0: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. L'avvertimento seguirebbe le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. La mente degli attacchi dell'11 settembre 2001 e tre dei suoi presunti complici andranno a processo nel 2028. Lo ha deciso un giudice militare, fissando la data del procedimento per il giugno del 2028, poco meno di 27 anni dopo i fatti contestati. Khalid Sheikh Mohammed e i tre complici sono detenuti a Guantanamo, sull'isola di Cuba, dal 2003. Ed è di almeno 12 morti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del nord dell'Algeria, lo ha riferito il ministro dell'Interno e dei Trasporti algerino in visita d'urgenza nella provincia di Bejaia in Kabilia. 54 finora feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Infine le previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Al nord in prevalenza soleggiato con velature in addensamento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. In visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo. Assicurati di essere in forma. Parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le tre in studio Roberto Ortelli. Centinaia di dispersi e 160 morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi è il bilancio tuttora parziale della valanga d'acqua che ha invaso la regione montagnosa dell'Himalaya. Inondazione causata da una frana di vaste proporzioni e sta proseguendo il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi, circa 700, è costituita da turisti stranieri. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere. Poco fa gli Stati Uniti hanno annunciato l'erogazione di un aiuto di $500.000 per il Nepal, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha confermato la presenza di personale della CIA in Messico, precisando che per l'attività dell'agenzia statunitense sono regolate dalla legge sulla sicurezza nazionale. Fino ad ora sì, ci sono persone in Messico e stanno rispettando quanto stabilito dalla legge, ha detto Sheinbaum nella conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale. La dichiarazione arriva dopo la morte in un incidente nella sierra Tarahumara, nello stato di Chihuahua, di due agenti della CIA e di due membri della procura statale. I due agenti statunitensi erano impegnati con le autorità locali in un'operazione contro un presunto laboratorio clandestino di droga. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Avvertimento seguirebbe le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Infine le previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, al nord in prevalenza soleggiato con velature in addensamento.
1: Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Centinaia di dispersi e 160 morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi e il bilancio tuttora parziale della valanga d'acqua che ha invaso la regione montagnosa dell'Himalaya. Inondazione causata da una frana di vaste proporzioni e che sta proseguendo il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi, circa 700, è costituita da turisti stranieri. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere. Poco fa gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di $500.000 per il Nepal, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni, come si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. Ancora un'auto piombata sulla folla è la notizia arrivata dal nord della Francia pochi minuti dopo la mezzanotte, accaduta a Caen, in Normandia. Secondo i primi elementi raccolti da France Télévisions, si contano almeno un morto e 10 feriti, 4 dei quali versano in gravissime condizioni. L'automobilista, nel frattempo fermato, ha investito i passanti dopo una rissa, è perlomeno quanto afferma il sindaco della città normanna, citato dai media locali. L'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo ha annunciato di aver ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata centrata da un proiettile sconosciuto. A bordo è scoppiato un incendio che è stato successivamente spento e l'intero equipaggio è al sicuro, spiega ancora la stessa agenzia britannica, affermando inoltre che non si segnalano danni ambientali dovuti all'impatto. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, rifiuta di escludere l'uso della forza contro l'Iran. Non escludiamo affatto il ricorso ad attacchi cinetici in qualsiasi punto dello stretto di Hormuz o nelle vicinanze, ha sottolineato, affermando che Teheran non sarà in grado di reggere la pressione economica alla quale è sottoposta. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, sempre secondo il giornale statunitense. Valutazioni secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Infine le previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Al nord in prevalenza soleggiato con velature in addensamento.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le 4:25 minuti primi di oggi giovedì 27 agosto, un aggiornamento riguardante la viabilità. Sull'autostrada A4 al Dorf direzione Zurigo, un trasporto eccezionale provoca problemi alla circolazione rendendola difficoltosa tra Flüelen e Brunnen. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Rete 1.

Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. Sono appunto centinaia i dispersi e 160 i morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi. Questo il bilancio tuttora parziale della valanga d'acqua che ha invaso la regione montagnosa dell'Himalaya. L'inondazione è stata causata da una frana di vaste proporzioni e sta proseguendo il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi, circa 700, è costituita da turisti stranieri. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere e ha stanziato 500.000 franchi per gli aiuti di emergenza. E poco fa anche gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto da $500.000 per il Nepal, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni, come si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. Dall'interno, per abbassare i costi della sanità, va ridotto il rimborso delle cure psicoterapeutiche. Lo propone la Commissione della Sanità del Consiglio Nazionale, facendo così un passo indietro rispetto a quanto deciso nella riforma introdotta nel 2022. Sui treni svizzeri presto si potranno incontrare agenti con tessere e controllori che indossano una bodycam, e quanto prevedono alcune modifiche di ordinanza messe ieri in consultazione dal Consiglio federale. Previsto anche l'impiego della videosorveglianza sui mezzi di trasporto in tempo reale. 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Questa è la richiesta di pena della procura ticinese contro un 52enne italiano residente da 30 anni in Svizzera che un anno fa ha picchiato cognato e nuovo compagno della ex moglie in un parcheggio, subendo poi 3 coltellate. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. Sport, calcio in Conference League. Stasera alle 18 in Georgia il Lugano affronta la gara di ritorno contro il Maccabi Tel Aviv. Bianconeri che all'andata hanno superato la squadra israeliana col punteggio di 2-1. Alle 20 il San Gallo tenterà di rimontare l'1-0 subito in Danimarca contro il Nordsjælland e alla stessa ora il Sion sarà chiamato l'impresa ad Amsterdam contro l'Ajax, vincitore per 4-2 una settimana fa in Vallese. Nel tennis continua il cammino di Susan Bandecchi nelle qualificazioni per gli US Open. La ticinese, che ha raggiunto l'ultimo turno, ha sconfitto in 2 set la slovacca Runkakova, eliminato per contro Remy Bertola, che ha ceduto al 3° set contro il britannico Vendelken. Slam statunitense a cui prenderà parte anche Stan Wawrinka, che beneficerà di una wild card in seguito al ritiro per infortunio di Patrick Kipson. Infine le previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato, con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Al nord in prevalenza soleggiato, con velature in addensamento. 3 minuti dopo le 5, un aggiornamento riguardante la viabilità sull'autostrada A4 al Dorf direzione Zurigo. Un trasporto eccezionale crea problemi alla circolazione, rendendola difficoltosa tra Flüelen e Brunnen.

0: Un altro aggiornamento inerente alla circolazione. Sull'autostrada 1 Zurigo direzione Berna, tra Wangen an der Aare e Dietingen, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo.
1: Rete 1.

0: Kraftnährmit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Classicone di Rod Stewart, si chiamava Baby Jane, 1983, sono passati davvero molti anni. Torniamo all'attualità, in questo momento l'orologio mi dice che sono le 6. È il momento dell'informazione, poi arriva Alba Chiara.

0: In studio Roberto Ortelli, centinaia di dispersi, 160 morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi e il bilancio tuttora parziale della valanga d'acqua che ha invaso la regione montagnosa dell'Himalaya. L'inondazione è stata causata da una frana di vaste proporzioni e sta proseguendo il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi è costituita da turisti stranieri. Dispersi che per ora, secondo le autorità cinesi, sono 558, mentre per quelle nepalesi sono 468. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere e ha stanziato 500.000 franchi per gli aiuti di emergenza. E nelle scorse ore anche gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di $500.000 per il Nepal, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico e sanitari, alla comunità colpita dalle inondazioni, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, rifiuta di escludere l'uso della forza contro l'Iran. Non escludiamo affatto il ricorso ad attacchi cinetici in qualsiasi punto dello stretto di Hormuz o nelle vicinanze, ha detto, sottolineando che Teheran non sarà in grado di reggere la pressione economica a cui è sottoposta. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è servito per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Avvertimento che segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, sempre secondo il giornale statunitense. Valutazioni secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Dall'interno un passo importante nella giusta direzione. Così Bosco svizzero valuta la decisione di ieri del Consiglio federale di mettere a disposizione ulteriori 17 milioni e mezzo di franchi per misure per un rapido adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. Per l'associazione dei proprietari di Bosco, il Parlamento dovrà però valutare se mettere a disposizione tutto l'importo inizialmente previsto, come ci spiega Manuele Ferrari.
1: Il credito supplementare permette sicuramente di svolgere alcuni interventi urgenti, spiega il portavoce di Bosco svizzero Benno Schmidt. Parliamo di opere di taglio necessarie per garantire la sicurezza sia di chi lavora nel bosco sia di chi lo frequenta. L'estate torrida ha infatti lasciato segni profondi. Molti alberi sono seccati e rischiano di cadere. Un lavoro non privo di difficoltà. Da un lato perché parliamo di grandi superfici e dall'altro dobbiamo trovare forestali a sufficienza per fare questi interventi a breve termine. Sul medio periodo è poi un ulteriore problema. Vista la situazione è possibile che aumentino anche i danni causati dal bostrico, da qui l'importanza di muoversi rapidamente in modo da cominciare il prima possibile con interventi che permettano ai boschi di adattarsi ai cambiamenti climatici. Ciò che vediamo oggi è il risultato di quanto fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto, un lavoro lungo che necessita di sostegno. Originariamente con l'approvazione di due mozioni del consigliere agli stati Daniel Fessler erano stati previsti 25 milioni di franchi all'anno per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti climatici. Bosco svizzero naturalmente spera che il Parlamento torni sulla decisione e stabilisca di mettere a disposizione tutto l'importo inizialmente previsto. Ma siamo consci, conclude Benno Schmidt, che battersi per la politica forestale è una grande sfida.
0: La cronaca regionale, 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Questa è la richiesta di pena della procura ticinese contro un 52enne italiano residente da 30 anni in Svizzera che un anno fa ha picchiato cognato e nuovo compagno della ex moglie in un parcheggio, subendo poi 3 coltellate. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. E veniamo alle previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità che nel corso della giornata sarà in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Al nord in prevalenza soleggiato con velature in addensamento. Dopo la sigla alle notizie sportive, oggi con Patrick Locatelli.
2: Lo sport. Ben ritrovati, questa sera il Lugano ha la possibilità di entrare nella 36 squadre che disputeranno la fase campionato di Conference League. I bianconeri dovranno difendere il 2-1 di settimana scorsa ottenuto alla IL Arena contro il Maccabi Tel Aviv. Si gioca alle 18 a Batumi in Georgia. Alle 20 il San Gallo tenterà di rimontare l'1-0 subito in Danimarca contro il Nordsjælland. Alla stessa ora il Sion sarà chiamato all'impresa ad Amsterdam contro l'Ajax, vincitore 4-2 in Vallese. Infine, con ogni probabilità saluterà l'Europa League per abbracciare la Conference il Thun, sotterrato settimana scorsa 7-0 dai polacchi delle Lech Poznan. Ieri gli ultimi posti disponibili in Champions League se li sono presi AEK Atene, i norvegesi del Viking, per la prima volta nella loro storia, Fenerbahce e Slovan Bratislava. La grande atletica fa tappa a Zurigo, tempo di Weltklasse al Letzigrund. Ieri il concorso dell'asta nella suggestiva cornice del Hauptbahnhof è andato alla statunitense Moll, l'unica in grado di battere Angelica Moser, che con l'altezza di 4,85 ha stabilito il suo record stagionale. Prosegue il cammino di Susan Bandecchi nelle qualificazioni agli US Open. La ticinese ha sconfitto in 2 set la slovacca Runciakova, eliminato per contro Remy Bertola, che ha ceduto al terzo set contro il britannico Wendelken. Slam statunitense a cui prenderà parte Stan Wawrinka, che beneficerà di una wild card in seguito al ritiro per infortunio di Patrick Kipson. Con l'argento nella staffetta mista squadre della Svizzera si sono aperti ieri i mondiali di mountain bike in Val di Sole. Oggi in programma c'è lo short track sia al femminile sia al maschile. Infine, la Vuelta propone la sesta tappa, 177 km di media montagna con arrivo a Castello, e Tadej Pogacar sempre leader della generale con 3 minuti e 21 sulla connazionale Roglic.
3: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo residente a Lugano, età 49 anni. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 60 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 1 metro e 90. Occhi verdi chiari e capelli castano chiari, lisci e corti, si esprime in italiano. Chi avesse informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.
4: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti. Nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
5: E da oggi a domenica invece Rete 1 lascia gli studi e si trasferisce nel centro di San Bernardino. Troverete molti programmi già a partire da questa mattina, dalle 9 alle 18 ci sono molti collegamenti con San Bernardino, per cui oggi buongiorno San Bernardino, ma non solo.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
5: Buongiorno Valorosi.
6: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non...
5: Giovenerdì.

potrebbe essere anche un personaggio dei fumetti, no? Joe di nome, Venerdì di cognome, quindi ci può stare. Ben svegliati, 27 agosto, vi confermo la giornata piovosa per domani, non ci sono variazioni, è proprio una giornata di pioggia un po' in tutto il paese con giornata nuvolosa, temporalesca, così viene annunciata da Meteo Svizzera. Oggi invece, tanto per andare in ordine, ritoccheremo i 30 gradi a nord nella Svizzera romanda, nella Svizzera tedesca, con un po' di nuvole ma sarà abbastanza soleggiato, un po' più di nuvole a sud, parzialmente soleggiato invece il fine settimana dovrebbe portare bello e sole e massimo 27 gradi, che è diverso da 37, è molto diverso. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Partiamo subito con la nostra colonna sonora che ci accompagna 24 ore su 24 e anche questa mattina bello ritrovare Dire Straits, band che non abbiamo decisamente dimenticato, e questo è uno dei tanti successi di quegli anni. So Far Away.

0: In diretta su Rete 1, in diretta anche sulla 2. Saluto gli amici telespettatori anche questa mattina. Giornata che insomma inizia con un po' di tristezza. Avete visto sicuramente le immagini che arrivano dal Tibet, dal Nepal, questa tragedia. Si parla ormai di centinaia di vittime a causa di questa devastante alluvione. Ne parleremo tra poco, perché il primo appuntamento, come ben sapete, è con la breve rassegna stampa e i giornali ne parlano questa mattina, anche perché è una notizia arrivata ieri in giornata. 27 di agosto, nella storia, invece, tornando un po' indietro negli anni, ci permette di ritrovare come prima notizia, e più lontana, un evento accaduto nel 1859. Siamo nella campagna della Pennsylvania, Stati Uniti. Due signori, un ex ferroviere e un ex bigliettaio di battaglia a vapore, vedono un fiume nero che sgorga dal suolo e dicono: quelli sono dollari, dollari che vengono in superficie. Di fatto era la prima volta registrata in cui il petrolio usciva dal sottosuolo con uno strumento apposito che venne chiamato pozzo petrolifero. I due inventori all'inizio lo chiamarono Derrick, perché la struttura che sosteneva il sistema di aste e di pompe era veramente simile a quello di una forca londinese del 500, inventata da un boia che appunto si chiamava Derrick. E questo petrolio, ai tempi di questi due signori, era già conosciuto, ma era scarsamente utilizzato perché troppo costoso da estrarre. E invece dal 27 di agosto del 1859 iniziò lo sfruttamento di questa energia, che ha trasformato, diciamo che magari non tanto a livello ecologico, ma ha trasformato la nostra società, la società moderna. Questo come prima storia che riguarda il 27 d'agosto, ma ho molte altre storie per voi. Adesso invece, come vi dicevo, sfogliamo i quotidiani. Sono le 6:15 e quindi il nostro appuntamento ci permette di vedere come aprono il Corriere del Ticino e la Regione. La Regione sceglie proprio l'argomento di questa devastante alluvione come prima notizia. Tra Tibet e Nepal, centinaia di vittime, lo dicevo, c'è una immagine di una ruspa che praticamente cerca di aiutare una signora anziana, la stanno trasportando da un luogo all'altro, si parla di quasi 600 dispersi nell'area. Peraltro per lo più turisti, sono comunque zone di grande attrazione per il turismo internazionale. Ne parleremo sicuramente nei nostri spazi informativi. Il Corriere invece, il Corriere del Ticino, non apre su questa notizia, quantomeno ne riporta in breve, in taglio basso, invece sceglie un altro tema per la sua apertura. San Gottardo al limite, chi attraversa paghi, il record di code registrato quest'estate rilancia il tema della tassa di transito. Le riflessioni della deputazione in visita nel cantiere del secondo tubo, quindi questo record estivo ha riacceso il dibattito, e di record bisogna proprio parlare perché c'è un dettaglio all'interno di questa pagina: 20 chilometri, la colonna più lunga degli ultimi 4 anni. Non è la colonna più lunga in assoluto. Nel 2009 ci fu una colonna che raggiunse i 24 chilometri. Comunque, 18 luglio, giornata peggiore, chi viaggiava verso sud ha dovuto attendere ore, e questo è anche il titolo all'interno del Corriere. Il record di code al Gottardo rilancia la tassa di transito. La deputazione ticinese si interroga sulle colonne estive con un occhio già rivolto alla fine dei lavori per la seconda canna. Ma sempre dalla prima pagina del Corriere del Ticino vi segnalo un'altra notizia. La politica di milizia ora si interroga, chi si mette a disposizione della comunità teme le possibili conseguenze giudiziarie. Stiamo parlando di Pizzo Cengalo, Blatten, Valle Maggia, lungo l'arco alpino le catastrofi naturali sono sempre più frequenti. Il processo che vede imputata l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, impone alcune riflessioni, e la politica di milizia, specie nei comuni alpini, è a rischio? Il rischio di essere condannati per un disastro naturale, scrive il Corriere, potrebbe influenzare la disponibilità delle persone a mettersi a disposizione per la comunità. Insomma, si parte da questa riflessione. C'è naturalmente spazio anche per l'alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. C'è un articolo all'interno che parla appunto di centinaia di turisti dispersi. Di sicuro oggi ne sapremo di più. Si parla anche di calcio. Sapete che oggi Conference League ci sarà questa partita alle 18, Maccabi Tel Aviv contro Lugano. Batumi è la porta per l'Europa perché si gioca in Georgia. E ancora si parla anche di un addio, in questo caso possiamo già citare, forse l'avete sentito ieri, a 80 anni è scomparso Tim Curry. Tra le sue indimenticabili interpretazioni, quella del trasgressivo Frankenfurter degli anni 70, dell'inquietante clown Pennywise di It, ma anche di tanti altri ruoli divertenti. Infatti il titolo del Corriere è Addio all'icona del Rocky Horror Picture Show, poi gli renderemo omaggio anche con un suono. Diamo anche un'occhiata alla regione e al suo interno. Abbiamo citato le vicende che arrivano dall'Asia, dal Nepal travolto dall'acqua, quasi 600 i dispersi, oltre 70 milioni in più per bosco e agricoltura. Questa è un'altra notizia che arriva dal Consiglio federale, chiesti fondi supplementari al Parlamento per alleviare gli effetti della canicola e della siccità. E chiudo citando un'ultima notizia che riguarda un piccolo oggetto con caratteristiche simili a quelle di un meteorite che è stato ritrovato nella provincia orientale di Granma a Cuba. Ritrovamento avvenuto nel municipio di Pilon ad opera di un residente della zona. Magari poi vi do qualche altro dettaglio su questa notizia, anche perché ne parlano i giornali. Quindi giornata che da un punto di vista invece diciamo così di luce, ecco, abbiamo l'alba alle 6:39, sorgerà il sole alle 6:39, tramonterà alle 20:10, ciò vuol dire che abbiamo 13 ore 31 minuti di luce, e come sempre vi invito a farne buon uso. Parlavamo di questo attore scomparso, l'interprete principale, l'icona del Rocky Horror Picture Show. Questa mattina lo salutiamo così. Tim Curry, scomparso a 80 anni.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

Primo giro di saluti tra poco, anche perché la nostra chat è davvero piena questa mattina, per cui meritate diversi saluti. Intanto c'è Paola Iezzi.

Nessuna richiesta di Guglielmo Tell questa mattina, vuol dire che tutto è sotto controllo, ma certamente il caffè è molto gradito e tra poco arriva. Qualcuno è già in vacanza, qualcuno è ancora in vacanza, scusate, qualcuno deve partire. Davide mi manda una bellissima immagine dal mare siciliano, per cui buongiorno a te Davide, buon fine vacanze, non so quanto starai ancora in giro, ma insomma buon per te. Buongiorno anche a chi approfitta della radio, e mi sembra un'ottima idea, per complimentarsi con un'amica che si è laureata. Michelle ieri si è laureata e quindi Alessandro ci segnala questo bel momento, è sempre un bel momento interessante. C'è poi un augurio di compleanno. Oggi Sandra di Ascona compie 75 anni, soffierà su 75 candeline, ci vogliono due polmoni belli grandi, per cui molti auguri Sandra, tanti auguri da Carla, da noi e da tutti coloro che ovviamente ascoltano Rete 1, perché è bello anche unirsi, no, al compleanno di qualcuno, come quando accade nei ristoranti, no, che si sente cantare tanti auguri, ti viene voglia di partecipare, andare, alzarti, abbracciare, poi non lo fai per altre ragioni. Luana da Lucerna, buongiorno Sergio, che ci manda i suoi saluti da Paradiso. Il paradiso c'è, mi scrive. Patrick invece vive nel Canton Giura e lui partirà nel fine settimana, quindi le sue vacanze devono ancora cominciare. Grazie a Giovanna, buongiorno Gabriele, buongiorno Marisa, buongiorno, ed è l'ultimo per il momento, saluto anche Deborah che ci manda i suoi saluti da Locarno, ed eccolo qui il prelibato, profumato e anche, come dire, no, coinvolgente caffè di Rete 1 e il caffè di Alba Chiara. Adesso ascoltiamo Anastasia e poi di nuovo informazione, punto notizie delle 6:30 con le anticipazioni dei temi che troveremo nel radiogiornale.

0: Tra poco aggiornamenti dal viaggio africano di Igor Meroni, lo sapete, ogni giovedì accade, e sentiremo le notizie dalla Nigeria. Adesso però vediamo che cosa ascolteremo alle 7 nel radiogiornale. Ci aiuta Veronica Lippi, che condurrà il radiogiornale questa mattina. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno. Beh, cercheremo di fare un bilancio di quanto è successo in Nepal e in Tibet. È un bilancio provvisorio, al momento si parla di 160 morti e in totale continuano ad arrivare aggiornamenti, quasi 1500 dispersi.
0: Aspetta.
1: Sommando le cifre che danno le autorità tibetane con quelle date, le autorità cinesi con quelle date dalle autorità nepalesi, penso che anche tu abbia avuto l'occasione di vedere,
0: sì,
1: le immagini,
0: terribile,
1: che sono, sì, sembrano irreali, sinceramente. Tra l'altro, gran parte dei dispersi, o una buona parte dei dispersi, sono turisti. Ancora non si hanno notizie sulla presenza di svizzeri, si hanno notizie della presenza di tante altre nazionalità, e nella notte è arrivata anche una conferma della causa di questa ondata di piena di fango, di acqua. Si parla del crollo di un ghiacciaio. Si parlava anche di un terremoto, un lago, una diga, un lago naturale. No, è il crollo di un ghiacciaio che poi ha provocato questa enorme colata di acqua e di fango. Per quanto riguarda l'attualità svizzera, parleremo di quanto ha deciso ieri il governo, il Consiglio federale, che, tornando un po' sui suoi passi e anche su quanto aveva deciso il Parlamento, ha deciso di stanziare 17 milioni di franchi per la tutela delle foreste colpite dalla siccità. C'è sollievo tra i proprietari di bosco per questa decisione, però si spera in un credito ancora più sostanzioso, perché sappiamo che i danni causati da quest'estate canicolare sono stati enormi.
0: Molti,
1: per i nostri,
0: sì, certo,
1: boschi, sì. E altro tema che sicuramente fa discutere, quattro anni fa si era deciso con una riforma di concedere i rimborsi di cassa malati per le cure di psicoterapia. Si è arrivati a pagare fino a 900 milioni all'anno di rimborsi di cassa malati, e adesso c'è una commissione della sanità che vuole fare un passo indietro e limitare un po' questo accesso alla psicoterapia e ai rimborsi di cassa malati. E poi c'è lo sport, ci sono due appuntamenti interessanti stasera. Il primo è il meeting di Zurigo, la Weltklasse, parata di stelle nell'ambito dell'atletica leggera, ma soprattutto segnalo che il Lugano stasera in Georgia, campo neutro, cercherà di garantirsi la stagione europea contro il Maccabi Tel Aviv, una qualificazione poi per il campionato. Siamo la prima fase della Conference League, porterebbe tanti bei soldini,
0: sì,
1: oltre che molta visibilità,
0: sì,
1: a livello continentale.
0: Esatto, alle 18 giocherà.
1: Alle 18. Sì, noi lo faremo la radio cronaca su Rete 3, perché su Rete 1 c'è 6 di sera.
0: Certo.
1: E poi c'è la diretta TV
0: televisiva. Veronica Lippi, ci sentiamo più tardi, buon lavoro a te alla redazione, e adesso buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. Nella Svizzera italiana il traffico è localmente intenso, forti rallentamenti vengono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia in direzione nord. Ma vi ricordiamo anche che, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Giovedì mattina, lo sapete, abbiamo un collegamento, un aggiornamento rispetto ad un'avventura bella, interessante, stimolante di un ragazzo che si chiama Igor Meroni e che questa mattina

0: A livello positivo, traffico mi aspettavo molto peggio, invece quello va. A livello intensità della gente, non è tanto la quantità di interazioni. Io mi ricordo che mi sono detto sarà come in India, che ci saranno, sarò circondato da gente. Devo dire che quello meno, ma sono molto espansivi quando vengono verso di te, e questo può essere un po' stancante ogni tanto. A livello di comunque l'Africa occidentale, l'Africa centrale, immagino anche, è comunque l'aspetto. Essere bianco in un paese di questa parte del mondo spesso ti associano ai soldi. Succedeva spesso che chiedevano i soldi, qua succede poco per ora, devo dire. Questa è una cosa che mi sta facendo piacere, per quanto la tematica economica qua è abbastanza prevalente, perché comunque è un paese in grande fase di sviluppo rispetto anche a tutti gli altri paesi del continente.
1: Chiaro. È un paese che continua a essere, diciamo, fonte di contrasti, no? Anche la cronaca, purtroppo, le brutte notizie in alcune aree del paese continuano ad arrivare. Non più tardi di pochi giorni fa c'è stato un ennesimo scontro con vittime, eccetera. Quanto si percepisce nel quotidiano questa situazione di tensione che c'è comunque all'interno del paese, in alcune aree in particolare?
0: Esatto, appunto, penso sia da precisare che è in alcune aree, ma lo si percepisce soprattutto dai controlli. I controlli stradali sono più frequenti che in qualsiasi altro paese, c'è o la polizia o l'esercito o qualcuno, cioè per noi in bici ogni 20 minuti c'è un controllo, che significa in macchina è perenne praticamente. E a noi ci va bene perché passiamo via tranquilli, sono mega gentili veramente con noi, c'è un grande sorriso, però è vero che noi ci fermiamo intanto lì a fare le pause, deve che si nota molto questo aspetto della corruzione talmente integrata nel sistema che dove vedi la gente ormai abituata a dare i soldi al soldato, e funziona così. Ogni tanto ho visto qualche momento di tensione tra chi doveva dare i soldi e chi doveva riceverli, ma in generale basta, una costituzionalizzata è un po' impressionante. Quello è un po' l'unico modo per vedere un po' quella tensione. A livello parole, la gente però per ora, e devo precisare per ora, ci ha sempre detto: ah, ma qua è tranquillo, qua è tranquillo, qua è tranquillo. Ci hanno anche detto: attenzione nei prossimi stati, qua parla molto di stati. Quindi a quanto pare la zona successiva è un pochino più agitata, ma parlando anche con ambasciate, con altre persone, noi ne approfittiamo per fare domande con i soldati. La regola da seguire è fondamentalmente restare sulle principali e non partire di notte.
1: Natalia è sempre con te. Dicevi che appunto in Nigeria per una donna sola può essere un po' più complesso. Fino a quando starete insieme? Per quanti giorni ancora prevedi di accompagnarla, di stare con lei, insomma?
0: Staremo fino a quando usciamo dalla Nigeria, avremo probabilmente qualche giorno in Camerun ancora assieme, poi dopo ci separeremo ancora, non so, io sto cominciando a guardare la questione visti per la Guinea Equatoriale, per il Gabon, devo capire bene da che parte andrò, però il punto di fine sarebbe inizio Camerun.
1: Igor Meroni, buona continuazione di viaggio, ci sentiamo a settembre, continua così e alla prossima occasione. Ciao ciao!
0: Buona giornata a tutti, ciao ciao!

0: tribù.
1: Paolo Conte, via con me, 6:41 minuti. Vi dicevo di questa notizia arrivata da Cuba, dove si parlava, oggi se ne parla sulla regione, di questo piccolo oggetto con caratteristiche simili a quelle di un meteorite, trovato nella provincia orientale di Granma, in Cuba. Ora, è una notizia molto particolare, perché quando si parla di piccolo oggetto dovete immaginare le dimensioni di una mandorla. Ma attenzione ai dettagli. Emanava gas, presentava un aspetto riconducibile a una roccia vulcanica o a un frammento di metallo. E il geologo cubano Iturralde Vinent ha tuttavia affermato che potrebbe trattarsi di un detrito tecnologico proveniente dall'atmosfera terrestre. Ecco, sono quelle cose. Non è la prima volta che un corpo, diciamo, extraterrestre cade a Cuba. Il caso più noto risale al febbraio del 2019, quando un meteorite si disintegrò sopra la provincia occidentale di Piñar del Río, spargendo numerosi frammenti sul territorio. Insomma, non si può stare tranquilli. Questa è la verità, no? Dice, se me ne sto tranquillo in giardino a prendere il sole o a fare l'orto e arrivano le mandorle che emettono dei gas stranissimi, delle cose tremende. 27 di agosto, ancora buongiorno da Daniele Oldani. Abbiamo citato l'arrivo del petrolio, almeno come utilizzo ufficiale, ma oggi all'interno di una rivista che si chiamava All Story Magazine veniva pubblicato, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data del 1 settembre, Tarzan delle scimmie, la famosa storia che narra di un bambino allevato dalle scimmie nella giungla che è cresciuto combatte contro il moderno concetto di civilizzazione. Ora, la mente fa degli strani meccanismi. Io stamattina leggo questa notizia e mi è venuta in mente questa canzone. Non chiedetemi perché, a volte io non mi faccio queste domande, non fatevele nemmeno voi. Cerca d'essere serio, vieni giù dal lampadario. Non lo so perché mi è venuta in mente questa.

E vabbè, insomma, sono cose così. Tarzan lo fa, canzone, con Nino Manfredi tanti e tanti anni fa. Invece nel 1896 Inghilterra e Zanzibar combattono quella che viene ricordata come la guerra più corta della storia, 38 minuti. Vabbè, ho capito, no, immagino Zanzibar avrà detto. No, abbiamo capito, no, ma perfetto, guarda, fermi tutti. Radio Argentina comincia una serie di trasmissioni dal Teatro Coliseo di Buenos Aires. Per la prima volta la nostra amata radio trasmette da un luogo pubblico. Accadeva il 27 di agosto del 1920. E l'ultima notizia legata a questa giornata ci permette di parlare del primo numero del Guinness dei primati, questa pubblicazione che raccoglie i primati mondiali in tutte le categorie. Quando dico tutte, per esempio, sapete qual è la lingua più lunga del mondo? È quella di Nick Stobert, misura 10 centimetri dalla punta al centro delle labbra, riesce persino a toccarsi il naso e l'occhio con la lingua. Ma che paura, che paura! Come si fa a stare vicino a uno così? Si lecca l'occhio, non ci posso credere. Vabbè, il tormentone di oggi. Poi ho altre cose curiose, no, perché potremmo farci intere trasmissioni sui Guinness dei primati. Per esempio, voi avete idea delle unghie più lunghe su una singola mano? Appartiene a un signore indiano. Immaginate quanto può diventare lunga un'unghia. Lui non l'ha tagliata per 60 anni. Ecco, fate un po' di conti voi. Poi ve lo dico, eh? Poi ve lo dico. Invece adesso voglio raccontarvi qual è il tormentone del giorno, ed è una canzone che ci riporta tranquillamente agli anni 90, fine anni 90. Stiamo parlando di uno dei tormentoni dance della musica italiana più riconoscibile, brano mix travolgente di eurodance, ritmi latini, chitarra flamenca, tra l'altro costruito intorno a un tema musicale del chitarrista tedesco Ottmar Liebert. La sua fortuna, in realtà, la fortuna di questa canzone, avvenne grazie ad un film che forse ricorderete, Il Ciclone, con Leonardo Pieraccioni. Questo pezzo venne usato nella colonna sonora e diventò di fatto una delle canzoni più potenti quell'estate, un vero e proprio tormentone o tormento. La canzone si chiamava To the Night. Questa è la Rete 1.

stamattina discoteca. Senti qua. Mi hanno scritto 5 metri e mezzo, di più! No, le unghie dico. Di più di 5 metri e mezzo. 60 anni senza tagliarle. Poi io mi faccio delle domande, ma me le tengo per me. No, nel senso, con una roba come... No, ma fa niente, va bene.

0: Vabbè dai, ve lo posso dire. Le unghie più lunghe su una singola mano sono quelle di Sridhar Chillal, un signore indiano. Sa perché certe cose succedono soprattutto in India, ma va bene. Non si è tagliato le unghie della mano sinistra per oltre 60 anni. La lunghezza totale superava gli 8 metri. Come faceva a dormire questo? Dov'è che metteva la mano? 8 metri, a parte che magari erano tutte attorcigliate, quelle cose. Vabbè, comunque, se volete dettagli cercatelo, lo trovate sicuramente in posa. E ce ne sono molte altre. Per esempio c'è un signore che ha battuto il record indossando il maggior numero di magliette una sopra l'altra. Anche qui potete immaginare quante ne ha indossate. Vi dico tante, poi vi do il numero. Adesso però smettiamo di dare numeri, parliamo di cose serie, cerchiamo di capire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. E saluto subito Lisa Moser, che è già collegata con noi, Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno Lisa, ti ascoltiamo.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, la giornata odierna è caratterizzata da delle correnti da sud-ovest che portano aria un po' più calda e anche carica di polvere del Sahara verso la Svizzera. Il sud attualmente è presente della nuvolosità piuttosto estesa, che però sul Ticino centrale meridionale si dissolverà parzialmente, lasciando spazio ad una giornata abbastanza soleggiata, mentre la nuvolosità rimarrà più persistente lungo le Alpi, soprattutto verso le regioni occidentali, quindi verso la Valle Maggia. Per quanto riguarda le temperature, le massime oggi raggiungeranno valori attorno ai 28 gradi. Anche al nord la nuvolosità è piuttosto presente, soprattutto sull'altopiano, dove localmente c'è anche qualche possibilità di qualche goccia di pioggia. Poi si dissolverà la nuvolosità anche al nord delle Alpi, lasciando spazio ad una giornata ben soleggiata, che però vedrà la presenza di alcune velature in quota che a tratti potranno essere anche piuttosto estese. Al nord delle Alpi sarà presente oggi il favonio da sud, che soprattutto dal pomeriggio in serata potrà soffiare forte o tempestoso. Le temperature massime al nord raggiungeranno oggi i 30 gradi.
0: Ci sentiamo alle 7:20, Lisa, per il secondo bollettino, per cui a più tardi, tra mezz'ora. A dopo.
1: Grazie, a più tardi.
0: Luigi Tenco stamattina, dai, è sempre bello ascoltarlo.
2: La solita strada.

Luigi Tenco, grazie a chi mi sta mandando varie immagini di queste unghie. Io le avevo solo immaginato, ma mi hanno immaginate, ma qualcuno invece ha pensato bene di condividere. Allora, l'aggiornamento su questo record pare che sia arrivato addirittura a 9 metri, ma nel 2018 poi le ha tagliate e le ha donate a un museo. Ecco, un museo che conserva le unghie di un signore che per 60 anni non le ha mai tagliate. Quell'altro tipo invece, che ha battuto il record delle maglie che si possono indossare, è arrivato a indossare 250 magliette una sopra l'altra. Ma potrei andare avanti ore a darvi queste notizie, ma non è il caso. Anche perché tra poco c'è l'informazione e volevo anche ricordare un paio di compleanni legati a questa giornata. Intanto oggi nasceva Cesaria Evora.

Avrebbe festeggiato i suoi 85 anni oggi Cesaria Evora. E invece Gianni Nazzaro, beh, anche lui è nato oggi, qualche anno dopo. Gianni Nazzaro, vi posso anche dare i dettagli, nasceva nel 1948.

Nasceva a Napoli il 27 agosto del 1948, vi dicevo. Oggi è il compleanno di Mario DeWar Barrett, un cantante americano, compie

anche a voi se celebrate qualcosa di bello, per esempio Giancarlo che ci manda i suoi saluti dal Vallese, oggi ce lo dice: oggi è il mio compleanno, festeggio 60 anni che la, i nuovi 40, così mi hanno detto. È già un po' che me lo dicono, ma mi sto abbastanza convincendo che sia una teoria che abbia un senso. Auguri Giancarlo, molti auguri, buon compleanno, ma davvero. Noi ci sentiamo dopo l'informazione delle 7 per la seconda parte di Alba Chiara Estate. Ultime due puntate da lunedì, palinsesto autunnale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. 160 morti e quasi 1500 dispersi, ma è ancora un bilancio provvisorio quello della terribile ondata di piena che ha travolto una vallata in Nepal e Tibet. Una buona parte sono turisti. Si parla del crollo di un ghiacciaio che ha provocato poi un'enorme colata di acqua e fango. 17 milioni per la tutela delle foreste colpite dalla siccità, sollievo tra i proprietari di bosco per la decisione del Consiglio federale, si spera in un credito ancora più sostanzioso. Limitare l'accesso alla psicoterapia. Una commissione parlamentare vuole fare un passo indietro dopo la riforma che aveva concesso i rimborsi di cassa malata per le cure. Per lo sport, calcio, il Lugano cerca di garantirsi la stagione europea stasera contro il Maccabi Tel Aviv. La qualificazione porterebbe entrate milionarie. L'alluvione tra Tibet in Cina e Nepal ha provocato morte e distruzione da una parte e dall'altra della frontiera in proporzione più vaste di quanto stimato inizialmente. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nella zona colpita dalla piena improvvisa del fiume Botekoshi, la televisione cinese ha informato che 558 persone mancano all'appello. Mentre in Nepal i cadaveri recuperati sono oltre 160 e il governo parla di oltre 823 dispersi. La maggior parte sono turisti. Allora, sentiamo Chiara Reed, la nostra collaboratrice dall'India. Iniziamo facendo con lei chiarezza sui dati che ci arrivano. Quanto sono affidabili? In totale abbiamo detto quasi 1500 dispersi. Cosa c'è da aspettarsi?
2: Le conseguenze della furia dell'acqua sono davvero impressionanti e queste cifre, che vengono con cautela pubblicate dagli enti governativi, non rispecchiano la situazione sul terreno. Non c'è collegamento telefonico e tutte le strade verso la zona coinvolta, che è molto vasta, sono interrotte. Quindi le cifre si basano su stime, liste di persone che, come i turisti, devono registrarsi con i vari permessi per entrare nella zona, e ora non si ha notizia di loro. Ma potrebbero essersi messi in salvo, così come non è dato sapere quanti tra i residenti mancano all'appello. L'ondata d'acqua ha raggiunto il corso del fiume attorno alle 9:15 locali ieri mattina, provenendo dall'area tibetana, e ha devastato in particolare Timure, Rasuwagdi e Subiarubesi. Immagini di telecamere di sicurezza mostrano interi villaggi, ponti, bacini e altre infrastrutture trascinati via dall'acqua, mentre le persone tentano di fuggire. Le immagini del prima e del dopo fanno presagire un bilancio ben più significativo dei morti accertati. Prima valli verdeggianti punteggiate da edifici coloratissimi e poi una distesa di fango grigio, e le stesse immagini riprese durante l'arrivo del fiume ingrossato mostrano la rapidità dell'evento, che non ha lasciato scampo per sfuggire e mettersi in salvo. L'alluvione ha interessato una lunga vallata che è il principale asse di comunicazione tra Cina e Nepal, con un posto di confine, Jiryong, che ogni giorno vede passare non solo camion commerciali ma anche turisti. C'è da dire che, per fortuna, la stagione turistica per il trekking nella zona non era ancora cominciata. C'è ancora il monsone in Asia del Sud e i turisti affollano queste montagne solo a partire da ottobre a migliaia.
1: Ma Chiara, si è già capito quali sono le cause di questo disastro?
2: L'origine dell'alluvione è ancora da chiarire completamente. Non si è trattato però di un terremoto né di piogge consistenti. Un osservatorio statunitense, The United States Geological Survey, ha spiegato che si è probabilmente trattato di un ghiacciaio o pezzo di ghiacciaio che si è staccato in Tibet, precipitando su un fiume e causando una enorme frana improvvisa. Ed è proprio questa frana ad aver fatto registrare sui sismografi la parvenza di un terremoto. Ma certo, siamo in piena stagione monsonica e questo non aiuta i soccorsi e la distribuzione degli aiuti, che stanno arrivando un po' da tutte le parti.
1: Chiara Reed con gli ultimi aggiornamenti sull'inondazione in Tibet e Nepal. Ci sono stati 12 morti in Algeria per i violenti incendi di bosco che si sono sviluppati nel nord-est del paese. La zona è regolarmente colpita dai roghi, ma quest'anno le fiamme hanno devastato anche diverse aree residenziali. Ieri erano ancora 69 i focolai attivi, alimentati dal forte vento. In molti casi l'origine è dolosa. Vediamo ora l'attualità svizzera. Un passo importante nella giusta direzione, così Bosco Svizzero va valuta la decisione di ieri del Consiglio federale di mettere a disposizione ulteriori 17 milioni e mezzo di franchi per misure per un rapido adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. Per l'Associazione dei proprietari di bosco il Parlamento dovrà però valutare se mettere a disposizione tutto l'importo che era inizialmente previsto e poi era stato tagliato. Ce ne parla Manuele Ferrari.
3: Il credito supplementare permette sicuramente di svolgere alcuni interventi urgenti, spiega il portavoce di Bosco Svizzero Benno Schmidt. Parliamo di opere di taglio necessarie per garantire la sicurezza sia di chi lavora nel bosco sia di chi lo frequenta. L'estate torrida ha infatti lasciato segni profondi, molti alberi sono seccati e rischiano di cadere, un lavoro non privo di difficoltà. Da un lato perché parliamo di grandi superfici e dall'altro dobbiamo trovare forestali a sufficienza per fare questi interventi a breve termine. Sul medio periodo è poi un ulteriore problema. Vista la situazione è possibile che aumentino anche i danni causati dal bostrico, da qui l'importanza di muoversi rapidamente in modo da cominciare il prima possibile con interventi che permettano ai boschi di adattarsi ai cambiamenti climatici. Ciò che vediamo oggi è il risultato di quanto fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto, un lavoro lungo che necessita di sostegno. Originariamente con l'approvazione di due mozioni del consigliere agli stati Daniel Fessler erano stati previsti 25 milioni di franchi all'anno per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti climatici. Bosco Svizzero naturalmente spera che il Parlamento torni sulla decisione e stabilisca di mettere a disposizione tutto l'importo inizialmente previsto. Ma siamo consci, conclude Benno Schmidt, che battersi per la politica forestale è una grande sfida.
1: Per abbassare i costi della sanità va ridotto il rimborso delle cure psicoterapeutiche. Lo propone la Commissione della Sanità del Consiglio nazionale facendo così un passo indietro rispetto a quanto deciso nella riforma del 2022. Ma questo sarebbe un errore, secondo gli operatori del settore che sostengono di curare persone che hanno bisogni reali. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Si era in piena pandemia quando il Consiglio federale aveva deciso di facilitare l'accesso alla psicoterapia e dal 2022 questo tipo di cure sono a carico dell'assicurazione di base. Dalla riforma i rimborsi per cure di psicoterapia sono raddoppiati e a fine 2024 toccavano i 900 milioni di franchi.
5: L'idea è di tornare al modello d'avant, celui che costava molto
4: meno. Vogliamo tornare al sistema precedente che costava molto meno, sostiene il consigliere nazionale liberale radicale Cyril Hellène. Non vogliamo togliere tutte le cure di questo genere, ma ridurle. Se avete un problema di coppia, la psicoterapia può aiutare, certo, ma non si tratta di una malattia. Hellène e la maggioranza degli altri membri della Commissione della Sanità del Nazionale chiedono allora un giro di vite sui rimborsi a carico dell'assicurazione di base, tornando alla prescrizione da parte di uno psichiatra e non rilasciata da medici generici, come invece possibile ora.
6: J'ai l'impression che dans ce discours il y a un peu un tabou qui persiste.
4: C'è sempre questo pregiudizio legato alla salute mentale, sostiene Loris Rohrbach-Grandjean, vicepresidente della Federazione Svizzera degli Psicologi. Se una persona ha bisogno di cure psicologiche, se ne mette in questione la pertinenza. Se uno è però malato di cancro, nessuno vuole limitare l'accesso agli oncologi. Per gli operatori del settore, un passo indietro avrebbe conseguenze dirette sia sui pazienti sia sull'intera società. Il tema, con l'annuncio dei nuovi premi di cassa malati atteso, come sempre in settembre, sarà discusso prossimamente dal Consiglio nazionale.
1: Sui treni svizzeri potremo presto incontrare agenti col taser e controllori che indossano una body cam. È quanto prevedono alcune modifiche d'ordinanza messe ieri in consultazione dal Consiglio federale, che ha previsto anche l'impiego della videosorveglianza sui mezzi di trasporto in tempo reale. Ma ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
7: L'impiego della pistola a impulsi elettrici sui mezzi pubblici, il taser, era già stato chiesto diversi anni fa dalla stessa Polizia dei Trasporti. L'idea era poi stata ripresa da una mozione approvata dal Parlamento nel 2024. La consultazione aperta ieri dal Consiglio federale dà quindi seguito a una decisione già presa e motivata con la necessità di meglio rispondere alle esigenze di sicurezza. Perché se da una parte le aggressioni aumentano, dall'altra l'integrazione col taser dei mezzi a disposizione della Polizia dei Trasporti trasporti può fornire risposte più adeguate in funzione delle circostanze. Per far salire il taser sul treno e potenzialmente sugli altri mezzi in cui vengono svolti i compiti di polizia dei trasporti, occorreranno però non una ma due modifiche d'ordinanza. La prima riguarda la sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la seconda la videosorveglianza. L'utilizzo del taser comporta infatti l'attivazione automatica delle body cam per documentare gli interventi. E qui spuntano altre due novità. Mettendo mano alle norme sulla videosorveglianza, il Consiglio federale coglie l'occasione per estendere l'utilizzo delle body cam. Ne verrebbero dotati i servizi di sicurezza, il personale viaggiante, quello di controllo e di accompagnamento, anch'essi esposti alla crescente violenza. Seconda novità, a determinate condizioni dovrà essere possibile utilizzare la videosorveglianza sui veicoli in tempo reale.
1: Veniamo ora a un processo in corso in Ticino, 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Questa è la richiesta di pena della procura ticinese contro un 52enne italiano, residente da 30 anni in Svizzera, che un anno fa picchiò cognato e nuovo compagno dell'ex moglie in un parcheggio. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. Ce ne parla Luca Berti.
8: La colpa del 52enne è stata ritenuta molto grave da parte della procuratrice Petra Canonica Alexakis, da qui l'importante richiesta di pena. Grave perché l'uomo aveva più volte minacciato di morte la moglie e il suo nuovo compagno, e questo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale tramite una serie di microspie piazzate in casa. D'altronde, quella sera del 22 settembre l'uomo era arrivato a Gravesano seguendo la moglie tramite un GPS nascosto nell'auto. Lì aveva trovato i due, ma anche il cognato. I tre stavano discutendo di una denuncia da portare contro l'uomo il giorno successivo. Da qui però le versioni divergono. Per la procura è chiaro che lui si sia recato lì con l'intento di uccidere. A tale scopo si era portato anche un bastone che aveva peraltro citato nelle minacce inviate ai due. Un bastone che è stato estratto dall'auto dopo una prima colluttazione con il nuovo compagno della coniuge, poi fuggito, e usato, stando sempre alla procura, sul cognato, procurandogli numerose fratture al volto. Accuse che l'uomo respinge, negando di aver mai usato il bastone su nessuno, tantomeno sul cognato. Il bastone serviva semmai a difendersi, ha detto. La colluttazione è terminata solo quando il 52enne è stato colpito 3 volte con un coltello da parte del cognato. I legali degli accusatori privati, i due uomini coinvolti, in aula hanno sottolineato la mancanza di presa di coscienza della propria colpa da parte dell'uomo, evidenziando il rischio di recidiva, visto le minacce proferite dal 52enne anche dal carcere. Oggi, giovedì, prenderà invece la parola la difesa, che contesta le accuse più gravi e si batterà quindi verosimilmente per una forte riduzione della pena.
1: Torniamo all'attualità estera, perché emergono dettagli sulla visita del direttore della CIA, l'intelligence statunitense John Ratcliffe, a Mosca. Stando al Wall Street Journal, la visita sorpresa aveva lo scopo di lanciare un avvertimento affinché la Russia non attacchi i paesi della NATO. L'intelligence americana nelle scorse settimane aveva denunciato il fatto che il presidente russo Putin nei prossimi anni potrebbe tentare di mettere alla prova la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato contro un paese alleato, probabilmente contro una nazione baltica. In Germania cresce la preoccupazione fra gli immigrati stranieri che vivono nella regione tedesca orientale della Sassonia-Anhalt in vista delle elezioni amministrative di inizio settembre, della prossima settimana insomma. Finora i sondaggi indicano un forte consenso per il partito di estrema destra AfD, che promette espulsioni in massa di stranieri. Ieri allora a Magdeburgo circa 160 negozi e attività gestiti da persone con un passato migratorio sono rimasti chiusi in segno di protesta. La corrispondenza di Walter Raue.
9: Gastronomi, gestori di bar e negozi alimentari, panettieri, tassisti, ma anche infermieri, addetti di ospizi e case di cura. Centinaia di lavoratori di origine straniera hanno incrociato le braccia ieri a Magdeburgo in occasione del cosiddetto Migrastreik, lo sciopero dei migranti. Sullo sfondo della crescente avanzata del partito della destra radicale Alternative für Deutschland nei sondaggi in vista delle elezioni regionali del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, gli immigrati stranieri non solo hanno voluto esprimere esprimere con il loro sciopero le crescenti preoccupazioni all'interno delle comunità straniere che vivono in questa regione tedesco-orientale, ma anche il loro contributo fondamentale per il funzionamento dell'economia e delle strutture regionali. Sempre più spesso il tema della migrazione viene associato in Germania e in questa regione ai problemi, ha dichiarato uno degli organizzatori dello sciopero. Nel caso di una sua vittoria, il partito dell'ultradestra ha promesso ai suoi elettori rimpatri ed espulsioni in massa di cittadini stranieri. Cittadini però, ricordano gli organizzatori dello sciopero, dei migranti che contribuiscono ogni giorno al funzionamento di ospedali, ospizi e asili nido, che raccolgono la frutta nei campi, che lavorano in fabbriche, ristoranti e uffici. In Sassonia, Anhalt, percentuale degli abitanti stranieri è inoltre ben al di sotto della media nazionale tedesca, con l'8% rispetto al 17% a livello federale.
1: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, una delle più importanti artiste degli ultimi decenni. Kusama era nota per le sue opere psichedeliche, caratterizzate dall'uso ripetitivo e ipnotico dei pois, con contrasti di colore violenti. Dopo aver vissuto a New York negli anni 70, Kusama era tornata in Giappone e aveva scelto di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica dove dormiva, per poi al mattino recarsi nel suo atelier. Per questo motivo parlava spesso e con trasparenza dei suoi problemi di salute mentale. Lo scorso anno la Fondazione Bayer di Basilea, alcuni di voi la ricorderanno, le aveva dedicato una retrospettiva di enorme successo. Chiudiamo qui il Radio Giornale, buona giornata.
10: Lo sport.
11: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con gli US Open di tennis e Belinda Bencic, che in coppia con Flavio Cobolli ha perso in 3-7 la finale del torneo misto contro i cechi Muchova e Mesnik. Intanto Susan Bandecchi, battendo in 2-7 la slovacca Runciakova, ha raggiunto l'ultimo turno delle qualificazioni. Eliminato invece l'altro ticinese, Remy Bertola, sconfitto al terzo set dal britannico Vendelken. E a New York ci sarà finalmente anche Wawrinka, cui è andata una wild card all'ultimo minuto in seguito al ritiro dell'americano Kipson. Wawrinka, che il giorno prima aveva pubblicato sui social quello che sembrava essere un messaggio di addio al torneo e ai tifosi statunitensi. A 41 anni dunque, il vodese potrà giocare a Flushing Meadows, il suo ultimo grande slam in carriera, proprio a 10 anni e di distanza dal suo successo in finale nel 2016 contro Djokovic. Per il calcio questa sera il Lugano ha la possibilità di entrare nelle 36 squadre che disputeranno la fase e campionato di Conference League. A Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv, i bianconeri dovranno difendere il 2-1 casalingo, orario d'inizio con diretta TV alle 18 sull'avversario israeliano del Lugano. Sentiamo David Conti.
12: Il Maccabi Tel Aviv ha ritrovato fiducia e sorriso nel fine settimana dopo il 5-2 sul campo della Poel Gerusalemme al debutto in campionato. Una vittoria convincente, Maccabi trascinato dalla tripletta di Perez, già quota 6 gol stagionali. Sfido chiunque a dirmi in quale partita non abbiamo giocato bene, a parte forse quella in casa contro la CSKA Sofia, ha raccontato il tecnico Kelly. Contro Lugano abbiamo avuto il 60% del possesso palla, sono stati due errori a costarci altrettanti gol. Criticato in Israele, lo scozzese è già sotto pressione. Il risultato non determina necessariamente la qualità di una prestazione, anche in un ambiente difficile fuori casa. Se avessimo riportato l'1-2 da Lugano al Bloomfield, tutti avrebbero parlato di un ottimo risultato in trasferta in vista della Bolgia del ritorno. Sono fiducioso perché abbiamo giocato un ottimo calcio nella maggior parte delle partite. Fiducia che potrebbe non più avere il giovane Melika, disgraziato nell'uscita sull'1-0 di Berens alla IL Arena ed espulso in campionato. Al suo posto in porta potrebbe dunque giocare Mishpati. Abbiamo una rosa per un motivo, abbiamo un portiere più che capace di subentrare qualora fosse necessario, è molto esperto, ha giocato tante partite con il club e ha avuto molto successo nel corso della sua carriera. Non avrei assolutamente alcuna esitazione a schierarlo, ha concluso l'allenatore del Maccabi Tel Aviv Kelly, tra molte certezze e qualche polemica.
11: Sempre in Conference League alle 20 si gioca San Gallo North Zealand, danesi impostisi 1-0 all'andata, e Ajax Sion, olandesi avanti 4-2. In Europa League, già condannato dopo 7-0 a Poznan, il Thun sarà verosimilmente dirottato in Conference League. Ieri gli ultimi posti in Champions sono andati all'AEK Atene, ai norvegesi del Viking, al Fenerbahce e allo Slovan Bratislava. A Zurigo è il giorno della Weltklasse con diretta TV dal Letzigrund dalle 20. Ieri il concorso cittadino dell'asta donne è andato alla statunitense Moll davanti ad Angelica Moser, fermatasi a 4,85 sua miglior misura stagionale. Mentre con l'argento svizzero della staffetta mista a squadre si sono aperti ieri i mondiali di mountain bike. Oggi in programma c'è lo short track per l'hockey, terza amichevole prestagionale dell'Amber Piotta, che a Biasca dalle 19 affronta oggi il Langnau. Infine un risultato curioso che ci viene dal volley maschile, perché in un'amichevole giocata tra Italia e Germania il primo set si è chuso sul 64-66 per i tedeschi, ovvero record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set durato ieri circa un'ora e mezza. Il precedente limite apparteneva ad una sfida del campionato coreano con il punteggio di 56-54. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buona giornata.
13: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo residente a Lugano, età 49 anni. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 60 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 1 metro e 90, occhi verdi chiari e capelli castano chiari, lisci e corti. Si esprime in italiano. Chi avesse informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.
11: Rete 1, Alba Chiara Estate, seconda parte di questa edizione, quella di giovenerdì 27 di agosto. Ancora buongiorno a tutti voi. Sapete che a quest'ora riprendiamo le chiacchiere dopo l'informazione. Prima di ritrovare la musica, citiamo anche i nomi del giorno. Oggi vi segnalo i nomi di Monica, molte, moltissime le ascoltatrici che si chiamano così, per cui un abbraccio a tutte voi. E saluto anche Domenico e Ruggero, sono i tre nomi connessi, legati a questa giornata, al 27 di agosto. Torniamo a Meteo Svizzera Locarno Monti per capire come sarà questa giornata. Magari chiedo anche a Lisa di darci conferma della giornata piovosa prevista per domani. Ben ritrovata Lisa, ti ascoltiamo.
14: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente la Svizzera si trova già oggi al margine di una zona di bassa pressione sull'Europa occidentale, quindi oggi correnti da sud-ovest che ci portano aria un po' più calda, più umida e carica anche di polveri del Sahara. Questa mattina al sud è presente della nuvolosità piuttosto estesa, che però poi sul Ticino centro-meridionale si dissolverà parzialmente, lasciando spazio ad una giornata abbastanza soleggiata, mentre rimarrà più persistente lungo le Alpi, dove però la giornata trascorrerà comunque ancora asciutta. Le temperature massime raggiungeranno oggi valori attorno ai 28 gradi. Anche al nord sono presenti delle velature già piuttosto estese, con qualche goccia soprattutto nelle regioni dell'altopiano, e poi la giornata trascorrerà ben soleggiata. Al nord sarà presente del favogno, che soffierà soprattutto dal pomeriggio in serata forte e tempestoso nelle valli alpine, e le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi circa. È confermato anche il passaggio perturbato di domani, quindi delle precipitazioni anche a carattere temporalesco che interesseranno un po' tutta la Svizzera e che potranno portare soprattutto al nord dei temporali anche localmente di forte intensità, con degli abbondanti accumuli di pioggia. Il passaggio sarà piuttosto rapido, perché poi dal weekend avremo già un miglioramento in tutte le regioni.
11: Molto bene, grazie per queste informazioni. Lisa, buon lavoro, buona giornata e alla prossima occasione.
15: A presto.
14: Grazie, buona giornata a voi.
15: Notizie per chi viaggia con noi.
16: Buongiorno da Bien. Inizierei dicendo che il traffico può essere ancora rallentato sulla A2 tra Mendrisio e il Ponte Diga di Melide per chi viaggia in direzione di Lugano. Identica situazione anche sulla strada cantonale da Agno a Bioggio. E segnalo infine che nella Svizzera romanda, a causa della presenza di un veicolo in avaria, si sono formate delle colonne con attese di circa 20 minuti sulla A9 tra Scebre e Belmont in direzione di Losanna.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
15: E tra poco, lo sapete, continua il nostro viaggio nel mondo di Franco Battiato, occasione per ricordarlo, rubrica che si chiama Ospite Speciale. Quest'estate abbiamo avuto 10 grandi nomi e chiudiamo con il ricordo di Battiato, le sue canzoni, le sue storie, la sua inventiva. Ne parliamo tra poco.

Stiamo celebrando il percorso artistico di Franco Battiato, abbiamo raccontato gli esordi, gli album anche abbastanza sperimentali, molto sperimentali, ho avuto modo di ascoltarli tutti e poi l'arrivo al successo, soprattutto alla fine degli anni 70, inizio anni 80, e così è continuato il suo lavoro. Gli anni 2000 sono particolari perché c'è un lavoro di rilettura, e lo sapete bene, molti ascoltatori hanno citato gli album legati a questo tema, Fleur, cioè canzoni che lui ha amato e che hanno segnato la sua formazione musicale. Tre album, e naturalmente per essere originali bisogna anche fare il primo disco, che si chiama Fleur, normale, poi c'è Fleur 3 e poi c'è Fleur 2, insomma c'è anche questo tipo di discorso, i numeri hanno poco valore. Per cui, primo capitolo che nasce alla fine degli anni 90, Battiato recupera delle canzoni italiane, internazionali, degli anni 60 e 70 e le reinterpreta con arrangiamenti eleganti e sospesi. Sono album davvero preziosi, sono considerati fiori rari da raccogliere e da preservare. E sono tantissimi gli artisti a cui lui si è ispirato, da Adamo agli Aphrodite Child, ai Rolling Stones, la sua versione di Ruby Tuesday per esempio è molto bella, è molto particolare, oppure brani di Simon & Garfunkel, di Otis Redding, tanto per farvi qualche esempio. Qui c'è un brano della PFM rivisitato da lui, sentite che bella, Impressioni di settembre, che è dietro l'angolo.

Franco Battiato, molto apprezzato anche come interprete, quindi non solo come autore. Un altro esempio ve lo faccio sentire subito, sentite questa, meravigliosa. Era d'estate.

0: Grande coerenza a livello musicale, grande bellezza nella rivisitazione di questi suoni, e poi c'è un altro aspetto che Battiato ha sempre manifestato, mai nascosto: la sua ricerca spirituale, che è sempre stata molto presente, che è continuata e che gli ha dato davvero grande valore e grande respiro. Vi faccio sentire un piccolo frammento di un'intervista di un collega, Luigi Di Fronzo, a proposito del tema della sua ricerca. Sentite.
1: Dopo varie frequentazioni di varie scuole, soprattutto extraeuropee, ho, come dire, fatto una regola per la mia vita, giusta per il mio metabolismo, che seguo da circa 15 anni e che non ho intenzione di abbandonare. Ed è una classica strada sufi, possiamo dire, quindi basata sulla ricerca continua e sull'autocontrollo. È questo senso di immobilità che sa raggiungere l'orientale che l'occidentale ha perso completamente. Quindi avere un punto e un centro di osservazione precisi. È chiaro quello che voglio dire? Un punto immobile.
2: Il centro di gravità?
1: È relativo, perché poi si sposta sempre, però se uno sta banalmente...
2: Lei nella sua canzone lo chiama permanente, non relativo.
1: Sì, è vero, però dico, per me è relativo, perché magari riuscisse a raggiungere una simile, su questo viaggio qui, una simile certezza. Ma sicuramente, ecco, una cosa che ho imparato è l'osservazione che non avevo prima.

le vostre indicazioni. La seconda canzone più votata dal pubblico di Rete 1, pensando alla sua grande carriera e alla sua produzione musicale, è una canzone del 1983 e si intitola La stagione dell'amore.

0: Credo sia abbastanza facile per voi capire quale sarà la canzone che ascolteremo domani, la canzone che ha ottenuto decisamente più voti da parte vostra. Ve lo posso già anticipare, domani ascolteremo La Cura, che poi è di fatto forse una delle canzoni simbolo di Franco Battiato. Invece è il momento di sfogliare i giornali nazionali, parlare di sport. Questa mattina Laura Dick, buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovata e saluto anche Giordano De Lucia.
2: Buongiorno.
0: Che ci parlerà di sport questa mattina. Ma cominciamo col Tag Sanzeiger e si parla del consigliere federale Rösti che si è espresso riguardo la situazione canicolare, la siccità che ovviamente abbiamo tutti un ottimo o quantomeno intenso ricordo. E ha annunciato lo stanziamento di fondi per affrontare la situazione in agricoltura e nella conservazione delle foreste. Un passo indietro rispetto ai tagli decisi in passato, Laura.
1: Sì, un passo indietro che Rösti ha accompagnato con queste affermazioni. È stata un'estate eccezionale, il cambiamento climatico è una priorità, il governo ha preso la cosa sul serio fin dall'inizio e ci sono state le reazioni politiche, ovviamente. I Verdi criticano comunque queste ultime misure, dicono che comunque non è sufficiente

0: per affrontare la crisi climatica, mancano misure puntuali a favore dei malati, anziani e bambini che soffrono il caldo e quindi hanno problemi di salute. E sul Tagesanzeiger leggiamo anche l'intervista a Cedric Vermouth, che è co-presidente del Partito Socialista. Lui dice: occorrono misure rapide per essere preparati alla prossima estate, bisogna renderle obbligatorie nella legge e per questo chiediamo una legge urgente federale. Il consigliere nazionale socialista critica poi in particolare i due consiglieri federali dello schieramento politico opposto, quindi non solo Albert Rösti ma anche Guy Parmelin, in quanto presidente della Confederazione dice non ha fatto abbastanza. Il giornale pone la domanda anche Elisabeth Bonn-Schneider, consigliera federale socialista, in quanto ministra della sanità ha comunque la sua parte di responsabilità. Cedric Vermouth risponde: non esiste un dipartimento che non sia direttamente interessato al cambiamento climatico. Elisabeth Bonn-Schneider aveva già presentato comunque un anno fa degli scenari climatici mettendo in guardia proprio riguardo a questa estate torrida.
1: Sono arrivate le piogge, domani sarà una giornata di pioggia un po' in tutto il paese, però hai trovato un altro articolo dal 24 Heures che riguarda la Svizzera romanda, dove la siccità persiste e la gestione dell'acqua è diventata cruciale, quindi le piogge di agosto non sono state sufficienti evidentemente.
0: Esatto, il giornale ha una cartina della Svizzera romanda praticamente tutta marroncina, vuol dire che c'è la siccità incombe. Nel Giura, ricorda, la metà dei comuni hanno restrizioni per l'acqua potabile, c'è addirittura un villaggio, Votnevre, spero di pronunciarlo giusto, vicinissimo al confine con la Francia, ha 18 abitanti, ma è un caso un po' emblematico perché è da 2 mesi che usa acqua solamente dai camion cisterne. In altri cantoni la situazione non è molto migliore, salvo Ginevra che grazie al lago ha acqua a sufficienza. Ci vuole dunque una strategia per armonizzare la gestione dell'acqua in tutto il territorio della Svizzera romanda, sottolinea il 24 Heures. E poi c'è un'intervista a un fontaniere che è anche presidente dell'associazione fontanieri svizzera nella Svizzera romanda, che dice ci sarà un aumento del prezzo dell'acqua perché nonostante ci sia solidarietà e collaborazione tra i comuni in caso di crisi, quindi per evitare che ci sia un monopolio dei comuni ricchi di questa risorsa, comunque questa forte penuria spinge i comuni a comprare acqua da quelli vicino e quindi ci sarà un aumento di prezzo.
1: Certo, è molto prevedibile. La redazione sportiva su cosa è concentrata oggi, Giordano De Lucia?
2: Allora, diversi gli appuntamenti, insomma entriamo, di solito settembre è sempre un mese molto intenso e vuol dire anche US Open di tennis, siamo nelle qualificazioni, abbiamo ancora la nostra Bandecchi che sta svolgendo le qualificazioni, ha raggiunto l'ultimo turno vincendo ieri in 2-7 contro la slovacca Runciakova, tra l'altro nella notte è arrivato anche un risultato che concerne Belinda Bencic che in coppia con l'italiano Cobolli ha perso in 3-7 la finale del doppio misto. Insomma succede tanto a New York, US Open che avranno al via nel tabellone principale anche Wawrinka, si era detto non nessuna wild card, alla fine è arrivata per sfortuna dell'americano Gibson che si è infortunato, dunque hanno dirottato questa wild card a Wawrinka che il giorno prima, ovvero ieri, aveva pubblicato un messaggio d'addio e di amore verso i tifosi newyorkesi e verso il torneo che, lo ricordiamo, proprio 10 anni fa lo vedeva vincere contro Djokovic la finale, un torneo memorabile, quello del 2016. Wawrinka, che ha 41 anni, avrà dunque l'opportunità di giocare un ultimo torneo del Grande Slam in una carriera clamorosa, se pensiamo che è riuscito a vincere 3 tornei del Grande Slam nell'epoca di Federer, Nadal e Djokovic, assieme a Murray, forse è stato l'unico a rivaleggiare con i tre tenori. Poi per il calcio c'è Lugano che si gioca una stagione europea, perché difendendo il 2-1 casalingo alla IL Arena quando ho giocato la settimana scorsa, giocando in Georgia questa sera, difendendo quel risultato potrebbe accedere alla fase a campionato della Conference League. Dunque un appuntamento molto importante per i bianconeri, con inizio alle 18 e ci sarà anche la diretta TV. Lugano che insomma punta tanto sulla stagione europea e ha fatto vedere belle cose all'andata proprio in casa contro il Maccabi Tel Aviv. Deve ripetere quella bella prova della settimana scorsa. Ultimo appuntamento, se posso.
1: Certo.
2: Quello con la Weltklasse, la grande atletica che come ogni anno arriva a Zurigo. Weltklasse è il meeting per antonomasia quasi, quello della Weltklasse con il suo pubblico fantastico del Letzigrund, e c'è per noi l'attenzione particolare a Audrey Verrò che punta a vincere sicuramente negli 800 metri, ma c'è anche così quell'idea di battere il record del mondo, una prestazione che ha nelle gambe, lo ha dimostrato recentemente. Insomma, saremo tutti lì davanti a chi andrà allo stadio, avrà la fortuna di andare allo stadio, ma anche di vedere in TV dalle 20 questa sera l'attacco al primato del mondo di Audrey Verrò.
1: Tra l'altro, piccolo momento di nostalgia, so che anche Federer ha partecipato agli US Open, no? C'è stata questa
2: ieri. Cioè, ieri ne abbiamo parlato,
1: sì, bello, però,
2: Rete
1: dai.
2: Uno Sport, sono soliti agli US Open fare il torneo prima
1: dell'ufficiale. Certo.
2: Fare il torneo delle leggende e delle grandi figure.
1: Ne ha vinti 5 di fila lui, se non sbaglio, giusto?
2: Adesso
1: credo.
2: Mi sfugge questo,
1: ma comunque,
2: questo dato.
1: Comunque
2: ha vinto a New York, era uno dei suoi tornei preferiti e lo avevo visto,
1: certo,
2: dispensare perle di classe in campo contro altri colleghi mostri sacri.
1: Esatto, di grande tradizione sportiva. Torniamo ai giornali e chiudiamo con Laura Dick, Aargauer Zeitung. Martedì il Parlamento cantonale argoviese ha approvato a larga maggioranza una mozione. Generalmente parlava di divieto per gli indumenti di ispirazione religiosa delle studentesse sotto i 16 anni nelle scuole. Ma la questione di fatto, Laura, è tutta rivolta verso il velo islamico.
0: Esatto, e oggi sul giornale Aargauer Zeitung c'è l'intervista al portavoce dell'Associazione dei Musulmani Argoviesi che parla di discriminazione. Il divieto appunto richiesto da questa mozione non è una misura a tutela dei minori, dice, bensì una discriminazione mirata, perché se si vuole davvero sostenere le ragazze occorre discutere con loro, con i bambini, con i genitori, e cercare una soluzione invece di porre un divieto. E non vi sono indicazioni, aggiunge, che il velo in sé sia prova di radicalizzazione, e aggiunge, teme addirittura l'effetto opposto dopo l'introduzione di questa misura, quindi una maggiore radicalizzazione, e spiega così il collegamento, dice, la bambina o i genitori possono sviluppare sentimenti negativi nei confronti della scuola, dello Stato, dopo questa imposizione del divieto crea insicurezza e quindi potrebbe spingere alla radicalizzazione. Quindi il dibattito è ancora aperto nonostante il dibattito in Parlamento si sia chiuso. Il contesto, per contestualizzare un attimo, nel cantone Argovia vivono 48.000 musulmani, non ci sono dati ufficiali di quante ragazze portino il velo, ma secondo il portavoce rappresenterebbero una minoranza, insomma.
1: Una minoranza. I contributi questa mattina di Sport e dai giornali nazionali con Giordano De Lucia e Laura Dick. E adesso le notizie per chi viaggia con noi.
3: Passiamo alle notizie a nord delle Alpi. Segnaliamo code nella regione di Soletta sulla A1 tra Herchingen e Wangen an der Aare su più tratti, con attesa di almeno un'ora per chi viaggia verso Berna. Nella regione di Zurigo, sulla A1 tra Dietico nella Galleria del Gubrist verso San Gallo, e quindi anche sulla A3 a partire da Urdorf Sud. Sempre sulla A1, ma tra Oberwinterthur e Winterthur Nord in direzione di Zurigo, sulla medesima autostrada tra Baltenswil e Zurigo Est, e infine nella Svizzera romanda sulla A9 tra Laver e Belmont verso Losanna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Gli aggiornamenti di Marco De Carli da BN, che tornerà a trovarci anche nella prossima ora. Rete 1, buongiorno, buon estate, si può ancora dire, no? Siamo al 27 d'agosto, buon estate.

0: Ancora buongiorno a tutti voi. Torno un attimo su Battiato perché ogni giorno, in effetti, questa formula di dedicare un'intera settimana ad un artista poi scatena tanti pensieri, tante riflessioni, tante analisi anche. Giuseppe, per esempio, mi cita un'altra bellissima canzone rivisitata da Battiato nel progetto Fleur. Sentite il suo messaggio. In effetti la ricordo benissimo anch'io quella canzone.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Io ricordo una versione di Te lo leggo negli occhi, che
0: sì,
1: era di Dino, se non sbaglio, l'originale.
0: Sì, bellissima.
1: Che è fantastica.
0: Vero.
1: Di Battiato.
0: Molto
1: grazie,
0: bella.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Manuela invece mi segnala una riflessione proprio di Battiato, un pensiero che era anche poeta naturalmente. L'unica cosa per cui si può avvertire nostalgia sono i paradisi perduti, gli angeli nascosti, ciò che di meraviglioso magari fugacemente abbiamo incontrato. Se c'è una cosa bella dell'età che avanza, diceva Battiato, è in questo miracolo, saper riconoscere la bellezza quando mi passa davanti e adesso la colgo. E poi tanti altri pensieri legati appunto a Franco Battiato, che come potete ben immaginare è davvero nel cuore di molti. Oggi è il 239esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali questa mattina sono un po' in ritardo, ma li voglio fare. Saluto chi vive a Cadempino, buongiorno. Buongiorno amici di Basilea, Basilea città, Basilea campagna, tutta la Basilea della Svizzera, va benissimo, buongiorno. E come sapete, con l'app Player 6 si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Vietnam. Provate, vedrete che si sente benissimo. Siete ad Hanoi, vi state gustando un piatto tipico della cucina di Hanoi, ma potete tranquillamente ascoltare Rete 1. Oggi è la giornata dei laghi, lo sapete? Giornata mondiale dei laghi. Sapete quanti laghi ci sono sulla Terra? Fate una piccola riflessione. Stamattina sono molto legato ai numeri, ma il numero esatto, più o meno, ve lo dico dopo le 8. Intanto voi cominciate a pensare, quanti possono essere? Sicuramente milioni, ma quanti milioni? Quanti milioni? Fiorella Mannoia, anche lei, anche a lei abbiamo dedicato un'intera settimana di questo ospite speciale. Questa si chiamava I venti del cuore, poi la meteo e poi l'informazione delle 8.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: È il bollettino di Meteo Svizzera per questa giornata, giovedì 27 agosto. Previsioni fino a questa sera: a sud dapprima annuvolamenti a tratti estesi, per il resto abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi nuvolosità più persistente, temperatura massima sui 28 gradi. A nord soleggiato nonostante velature in addensamento, temperatura massima sui 30 gradi con forte favonio. Domani e venerdì a sud sarà nuvoloso con alcuni rovesci o temporali, a nord inizialmente ancora in parte soleggiato, in seguito rovesci o temporali in estensione da ovest. Temperature minime intorno ai 19 gradi, le massime sui 24, a nord nelle vallate alpine con favonio fino a 27 gradi. Sono le 8, l'informazione e poi di nuovo Alba Chiara.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. 160 morti e quasi 1500 dispersi, ma è ancora un bilancio provvisorio quella della terribile ondata di piena che ha travalto una vallata in Nepal e Tibet. Gran parte, tra l'altro, sono turisti. Si parla del crollo di un ghiacciaio che ha provocato poi un'enorme colata di acqua e fango. Limitare l'accesso alla psicoterapia. Una commissione parlamentare vuole fare un passo indietro dopo la riforma che aveva concesso rimborsi di cassa malati per le cure. Per lo sport, calcio e Lugano cerca di garantirsi la stagione europea stasera contro il Maccabi Tel Aviv. La qualificazione porterebbe entrate milionarie. Continuano a salire i numeri della devastante alluvione al confine tra Tibet cinese e Nepal. Sommando i due bilanci, sono ormai oltre 1400 le persone disperse. In Nepal i morti recuperati sono oltre 160. Le operazioni di ricerca e di soccorso proseguono senza sosta, ma resta ancora difficile avere un quadro preciso della tragedia che ha coinvolto anche centinaia di turisti. Sentiamo la collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
4: Le conseguenze della furia dell'acqua sono davvero impressionanti e queste cifre, che vengono con cautela pubblicate dagli enti governativi, non rispecchiano la situazione sul terreno. Non c'è collegamento telefonico e tutte le strade verso la zona coinvolta, che è molto vasta, sono interrotte. Quindi le cifre si basano su stime, liste di persone che, come i turisti, devono registrarsi con i vari permessi per entrare nella zona. L'ondata d'acqua ha raggiunto il corso del fiume attorno alle 9:15 locali ieri mattina, provenendo dall'area tibetana. Immagini di telecamere di sicurezza mostrano interi villaggi, ponti, bacini e altre infrastrutture trascinati via dall'acqua, mentre le persone tentano di fuggire. Le immagini del prima e del dopo fanno presagire un bilancio ben più significativo dei morti accertati. Prima valli verdeggianti punteggiate da edifici coloratissimi e poi una distesa di fango grigio, e le stesse immagini riprese durante l'arrivo del fiume ingrossato mostrano la rapidità dell'evento, che non ha lasciato scampo per sfuggire e mettersi in salvo. L'alluvione ha interessato una lunga vallata che è il principale asse di comunicazione tra Cina e Nepal. C'è da dire che, per fortuna, la stagione turistica per il trekking nella zona non era ancora cominciata. L'origine dell'alluvione è ancora da chiarire completamente. Un osservatorio statunitense ha spiegato che si è probabilmente trattato di un ghiacciaio o pezzo di ghiacciaio che si è staccato in Tibet, precipitando su un fiume e causando una enorme frana improvvisa. Ed è proprio questa frana ad aver fatto registrare sui sismografi la parvenza di un terremoto. Ma certo, siamo in piena stagione monsonica e questo non aiuta i soccorsi e la distribuzione degli aiuti, che stanno arrivando un po' da tutte le parti.
3: Emergono dettagli sulla visita del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca. Stando al Wall Street Journal, la visita a sorpresa aveva lo scopo di lanciare un avvertimento affinché la Russia non attacchi i paesi della NATO. Proprio la CIA, l'intelligence americana, nelle scorse settimane aveva denunciato il fatto che il presidente russo Putin nei prossimi anni potrebbe tentare di mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica con un attacco limitato contro un paese alleato, probabilmente contro una nazione baltica. Vediamo l'attualità nazionale. Per abbassare i costi della sanità va ridotto il rimborso delle cure psicoterapeutiche. Lo propone la Commissione della Sanità del Consiglio nazionale, facendo così un passo indietro rispetto a quanto deciso nella riforma introdotta nel 2022. Un errore, secondo gli operatori del settore, che sostengono di curare persone che hanno bisogni reali. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Si era in piena pandemia quando il Consiglio federale aveva deciso di facilitare l'accesso alla psicoterapia e dal 2022 questo tipo di cure sono a carico dell'assicurazione di base. Dalla riforma i rimborsi per cure di psicoterapia sono raddoppiati e a fine 2024 toccavano i 900 milioni di franchi.
5: L'idea è di tornare al modello d'avant, quello che costava molto meno.
2: Vogliamo tornare al sistema precedente, che costava molto meno, sostiene il consigliere nazionale liberale radicale Cyril Hellen. Non vogliamo togliere tutte le cure di questo genere, ma ridurle. Se avete un problema di coppia, la psicoterapia può aiutare, certo, ma non si tratta di una malattia. Hellen e la maggioranza degli altri membri della Commissione della Sanità del Nazionale chiedono allora un giro di vite sui rimborsi a carico dell'assicurazione di base, tornando alla prescrizione da parte di uno psichiatra e non rilasciata da medici generici, come invece possibile ora.
6: J'ai l'impression che dans ce discours il y a un peu un tabou qui persiste.
2: C'è sempre questo pregiudizio legato alla salute mentale, sostiene Loris Rohrbach-Grandjean, vicepresidente della Federazione Svizzera degli Psicologi. Se una persona ha bisogno di cure psicologiche, se ne mette in questione la pertinenza. Se uno è però malato di cancro, nessuno vuole limitare l'accesso agli oncologi. Per gli operatori del settore un passo indietro avrebbe conseguenze dirette sia sui pazienti sia sull'intera società. Il tema, con l'annuncio dei nuovi premi di cassa malati atteso come sempre in settembre, sarà discusso prossimamente dal Consiglio nazionale.
3: 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Questa è la richiesta di pena della procura ticinese contro un 52enne italiano, residente da 30 anni in Svizzera, che un anno fa picchiò cognato e nuovo compagno della ex moglie in un parcheggio. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. Il processo lo ha seguito Luca Berti.
7: La colpa del 52enne è stata ritenuta molto grave da parte della procuratrice Petra Canonica Alexakis, da qui l'importante richiesta di pena. Grave perché l'uomo aveva più volte minacciato di morte la moglie e il suo nuovo compagno, e questo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale tramite una serie di microspie piazzate in casa. D'altronde, quella sera del 22 settembre l'uomo era arrivato a Gravesano seguendo la moglie tramite un GPS nascosto nell'auto. Lì aveva trovato i due, ma anche il cognato. I tre stavano discutendo di una denuncia da portare contro l'uomo il giorno successivo. Da qui però le versioni divergono. Per la procura è chiaro che lui si sia recato lì con l'intento di uccidere. A tale scopo si era portato anche un bastone che aveva peraltro citato nelle minacce inviate ai due. Un bastone che è stato estratto dall'auto dopo una prima colluttazione con il nuovo compagno della coniuge, poi fuggito, e usato, stando sempre alla procura, sul cognato, procurandogli numerose fratture al volto. Accuse che l'uomo respinge, negando di aver mai usato il bastone su nessuno, tanto meno sul cognato. Il bastone serviva semmai a difendersi, ha detto. La colluttazione è terminata solo quando il 52enne è stato colpito 3 volte con un coltello da parte del cognato. I legali degli accusatori privati, i due uomini coinvolti, in aula hanno sottolineato la mancanza di presa di coscienza della propria colpa da parte dell'uomo, evidenziando il rischio di recidiva, visto le minacce proferite dal 52enne anche dal carcere. Oggi, giovedì, prenderà invece la parola la difesa, che contesta le accuse più gravi e si batterà quindi verosimilmente per una forte riduzione della pena.
3: Chiudo con lo sport per segnalare 2 appuntamenti. A Zurigo va in scena la Weltklasse, il meeting di atletica a cui partecipano tutti i principali protagonisti e le protagoniste della stagione, a partire da un'attesissima Audrey Verrò negli 800 metri femminili. Ieri sera, secondo posto di Angelica Moser dietro alla statunitense Moll nel salto con l'asta, che come tradizione viene anticipato alla stazione centrale. Per il calcio, in Lugano si gioca invece l'accesso alla fase a campionato della Conference League. All'andata aveva battuto 2-1 alla IL Arena gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Si va in campo alle 18 a Batumi, in Georgia, diretta radio su Rete 3 e in TV sulla 2. È tutto, buona giornata.
8: Nella Svizzera italiana il traffico è fortemente rallentato sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo, su quella da Gravesano a Manno, da Magliaso a Bioggio su più tratti e nel Mendrisotto dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Segnaliamo inoltre che a nord delle Alpi ci sono tuttora delle code con attese di circa un'ora sulla A1 tra Hechingen e Bangerlandenare in direzione di Berna. E rammentiamo in conclusione, per quanto concerne lo stato delle strade, che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Questo è il terzo buongiorno, quello diciamo per quelli che se la prendono molto più tranquillamente. 8 e 9 minuti, per cui magari qualcuno si è svegliato da 8-9 minuti, dice cosa succede, dove sono, chi sono. Allora ve lo dico io, è giovedì, è il 27 agosto e siete all'ascolto di Rete 1.

Dice bene Dalila. Dalila, scusa. Dalila. Dice bene Dalila. Quanto eravamo giovani quando girava questa canzone? Eh sì, con la discoteca la domenica pomeriggio. Cose indimenticabili. E invece siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, che ogni tanto qualcuno dimentica quanta energia serve per utilizzare questi sistemi rapidissimi, perché tu fai una domanda, ti ha già risposto, no? Magari dici, guarda, ti allego 82 pagine di un documento, puoi farmi una sintesi, è già arrivato. E quindi tutto questo non è che arriva grazie, no, alla bontà del cielo, ma accade perché ci sono strumenti e tecnologie molto avanzate che consumano tantissima energia. Ma è un tema che adesso non vado a sviluppare. Perché ho pensato all'intelligenza artificiale? Perché sempre di più c'è una connessione con la creatività umana. L'abbiamo già sentito in diverse occasioni. Arrivano i film fatti con l'intelligenza artificiale, arrivano dei sospetti su libri scritti con l'intelligenza artificiale. Non più tardi di poche settimane fa è stato annullato un contratto milionario con uno scrittore americano che aveva scritto appunto questo nuovo libro, e la sua casa editrice gli ha contestato il fatto che molto probabilmente è stato scritto dalla AI, dall'intelligenza artificiale, o dalla IA dovremmo dire, visto che usiamo le parole in italiano. Se ne parla anche legato alla musica, altro tema, altra questione molto importante, nel senso che ci sono ormai delle app, lo sapete, che in 30 secondi, anche in 15 o anche in 5, ti preparano la canzone con tanto di voce, con tanto di musica. Insomma, questa è l'era che viviamo, è inutile nasconderci dietro un dito. E mi ha colpito l'invito, o quantomeno l'appello, dei discografici italiani al Festival di Sanremo, e in particolare a De Martino, che sarà il nuovo direttore artistico, è il nuovo direttore artistico, e l'appello dei discografici è stato questo: chiediamo che in gara accedano solo brani realizzati dalla creatività umana. Sono sicuro che il direttore artistico De Martino abbia a cuore la tutela della creatività musicale quanto noi. E l'appello può avere un senso, ma la questione, e lo dicono anche molti esperti, è che ormai capire se una cosa è creata dall'uomo o dall'intelligenza artificiale è molto difficile, molto difficile. Il caso di questo scrittore mi sembra davvero emblematico. Tra poco la parola del giorno.

come sapete c'è una bella corrispondenza con gli ascoltatori, mi capita insomma di ricevere moltissimi messaggi e non solo in onda, in trasmissione, ma insomma c'è chi mi contatta sui miei social, sul mio sito, diverse cose e vi ringrazio. Però questo messaggio che mi è arrivato stamattina è uno dei più originali che io abbia mai visto. Perché? Perché siamo al mese di agosto e Marina mi ha mandato un messaggio troppo simpatico dove mi dice: stamattina ho bisogno di Guglielmo Tell perché oggi parteciperò al mio terzo matrimonio dell'anno. Io all'inizio ho detto si è sposata tre volte. No, partecipa! È la terza volta che è invitata e guardate che è impegnativo. Per cui, Marina, come ti capisco! Anch'io devo andare a un matrimonio a ottobre e già ci penso da mesi. Per mille cose, non per altro. Poi, sai, vedi persone che non vedevi da tempo, eccetera, no? E poi il regalo, e poi l'abito. Ah, che stress. Ci sta. Marina, ci sta. Hai avuto una bella idea. C'è il Guglielmo Tell. Tutto passa.

Tra poco la parola del giorno. Voglio prima però tornare sul discorso dei laghi, perché vi ho detto che oggi è la giornata mondiale dei laghi. Vi ho chiesto quanti sono secondo voi i laghi sulla nostra amata terra. Sono 117 milioni. Sono andato a controllare anche quanti sono in Svizzera. Avete un'idea? Così vagamente. Io ricordo che nell'appuntamento di qua e di là spesso facevo questa domanda: quanti sono i laghi in Svizzera? Quanti sono i laghi in Italia? Ecco, in Svizzera ci sono 1500 laghi, 130 circa in Ticino, 615 nei Grigioni, tanto per darvi un parametro. Ma perché è importante questa giornata? Perché i dati dell'ONU testimoniano una diminuzione dell'85% delle popolazioni delle specie di acqua dolce negli ultimi 50 anni. Da qui un'urgenza. È stato istituito questa giornata 2 anni fa per sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità nei bacini. E io mando un saluto a chi magari ci sta ascoltando proprio da un lago questa mattina. Come dicevo, la Svizzera ne ha moltissimi e quindi magari qualcuno in questo momento è tranquillo sulla sua barca e ci sta ascoltando Rete 1. La parola del giorno. Allora, tra poco parleremo di una parola che posso definirvi in questo modo: la sostanza, un'abitudine, un'idea, un comportamento che invece di migliorare una situazione finisce per comprometterla. Quando è che si usa questa parola? Soprattutto qual è la parola che appunto rappresenta qualcosa che invece di migliorare peggiora, perché ormai è inizia con la D di Daniele.

ho a che fare con dei professionisti. Appena ho letto la definizione sono arrivati una marea di messaggi con scritto deleterio, ed è esattamente il termine che oggi ho scelto per così, per non perdere questa parola elegante, molto incisiva della lingua italiana. Viene usata la parola deleterio per indicare appunto qualcosa che provoca danni, spesso in modo progressivo, non immediatamente evidente, un'abitudine, un comportamento, un'idea, una sostanza che può avere effetti negativi sulla salute, sul morale e sulla società, qualcosa appunto di deleterio. La parola deriva in questo caso dal greco, non dal latino, deleterios, collegato al verbo deleomai, che significa danneggiare, distruggere, uccidere. Attraverso il latino medievale, che poi ha chiaramente si è ispirato al greco, deleterium, il termine è giunto nelle lingue moderne mantenendo il significato di qualcosa di nocivo, qualcosa di dannoso. All'inizio, in origine, veniva usato soprattutto in ambito medico per indicare sostanze pericolose o velenose. Poi in seguito il significato si è esteso anche a fenomeni morali, culturali e sociali. Quindi deleterio, che vuol dire nocivo, dannoso, pernicioso, funesto e gravemente negativo per le conseguenze. Può essere appunto legato a danni fisici, a effetti psicologici o effetti sociali. Uno dei casi, diciamo, emblematici, il fumo è deleterio per l'organismo. Uno stile di vita sedentario può essere deleterio, ma anche l'invidia è deleteria per i rapporti umani. La disinformazione può avere degli effetti sulla società, quindi può essere in questo senso avere questo effetto, no? Da deleterio. L'ambiente di lavoro, un clima aziendale conflittuale è deleterio per la produttività. Anche passare ore sui social senza pausa può diventare deleterio per la concentrazione. Insomma, tante occasioni per usare questo termine, e mi sembra che si faccia parte del vostro linguaggio. Sinonimo di deleterio è ovvio: dannoso, funesto, negativo, malsano. E il contrario è benefico, salutare, utile, vantaggioso, positivo. È una parola molto antica, lo dicevamo, è ancora molto usata nel linguaggio giornalistico, nel linguaggio letterario, radici greche, come vi dicevo, ha un suono più forte del significato perché molti la utilizzano come sinonimo di disastroso, ma in realtà indica qualcosa che ha a che fare anche col tempo, cioè c'è l'effetto negativo ma continua, cioè non è una cosa statica, non è una cosa che si ferma, è qualcosa che nuoce nel tempo, magari in modo graduale, silenzioso. Ecco, la stampa, i giornalisti, insomma, usano questo termine, un'influenza deleteria, delle conseguenze deleterie, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche delle frasi un po' fatte, effetti deleteri sulla salute, influenza deleteria, l'impatto deleterio, eccetera, eccetera. Come si dice deleterio nelle altre lingue? Più o meno ci sono similitudini, a parte il tedesco che si muove verso altre direzioni. Mi segnalano schädlich, credo che si dica così, schädlich. Deleterio diventa harmful in inglese, deletère in francese, deletereo in spagnolo, e in giapponese, sempre sperando di non dirvi cose strane, dovrebbe dirsi yugai na, che vuol dire deleterio. La parola di oggi.

Si chiama Parlar d'amore, questa canzone di Saif con Brescia, è una novità, la stiamo ascoltando in questi giorni. Lo sapete che oggi iniziano i nostri giorni a San Bernardino, da oggi a domenica, e tutto inizia tra mezz'ora, per cui dalle 9 ci saranno i collegamenti, diversi miei colleghi vi faranno compagnia dalle 9 alle 18, diversi momenti della giornata, giornate per incontrare il pubblico, per raccontare la mesolcina, il moesano, il grigione italiano, ci saranno molti ospiti, storie, temi, e poi c'è una giornata importante, quella di sabato, la giornata più festosa, soprattutto per le famiglie, nel centro del villaggio ci saranno prodotti locali, bancarelle, c'è anche la musica, concerti, insomma, non perdetevi questi giorni a San Bernardino, e naturalmente auguro a voi buon ascolto e ai miei colleghi buon lavoro, che sentiremo dalle 9. Portiamo quindi fuori Rete 1 dagli studi in mezzo alla gente. Questo non è deleterio, anzi è una cosa bella, positiva, perché quando ci possiamo incontrare è solo che, voglio dire, è già un sinonimo di festa, è una bella occasione sempre. Allora, cosa raccontano i quotidiani online, i portali? Facciamo un punto notizia delle 8:30, siamo leggermente in ritardo stamattina, ma poco cambia, insomma, siamo tranquillamente insieme fino alle 9. Allora, due argomenti sono in primo piano sul sito rsi.ch, sul nostro sito. La prima notizia riguarda quello che sta accadendo, quello che è accaduto in Nepal e in Tibet. Aumenta il numero di dispersi, purtroppo, dopo questa tremenda alluvione. Abbiamo, credo, tutti visto le immagini di quello che è successo, e oggi le autorità locali sono alla ricerca, si parla di almeno 1300 persone, tra le quali molti turisti, molti stranieri. Catastrofe causata, sembra, anzi dovrebbe essere confermato, dal collasso di un ghiacciaio. Invece, sempre nella parte alta del nostro sito, c'è questa notizia che riguarda alcune fatture da quasi 900 franchi per abbonamenti mai fatti. Decine di segnalazioni nella Svizzera italiana per due presunti servizi di intelligenza artificiale, l'Axi che invita a non pagare e a contestare per iscritto. Questo sono i due argomenti, diciamo, che sono in primo piano. Ci sono poi molte altre notizie, naturalmente vedo un lupo e quindi si parla di questo animale. Dai grigioni, i branchi di lupi che salgono a 16, gli ultimi due confermati in Val Monastero e in Bassa Prettigovia. E secondo l'ufficio caccia e pesca la regolazione non è ancora sufficiente. Poi si parla anche della luna. Leggo questo titolo: la Luna sarà il nuovo granaio della Terra, è un progetto al quale sta lavorando lo SHARF, lo Space Habitat Analog Research Facility di Dubendorf, e quindi trovate un servizio anche su questo argomento. Vediamo invece il Corriere del Ticino, che in questo momento apre con una immagine classica svizzera legata alle nostre montagne. Catastrofi naturali, guai giudiziari, il sistema di milizia è sotto pressione, il processo per la frana del Pizzo Cengalo potrebbe avere ripercussioni nelle regioni alpine, è difficile trovare chi si mette a disposizione, la vicenda la conosciamo tutti, e c'è il coinvolgimento anche delle persone che assumono dei ruoli pubblici all'interno delle varie località. Le grandi catastrofi, il ruolo dei sindaci, il processo per la frana del Pizzo Cengalo fa emergere i limiti, appunto, del sistema di milizia svizzero. Questo dal Corriere del Ticino.

cantieri aperti, ad esempio, rimasti incompiuti a chiasso all'ex Tre Corsi. Attendono le gru da 5 anni, ma ora il via ai lavori per il Palazzo Catalea è annunciato entro l'inizio di settembre. Per l'albergo al Boffalorino invece tutto tace, quindi connessione diretta con l'area di chiasso con questa notizia. Vediamo per chiudere anche come apre in questo momento un quotidiano italiano, La Stampa. Questa mattina diamo un'occhiata, decisamente massima attenzione a quello che accade, che è accaduto e che purtroppo è ancora in via di definizione in Nepal e in Tibet. Ci sono delle immagini tremende, il fango che copre le case, persone aiutate, soccorse, il collasso di un ghiacciaio ha provocato l'alluvione, 165 vittime, 1300 dispersi, ma è tutto ancora da comprendere. Caldo record, tempeste e pesci tropicali, questa è un'altra notizia che trovate sulla stampa in questo momento ed è una notizia che dice allarme rosso per il Mar Ligure, che di fatto è molto caldo. La stampa usa il termine bollente. La Siria sotto l'Iran spargeva solo caos, ora sarà la porta dell'Unione Europea nella regione. Questo è un altro articolo che ci parla di Medio Oriente, in questo caso con un occhio di riguardo alla Siria. C'è un'intervista che vi segnalo appunto con il consigliere affari esteri di Damasco al-Mustafa. Buona lettura col vostro quotidiano, vostro sito, portale preferito, una canzone e poi attivazione dei nostri neuroni grazie al nostro gioco senza premi. Con regali.

Questa si chiamava Reganite, la canzone di Jimmy Clift, Cliff senza T, Cliff e basta. 8:42 minuti, vi dicevo, gioco senza premi con regalo, le infradito anche questa mattina, la matita eterna, non dovete più temperarla, e c'è scritto anche rete 1, e poi le calzette, quindi anche questa mattina siamo felici di darvi questi doni ed è sempre un piacere, insomma. 0763211113 per partecipare. Ricordo che non è necessario indovinare, certo indovinare è più, no, dà più soddisfazioni, ma per quanto riguarda l'estrazione noi recuperiamo tutti i messaggi che arrivano e sono tantissimi, ecco perché non riesco spesso a leggere tutti i nomi, anche se mi piacerebbe. Un giorno voglio mettermi qui di impegno, leggo tutti i nomi dei messaggi, che però dopo diventa noioso secondo me. E quindi 0763211113, tre canzoni secondo me non difficili. Oggi abbiamo anche un successo non cantato in italiano, ma iniziamo dagli anni 70. Questa mattina sono stato molto molto preciso, 70, 80, 90, tre decenni belli, importanti, ricchissimi. 1970, chi cantava questa canzone?

0: Allora, pensate a una novità. Non che loro siano una novità, ma nel nome è più nuovo che vecchio, diciamo. Ma ovviamente non posso aiutarvi, ovvio.
1: Ma dimmi che verrai. Scusa, non ti presento.
0: Anche perché non avete bisogno di aiuto, vero Piera? Vero Luca? Patrizia? MM? MP? Che nome strano ha questo? Buongiorno Fabri. Buongiorno Angela. Angela scrive. No, aspetta. Angela scrive i nuovi angeli. No, è incredibile. Angela ha indovinato. Sono emozionatissima. No, perché Angela è una storia nostra che lei scrive tutti i giorni, ma ne azzeccasse uno. Invece no, stamattina. Bene, brava, brava, brava Angela. Applausi soprattutto per te, ma tantissimi messaggi. Buongiorno Simona, Debora. No, Debora ha scritto New Trolls. No. Nuovi angeli. Buongiorno Flavia, abbraccio doppio per Flavia, lei sa perché. Seconda canzone, attenzione a questo brano, beh, mi viene da dire solo beh, questa non potete sbagliarla, dai, però veramente, no dai, mi metto a piangere se la sbagliate. Chi è lui? Attenzione alla vostra risposta, vi prego, non sbagliatemi questa. Ho un po' paura a leggere le vostre risposte, ma ce la posso fare. Grazie Sandra, ti voglio bene, grazie. Anche Patrizia non sbaglia, meno male. Cristina dice boh.

Brava Marisa. Anche Olivier non sbaglia, molto bene. Non me lo ricordo, l'ho già sentito ma non lo ricordo. Aiutino. Allora, diciamo che ha fatto parte di una band decisamente famosa, forse la band più famosa dell'universo. Beh dai, consolante, tanti messaggi sono corretti. Paul McCartney, Sir Paul McCartney dei Beatles, certo che era lui. Finita l'esperienza Beatles nell'80, quindi già da tempo insomma faceva musica per conto suo, e arrivò questo brano che ebbe un enorme successo, Coming Up 1980. Bravi, bravi, perché tanti hanno risposto esattamente. Attenzione alla terza canzone, lei purtroppo non è più con noi, è un artista che abbiamo apprezzato, e nell'estate del 1990 questa canzone funzionò davvero moltissimo. Spero non abbiate dimenticato il suo nome. Come si chiama questa ragazza? Come, ahimè, si chiamava?

Non è Giuni Russo, no. Mi viene in mente un film che si chiamava col suo cognome. Adesso mi ricordo di un film così. Bravo Silvio. Un altro che scrive Giuni Russo, no. Non è Giuni

0: La canzone si chiamava Le ragazze al mare.
1: Sotto il cielo delle
0: e lei era? Vediamo cosa ci dice Teresa, sentiamo.
2: Irene Fargo.
0: Irene Fargo, brava Teresa, bravi, bravi, bravi. Tutti coloro che stanno scrivendo Irene Fargo. Color cioccolata, i nuovi angeli. Coming up, canzone di Paul McCartney, Irene Fargo, Le ragazze al mare. E questo gioco torna domani, venerdì. Ah, ve l'ho già detto che è venerdì. Vabbè, lo ripetiamo. Domani è venerdì.

0: bandito e il campione, la canzone di Francesco De Gregori, con la quale chiudiamo la nostra prima parte di giornata con Alba Chiara Estate. Domani ultima edizione di questo programma estivo dalle 6 alle 9 e, come ho già avuto modo di dirvi, dalla prossima settimana ricominciamo alle 5 e mezza. Come vi dicevo, tra poco iniziano le nostre giornate a San Bernardino. So che inizieranno Axel Belloni e Fabrizio Casati, a loro auguro buon lavoro e a voi buon ascolto, e per quanto ci riguarda noi ci sentiamo domani. Grazie per i tantissimi messaggi, sono arrivati anche molti altri spunti, anche per parole per esempio da utilizzare, qualcuno mi ha chiesto l'elenco delle parole che abbiamo dato quest'estate, insomma poi diventa anche una bella occasione, no? Anche per ricordare, per condividere, ecco, questo è un altro tema sempre molto molto bello. E anche su Battiato ho ricevuto moltissimi riscontri. Domani La cura è una canzone sicuramente molto attesa, e vi darò anche un'intervista abbastanza curiosa, legata non tanto a Battiato ma a un personaggio molto famoso che ha definito l'opera di Battiato. Ma tutto questo lo vedremo domani senza problemi. Cosa accade adesso su Rete 1? L'informazione, tra poco il radiogiornale, la seconda edizione, e poi, come dicevo, la linea passa a San Bernardino per queste giornate speciali che ci porteranno fino a domenica, e ci sarà tanto da ascoltare e soprattutto anche grandi occasioni per incontrarci, perché molti dei miei colleghi vi aspettano proprio a San Bernardino. Casomai!
1: No, oh, casomai non vi rivedessi!
0: È nel caso proprio.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Domani è venerdì. Vi lascio con la musica italiana. Prima De Gregori, adesso Ramazzotti. E passate un bel giovedì. Questa si chiama Dove c'è musica, ci riporta agli anni 90, era il 1993. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Lino Bini. Si aggrava il bilancio delle vittime della devastante colata di fango e acqua che ha travolto e distrutto ieri interi villaggi in una vasta area tra Tibet cinese e Nepal. La decisione del Consiglio federale di stanziare ulteriori fondi a tutela delle foreste svizzere minacciate dai cambiamenti climatici trova consensi, soddisfazione espressa da Bosco Svizzero, l'associazione dei proprietari di boschi. Pistola elettrica e telecamera sulla divisa potrebbero diventare realtà per personale e agenti sui trasporti pubblici. Luce verde dal Consiglio federale ad una maggiore sicurezza su autobus, treni e tram. Per lo sport, calcio in primo piano con il Lugano che cerca di garantirsi la stagione europea stasera contro il Maccabi Tel Aviv. La qualificazione porterebbe entrate milionarie. Come prevedibile, continuano a salire i numeri della devastante alluvione che ha colpito ieri una vasta area al confine tra Tibet cinese e Nepal. Sommando i due bilanci, sono oltre un migliaio i dispersi. Solo in Nepal i morti accertati sono oltre 160. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono, ma resta ancora difficile avere un quadro preciso della tragedia che ha coinvolto centinaia di turisti. Sentiamo allora la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
2: Le conseguenze della furia dell'acqua sono davvero impressionanti e queste cifre, che vengono con cautela pubblicate dagli enti governativi, non rispecchiano la situazione sul terreno. Non c'è collegamento telefonico e tutte le strade verso la zona coinvolta, che è molto vasta, sono interrotte. Quindi le cifre si basano su stime, liste di persone che, come i turisti, devono registrarsi con i vari permessi per entrare nella zona. L'ondata d'acqua ha raggiunto il corso del fiume attorno alle 9:15 locali ieri mattina, provenendo dall'area tibetana. Immagini di telecamere di sicurezza mostrano interi villaggi, ponti, bacini e altre infrastrutture trascinati via dall'acqua, mentre le persone tentano di fuggire. Le immagini del prima e del dopo fanno presagire un bilancio ben più significativo dei morti accertati. Prima valli verdeggianti punteggiate da edifici coloratissimi e poi una distesa di fango grigio, e le stesse immagini riprese durante l'arrivo del fiume ingrossato mostrano la rapidità dell'evento, che non ha lasciato scampo per sfuggire e mettersi in salvo. L'alluvione ha interessato una lunga vallata che è il principale asse di comunicazione tra Cina e Nepal. C'è da dire che, per fortuna, la stagione turistica per il trekking nella zona non era ancora cominciata. L'origine dell'alluvione è ancora da chiarire completamente. Un osservatorio statunitense ha spiegato che si è probabilmente trattato di un ghiacciaio o pezzo di ghiacciaio che si è staccato in Tibet, precipitando su un fiume e causando una enorme frana improvvisa. Ed è proprio questa frana ad aver fatto registrare sui sismografi la parvenza di un terremoto. Ma certo, siamo in piena stagione monsonica e questo non aiuta i soccorsi e la distribuzione degli aiuti, che stanno arrivando un po' da tutte le parti.
1: In Ticino ora una pena di 9 anni per tentato duplice omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, lesioni semplici, ripetuta coazione e minacce. E questa è la richiesta avanzata dalla procura ticinese nei confronti di un 52enne italiano residente da 30 anni in Ticino, che la sera del 22 settembre dell'anno scorso aveva aggredito in un parcheggio il nuovo compagno della ex moglie e il cognato. Nei suoi confronti è stata anche chiesta l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. L'uomo respinge le accuse più gravi. La sentenza arriverà nei prossimi giorni, forse già domani. Un passo importante nella giusta direzione, così Bosco Svizzero valuta la decisione di ieri del Consiglio federale di mettere a disposizione ulteriori 17 milioni e mezzo di franchi per un rapido adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici in atto. Per l'associazione dei proprietari di bosco, il Parlamento dovrà però valutare se mettere a disposizione tutto l'importo inizialmente previsto. Manuele Ferrari.
3: Il credito supplementare permette sicuramente di svolgere alcuni interventi urgenti, spiega il portavoce di Bosco Svizzero, Benno Schmidt. Parliamo di opere di taglio necessarie per garantire la sicurezza sia di chi lavora nel bosco sia di chi lo frequenta. L'estate torrida ha infatti lasciato segni profondi. Molti alberi sono seccati e rischiano di cadere. Un lavoro non privo di difficoltà. Da un lato perché parliamo di grandi superfici e dall'altro dobbiamo trovare forestali a sufficienza per fare questi interventi a breve termine. Sul medio periodo è poi un ulteriore problema. Vista la situazione, è possibile che aumentino anche i danni causati dal bostrico. Da qui l'importanza di muoversi rapidamente in modo da cominciare il prima possibile con interventi che permettano ai boschi di adattarsi ai cambiamenti climatici. Ciò che vediamo oggi è il risultato di quanto fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto, un lavoro lungo che necessita di sostegno. Originariamente, con l'approvazione di due mozioni del consigliere agli stati Daniel Fessler, erano stati previsti 25 milioni di franchi all'anno per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti climatici. Bosco Svizzero naturalmente spera che il Parlamento torni sulla decisione e stabilisca di mettere a disposizione tutto l'importo inizialmente previsto. Ma siamo consci, conclude Benno Schmidt, che battersi per la politica forestale è una grande sfida.
1: Sui treni svizzeri potremmo presto incontrare agenti col taser e controllori che indossano una bodycam. Quanto prevedono alcune modifiche d'ordinanza messe ieri in consultazione dal Consiglio federale, previsto anche l'impiego della videosorveglianza sui mezzi di trasporto in tempo reale. Ma ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
4: L'impiego della pistola a impulsi elettrici sui mezzi pubblici, il taser, era già stato chiesto diversi anni fa dalla stessa Polizia dei Trasporti. L'idea era poi stata ripresa da una mozione approvata dal Parlamento nel 2024. La consultazione aperta ieri dal Consiglio federale dà quindi seguito a una decisione già presa e motivata con la necessità di meglio rispondere alle esigenze di sicurezza. Perché se da una parte le aggressioni aumentano, dall'altra l'integrazione col taser dei mezzi a disposizione della Polizia dei Trasporti può fornire risposte più adeguate in funzione delle circostanze. Per far salire il taser sul treno e potenzialmente sugli altri mezzi in cui vengono svolti i compiti di Polizia dei Trasporti, occorreranno però non una ma due modifiche d'ordinanza. La prima riguarda la sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la seconda la videosorveglianza. L'utilizzo del taser comporta infatti l'attivazione automatica delle body cam per documentare gli interventi. E qui spuntano altre due novità. Mettendo mano alle norme sulla videosorveglianza, il Consiglio federale coglie l'occasione per estendere l'utilizzo delle bodycam. Ne verrebbero dotati i servizi di sicurezza, il personale viaggiante, quello di controllo e di accompagnamento, anch'essi esposti alla crescente violenza. Seconda novità, a determinate condizioni dovrà essere possibile utilizzare la videosorveglianza sui veicoli in tempo reale.
1: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, una delle più importanti artiste degli ultimi decenni. Kusama era nota per le sue opere psichedeliche, caratterizzate dall'uso ripetitivo e ipnotico dei pua con contrasti di colore anche violenti. Dopo aver vissuto a New York negli anni 70, Kusama era tornata in Giappone e aveva scelto di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica dove dormiva, per poi al mattino recarsi nel suo atelier. Per questo motivo parlava spesso e con trasparenza dei suoi problemi di salute mentale. Lo scorso anno la Fondazione Bayer di Basilea le aveva dedicato una retrospettiva di grande successo. È tutto, l'informazione su Rete 1 torna tra poco meno di un'ora con il notiziario. A seguire ora le notizie sportive. Buona giornata.
5: Sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con gli US Open e Belinda Bencic, che in coppia con Flavio Cobolli ha perso in tre set la finale del torneo misto contro i cechi Muchova Mencik. Intanto Susan Bandecchi, battendo in due set la slovacca Runciakova, ha raggiunto l'ultimo turno delle qualificazioni, eliminato invece l'altro ticinese Remy Bertola, sconfitto al terzo set dal britannico Van Delken. E a New York ci sarà finalmente anche Wawrinka, cui è andata una wild card l'ultimo minuto in seguito al ritiro dell'americano Kepson a 41 anni. Dunque il vodese potrà giocare Flushing Meadows, il suo ultimo grande slam in carriera, proprio a 10 anni di distanza dal suo successo in finale nel 2016 contro Djokovic. Per il calcio questa sera il Lugano ha la possibilità di entrare nelle 36 squadre che disputeranno la fase campionato di Conference League. A Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv, i bianconeri dovranno difendere il 2-1 di una settimana fa alla IL Arena. Sentiamo David Conti.
5: Il vero spartiacque della stagione del Lugano passa dalla Georgia, forte del vantaggio minimo, e bianconeri si presentano all'appuntamento con 90 minuti che pesano tantissimo, perché al fischio finale arriverà una prima sentenza: continuare a coltivare il sogno europeo oppure interrompere il cammino continentale già alle porte della fase principale. Certo, il Cruz ha sempre ribadito come il campionato resti la priorità, ma un'eliminazione rappresenterebbe comunque il primo obiettivo mancato della stagione e lascerebbe inevitabilmente un po' di amaro in bocca, anche perché significherebbe rinunciare a quelle serate europee che il club sogna di vivere presto nella nuovissima AIL Arena. Dall'altra parte c'è una qualificazione che avrebbe un peso enorme, sportivo certo, ma anche economico. Il passaggio del turno porterebbe infatti nelle casse bianconere tra i 5 e i 10 milioni di franchi, una risorsa preziosa per programmare il futuro, capire come muoversi sul mercato e quale sarà il destino di alcuni dei giocatori più richiesti della rosa. E forse non è nemmeno un caso che questa sfida si giochi proprio in Georgia, una terra che nei secoli è stata crocevia di popoli, teatro di conquiste e resistenze, spesso chiamata a difendere ciò che aveva costruito. Anche Lugano arriva a Batumi con qualcosa di prezioso da custodire: quel gol di vantaggio conquistato all'andata, un margine sottile ma sufficiente per presentarsi alla battaglia decisiva con un piccolo scudo in mano e la possibilità di aprire un nuovo capitolo della propria storia europea.
6: Maccabi Tel Aviv Lugano, da seguire questa sera in diretta TV dalle 18 su RSI La 2. Sempre in conference, alle 20 si gioca San Gallo North Zealand. I danesi si erano imposti 1-0 all'andata e Ajax Sion olandesi avanti 4-2. Ieri gli ultimi posti in Champions sono andati all'AEK Atene, ai norvegesi del Viking, al Fenerbahce e allo Slovan Bratislava. A Zurigo è il giorno della grande atletica con la Weltklasse del Letzigrund. Attenzione particolare all'attacco al record del mondo degli 800 metri femminili di Audrey Verreaux. Ieri nel concorso cittadino dell'asta a donne, successo della statunitense Moll davanti ad Angelica Moser, che con 4,85 ha stabilito il suo primato stagionale. Mentre con l'argento svizzero della staffetta mista a squadre si sono aperti ieri i mondiali di mountain bike. Oggi in programma c'è lo short che si disputano questi mondiali in Val di Sole, in Trentino. Per l'hockey, terza amichevole prestagionale per l'Ambri Piotta, che dalle 19 a Biasca affronta il Langnau. Infine un risultato curioso che ci viene dal volley maschile, perché in un'amichevole giocata ieri tra Italia e Germania il primo set si è chiuso 64-66 per i tedeschi, ovvero record assoluto nella storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set durato circa un'ora e mezza. Il precedente limite apparteneva ad una sfida del campionato coreano con il punteggio di 56-54.
0: Rete 1.

0: collegati da San Bernardino. Tutto è pronto per far cominciare una 4 giorni che sarà incredibile. Tante le voci, tante le persone che ci accompagneranno alla scoperta di questa zona del Grigione Italiano, del Moesano, della Calanca, insomma della vita che si passa da queste parti. Ma soprattutto un grande saluto alla montagna. Come stai?
1: Ma buongiorno Fabrizio Casati, bene tu?
0: Bene, benissimo. Dani Rauseo, stai bene, sei in forma?
2: Sono in formissima, ci sono.
0: Sì, c'è anche Axel Belloni.
3: Mi fa piacere che mi hai toccato il braccio e salutato la montagna. Cominciamo a bere una finta.
0: L'ho fatto apposta per le inquadrature che ovviamente vedrete seguendoci sui social di Rete 1. Lo potete fare ovviamente sul nostro Instagram, seguiteci, perché secondo me ne vale la pena, perché scopriremo tante cose davvero interessanti a partire da questa mattina. Come avrete capito, Rete 1 dalle 9 del mattino alle 18 è qui, si trova in Piazza Brocco, venite a trovarci. Sì. Ci sono anche tanti gadget, sì, c'è lo sventolino, ci sono anche le zibrette di Rete 1.
2: Sì, vero, quelle servono, non so, per le terme adesso.
0: Sì, vabbè, perché no?
2: È già toccato un tema.
0: Pensavo facesse più freddo in realtà, invece si sta piuttosto bene, quindi siamo contenti. Ma poi manca qualcuno.
3: Esatto, noi quattro siamo qui in studio, poi gireremo in studio a San Bernardino, ma poi gireremo nel Moesano e nella regione Moesa, ma c'è un quinto elemento che è Alice Pedrazzini, alla quale facciamo dire ciao dalla Val Calanca.
4: Ciao dalla Val Calanca, sì, dalla centrale di comando in particolare del Corpo Pompieri di Arvigo, sono dentro nella Val Calanca, sì.
3: Torniamo da te tra pochissimo con tutto il contesto e come ci sei arrivata eccetera, però visto che abbiamo anticipato un pochettino quello che succederà a partire da adesso fino a domenica, possiamo dire che il punto cardine, uno dei punti cardini, sarà sabato sera.
0: Verissimo, anche perché diremo tutto il pomeriggio, perché fondamentalmente è una giornata per le famiglie, una giornata che serve per salutare un'estate che è stata piuttosto torrida, calda, ricca, sì, di eventi positivi e negativi. In questo caso noi vogliamo chiudere davvero con tutta la positività del mondo, facendo entrare qui nella piazza a Brocco e poi per scendere verso l'Alpine Lounge un mercatino con tutti i prodotti locali, con tutto quello che vuol dire fondamentalmente San Bernardino e zona, ovviamente le nostre dirette a partire dalle 10 del mattino con Clarissa Tami che ci raggiungerà e partirà con la sua Diamoci una mano, uno speciale in realtà, e poi ovviamente la sera ci trasferiamo tutti all'Alpine Lodge perché ci saranno dei concerti.
2: Sì, c'è lo chiamano closing party in dialetto. Giusto. Di San Bernardino.
0: È
2: il party di chiusura della stagione, diciamo, prima, sì, che ricominci un po' la quotidianità. E quindi ci saranno a partire dalle 20:30 dei concerti con Julie Meletta e Andrea Bignasca, sì, anticipato da un DJ set di Casati Rauseo. Pensa, che sono un po' come David Guetta e Bob Sinclair.
0: Sì,
2: per
0: abbiamo
2: dire.
0: Finito la stagione al Pascià,
3: sì, solo, esatto, senza i capelli biondi.
2: Esatto,
0: senza,
2: esatto,
0: capelli soprattutto.
2: Però sarà un'occasione per festeggiare, saremo lì tutti insieme, quindi grazie anche ai nostri ormai amici Julie e Andrea, insomma ci sarà modo di vivere la musica e di stare bene insieme, come dicevi tu.
0: Altra cosa importante da dire, entrata gratuita,
2: certo,
0: se riesco a dirlo,
2: sì,
0: e soprattutto insomma è un modo per fare festa insieme, per conoscerci.
2: Sabato
0: da vivo
2: ci sarà un sole,
0: sabato,
2: spettacolare,
0: bellissimo, quindi cosa state a fare a casa, fa caldo, venite,
2: esatto,
0: qua.
3: Allora d'accordo, facciamo così, tra poco andiamo in Val Calanca, ma prima volevo sapere se questa canzone che adesso facciamo partire, che sono Queen con David Bowie, voi due DJ la passate sabato sera?
0: No,
2: no. Adesso ci valutiamo.
3: Allora, se non la passate, se non la passate, possiamo ascoltarla adesso su Rete 1.
0: Liberi.

0: lascia. Allora, nessuna pressione qua, anzi,
1: nessuna,
0: caro Belloni,
1: nessuna.
0: tutt'altro, ma diamo il benvenuto ai primi ospiti del nostro speciale di San Bernardino e lo facciamo salutandoli, perché comunque sono alzati presto la mattina, stanno facendo cose, poi vi spieghiamo che cos'è, ma soprattutto siamo convinti che le loro storie vi appassioneranno, storie allora, di prodotti e di produttori, mettiamola così.
1: Che sarà un po' il focus di questa prima parte di trasmissione di speciale qui da San Bernardino. Partiamo da Angela Policelli. Ben arrivata, buongiorno.
2: Ciao, salve.
1: Allora, Angela Policelli, neopresidente, lo diciamo, della società agricola del Moesano e gestisce un'azienda agricola in Calanca. Lei ci ha raggiunto da Santa Maria in Calanca, lo diciamo, tra poco andiamo da Alice Pedersini in Calanca, ma quella strada fortunatamente non è bloccata. Dall'altra parte invece, da poco sopra San Bernardino, dall'Alpe Pian d'Os, ci ha raggiunto Francesco Macri. Ben arrivato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Che subito ci ha detto, a che ora finiamo? Perché alle 10:30 devo aprire, giusto?
0: E giustamente ci metti anche un po' ad arrivarci, quindi da qua, da San Bernardino ci metti
3: No, in realtà ci metto poco.
1: Avvicinati un po' al microfono.
3: In realtà ci mettiamo pochissimo ad arrivare.
0: Quindi 10:30 partenza, andiamo proprio all'ultimo,
3: certo,
0: va bene?
3: Andiamo proprio un minuto
1: tiriamo
3: prima.
1: La corda fino alla fine.
0: Molto bene.
1: Dicevamo, Alice Pedersini è in Val Calanca, giusto per fare un breve riassunto di quello che è successo. Oggi è il 27 di agosto, quindi esattamente una settimana fa, il 20 di agosto, una grossa frana è scesa, quella principale, tra Molina e Buseno in Val Calanca, ha bloccato la strada della Val Calanca verso Calanca e verso Rossa, quella principale all'altezza, diciamo, del laghetto della Val Calanca. La situazione al 24 di agosto diceva che la strada sarebbe rimasta chiusa fino al fine settimana. Sappiamo che oggi c'è un punto importante anche dal punto di vista decisionale. Lo ricordiamo, anche la Mesolcina è stata colpita con la strada cantonale chiusa, poi riaperta tra lo stallo e i piani di Verdabbio. Ci sono state delle persone in quella zona che sono state preventivamente evacuate, fortunatamente al momento sono poi rientrate a casa. Ma per tornare in Val Calanca, al momento dalla Val Calanca, non dalla parte di Santa Maria come dicevamo, ma dall'altra parte, si entra e si esce soltanto in elicottero. E questa mattina molto presto in elicottero ci è entrata in Val Calanca la nostra Alice Pedersini. Raccontaci un po' com'è andata.
4: Sì, forse dall'alto una delle cose che mi ha impressionato di più è proprio il fatto che sono tante le colate. Si parla della frana che blocca la strada, ma è vero che quasi ogni riale ha poi, come qua si dice, ha buttato in volo. Mi dice, ero con altre persone che entravano per lavorare e mi dicevano, guarda lì ha buttato, devo guardare ovunque, e quindi quello era abbastanza impressionante. E poi anche che sotto di me non stava lavorando, cioè sotto, diciamo, dove è sceso il materiale, non ci sono persone, e mi hanno spiegato no, in realtà il lavoro adesso lo stanno facendo sopra, sono i rocciatori, quindi sono quelli che stanno cercando di capire come gestire tutto quel materiale che potrà ancora scendere. E quindi sono in un contesto in cui è tutto organizzatissimo, sono qua appunto alla centrale di Arvigo dei pompieri, organizzatissimo, via vai di persone, ma c'è sempre questa spada di Damocle là sopra per anche quello che potrà ancora scendere, data, l'avete detto anche voi, la meteo di domani è sicuramente peggiore di quella di oggi. Non fa freddo, l'avete detto anche voi, non è bellissimo, ci aspettavamo una giornata, tutti dicono ma oggi almeno il sole doveva arrivare, però dicono è blu nel senso che almeno gli elicotteri volano. Qua questa centrale è dove, cioè, è diventato veramente questo il punto di accesso della valle. Da una parte vedo la frana, dall'altra vedo l'apertura della valle appunto fino a Rossa. E nella sfortuna guardo anche una delle persone che è qua, sta presidiando, Elvis Papa, che è il vice comandante corpo pompieri. Faccio subito una domanda: nella sfortuna, c'è una grandissima fortuna, la centrale dei pompieri è dalla parte giusta, nel senso che qua avete tantissimi veicoli, avete tutto, ci siete voi, vi siete divisi tra pompieri e non siete fuori da questa zona, che possiamo dire che almeno una fortuna
5: esatto.
4: C'è
5: esatto, abbiamo la fortuna che per pochi metri, buongiorno a tutti, abbiamo il nostro magazzino dei pompieri che si trova all'interno, quindi abbiamo anche tutti i nostri veicoli e anche chiaramente una parte del personale che vive qua all'interno della valle, il resto è poi anche fuori negli altri paesi, e quindi abbiamo dovuto anche noi riorganizzarci e dividere il territorio di intervento, quindi all'interno garantiamo noi con i nostri uomini che abbiamo all'interno, e all'esterno invece è deviato su quello che è il corpo vicino dei pompieri della Bassa Mesolcina.
4: Ecco, forse appunto quello che non ci si immagina se non si arriva qui è che qui si continua a vivere quasi una certa normalità, nel senso che è come se in questa questa zona ogni elemento della vita quotidiana, ogni cosa cerca di ritrovare una strada diversa. C'è chi è entusiasta, abbiamo incontrato per esempio questa mattina dei bambini che andavano a scuola veramente felici, penso a Robin che mi diceva: io è bellissimo da quando è successa questa cosa che non sappiamo quanto dura, però sono molto in chiaro nel sapere che qualcosa è cambiato, vado a scuola con l'elicottero. Altre persone, tipo penso anche a Katia, che mi diceva: no, io non volo e quindi non mi muovo, non posso andare a lavorare. Qua ci sono tante persone che volano, anche nei giorni scorsi, forse troppe, avete messo anche dei limiti adesso.
5: Esatto, all'inizio magari erano anche tanti turisti, oppure quando è successo subito abbiamo dovuto anche evacuare tante persone che lavoravano in valle e quindi erano rimaste bloccate qui, poi l'ambito era ancora incerta, quindi si è deciso di comunque portarle fuori dalla valle invece di averle qua e organizzare comunque degli alloggi provvisori, anche se non si sapeva quanto magari poteva durare, quindi li abbiamo deciso così. E poi comunque sì, ogni giorno una media di 100-130 persone in andata e in uscita mattina e sera sono presenti, quindi anche garantire la sicurezza soprattutto qua in valle nel punto di volo è anche un nostro compito, noi organizziamo questo qua, anche i voli e tutto, e soprattutto la sicurezza e la logistica di tutta la merce che entra.
4: Avete stretto comunque i bulloni, c'era un po' un abuso, volare in elicottero piace a tante persone.
5: Esatto, qualcuno...
4: che ha carico comunque dei comuni, lo diciamo, esatto, il costo dei voli.
5: Esatto, è quello che abbiamo cercato di sensibilizzare un po' anche la popolazione e le persone qua presenti, che comunque è un costo che rimane ai nostri comuni e indirettamente poi a noi, quindi le persone comunque, devo essere sincero, sono state coscienti e hanno capito la problematica. C'è stato qualcuno chiaramente che ne ha approfittato, però adesso con delle regole chiare la cosa comincia ad andare più meglio.
4: Meglio sicuramente col tempo, ormai sappiamo. Oggi è un giorno, l'avete detto anche voi, di svolta. Alle 10 ci sarà questo incontro tra le autorità, a mezzogiorno come sempre le comunicazioni arriveranno, ma si capirà un po' di più. Vedo che fa sempre sì con la testa, sono qua, mi ha raggiunto un'altra persona che è Franco Marzoli, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a tutti.
4: Allora, Franco Marzoli, possiamo dire che ci sono tanti cappelli sulla sua testa, sulla tua testa, mi ha detto, mi dite tutti, dammi del tu, io vi do del tu. Allora, sicuramente uno in particolare, sei presidente del consiglio scolastico, quindi i bambini dagli 0 ai 12 anni sono sotto la tua responsabilità.
2: Esatto, i bambini di tutti i gradi scolastici, quindi partendo dalla scuola dell'infanzia a 4 anni fino alla fine delle scuole secondarie, le medie per il Ticino. Ci siamo, da sabato ci siamo dovuti riorganizzare perché lunedì nei Grigioni Italiano nel Misolcina era l'apertura della scuola, quindi questo taglio della valle ci ha messo in difficoltà, abbiamo dovuto riorganizzarci, abbiamo deciso lunedì di tenere completamente chiuse le scuole della Calanca e da lì siamo partiti con l'organizzazione di un servizio di accudimento che da martedì è attivo dalle due parti della frana, quindi abbiamo una scuola provvisoria all'interno dove una maestra che è rimasta bloccata all'interno si è messa a disposizione.
4: Diciamo, lei è da Zurigo, lei insegna a Zurigo normalmente, questa è una cosa che vi dico già, è molto curiosa, lei è qua, esatto. I bambini non l'hanno di solito come docente, lei insegna a Zurigo, è qua in vacanza, è rimasta bloccata e tu gli hai detto, beh allora
2: lei.
4: Ma i bambini la conoscono?
2: Allora in Calanca tutti la conoscono perché lei passa il 99% delle sue ferie in Calanca, quindi è un po' un'istituzione d'estate, quasi tutti i bambini la conoscono, quindi è stato più facile. Ieri abbiamo fatto l'introduzione assieme alla nostra docente barra direttrice e da oggi gestisce da sola il gruppo petto che si presenta ad Arvigo.
4: Allora io sto per ridarvi la linea dicendovi che ho detto che ha tanti cappelli Franco, anche pompiere, anche abitante, pompiere volontario, anche abitante di questa valle di Rossa, infatti ognuno è bello perché io dico Val Calanca, ognuno mi precisa no Rossa, no Selma, è giusto, avete ragione, ogni posto ha una sua identità, le scopriremo oggi perché io sarò in questa valle tutto il giorno e vi porterò a spasso. Quello che sicuramente farò anche è portarvi in questa classe un po' improvvisata e capire come questi ragazzi e queste ragazze si adattano, c'è uno spirito d'adattamento molto grande qui e quindi avremo solo da imparare secondo me oggi viaggiando qua, facendo autostop perché sapete sono arrivata qua con l'elicottero e da adesso le persone, se avrò fortuna, mi porteranno un po' più in su in questa valle.
1: E allora grazie, noi lanciamo anche l'appello, se qualcuno ci sta ascoltando da quella parte della Val Calanca e si sta muovendo in Val Calanca, Calanca in auto e può dare una mano ad Alice Pedrazzini per muoversi, ovviamente è questa l'idea, perché lo diciamo subito, lei sarà un po' i nostri occhi sulla Val Calanca durante tutto l'arco della giornata di oggi.
0: C'è da dire, appunto, come dicevamo in apertura, che questa operazione è stata voluta da tanti mesi per chiudere un'estate importante come quella che abbiamo vissuto. Ovviamente il servizio pubblico è presente e questo esserci nel vero senso della parola con Alice Pedrazzini fa capire comunque come la comunità sta reagendo, e questa cosa ve la vogliamo ovviamente raccontare anche in queste giornate. Andiamo con un po' di musica e poi raccontiamo le storie che abbiamo solo iniziato a capire ci porteranno in alta quota. Andiamo con Merck e Cremont.

Ristorazione, dicevo, produzione alpestre, ristorazione a 1800 metri, agricoltura, ospitalità in alta montagna. Partiamo proprio da Angela Policelli per farci raccontare un po' tutta quella che è la sua esperienza. Lei conosce assolutamente bene il mondo degli alpeggi, dell'agricoltura. Sei stata anche ospite da noi a Casa Svizzera per raccontare

0: diciamo che il team su all'Alpe per esempio si sta arrangiando bene, ogni tanto vogliamo su qualche viveri e loro ci volano giù i formaggi per poterli
1: con
0: vendere
1: con l'elicottero.
0: Sì, esatto, sì, sì. E, mentre chiaramente poi in azienda la fienagione non è stata proprio al top, perché la quantità è molto meno rispetto agli anni passati e si spera di averne comunque abbastanza di fieno. Dipende molto adesso anche dall'autunno, certo, da quanto ci sarà ricresce sui pascoli per riuscire a ritardare un attimino la messa in stalla poi degli animali, e quindi è ancora un po' tutto aperto, ma
1: gli animali comunque, nonostante il caldo, la siccità eccetera, sono ancora in quota, quindi sono ancora all'alpeggio al momento.
0: Sì, esatto, in Val Calanca per ora non abbiamo ancora scaricato gli Alpi anticipatamente, ma siamo ancora un attimino in dubbio noi col nostro Alpe, perché è proprio sul versante molto soleggiato l'erba.
1: Diciamo dove esattamente, cerchiamo di geolocalizzarlo.
0: Sì, Alpe Naucal,
1: okay,
0: che si trova in linea d'aria sopra Augio a 1800 metri ed è molto solivo, ecco, l'erba è andata.
2: Questo caldo.
0: Esatto, quindi stiamo valutando se scendere prima o meno, ma intanto funziona.
2: E tra l'altro tanti tuoi colleghi, ovviamente anche in altre valli, insomma, in questo territorio, non solo in questo territorio, sono già dovute tornare presto rispetto al solito. Questo fa capire effettivamente com'è la situazione. Tu parli di territorio solivo, tanto sole, questo vuol dire sempre meno erba e quindi anche per voi diventa tutto un pochettino più difficile. E poi in più possiamo dire senza problemi che gestire un alpeggio è diventato sicuramente più difficile in questi ultimi anni, non solo in quest'anno?
0: Beh, sicuramente con l'aggiunta della problematica lupo,
2: certo,
0: la
2: certo,
0: situazione
2: capiamo.
0: Si è complicata un attimino e la carica di lavoro è aumentata di parecchio. E poi di pari passo va il fatto di riuscire a trovare anche del personale adatto, del personale che si presta, che sia anche cosciente della carica di lavoro in più,
2: certo,
0: da parte nostra dei gestori un accompagnamento anche più intenso, e quindi non è evidente, sì.
1: Dall'altra parte invece l'altro nostro ospite, Francesco Macri, abbiamo detto gerente dell'Alpe Pian d'Oss, dove c'è una doppia anima, c'è la parte di ristorazione e c'è la parte dell'alpeggio. Per riagganciarci al discorso alpeggi, quando ci siamo sentiti mi hai detto in realtà da questa parte, dal punto di vista di cose da mangiare per gli animali, per le mucche eccetera, erbe eccetera, non abbiamo avuto così grossi problemi in questa stagione.
3: Sicuramente non grossi problemi come quelli che abbiamo sentito per le altre valli. D'altro canto, come dicevi tu, noi ci occupiamo anche di accoglienza, di gastronomia, di ristorazione. Il grande caldo ha portato su molta più gente che le altre estati. Non so se devo essere contento o scontento, comunque ha messo tutto in equilibrio.
2: Contento di sicuro.
3: Sì, diciamo che abbiamo messo tutto in equilibrio.
1: Cioè tu dici non so se essere contento o non contento, nel senso che c'era troppa gente quest'estate, secondo te?
3: No, parlavo della
2: perché
3: difficoltà magari
2: male.
3: Con i pascoli, comunque affrontare un'estate difficile.
2: Sì. Dal punto di vista climatico.
3: Siamo un po' di meno che gli altri, sì.
2: Certo, a noi però ci interessa anche capire un pochettino qual è la tua storia. Cioè nel senso, come sei arrivato là in cima e soprattutto come è andata, insomma, magari quella che è un pochettino il tuo metterti in altura rispetto al posto da cui arrivi. Raccontaci un po' la tua storia.
3: Allora, naturalmente al mio accento si sente che non sono di San Bernardino.
2: Più precisamente di?
3: Io vengo dal sud Italia, Calabria.
2: Sì.
3: Ma vivo in Svizzera da una quindicina d'anni.
2: Ok.
3: Prima esperienza l'ho fatta in Svizzera interna, da Rosa, quindi
1: già subito in montagna.
2: Già hai cambiato del tutto comunque la tua vista di fronte a casa.
3: Diciamo, nella parte finale, negli ultimi 10 anni vivo in Mesolcina.
2: Sì.
3: Ho vissuto in Mesolcina, ho avuto esperienze di gastronomia in valle, esattamente allo stallo. Gestivo fino a prima dell'alluvione di 2 anni fa il Grotto Centena. Purtroppo, dopo questo fenomeno,
2: del 21
3: giugno del 2024, certo, grazie a una grande amicizia che ho con il proprietario di questa azienda agricola, sono arrivato a San Bernardino. Piano piano, via via, sono diventato responsabile dell'osteria.
1: Possiamo dire che questa quello che è successo nel 2024, giugno 2024, che ha toccato un po' tutto il Moisano, in particolare la parte bassa, ovviamente Sorte,

0: stata quella più colpita, avevi bisogno un po' di staccare da quel contesto e l'Alpe Piandossa è stata un po' la medicina.
1: È stata una buona terapia, hai proprio azzeccato il termine giusto.
0: Cercavi tranquillità, cosa cercavi in un'Alpe a 1000, quanto siete? 1700? Un po' come
1: 1800 quasi, sì.
0: 1800.
1: Naturalmente cercavo, come dici tu, non isolazione, ma un da fare tecnico
2: Che ti togliesse un
1: che
2: po'
1: mi togliesse
2: dall'idea
1: un
2: di
1: po', ecco,
2: prima.
1: dall'idea dell'emozione forte che ho vissuto in pieno lì al Grotto Centena, perché
2: Ecco,
1: è stato uno dei teatri peggiori.
2: mamma mia, questo poco ma sicuro ti rimarrà in testa per tutta la vita. Mentre preparavamo la trasmissione, a un certo punto hai detto: a me star sulla piace un sacco. Posso chiederti perché? Cioè, perché ti piace così tanto l'Alpe?
1: Perché nella mia ricerca di gastronomia e accoglienza, cioè, l'obiettivo era proprio trovare un posto dove sperimentare il chilometro zero vero.
2: Eh sì, perché là avete un po' tutto. Raccontaci che cosa possiamo trovare al
1: Sì, perché
2: Piandossa.
1: comunque naturalmente in primis è un alpeggio.
2: Sì, certo.
1: Quindi si completa l'esperienza con un caseificio,
2: Sì?
1: quindi la vita in simbiosi con un altro apparato, che è pastori, casari e bestie soprattutto.
2: Certo, assolutamente. C'è un po' tutto, una bella concentrazione,
1: Il ristorante è praticamente nel centro di tutto.
2: eh? Sì?
1: E noi abbiamo la possibilità di far apprezzare i nostri prodotti nello stesso momento in cui li facciamo. Quindi, in primis, il nostro focus, la nostra offerta è l'offerta casearia, che si
2: Certo.
1: completa di tutta una parte di salumeria che produciamo noi, e in esclusiva offriamo ai nostri clienti, per poi comunque andare tutto intorno alla regionalità del posto. La tradizione del posto, quindi non manca la polenta, non manca la nostra carne, non mancano anche piatti di contaminazione, che possono essere
2: Polenta
1: i
2: anduia?
1: rosti.
2: Polenta anduia non ce l'abbiamo.
1: No, rimaniamo sempre entro i confini.
0: Ma come è cambiato
2: Giustamente.
0: invece il tuo lavoro rispetto a una realtà come poteva essere il Centena, il Grotto Centena, il fatto di lavorare in un contesto come un'Alpe, dove dicevi il prodotto comincia con l'animale, il prodotto che viene fatto dall'animale e poi arriva in tavola. Ecco, c'è una collaborazione con i casari,
1: Assolutamente
0: cioè,
1: sì.
0: ti metti anche tu a mungere le bestie, cioè, spiegaci un po' com'è la tua
1: Questo
0: giornata.
1: no, non lo faccio, per ovvi motivi. Comunque c'è chi si dedica a questa parte del lavoro, la fanno egregiamente. Rischierei di rallentarli lì, proprio è un
0: Ok.
1: incastro di tempistiche pazzesco. Li osservo molto, e tante volte le uso come cavie, nel senso se mi viene un'idea di usare un loro formaggio per fare una ricetta, c'è i primi che l'assaggiano sono loro.
2: Beh, giustamente, giustamente. Noi andiamo con un po' di musica e poi torniamo ancora una volta qui da San Bernardino. Però ricordiamo, Piazza Brocco, veniteci a trovare, abbiamo un sacco di gadget e soprattutto è bello vederci, dai, conoscerci, venite.

0: Dr. Beat, Miami Sound Machine alle 9.50 puntuali su Rete 1. Siamo in diretta da Piazza Brocco, quindi dal Brocco e Posta, da San Bernardino. Lo saremo nei prossimi giorni, abbiamo appena cominciato e lo saremo fino a domenica mattina, quindi appunto se volete vedere com'è il nostro studio radiofonico in esterna, siete benvenuti, cercate gli striscioni di Rete 1 azzurri che trovate diciamo sulle balconate della piazza. Noi stiamo parlando di storie e soprattutto di storie di agricoltura.
1: È tutto vero, l'abbiamo fatto con Francesco che ci ha raccontato un po' quella che è la sua missione di vita, partito da lontano e arrivato in alto, e dall'altra parte invece c'è Angela, anche lei insomma una storia che ti porta poi all'Alpe, che però non parte direttamente da lì, possiamo dirlo? O sì?
2: La mia storia, ma dipende dove vuoi iniziare.
1: Ma vai tu, raccontaci un po' la tua storia. Io lo so, raccontaci. Parti tu da dove vuoi.
2: Vabbè, io sono tornata, sono cresciuta in Val Calanca, sì. Ma sono tornata poi nel 2012, ero partita per 10 anni in Svizzera francese, sì. Ho fatto un po' di esperienza, un po' di studi, eccetera. Quando sono tornata qua ho creato un'azienda, perché l'ho creata da zero, non c'era. Con le capre, i cavalli, faccio un po' di lezioni di equitazione per i bambini, faccio le passeggiate, poi in primavera con la nascita dei capretti i formaggi, poi la carne chiaramente, e poi si è aggiunta anche l'Alpe da gestire, così, perché mi annoiavo.
1: Certo, c'è niente da fare, figurati. No.
2: Però è una passione, quindi alla fine non guardi il lavoro, ma la cosa ti prende, parti e vai, e io sono una persona anche creativa, quindi ovunque vado vedo qualcosa di nuovo da fare, qualcosa da creare. E niente, per coronare la cosa, questa primavera ho anche preso la presidenza della società agricola, e anche qui vedo già delle possibilità di andare un po' oltre quello che si è fatto fino ad ora, soprattutto per quel che riguarda la connessione tra noi contadini qua in Mesolcina, in Calanca, il fatto di farsi un attimino più vedere, più sentire anche dalla popolazione, marcare un po' più la presenza, e questo anche dovuto proprio alla nuova problematica che è arrivata col lupo, e quindi tutta una serie di conseguenze non evidenti con sia il turismo che altri utenti della montagna e abitanti della valle, ecco.
1: Tra l'altro proprio stiamo parlando dell'unione fa la forza nel vero senso della parola, cioè soprattutto in una zona come questa è super importante, arriverai a fare sicuramente quello che vuoi. Intanto però sono partite un po' di cosine molto carine anche durante questa estate, tipo degustazione di formaggi a Naucal. Come sta andando questa cosa? Perché poi piano piano si va verso quello che è un agriturismo, no? Adesso Francesco ci ha raccontato un po' quello che è il concetto dell'Alpe Pian d'Oss. State arrivando anche lì un po' voi, no? O sbaglio?
2: Allora, ora non
1: con calma,
2: ancora.
1: Con calma,
2: perché l'Alpe va ancora ristrutturato, scusate,
1: certo.
2: Nei prossimi anni, sì. Il progetto c'è, quindi bisogna avere un attimino di pazienza per andare oltre quello che è semplicemente la gestione dell'alpeggio con caseificio come è adesso. Però abbiamo iniziato a fare delle degustazioni sull'alpeggio dei nostri formaggi, che sono molto apprezzati, e quindi ci siamo detti, ma perché no in futuro ampliare un attimino anche questo settore, perché ti porta qualcosa in più anche a livello economico, cioè stai un po' più in piedi, perché la carica di lavoro è talmente alta, i salari dei pastori è anche giusto che siano corretti.
1: Il lavoro va pagato.
2: Lavoro va pagato, è una carica di lavoro altissima, e quindi avere questo surplus, cioè non è un surplus, è una cosa in più, un valore aggiunto, quello dell'agriturismo o della ristorazione come fanno a Pian d'Oss, sicuramente andrebbe ad aiutare la situazione.
0: Possiamo dire che l'agriturismo è un po' l'anello di congiunzione tra l'agricoltura e il turismo, e soprattutto in una valle dove, come la Calanca, ci vieni perché decidi di venirci, non ci capiti perché sei di passaggio, perché è una valle diciamo a fondo chiuso. Questo può essere un modo per venire incontro anche al turista e al turismo.
2: Assolutamente, io sono proprio anch'io dell'avviso che è importante sensibilizzare il turismo, ma anche gli abitanti della valle, creando proprio delle connessioni tra l'agricoltura e le persone che vengono dall'esterno. Sicuramente è un tassello che non è fatto per tutti, ecco, non ognuno ha voglia di avere gente o in azienda o sugli alpeggi, perché in sé è un lavoro a sé, quello dell'agricoltore è già molto impegnativo, quindi avere ancora la gente da occupare, accudire e servire è veramente
1: è una cosa in più,
2: qualcosa
1: cioè,
2: di impegnativo, caspita. E devi essere un po' portato a farlo.
0: E voi quanti siete per fare tutto questo?
2: All'Alpe, dici? Sì. Per ora sono 4 gli impiegati e più io e il mio compagno che siamo i gestori, quindi siamo 6 persone che regolarmente
1: a pieno regime ci danno dentro, insomma l'idea è proprio quella là. Poi cercheremo di capire anche tutto quello che ha a che fare con le vendite, un progetto itinerante, poi ci arriviamo. Intanto magari facciamo una cosa, prima di arrivare al notiziario andiamo ancora a vedere com'è la situazione per quanto riguarda Alice Pedrazzini, che lo ricordiamo è volata in zone non raggiungibili, e quindi al volo ti chiediamo come va.
3: Sì, ciao, sono sempre qua in Val Calanca, sono entrata un po' di più in questa valle e mi sono fermata, non abbiamo potuto fare altro che fermarci con Franco, che tra l'altro mi sta facendo da cicerone, qui alle cave, alla cava di Alfredo Polti, e c'è il figlio Giovanni che è qui con me, col quale stavamo parlando del fatto che è vero, entra e esce il cibo, le persone entrano e escono, ma il vostro Gneis, le vostre creazioni, tutto quel che deve uscire ma anche entrare non sta funzionando, voi siete tagliati, bloccato per voi e c'è preoccupazione. Buongiorno Giovanni.
4: Buongiorno, ciao Alice, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è un momento molto difficile perché effettivamente per noi si tratta non solo della merce che non può uscire, effettivamente adesso i primi giorni la prendono tutti con filosofia, man mano che i giorni passano la cosa diventa sempre più pesante e quindi i clienti chiamano, abbiamo chiamate ogni mezz'ora minimo di clienti che hanno bisogno della merce perché i loro cantieri devono andare avanti, e quel che è peggio è che non sappiamo cosa rispondergli, questa è la cosa più difficile. Dall'altro canto abbiamo anche il problema della merce che non può entrare, quindi i nostri macchinari fra qualche giorno potrebbero rimanere senza diesel, quindi ecco, siamo qui con la grande speranza che si possa aprire al più presto e anche poter trasportare con dei camion perlomeno determinata merce.
3: Ecco, vi ridò la linea giusto per dirvi che c'è anche questa medaglia, c'è il rovescio, c'è l'idea un po' idilliaca di essere tagliati fuori dal mondo, c'è la gioia dei bambini di volare in elicottero, e poi ci sono storie anche come queste che magari possiamo raccontare ancora dopo. Siamo qua per questo, anche per questo.
0: Torniamo da te subito dopo il notiziario, un brano e poi l'informazione delle 10:00.

0: Sono le 10. In studio Lino Bini. Come prevedibile, si aggrava con il passare delle ore il bilancio della devastante colata di fango e acqua che ha travolto e distrutto ieri interi villaggi, ponti, infrastrutture in una vasta area al confine tra Tibet cinese e Nepal. Un bilancio provvisorio che fa stato di almeno 160 morti, quasi 1500 dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri, 500 dei quali solo in Nepal. Berna rassicura, al momento non vi sono notizie di svizzeri coinvolti. Imponente la macchina dei soccorsi dispiegata in prima linea, c'è la Cina che ha mobilitato numerose squadre di primo intervento ricerca, tratte in salvo oltre un centinaio di persone. A innescare la tragedia sarebbe stato il crollo di un ghiacciaio. Il viaggio a sorpresa a Mosca nelle scorse ore del capo della CIA John Ratcliffe è stato deciso per lanciare un monito alla Russia affinché si astenga dall'attaccare paesi della NATO. A sostenerlo è il Wall Street Journal, che cita alcune fonti vicine al dossier. Un avvertimento di Washington che segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui il presidente russo Putin nei prossimi anni potrebbe mettere alla prova la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato e mirato ad uno Stato. È salito ad almeno 12 morti il bilancio provvisorio degli incendi che hanno interessato diverse zone boschive nel nord dell'Algeria. Secondo le autorità locali, particolarmente colpita la regione di Bejaia in Kabilia, dove le fiamme, alimentate dal caldo torrido che ha sfiorato i 50 gradi, hanno imposto anche la chiusura di diverse strade e autostrade. Dall'interno, il Gran Consiglio grigionese torna a riunirsi oggi per 3 giorni in occasione della prima sessione della nuova legislatura. I 120 membri del Parlamento presteranno giuramento, sarà anche così eletta la nuova presidenza e saranno nominate le commissioni permanenti per i prossimi 4 anni. Fra i temi all'ordine del giorno figurano la gestione del traffico, i contanti, il diritto di voto e di eleggibilità per le persone con disabilità mentale, oltre alla protezione del bestiame e all'assistenza sanitaria. Lutto nel mondo dell'arte. Morta a 97 anni Yayoi Kusama, una delle più importanti artiste giapponesi degli ultimi decenni. Kusama era nota per le sue opere psichedeliche caratterizzate dall'uso ripetitivo e ipnotico dei pua con contrasti anche di colori violenti. Lo scorso anno la Fondazione Baylor di Basilea le aveva dedicato una retrospettiva di grande successo. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità in aumento che domani porterà ad alcuni rovesci temporali dapprima su delle Alpi, poi anche oltre Alpe.
1: Rete 1.
2: Lo saremo nei prossimi 4 giorni fino a domenica mattina. Rete 1 c'è come sempre ed è in trasferta a San Bernardino. Siamo al centro del paese, siamo in Piazza Brocco con il nostro studio in esterna che vedete perché è tappezzato di azzurro come il colore di Rete 1. Siamo a San Bernardino ed è la nostra base, ma lo ripeteremo, gireremo in tutto il Moesano, in tutta la regione Moesa, non dimenticando le altre parti della valle. Possiamo già anticipare che andremo anche oltre il passo del San Bernardino, ma soprattutto nel corso di questa prima giornata saremo molto presenti in Val Calanca. Lo ricordiamo, Val Calanca attualmente è bloccata, nel senso che la strada è da una settimana che è bloccata verso Calanca e verso Rossa. L'unico modo per entrare è l'elicottero e Alice Pedrazzini è entrata questa mattina, quindi l'abbiamo già sentita, l'abbiamo sentita una decina di minuti fa con un ospite. Alice, torniamo da te e dal tuo ospite.
3: Sì, tra l'altro stavo guardando proprio qui, mi stavo guardando attorno, sono attorniata da Gneis, siamo alle cave, siamo alla cava di Alfredo Polti, guardavo la strada e veramente non passano auto, questo per un attimo mentre voi parlavate ho detto aspetta, non passano auto, sì, sembra tutto un po' normale quando sei lì alla mattina presto, arrivano, normale per quel che può essere normale, ma elicotteri, persone che entrano e escono, tanto anche entusiasmo, poi ti sposti, sali nella valle, qua siamo nella prima metà città della valle, arrivi a questa cava e incontri una persona che è a capo di un'azienda con 30 dipendenti, 300 clienti. Stavamo proprio parlando adesso con Giovanni Polti, le mani sono sulla faccia in questo momento, perché forse il primo giorno c'è quell'entusiasmo che ho provato all'inizio della valle, di chi entra e esce, e il cibo, le torte, poi vai dentro come nei giorni e cambia l'umore, aumenta le preoccupazioni, e arrivo a questa faccia qui anche della persona di Giovanni Polti, che non torna a casa sua a Grono da giorni, i suoi dipendenti non tornano neanche loro, avete deciso di farli dormire qua dietro, come mai? C'è l'elicottero?
4: Esatto, ma per svariati motivi. Allora, appena mi sono accorto già la prima sera del caos che regnava attorno ai viaggi con l'elicottero, non perché c'era disorganizzazione, perché c'era tanta gente che doveva spostarsi. Il venerdì abbiamo già preso subito la decisione di farli entrare la domenica sera e dormire qui in un bed and breakfast qui vicino a noi, e per fortuna l'abbiamo fatto, perché i primi giorni è stato veramente complesso anche per i pompieri della Val Calanca e per gli operai dell'ufficio tecnico gestire tutta la situazione, e quindi martedì oltretutto non siamo potuti entrare prima delle 11, perché ho comunque un operaio e un'altra persona che adesso lavora a distanza, perché qui in ufficio l'operaio invece deve fare avanti e indietro, sono potuti entrare solo dopo le 11 per il maltempo. Quindi siamo contenti di aver preso questa decisione, ci costa un po', non pesiamo sull'elicottero, e per noi c'è anche una parvenza, diciamo, a parte la sera quando siamo qui tutti assieme, non in famiglia, ma di normalità, possiamo lavorare, produrre perlomeno normalmente, nonostante appunto le criticità di cui ho parlato prima. Infatti tu dicevi anche il primo giorno c'era, io ormai sono quasi 40 anni che sono qui, quindi non è la prima, non è la seconda, non è la terza frana o smottamento che vivo, ne ho già vissuti altri, mi sono già spostato in elicottero altre volte in questa valle. E
3: cosa c'è di diverso questa volta?
4: Forse c'è un attimino più di insicurezza, perché questo smottamento che probabilmente hai visto quando sei entrato in elicottero è effettivamente oggettivamente un po' più complesso delle altre volte, c'è tanto materiale sciolto sopra che va rimosso.
3: In zone, diceva Feller, ho sentito Sven Feller che è il capo intervento, zone che non erano considerate pericolose, quindi va rivista anche tutta la mappatura delle zone rosse.
4: Sì, esatto, cioè lì al ponte, per carità, singoli sassi ne cadono, quel tratto di strada lì quasi settimanalmente ne vediamo sulla strada, però lo sappiamo, noi ci siamo abbastanza abituati, però quella zona lì non era pensata, ma è proprio perché non è una frana ma è uno smottamento, quindi questa bomba d'acqua, perché è stata una bomba d'acqua. Io non strada sono rimasto bloccato in mezzo giovedì a Buseno, perché siamo riusciti a passare, poi non siamo più riusciti a tornare.
3: E cosa pensavi in quel momento? E
4: in quel momento non avevo nessuna informazione, ero fermo a Buseno su in paese e con mio figlio, e non sapevamo cosa succedesse esattamente.
3: Poi, hai avuto paura?
4: No, paura no, perché come ti dico siamo abbastanza abituati a queste situazioni, però a differenza magari di chi il primo momento, ecco, c'è l'ebbrezza, essendo vecchio del mestiere, la mia mente va subito ai problemi che si creeranno per l'azienda e che sono quelli di cui abbiamo parlato prima.
3: Quindi lo diciamo, qua attorno io vedo anche persone che a mano stanno lavorando, spaccano a mano l'ognéis, stanno lavorando in tantissimi, è tutto materiale che non può uscire, non può entrare, l'abbiamo detto poco fa. Forse prima di chiudere un'ultima cosa, tra pochissimo ti dobbiamo lasciare perché ci sarà un incontro, tu sei stato convocato dalle autorità per avere degli aggiornamenti, come mai sei stato convocato te e cosa speri che ti dicano?
4: Esatto, sì, l'ufficio tecnico cantonale di Mesocco, l'ingegnere Andrea Peduzzi, mi ha gentilmente chiamato due giorni fa chiedendo se volesse partecipare a questa riunione con il geologo cantonale e l'ingegnere cantonale, l'ingegner Knuchel, e ben volentieri partecipo, perché spero di avere delle risposte almeno su un lasso temporale o perlomeno, ecco, capire quanta difficoltosa è la situazione e poter dare delle risposte ai miei clienti e ai miei collaboratori.
3: Anche sostenere i costi, dovete capire che qua accanto io vedo c'è il bed and breakfast che sarebbe vuoto attualmente, dove ci sono tutti gli operai, i tuoi operari Giovanni, che hai deciso di ospitare, ma sono dei costi comunque molto alti. Giovanni, grazie del tuo tempo, so che continua a suonare il telefono, ce l'hai dedicato a noi della Rete 1, a chi ascolta, e ci ha dato un'altra immagine, continuiamo a raccogliere immagini in questa giornata di che cosa succede in questa valle che è divisa in due, in cui i tuoi occhi sono piccolini e quindi stai dormendo poco, sei molto preoccupato, e grazie per aver dedicato a noi questo tempo, davvero.
4: Ma grazie a voi e grazie a te, anche se prima ti ho quasi un po' aggredita, che sei venuta in valle perché... Ah no, perché avevo questa riunione, devo partire, poi gentilmente mi hanno detto che non erano ancora arrivati, quindi ho potuto fermarmi. E era un momento dove avevamo appena ricevuto alcune telefonate di clienti abbastanza su di giri, e quindi è una situazione un po' così, ma è bello che tu possa vedere anche lo stato d'animo delle persone. Questo al telefono a distanza non lo si vede, quindi grazie che sei qui e scusa per prima.
3: Giovanni, sei cuore grande.
5: Vi siete riappacificati in onda.
3: Pure alla riunione,
5: e soprattutto diciamo dopo. Che questa cosa
3: ciao,
5: passa. Giovanni, alla Alice, sei ancora in onda?
3: Passa anche dietro le quinte. Arrivata ed era molto preoccupato, ma molto molto molto, e fino a quel momento avevo visto entusiasmo e altro, quindi veramente vogliamo raccontarvi la verità di quello che succede in questa valle in questi giorni complessi, diversi, e non si sa fino a quando questa strada sarà chiusa. È un impatto sul morale, sulla vita e su tutto, quindi ecco, ve lo racconterò.
5: Esatto, quello, grazie. Intanto quello che volevo dire appunto è che attraverso la radio cerchiamo di far passare anche queste immagini, queste emozioni. Prima di chiudere e andare avanti con la nostra chiacchierata con i nostri ospiti che sono qui e in studio, che sono Francesco Macri e Angela Policelli, vengo un secondo da te, Angela, da Calanchina. Prima si parlava con l'ospite di Alice del fatto che tra virgolette un po' ci si abitua a questa situazione della Val Calanca, che ogni tot purtroppo rimane isolata perché ci sono degli smottamenti, perché ci sono delle frane, perché la strada, una volta quella che sale a Santa Maria, un'altra volta quella che va a Rossa, rimane bloccata. Ecco, come la vedi tu? Nel senso, ci si riesce ad abituare ad una situazione del genere, oppure ogni volta è comunque uno shock?
6: No, sì, sicuramente ci si abitua, nel senso che più capita, più diventa quasi qualcosa di prevedibile e quindi che ce lo si aspetta prima o poi, però è sempre ogni volta un doversi adattare e un dover riuscire ad improvvisare. A me personalmente non tocca adesso per la mia abitazione, perché abito a Santa Maria, che è Calanca esterna, esatto. Però abbiamo l'alpeggio invece, che si trova in Calanca interna, per cui un po' siamo toccati anche noi. Bisogna prenderla come arriva la vita alla fine, no?
7: Per forza, dici te. Poi soprattutto quando abbiamo a che fare con la natura, con forze molto più grandi di noi, c'è poco da fare.
6: Esatto, e magari su questo fronte siamo noi agricoltori un po' più abituati a doverci adattare costantemente a delle nuove sfide e prenderla un po' più con filosofia.
5: Ci fermiamo un momento, sono le 10-12 minuti, su Rete 1 arrivano i Coldplay.

0: Pinguini tattici nucleari, con loro è arrivato anche il sole a San Bernardino ed è bellissimo, ha iniziato a scaldare anche i nostri cuori, ma anche il nostro studio.
1: Sì, noi pensavamo di trovare tipo 5 gradi, invece devo dire la verità, siamo qua in maglietta in Piazza Brocco a San Bernardino, venite a trovarci. Tra l'altro saremo qui, come sapete, fino a domenica, il clou del closing party di quella che è stata un'estate sicuramente incredibile per San Bernardino, poi avremo modo di parlare durante tutta la nostra giornata. Però ci sarà anche con mercatini, con dei concerti alla sera il sabato sera, Giulia Meletta, Andrea Bignasca, insomma tutte cose che ci porteranno a vivere San Bernardino davvero a 360 gradi. Lo stiamo facendo anche per quanto riguarda la parte di produzione alpestre, di ristorazione a 1800 e passa metri, e lo facciamo con i nostri due ospiti che continuiamo ovviamente a ringraziare.
0: Francesco Macri, torniamo da te, torniamo all'Alpe Pian d'Os. Questa mattina, come tutta San Bernardino, era un po' avvolta da una cappa di nuvolosità bassa che pian pianino si sta
1: pizzucciando, non si vede ancora,
0: non si vede?
1: Però, no, si è alzata, non ancora,
0: però sembra promettere bene il tempo di oggi, quindi anche in Alpe sembra promettere bene. Voi siete aperti tutto l'anno oppure avete seguito una stagionalità?
2: Noi siamo aperti tutto l'anno, era un obiettivo importante per noi. Ci sono dei periodi in cui siamo aperti tutti i giorni, come in piena estate, in pieno inverno. Ci sono le mezze stagioni, chiamiamole così, tra inverno e estate, tra l'estate e l'inverno, quindi magari decidiamo di fare delle chiusure settimanali, aprendo al weekend, sì, o comunque aprendo per fare degli eventi, delle rassegne o cose così.
0: Nel corso della trasmissione di oggi, della programmazione di oggi, toccheremo, e lo faremo anche nei prossimi giorni, il tema del turismo, che è un grosso tema evidentemente qua nella nuova San Bernardino e a San Bernardino. Ecco, chiaramente immagino inverno e estate sono le stagioni calde, quelle piene, ma anche durante la mezza stagione, come l'hai definita tu, quanta gente arriva all'Alpe, quanti turisti quindi vedi che sono in circolazione qua a San Bernardino?
2: Negli ultimi due anni devo dire che è aumentata la presenza di persone, di turisti, durante queste mezze stagioni. È un'evoluzione importante per dar continuità al nostro lavoro, alla possibilità di relazionarsi bene con i collaboratori e con comunque il villaggio.
0: E che tipo di turisti arrivano a San Bernardino, ma soprattutto da te all'Alpe? È cambiato anche il tipo di turista o che turista arriva?
2: Oltre alla presenza naturalmente svizzera, dalla parte Ticino, ho notato che ci stiamo allargando negli altri cantoni, ma vedo anche degli stranieri. Cioè, gli italiani ci sono sempre stati, penso, anzi forse...
1: Certo, una meta comunque conosciuta, e come...
2: importante,
1: vicino. Sì, Nord Italia soprattutto, certo.
2: Però vedo olandesi, vedo inglesi, vedo americani. L'altro giorno ho visto anche una macchina targata Emirati Arabi, non so come siano arrivati.
1: Ci ha messo un attimo da arrivare. Questo di sicuro. E ti hanno comprato tutto praticamente, chiedo per un amico.
2: No, è gente curiosa comunque. Questo è un posto che è stato un po' in ombra nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio.
1: Sì.
2: In questo momento sta vedendo un po' di luce.
1: Ecco, poi ne parleremo in una tavola rotonda questa sera di tutto quello che è un po' l'evoluzione, no? Che sta vivendo soprattutto San Bernardino, ma chiaramente poi di riflesso anche tutto il resto della valle in generale, il Moesano in generale. La sentite già un po' questa cosa? Vale per tutte e due la domanda, eh? Cioè, nel senso che comunque qua si sta investendo parecchio e questa cosa sicuramente porterà tanta gente nuova, e la sta portando, non solo curiosi, anche gente che poi si stabilirà.
2: La viviamo sulla nostra pelle, cioè la
1: in positivo?
2: In positivo.
3: Ma a dirti la verità, io un po' spero che non capiti in Calanca, perché è una valle comunque piccola, sì, stretta. Le infrastrutture non sono molte per accogliere gente.
1: E non ancora, magari poi te, anche lì parte tutto.
3: Ma io spero di no. Spero che resti un turismo sostenibile, che venga proprio per apprezzare il piccolo.
1: Sì, proprio la vocazione della valle, mi viene
3: esatto,
1: da dire.
3: Esatto,
1: sì, giusto, capisco.
3: E in effetti anche se dovessimo ampliare la parte di agriturismo all'alpeggio, non vorrei proprio aprirlo a tutti, ecco, nel senso che resti una cosa piuttosto contenuta.
1: Perché quella è un po' l'idea, cioè diventare agriturismo, magari cercando di accogliere delle persone in quel tipo di ideale, perché poi alla fine quello è che ci hai appena detto, ma poi ci sono anche però delle situazioni che portano un po' in giro i tuoi prodotti. Di cosa sto parlando?
3: Ma mi viene un dubbio. Sì, no, hai sentito del nostro progetto, ne abbiamo anche parlato.
1: Certo.
3: Il cadolin, o il cadolin detto in dialetto, cioè che il nome deriva dalla cadola che si utilizzava proprio per portare a valle i prodotti. Adesso in questo caso specifico era riferito alla cadola che portava il formaggio a valle.
1: Certo, per forza.
0: Ma era, scusa, un mezzo di trasporto o tipo una gerla la cadola?
3: La cadola è un, come dire, non è proprio una gerla, sì, è un mezzo fatto di legno,
0: sì,
3: un po' arcuato, che si porta in schiena.
0: Ok, ok.
3: Sì, l'antenato dello zaino.
0: Stavo per dirlo, esatto, però l'hai detto tu.
3: Ecco, e noi abbiamo invece, siamo riusciti a trovare i fondi grazie a donazioni varie per poter acquistare questo furgone per la vendita dei prodotti con un bancone frigo, è piccolino, è contenuto, adatto alla realtà della nostra valle. E l'idea era proprio quella di inizialmente portare il formaggio del nostro alpeggio a valle e una volta a settimana venderlo in tutti i paesi della valle, e poi la cosa si è sviluppata e ci siamo detti, ma perché non ampliamo la paletta dei prodotti che si offrono anche a tutti gli altri prodotti che ci sono in valle, o una gran parte di cui poi i produttori devono chiaramente avere a disposizione anche la merce, e siamo riusciti a creare qualcosa di carino con una paletta non enorme di prodotti, ma sufficiente per fare una figurina carina, dai.
1: Ma quello poco ma sicuro. Facciamo l'esempio della paletta dei prodotti, che cosa troviamo?
3: Allora, troviamo sicuramente i formaggi degli alpeggi. Per ora abbiamo Naucal, che giustamente produce i formaggi di capra, sia freschi che stagionati. Abbiamo i formaggi dell'Alpesh da Biorel, che invece producono formaggio di mucca, ma anche misto, molto apprezzato.
1: Come?
3: Poi c'è un altro alpeggio, che è quello di Stabveder, che per ora non abbiamo ancora nei prodotti, però in futuro sicuramente arriveranno anche loro. E poi ci sono le marmellate, i sciroppi, le miscele di tè, ci sono i mieli, c'è un po' di salumeria, che per ora andiamo a prenderli in mesolcina perché non c'è ancora produzione, ma poi questo è tutta una cosa stagionale, anche perché in valle qualcosina viene
1: prodotto.
3: Poi
1: le castagne.
3: Poi ci sono le castagne, ci sono i prodotti da forno, ci
1: certo,
3: sono
1: le torte.
3: Esatto.
1: Mamma mia, vi assicuro, ho avuto l'onore di provare una torta sua di castagna, era una bomba.
0: No, io volevo chiedere se così per caso il cadolin è vero che è un prodotto, soprattutto un servizio della Val Calanca, ma se così per caso sconfina dalla Val Calanca, per esempio sabato non è che
1: non
0: potrebbe arrivare
1: sotto casa tua, Belloni?
0: No,
1: mi
0: sotto
1: piace.
0: Casa mia no, ma sotto casa nostra in questi giorni San Bernardino magari arriva, così la butto
1: tipo
0: là.
1: Sabato,
0: tipo sabato
1: la butto là.
3: Sì, allora il sabato di solito è riservato al giro in valle, essendo che ora la strada è chiusa, effettivamente stiamo valutando se magari venire a San Bernardino. Sicuramente saremo presenti alle 5:30 dopo il nostro giro, perché Castaneda Santa Maria lo faremo.
1: Sì.
3: Stiamo valutando se non venire magari anche alla mattina. Devo chiedere a Christian se c'è ancora un
1: po'. Parliamo di Christian Vigne.
0: Ha detto di sì. Il nostro produttore Danny Rauseo, che è la voce della regia, dice che ha detto di sì, quindi dovrebbe essere fatta.
1: È fatta, quindi ti aspettiamo già dalla mattina, perché poi partirà tutto alle 10 del mattino. E parlo ovviamente del mercatino con i vari prodotti, con tutto quello che ha a che fare con San Bernardino e le valli in generale. Quindi qui praticamente da Piazza Brocco ci sarà un po' tutto il centro nevralgico, e troverete anche il cadolino. Mai le fai, sei bloccata.
3: Ai, ai, ai.
0: È bloccata anche per la prossima mezz'ora, Angela Policelli.
1: Aspetta, Francesco, vieni giù anche tu con qualcosa, porti un po' di prodotti, hai voglia?
2: Sì,
1: ce la fai?
2: Mi sono fatto un'idea. Sì.
1: Ti sei fatto?
2: Porto un formaggio che è nato quest'anno, si chiama Pizzusel.
1: Sì?
0: Ok.
1: Giustamente.
2: Cognato, un formaggio fresco.
1: Sì?
2: Che va a completare la.
0: Ma anche la forma? Anche la forma, no. No, era brutta, vai pure avanti.
2: Era carina, dai.
0: No, esatto, perché è il simbolo di San Bernardino. No, io volevo chiedere, visto che Francesco Macri lo dobbiamo lasciare andare perché alle 10:30 apre l'Alpe, come vedi, visto che si sta guardando in prospettiva San Bernardino, nuovi progetti eccetera, si entra anche qui in paese nelle nuove fasi, come vedi l'Alpe Pian d'Oss tra 3 anni?
2: La vedo così com'è, ben radicata, con l'idea di non evolvere un concetto che deve rappresentare le radici, la tradizione, la regione in pieno, ed è una struttura che può porre e mettere tutto in equilibrio. L'evoluzione di San Bernardino può andare ad arricchirsi di diverse esperienze, diverse cose, l'Alpe Piandos rimette tutto in equilibrio.
0: Deve rimanere così col territorio anche tra 3 anni. Noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo tantissimo, penso che abbiamo capito.
2: Grazie
0: che ci
2: voi.
0: Vediamo sabato, ci incrociamo in giro. Grazie mille Francesco.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: Un po' di musica e poi torniamo.
2: Sì.
0: Abbiamo perso i contatti prima di ritrovarlo.

Chi siamo? Ligabue dal 2014, torniamo al 27 agosto 2026 in diretta da San Bernardino, in diretta dalla piazza Brocco nel cuore pulsante di San Bernardino. Stiamo parlando di ristorazione, ma soprattutto in questa seconda parte stiamo parlando di agricoltura, e lo stiamo facendo con Angela Policelli, che da pochi mesi, possiamo dire da poco tempo,

0: c'è sempre di più questa presenza del lupo che non è così
1: facile da trattare,
0: esatto,
1: da tanti punti di vista.
0: Nel senso che,
1: certo,
0: proprio parlando anche di turismo, no, abbiamo spesso dei conflitti. Abbiamo adesso diversi alpeggi nel Moesano, sia in Calanca che in Mesolcina, soprattutto sugli alpeggi dove viene alpeggiato il bestiame minuto, con questa presenza dei cani. E in mezzo a questi alpeggi passano dei sentieri ufficiali, per cui ecco, la presenza di turisti e incontri con i cani è sempre lì, è onnipresente. Per cui, voilà, una cosa a cui terrei tantissimo è di riuscire a creare delle giornate informative.
1: Sì, itineranti.
0: Itineranti, adesso una volta su un alpeggio, un anno dopo su un altro, addirittura diverse volte in una stagione, dove proprio la popolazione, ma non soltanto il turista, ma anche la popolazione locale, quella che ha le cascine nei pressi di un
1: alpeggio. Sì, le varie seconde case, insomma,
0: esatto,
1: tutto quello che ha a che fare con un turismo che comunque conosce bene la zona che va a toccare,
0: esatto,
1: e che vive.
0: E che passa di lì, e che queste persone possano venire a toccare con mano una realtà che è nuova, perché non è da molti anni che adesso,
1: certo,
0: questa cosa è cambiata nella nostra regione, e quindi è importante che le persone vengano sensibilizzate su questo tema e che sappiano come comportarsi per evitare proprio dei conflitti, perché si tende sempre un po' a voler dare la colpa a qualcuno, no?
1: Certo.
0: C'è il lupo, è colpa di questo, o è successo un problema col cane, è colpa del pastore, o colpa del gerente, non è vero, noi la subiamo tutti questa
1: bisogna
0: situazione.
1: Bisogna sapere comportarci,
0: esatto,
1: questa è la cosa, e un discorso come questo sicuramente aiuta a livello proprio, mi viene da dire, didattico, a far capire determinate cose alle persone, perché non siamo da soli, cioè è un ecosistema,
0: esatto,
1: piuttosto
0: è
1: importante,
0: complesso,
1: lo diventa sempre di più,
0: sì,
1: per voi ancora di più, perché chiaramente il lavoro diventa ancora più grosso, nel senso che oltre alle vostre cose, al carico di lavoro del quale già parlavi prima, c'è anche tutta una questione di sicurezza che in questo momento sta diventando assolutamente importantissima.
0: Calcola che il pastore, che magari lavora già 16 ore al giorno, di notte sente abbaiare e deve alzarsi e andare a vedere.
1: Diciamo che un orecchio acceso,
0: insomma,
1: aperto ce l'hai sempre.
0: È bello tosto. Poi ora tra qualche giorno inizia la caccia, quindi abbiamo anche un altro problema, non è proprio un problema, però è una nuova situazione che viene a crearsi adesso con i cacciatori che passano anche loro in mezzo agli alpeggi, e i cani, la protezione, sono molto sensibili ai cacciatori, perché essendo che hanno i loro sensi sviluppati sia l'udito che l'olfatto,
1: certo,
0: i cacciatori non sono proprio i loro amici, e quindi anche lì c'è un conflitto sempre più marcato, cioè proprio bisogna cercare di trovare dei punti d'incontro, bisogna comunicare, bisogna parlarsi, bisogna riuscire a trovare delle soluzioni.
2: Da quando ti piacerebbe implementare questa cosa, queste giornate
0: informative? Allora, dirti la verità, volevamo già iniziare quest'anno, ma non ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto troppe cose assieme.
1: E poi comunque un'estate particolare.
0: Un'estate particolare, abbiamo deciso di rimandarlo all'anno prossimo, quindi sicuramente avremo anche più tempo per programmare e preparare il tutto, e si spera di iniziare a inizio stagione, quindi da metà giugno via dell'anno prossimo, a poter poi realizzare questo progetto.
2: Intanto l'abbiamo detto, e intanto l'abbiamo detto in un momento in cui la Val Calanca, possiamo dirlo, perché abbiamo Alice Pedrazzini, alla quale stiamo per dare la linea, che ci dice la Val Calanca in questo momento sta ascoltando la Rete 1, anche perché stiamo parlando di Val Calanca, quindi abbiamo detto giornate informative non solo per la popolazione locale, ma anche per la popolazione locale, quindi sicuramente in questo momento la Val Calanca ci sta ascoltando. Noi è lì che vogliamo tornare, torniamo da te Alice Pedrazzini, che hai raggiunto un'altra ospite.
3: Sì, qua sono vicino al Ponte Romano, per intenderci, di Arvigo, sotto la Calancasca che scorre, questo fiume, e accanto a me. Mi sentite?
1: Certo,
2: si sente anche il fiume.
3: Si sente troppo? Volete che ci spostiamo
2: un po'?
3: Vai. Ok. Federica Fumi, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, diciamo un po' di dietro le quinte. Noi ci siamo sentite negli scorsi giorni, abbiamo detto ci sentiremo al telefono, ti raggiungeremo, perché tu sei un po' dappertutto in questa valle in questi giorni, perché tu sei infermiera, e adesso sono felicissima di essere qui con te. Non lo sapevamo se saremmo potuti entrare, siamo gli ultimi a essere entrati, non volevamo togliere il posto a nessuno, in elicottero. Tu sei un'infermiera che ha scelto, non è che abiti qui, tu hai scelto da questa parte della valle di rimanere. Perché e in che momento l'hai scelto?
4: Ma io sono rimasta chiusa dentro, fortunatamente ho capito da subito la situazione, la portata del danno sulla cantonale, che saremmo rimasti chiusi minimo una settimana.
3: Ma cosa l'hai capito? Perché guardavi questa calancasca com'era?
4: Io mi ero

0: già fermata in anticipo perché ho visto un reale che era nero e scendevano già dei sassi, sentiva dal rumore, quindi preventivamente non sono passata. Poi mi hanno detto, mi hanno informata che appunto ero sceso in varie tratti la strada, gli scoscendimenti in parte frane, in parte appunto portate dai reali, e quindi mi sono organizzata subito per rimanere dentro e anche far continuare il lavoro dei miei pazienti che sono fuori dal tratto chiuso, quindi è stato anche quello all'inizio. Ringrazio le mie colleghe nel piano che sicuramente sono state indispensabili.
1: Perché tu hai preso questa decisione, ma è vero che poi si lascia una parte di vita fuori e si vive qua dentro. Come stai vivendo da quando sei rimasta qui? Solo lavoro?
0: E in parte sì, nel senso arrivo la sera abbastanza stanca, i primi giorni erano molto tortuosi, tante telefonate, ma adesso appunto anche ieri sera Marina ha organizzato una cena un po' per tutta la popolazione, quindi si hanno un po' quei minimi attimi di svago e fa comunque piacere.
1: La Calancasca è uno di quei, adesso prima siamo partiti da questa immagine, giusto per chi ci ascolta anche, io ce l'ho qua davanti ed è veramente un'acqua molto bella, turchese, dove voi fate anche il bagno di solito.
0: Sì, in genere io apprezzo la sera, soprattutto con la canicola di quest'anno, di venire a fare il bagno rinfrescante.
1: Questo fiume ci permette di capire tanto di quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e adesso. Adesso dici è quasi normale. Sì. Nei giorni scorsi, prima delle grandi piovute, c'è stato invece, mi dicevi com'era?
0: Era molto calmo, quasi vuoto, c'era poca fluidità dell'acqua, l'acqua era carente a causa appunto di questa canicola che è da diverso tempo che non piove e per noi non era normale vederlo in queste condizioni.
1: Quindi un po' anche lo specchio di quello che sta succedendo qua lo si capisce dalla natura. E sto per ridarvi la linea, ma giusto per dire che qui la natura, la parola, tutte le parole legate all'acqua, alla montagna, ai fiori, alle piante, cioè ogni tre parole, anzi ogni due c'è di mezzo, cioè siete attorniati, vivete siete in pace quasi, anche se questa natura comunque vi sta condizionando tanto, cioè è un'immersione, veramente ogni due parole mi rendo conto che nominate, avete un riferimento, guardate, citate, conoscete.
0: Sì, essendo anche cresciuta qua in valle, comunque in paesi di montagna è normale, si vive anche al ritmo della natura e penso che più o meno ogni famiglia dentro un qualche contesto anche a livello di contadini e quant'altro è normale, fa parte della routine. Anche appunto osservare il fiume, che quando sono scesi gli scoscendimenti non era grosso, quindi non eravamo neanche così tanto allertati, ma i reali davano tutt'altra impressione.
1: Quindi sta cambiando anche quello, magari prima era il riferimento quello, prima trovi?
0: Sì, assolutamente, la portata della Calancasca comunque era un riferimento di quanta acqua stava scendendo in montagna, sicuramente avendo il terreno secco l'acqua è tutta scesa, non è filtrata nel terreno e si è incanalata nei reali.
1: Vedete come sta cambiando anche i riferimenti di chi, lo dicono in tanti qua, tutti i riferimenti che avevamo piano piano si devono adattare, anche le persone più anziane che tu incontri e vai a trovare, mi dicevi, forse si stanno rendendo conto, hanno bisogno di questo incontro, di te che vai a casa per casa, come sta andando?
0: Ma quello sì, assolutamente necessario, in effetti appena hanno saputo che comunque io sarei rimasta all'interno erano già calmi, all'inizio erano un po' agitati, sapendo che comunque io ci sono anche per la notte, per le urgenze sono più tranquilli. Per quanto concerne la chiusura della strada, per loro è normale, perché una volta c'erano anche i problemi delle valanghe, dove comunque non c'erano, se vogliamo chiamarli, i lussi che ci sono ad oggi, l'elicottero che ti porta dentro e fuori. Una volta passava l'elicottero, lanciava giù il sacco con i primi beni di necessità e stavano così anche senza luce e senza il benessere che abbiamo tutt'oggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche una testimonianza di chi davvero ci sta portando anche a spasso per questa valle, a incontrare le persone, ve ne faremo incontrare ancora tantissime fino a questa sera, il viaggio appena iniziato, vi ridiamo la linea e a dopo.
2: Grazie mille Alice, grazie davvero anche per farci vedere quelli che sono i servizi che in questo momento, insomma, in tanti magari non pensano, no? Ma ci devono essere, ci sono, quindi grazie anche a tutte queste persone che si mettono a disposizione per la comunità.
3: E arrivano diversi messaggi allo 076-321-1113, uno tra tutti che riassume un po' il sentimento di diverse persone di vicinanza alla Calanca, è un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: esprimo la mia vicinanza alla Val Calanca con la speranza che i disagi si risolvano al più presto. Ah, certo. Famiglia abbiamo scoperto questo piccolo paradiso la scorsa primavera e ne siamo restati affascinati. Era un messaggio di Nadia che ringraziamo. Un po' di musica e torniamo.
2: Checking Wild.

0: ci facciamo avanti, come dice Necca, alle 10.55 torniamo in diretta, torniamo con Angela Policelli, presidente della società agricola del Moesano, per chiudere un po' questa chiacchierata sul tema agricoltura e anche alpeggi. Facciamo magari qualche numero, perché abbiamo raccontato la realtà di tutti i giorni attraverso anche la tua esperienza. Quali sono i numeri della Val Calanca per quanto riguarda sia chi lavora gli alpeggi, gli animali?
1: Allora, di alpeggi in Val Calanca, grazie, ce ne sono che producono latte, siamo in 3 alpeggi, e in tutto però ce ne sono di più, perché ci sono anche gli alpeggi dove vengono alpeggiate le capre asciutte, ci sono alpeggi di bovini, manze e nutrici, e quindi diciamo che in tutto più o meno ci sono 300 bovini e quasi 1000 capre alpeggiate in Val Calanca, mentre in Mesolcina ce ne sono un bel po' di più, diciamo che ci sono almeno una quindicina di alpeggi con quasi 2000 bovini alpeggiati, oltre 2000, quasi 3000 pecore, e quindi diciamo che la presenza dell'agricoltura, degli alpeggi, del bestiame è grande, c'è, e questo fa piacere che questa realtà comunque tenga botta, ecco.
0: Ci stiamo avvicinando alla fine della puntata, ma anche alla desalp, cioè alla discesa dagli alpeggi, c'è già una data prevista?
1: Ma diciamo, adesso posso parlare per la Val Calanca, noi più o meno a metà settembre, metà, fine settembre,
2: cioè a seconda
1: scendiamo, essendo che c'è poca acqua, c'è poca erba, magari noi, adesso parlo per l'Alpenaukel, scendiamo qualche giorno prima, però è ancora tutto aperto, ma diciamo che grosso modo la stagione è andata abbastanza bene, malgrado le difficoltà
2: tutto, certo.
1: E comunque verso la fine appunto un calo del latte abbastanza importante.
2: Eh beh, questo poco ma sicuro. Beh, l'unica cosa che possiamo fare è augurare a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari hanno a che fare a doppia mandata con gli alpeggi, un bel ritorno e ovviamente buona fortuna per tutto, perché soprattutto in questo momento qua per voi, in questa zona che stiamo vivendo, stiamo raccontandolo anche dall'interno, insomma, di questo ring chiuso con Alice Pedrazzini, insomma è sempre abbastanza complicata la situazione, questo poco ma sicuro, l'abbiamo detto.
0: Grazie mille, ci vediamo sabato, abbiamo detto, ormai è fissato.
1: Sì, vediamo sabato.
0: Col Cadolin.
2: Buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie Angela. Allora, Rete 1 continua ovviamente in diretta da San Bernardino.
2: Tra poco
0: cambio
2: con Daniele Auseo, Lara Montagna, parleremo di pipistrelli, formicai, animali, biodiversità, allevamento di capre, insomma, state con noi, tra poco un po' di musica e poi lo spazio informativo.

Sono le 11. In studio Lino Bini, come prevedibile, si aggrava con il passare delle ore il bilancio della devastante colata di fango e acqua che ha travolto e distrutto ieri interi villaggi, ponti e infrastrutture in una vasta area al confine tra Tibet cinese e Nepal. Un bilancio provvisorio che fa stato di oltre 160 morti, quasi 1500 dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri, più di 500 dei quali solo in Nepal, e Berna rassicura, per ora non vi sono notizie di svizzeri coinvolti. Imponente la macchina dei soccorsi, dispiegata in prima linea la Cina, che ha mobilitato numerose squadre di intervento e ricerca. Tratta in salvo oltre un centinaio di persone, a innescare la tragedia potrebbe essere stato il crollo di un ghiacciaio. Nuovi attacchi israeliani in Libano. Aerei militari hanno colpito nelle scorse ore a più riprese la parte meridionale del paese. Nessuna notizia per ora sugli obiettivi presi di mira, così come sul numero di eventuali vittime. E anche nel conflitto russo-ucraino, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi reciproci, con l'esercito di Kiev che ha annunciato di aver colpito 4 raffinerie russe. Dal canto loro, le forze armate di Mosca sono tornate a bersagliare la capitale ucraina, Kiev, ma anche diversi obiettivi militari, tra cui una nave e infrastrutture nel porto di Izmail, nella regione di Odessa. Cremlino che ha annunciato pure il superamento in alcuni punti della prima linea difensiva ucraina fortificata di Sloviansk-Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Per meglio garantire la sicurezza e la difesa della Svizzera, l'esercito intende puntare maggiormente su droni e robotica. A confermare la nuova strategia è stato oggi il Dipartimento federale della Difesa, che nella piazza d'armi di Thun ha presentato i dettagli del nuovo battaglione della scuola reclute per droni. Presente tra gli altri anche il ministro della Difesa, Martin Pfister. Il nuovo assetto sarà a disposizione dell'esercito dal 2028 e il suo sviluppo sarà assicurato anche dalla collaborazione con ambienti scientifici ed economici del paese, è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa. Per la cronaca regionale, buone notizie per i clienti dell'azienda Multiservizi di Bellinzona. Le EMBE infatti diminuiranno anche per il 2027 le tariffe elettriche, un centesimo per kilowattora in meno, sia per le economie domestiche sia per le piccole e medie imprese. Ne dà notizia la stessa azienda, che rivedrà pure l'offerta. In particolare sarà eliminata la distinzione tra tariffa alta e bassa e sarà introdotto un unico piano tariffario. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, con nuvolosità in aumento che domani porterà ad alcuni rovesci temporali, dapprima su delle Alpi, poi anche oltre Alpe.

0: Di nuovo benvenuti in diretta su Rete 1 e beh, tra poco ripartirà l'appuntamento del giovedì mattina di Rete 1 dedicato agli animali e quindi mille voci animali. Oggi abbiamo voluto portarci avanti e anticipare un po' il tema, cominciare già a parlare di fauna. Buongiorno Danny Rauseo.
1: Buongiorno, per quello che hai portato me,
0: esatto.
1: Perché volevi parlare di animali.
0: Il mio Moncicci. Prima sì. Però di presentare gli ospiti sì. Che sono arrivati a San Bernardino oggi, direi di collegarci ancora con Alice Pedrazzini.
1: Sì, che è in Calanca e ha delle sorprese per noi, con dei piccoli personaggi presenti con lei.
2: Sì, ciao, ribuongiorno, rieccoci, li sentite magari dietro. Adesso io chiedo a chi, dimmi il tuo nome e cosa hai in mano, che animale hai in mano?
3: È un castoro.
2: Un castoro, che era una marmotta prima.
3: Ah sì, vero.
2: Dove si trovano
1: si
2: le marmotte qua?
3: Che bella.
2: Ce ne sono ancora?
3: Pochissime però.
2: Perché ce ne sono poche?
3: Perché l'hanno getta la lince.
2: La lince, lo sappiamo. Chi è che di voi ha in mano? Tu invece cos'è che hai in mano?
3: Tambecco.
2: Uno?
3: Stambecco.
2: Stambecco, ne hai già visti gli stambecchi? Chi è che ha già visto i stambecchi?
3: Io!
2: Tutti
3: io.
2: Che alzano la mano, dove li hai visti?
3: Io li ho visti a casa mia, di fuori davanti a casa mia. Il papà è venuto fuori a pito a volta, l'ha parlato subito e l'ha mangiato.
2: Avete capito quello che ha detto, che l'ha visto? Io poi quello che ha detto subito dopo non lo so se è vero che il papà l'ha subito mangiato, però vi posso dire...
0: Non diciamo il nome...
2: Non diciamo nulla, andiamo avanti. Cinque è pieno di animali, un po' in peluche ve lo dico, ma un po' tanto nei loro ricordi, nei loro occhi, anche degli animali veri, perché qua li hanno attorno, cioè dicono, ognuno mi dice no, nel giardino, ed è vero. Aspetta, qualcuno ha perso un soldo, sì? Che altro animale abbiamo qua? Cosa abbiamo?
3: Qua.
2: Vai, cos'è quella?
3: Capriolo e volpe.
2: Capriolo e volpe. Tra l'altro c'è anche un lupo. Chi è che ha visto il lupo recentemente?
3: Io,
2: tu hai visto
3: io.
2: Il lupo. Dove l'hai visto?
3: Sul frot.
2: Sul frot. E dov'è il frot? Io non sono di qui.
3: Davanti a casa mia.
2: Ah, ecco, davanti a casa sua. Prima di ridarvi la linea, vi dico che sono qui con dei ragazzi che avete, Franco, che mi stai facendo a cicerone in questa valle. Avete... Scusami?
3: Io non ho visto la talpa, però ne ho visto nel mio orto
2: Nell'orto ha visto altri animali, nell'orto ha visto la talpa sicuramente, però Franco che sei a capo della scuola qua fino ai 12 anni, sei presidente del consiglio scolastico, non è un cioè questi ragazzi si stanno trovando, state cercando di dargli una certa normalità, siamo in un parcheggio che è diventato il loro parco giochi, questa bruga, sono non arrampicatevi bimbi, e non è un caso, cioè è tutto vero quello che dico, questi bambini vedono animali ovunque.
4: Esatto, per i nostri bambini gli animali, sia selvatici che gli animali diciamo domestici da allevamento, sono la normalità. Io ho avuto la fortuna le ultime due settimane di scuola di fare i viaggi in bus con loro, li vediamo anche dal bus, me li raccontano perché li vedono a casa, alcuni hanno i genitori cacciatori, quindi li vedono quotidianamente o col binocolo o direttamente fuori da casa, perché qui per fortuna capita ancora anche quello.
2: Ecco, per dare l'inizio a questo mille voci animali, tema animale, fauna e flora, cosa di meglio di questi occhi qua che sono brillantissimi. Sono molto agitati questi bambini, ma è un agitato bello. Guardo, scusate, prima di darvi la linea ringrazio anche
1: tu, eh.
2: Anch'io, perché
1: anche
2: mi
1: agita. Tu sei un po' agitata, ti sento bella presa, entusiasta.
2: Hai ragione, e mi saltano addosso, e questa è la situazione. Katrin, complimenti a te che ti sei messa a disposizione, eri qui in vacanza, insegni a Zurigo. Ti sei fermata per gestire questi bambini molto esuberanti.
5: Sì, è bellissimo con questi che in sé sarà la prima settimana di scuola dopo le vacanze, allora li facciamo un po' chi.
2: C'è chi inizia l'asilo, avrebbe iniziato il vero asilo questa settimana?
5: Sì, sono due, i due più se piccoli, e dopo abbiamo un allievo della prima classe che ha cominciato la prima classe così dentro in valle.
2: È un inizio un po' particolare, ecco, questo è stato l'assaggio da qui, vedo un coniglio, certo Kira, tu hai, come ti chiami giusto? Kaya?
6: Sky.
2: Sky, scusate, Sky, tantissimi nomi, hai un coniglio in mano, salutiamo con questo coniglio, diamo la linea, ciao,
1: ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao Alice,
2: dopo.
1: Ci risentiamo più avanti.
2: È difficile qua, ciao.
1: No, capisco.
2: dovete immaginare.
0: Mi fa ridere pensare che saltino addosso ad Alice. Beh, d'altronde lei è una pertica, quindi la vedono come un tronco sul quale arrampicarsi.
1: Sì, quanti sono delle temi? Piccole formichine questi bambini che si arrampicano, esatto, sul tronco Alice.
0: Alice, quanti temi? Abbiamo già detto la caccia. La caccia sarà un tema perché Negrigioni apre proprio il 3 di settembre. Ma ne parleremo più avanti nel corso dei prossimi giorni della caccia. Adesso andiamo a caccia di formiche e soprattutto andiamo a caccia anche di pipistrelli. Salutiamo i nostri ospiti a partire da Marzia Matei Rösli, biologa e consulente ambientale ticinese, responsabile del Centro Protezione Chirottiri Ticino, organizzazione di riferimento per lo studio e la tutela dei pipistrelli, coinvolta anche a livello nazionale con il Centro Svizzero di Coordinamento per lo Studio e la Protezione dei Pipistrelli. Danny, lascio presentare invece l'uomo che è con noi questa mattina, che conoscono tutti.
1: Sì, in effetti che non ha praticamente bisogno di presentazioni particolari, basta dire Cristian Bernasconi. Cristian.
6: Ciao, ciao a voi.
1: Allora, sappiamo che tu sei un grande esperto di formiche, oltre che divulgatore da tutti i temi che riguardano un po' la scienza, la natura, insomma.
6: Sì, diciamo che le formiche sono state un po' il mio primo amore, detto così fa un po' paura, però è vero che è un tema che mi appassiona ancora oggi.
1: Sì, formiche che non fanno paura in sé, mentre i pipistrelli un po' fanno paura. Perché abbiamo paura dei pipistrelli?
0: Marzia.
1: Ma... cioè io ho paura, poi magari tu no.
7: Allora, è vero che i pipistrelli nella nostra cultura occidentale hanno spesso un po' una connotazione negativa, li si lega, non so, alla notte, al diavolo, alle cose un po' misteriose che fanno quindi paura. Però è una cosa molto culturale, perché per esempio in Oriente, in Cina, la parola per chi dice pipistrello vuol dire anche fortuna, e quindi in Cina i pipistrelli sono portatori di fortuna, quindi è veramente una cosa culturale, e anche dal punto di vista scientifico e biologico non c'è nessun motivo per avere paura dei pipistrelli.
1: Oh, grazie.
7: Sono animali piccoli e assolutamente innocui e non si attaccano nei capelli, posso tranquillizzarvi.
1: Ecco, è già il primo mito che sfatiamo, ecco.
7: Esatto, posso assolutamente tranquillizzarvi, i pipistrelli non si attaccano nei capelli.
1: Benissimo.
0: Ma è vero o non è vero che siamo arrivati alla 30ª edizione della Notte Internazionale del Pipistrello?
7: È proprio vero, cioè la 30ª notte è dedicata appunto ai pipistrelli, e il suo scopo è quello appunto di far conoscere le, guarda caso, 30 specie di pipistrelli che abbiamo in Svizzera, quindi il 30 è il numero magico dei pipistrelli di quest'anno.
0: Quindi venerdì 28 agosto 2026 in tutta Europa saremo alla ricerca dei pipistrelli, ovvero tutti si attiveranno per osservarli?
7: In tutto il mondo vengono proprio organizzate, quel weekend lì del 28 agosto vengono organizzate escursioni per dare la possibilità alle persone di conoscere più da vicino questi animali, appunto, che di solito non è che si vedono benissimo perché volano di notte.
1: Saremo tutti Batman domani notte.
0: Con i bat detector, è difficilissimo da dire, bat detector.
7: Esatto, noi per condurre l'escursione ci avvaleremo anche del bat detector, che è uno strumento che ci permette di ascoltare i pipistrelli, perché loro per orientarsi e cacciare usano questi ultrasuoni, questi suoni altissimi che noi non riusciamo a sentire, e con questi strumenti scientifici li rendiamo udibili, e così possiamo renderci conto che un animale che in fondo a noi appare totalmente silenzioso, in fondo non è per nulla silenzioso, è solo la nostra limitazione, il fatto che non riusciamo a sentirli.
1: Sì, e le formiche fanno rumore? Fanno dei versi?
6: Dei versi proprio no, ma possono alcune specie emettere dei suoni, stridono, lo fanno con tramite zampe, tamburellando pure l'addome, insomma, sono specie particolari, però ecco che non c'è un ant detector per restare in tema, però è curioso, visto che hai citato Batman, avete scelto due animali che hanno ispirato due supereroi.
1: Vero.
6: Quindi è forse tra i pochi, ecco, siamo
1: come
6: riuniti
1: voi due
6: oggi, insomma.
1: No, come
6: non
1: voi
6: siamo
1: due
6: supereroi, ma insomma rappresentiamo due mondi interessanti.
1: Perché abbiamo voluto legare le formiche a San Bernardino? Perché San Bernardino è terra di formicai interessanti da vedere.
6: Ma sì, diciamo che nei boschi qui attorno al villaggio ci sono parecchi formicai anche di grandi dimensioni. Sono formiche rosse dei boschi, è un gruppo di specie, sono 7 in Svizzera, ce ne sono comunque, questi nidi tutti li abbiamo visti una volta nell'altra o l'altra camminando nelle foreste, sono facilmente accessibili qui direttamente. Basta una piccola gita, Lara ne ha fatta una
0: stamattina
1: col cane, sì.
0: Sì. Ma sono enormi.
6: E hanno un vantaggio queste formiche che sono sempre lì, non scappano, i nidi sono facilmente reperibili e se volete tornare negli anni anche a scopo didattico sono lì e facili da trovare, non bisogna scarpinare per ore per trovarli.
1: Visto che ci sono tanti formicai, se una formica va nel formicaio sbagliato cosa succede?
6: Allora sono molto aggressive.
1: Non ci sono le rotonde dove con i cartelli, no?
6: No, però sono, diciamo che tra di loro possono essere aggressive tra specie diverse, però a livello di struttura sociale queste specie sono anche occupano tanti nidi e questi nidi possono essere legati fra di loro come se fosse una popolazione con più case, quindi la formica si sposta liberamente da un nido all'altro perché è una strategia che questa specie ha per monopolizzare il bosco, diciamo, quindi più case, case di vacanza, case primarie, insomma anche lì c'è una struttura, una specie di gerarchia nei nidi, è interessante anche questo aspetto.
1: Sì.
0: E invece, a proposito di pipistrelli, Marzia, colonie di pipistrelli qui a San Bernardino ti risultano?
7: Sì, prima di venire su sono andata a spulciare la banca dati per essere preparata e sì, a San Bernardino ci sono alcune colonie di una specie che si chiama orecchione, è una specie caratterizzata dalle orecchie molto grandi, come dice il nome, una specie abbastanza rara, che quindi è una bella cosa avere un paio di colonie di questa specie qua a San Bernardino, una specie che vive nei solai e di notte va a caccia non di formiche ma di falene, quindi di farfalle notturne.
0: Hai portato un orecchione in carne ed ossa, purtroppo è deceduto anni fa, ma è qui in una piccola teca. In effetti le dimensioni delle orecchie sono impressionanti rispetto al resto del corpo, hanno delle orecchie belle da coniglio,
1: importanti, insomma.
7: Esatto, praticamente le orecchie sono lunghe come il corpo. In effetti io ai bambini dico sempre: questo è il pipistrello coniglio di Pasqua perché è più, anche secondo me è una delle specie più belle, con queste orecchie lo rendono veramente molto molto simpatico. E queste enormi orecchie lui le utilizza oltre che per orientarsi con gli ultrasuoni come vi dicevo prima, ma quando deve catturare le prede lui ascolta proprio il rumore che produce la preda, quindi non so, lui per esempio si nutre di pidocchi delle piante, quindi di afidi, che localizza ascoltando il rumore che fanno i pidocchi camminando sulle foglie.
1: Penso.
7: È una cosa veramente impressionante.
0: E torniamo qui a comprendere l'utilità, perché se non li vogliamo amare per la loro bellezza, li possiamo però e dobbiamo amare per altri motivi, e sono davvero indispensabili e sono tra l'altro per il 58% di quelli che abitano in Svizzera sulla lista rossa di estinzione.
7: Sì, allora sì, sono indispensabili perché loro sono dei predatori e sono degli animali che hanno un appetito formidabile. Loro mangiano più o meno la metà del loro peso in una notte, che per un pipistrello molto comune come il pipistrello nano, che è la specie più piccola che abbiamo, vuol dire sui 500 insetti in una notte. Una colonia di pipistrello nano che vive in un cassonetto delle tapparelle mangia 50 kg di insetti in una notte.
1: Caspita!
7: Cioè una quantità enorme di insetti, tra cui ci sono anche le zanzare, ecco. Ecco perché dobbiamo rispettarli, cioè uno dei motivi per il quale dobbiamo rispettarli e apprezzarli.
1: Ci tolgono un disturbo, insomma, quello delle zanzare.
0: Eh beh, non da poco, rondini, pipistrelli e le formiche invece, se le vogliamo amare, qual è il motivo, Christian, che dobbiamo...
6: Qui rispondo, so già che andrò in basso, ma esteticamente la formica secondo me è un bel insetto.
1: Sono dei bei tipi,
6: può piacere,
1: sono belle persone.
6: Insomma. All'idea
0: della
6: battuta hanno dei ruoli importanti dal punto di vista ecologico, anche le formiche, diciamo che sono un po' anche un'influenza importante in tanti campi dell'ecosistema, vale a dire che sono prede per numerosi altri animali come gli uccelli, si nutrono di tutta una serie di altri insetti e tra questi sono anche insetti potenzialmente nocivi per le foreste, penso alle formiche dei boschi. Quando un insetto nocivo si, diciamo, presenta in gran numero nel bosco, le formiche lo cattureranno in maggiore quantità, riportando il livello a una soglia tollerabile anche per la foresta, quindi in questo senso mantengono i boschi in migliore salute. E poi, beh, rendono più fertile il suolo, disperdono semi di numerose specie vegetali, quindi hanno tutta una serie di ruoli importanti negli ecosistemi di tutta la Terra.
1: E come fai quando guardi una formica a capire che è diversa dalle altre, una magari in particolare?
6: Ma diciamo che ognuno ha la sua passione, un po' come un meccanico riconoscere a colpo d'occhio il modello di auto che hai davanti, devi guardare la morfologia, il colore, anche un po' la struttura del nido, l'ambiente in cui vivono, poi devi andare anche a livelli più fini, guardando con una lente, un binoculare, un microscopio per vedere la struttura proprio microscopica che hanno sul pelo, come sul corpo, come i peluzzi, come le setole che hanno. Quindi ci sono formiche come quelle dei boschi che distingui quasi esclusivamente guardando quanto sono pelose in determinate zone del corpo, la testa, il torace o l'addome. Quindi è curioso, ma si fanno anche queste
1: analisi. Quanto tempo massimo sei rimasto a guardare un formicaio o una formica?
6: Prima di addormentarmi.
1: Sì. Ma ore, ore a guardare.
6: Ai tempi degli studi ho trascorso giornate, non intere, ma veramente le giornate intere in una valle del Parco Nazionale, facendo su e giù, cercando di campionare, raccogliere formiche da tutti i nidi e aspettando il momento giusto per raccogliere la regina o le regine che uscivano in quella fetta di 2 settimane, non di più.
1: Quindi poi ne parliamo, di chi comanda nei formicai qua.
8: Certo, assolutamente. Guardo i dentini di questo orecchione e penso, abbiamo compreso che non si attaccano ai capelli, che non sono pericolosi, anzi sono molto utili. Tra poco scopriremo anche se le formiche morsicano, pungono, spruzzano, insomma scopriremo tutto sulle formiche con Cristian Bernasconi e tutto sui pipistrelli con Marzia Mattei Rosli.

0: Un'informazione che riguarda il traffico a causa della presenza di un veicolo in avaria sulla 2. La galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni. Al portale sud ci sono 2 chilometri di colonna tra Quinto e Airolo per chi viaggia in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, c'è invece 1 chilometro di coda. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono anche segnalati su più tratti della strada dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno fino a Cadenazzo.
1: Domani sera 28 agosto 2026 si svolgerà la 30ª edizione della Notte Internazionale del Pipistrello. 30 specie di pipistrelli in Svizzera, il 58% in lista rossa di estinzione, dunque più della metà. In nostra compagnia quest'oggi Marzia Mattei Rösli e con lei è arrivato anche il nostro Christian Bernasconi. Naturalmente Marzia che si concentra sui pipistrelli, Christian che si è concentrato ma che si concentra ancora oggi sulle formiche, una grandissima passione, anche se so che l'altro giorno Marzia era a contare marmotte.
2: Esatto.
1: Questa ce la devi spiegare, perché una bambina o un bambino prima ha detto ad Alice Pedrazzini che le marmotte sono poche in Val Calanca. Ma
2: sì, no, io sono biologa, non mi occupo solo di pipistrelli, ma mi occupo anche di altra fauna, tra cui appunto le marmotte. Stavamo facendo un censimento.
1: Stanno bene?
2: Non lo so, dobbiamo ancora analizzare i dati.
1: Non ci spoilerà niente, ho capito.
2: Ce lo dirò un'altra puntata.
0: Bisogna avere tutto il quadro completo.
2: Sì, ormai prima si raccolgono i dati e poi bisogna mettersi al computer e analizzarli, ci vorrà un attimo di tempo.
1: Torneremo allora a parlarne. Cristian, invece le formiche, quelle rosse dei boschi quantomeno, come stanno?
3: Ma diciamo che a queste quote stanno bene. Il problema per queste formiche si presenta più nelle zone di pianura sull'altopiano e nelle zone più in basso, perché lì c'è qualche problema in più di l'habitat, non è più favorevole, è sempre più frazionato, frammentato, quindi il problema non si presenta in montagna, dove invece stanno bene, le colonie sono piuttosto ancora in forma e bene attive.
0: Sì. Quanto vive una formica così?
3: Allora, un adulto, restiamo sulle formiche dei boschi, una formica adulta può vivere una, due stagioni, due, in base anche alla predazione, al pericolo. L'interessante è che la vita media di una formica regina è molto più alta. Una regina può vivere anche 10 anni, quella che ha vissuto di più è stata tenuta 28-29 anni in laboratorio, quindi è un aspetto curioso che si studia, come fanno queste formiche che alla base hanno la stessa base genetica ad avere delle differenze così. Quindi si indaga anche questo aspetto per capire meglio come funziona la longevità nell'essere umano.
0: Sì, prima abbiamo parlato di traffico, di ingorgo, visto che loro fanno anche delle lunghe strade, autostrade. Come fanno a non creare degli ingorghi?
3: Esatto, beh, è un aspetto interessante proprio perché anche questo è modellizzato e studiato. Raramente si vedono degli ingorghi nelle formiche perché hanno tutte un obiettivo ben preciso, la pista è ben segnalata e bisogna immaginare la colonia come se funzionasse come un singolo individuo e non come una somma di individui. Cioè hanno tutte lo stesso obiettivo, andare alla fonte di cibo o andare al formicaio, e non si perdono in giro, diciamo, a telefonare, a svoltare a sinistra e destra. Cioè, quindi è veramente un modo di funzionare anche differente. E questo viene anche studiato per modellizzare anche la mobilità, anche magari
0: umana,
3: automatica, delle auto che guideranno da sole, cercando di capire anche questi aspetti per portare soluzioni anche per noi.
1: Ma chi dà l'ordine del giorno?
3: Hai toccato un tema fortissimo. Nelle credenze popolari la regina decide tutto, invece non è così, non c'è nessuno che dà gli ordini all'interno del formicaio, è una cosiddetta proprietà, una rete emergente, queste società di animali che vivono insieme riescono a fare tante cose senza che ci sia una vera e propria gerarchia. C'è una distribuzione chiara del lavoro, la regina depone le uova, ma non è seduta su un trono a dire alle altre cosa devono fare. È vero che in certi casi la sua presenza impedisce alle operaie di produrre delle uova, ma è un sistema chimico ed è un'autoregolazione del formicaio. Quindi
0: è un modello manageriale interessante quello delle formiche, che alcune aziende potrebbero riprendere.
3: Alcune aziende lo studiano, sì,
0: sì, certo, perché è interessante.
1: E invece per quanto concerne i pipistrelli, quanto può vivere, l'avete sicuramente studiato, no? Il pipistrello più longevo.
2: Allora, i pipistrelli vivono ancora di più di una formica, sono anche leggermente più grandi. Loro possono vivere fino a 40 anni. Che è veramente tanto, anche lì pensando alla loro dimensione, non so se li paragoniamo ai topi che sono animali un po' simili, di dimensioni simili. Dopo vive una stagione, un annetto, il pipistrello può arrivare fino a 40 anni in natura, stavolta neanche in laboratorio. Sono delle età veramente riguardevoli e anche loro vengono studiati proprio per capire come fanno a diventare così anziani. Hanno tutti dei sistemi molto complicati che c'è chi studia per cercare di evitare l'invecchiamento anche nell'uomo.
0: Vedi?
1: Ma quindi studiate un cioè prendete un pipistrello e lo seguite nel corso della sua lunga vita?
2: Allora no, questi dati su questi animali così longevi sono stati raccolti inanellando i pipistrelli, cioè un po' come si inanellano gli uccelli, si possono inanellare anche i pipistrelli, quindi tu sai quando l'hai catturato, sai che lì era già in vita e magari lo ricatturi 40 anni dopo e sai che è stato in vita almeno per 40 anni, poi magari quando l'hai catturato non aveva 0 anni ma ne aveva già 4-5, quindi potrebbe essere anche un qualche annetto in più.
0: Abbiamo detto li vediamo di notte, ma dove passano la giornata invece?
2: La giornata loro la passano più o meno dormendo, dove appunto non è che dormono tutto il tempo ma fanno le loro cose, soprattutto si puliscono durante il giorno, occupano tanto tempo per pulirsi.
0: Fanno la spa,
2: sì, esatto, hanno anche dei belletti, cioè loro tutto attorno al muso, attorno alla faccia hanno delle ghiandole che secernono degli oli che loro e con dei pennellini fatti di pelo vicino a queste ghiandole e passano la giornata a spalmarsi questi oli sulle ali, su questa membrana molto sottile, perché deve rimanere elastica e deve essere curata, quindi vedi. Loro passano la giornata a far la spa e a dormire, bella vita, e la passano all'interno di rifugi che possono essere ambienti diversi a seconda delle specie. C'è come l'orecchione che vive nei solai, sì. Ci sono specie come il pipistrello nano che vivono all'interno di un cassonetto di tapparelle, sì. E ci sono specie che invece vivono nelle cavità degli alberi o nelle fessure rocciose.
0: Sono quasi i loro nidi dove si proteggono anche un po', no?
2: Esatto, sono degli spazi solitamente chiusi dove loro appunto non fanno un nido, non è che portano materiale come gli uccelli, ma semplicemente usano uno spazio riparato. Sì. E dove sono al sicuro dai predatori.
0: E le formiche dormono, fanno la spa anche le formiche, cosa fanno?
3: Allora iniziamo dalla spa, perché sì. È un aspetto cruciale per la colonia, perché le formiche si riconoscono con l'odore, quindi il fatto di pulirsi, toccarsi costantemente durante il giorno tiene l'odore della colonia omogeneo da una formica all'altra. Se invece non avessero questi scambi, col tempo gli odori sarebbero un po' divergenti, rischiano di essere anche un po' riconosciute come appartenenti a una colonia diversa. Quindi è importante pulirsi per la coesione sociale. E l'altra domanda era quella legata a se dormono. Anche qui formica operosa, ma nel nido c'è sempre qualcuno che non fa niente, ci sono anche dei micro momenti dove, per così dire, riposano. Il fatto di avere anche una parte di formiche che non sono attive, penso alle formiche dei boschi, è una valvola di sicurezza, perché in caso di emergenza tu non puoi richiamare tutti quelli che sono già occupati, sono pronte a intervenire per difendere il nido. Non sono sempre le stesse che non fanno
0: sono
3: nulla.
0: Sono di picchetto però.
3: Esatto, possiamo dire che sono di picchetto, quindi c'è anche questo tipo di organizzazione.
1: Tornando ai pipistrelli invece, Marzia, a livello sociale cosa dobbiamo pensare? Sono delle famiglie oppure come le formiche sono famiglie davvero allargate?
2: Anche i pipistrelli sono famiglie allargate, almeno le femmine. Allora, le femmine durante l'estate formano quello che noi chiamiamo le colonie, un po' come le formiche, e appunto sono formate da madri, figlie degli anni precedenti, zie, nonne, quindi varie generazioni di femmine che utilizzano in maniera tradizionale sempre lo stesso rifugio, cioè vanno sempre a dormire negli stessi posti. Invece i maschi, loro sono solitari, quindi i maschi fanno i cavoli loro e le femmine formano queste colonie imparentate tra di loro. Appunto noi conosciamo delle colonie che sappiamo che sono più di 60 anni, che occupano sempre lo stesso solaio, sì. Per esempio.
0: Forse l'hai detto prima, quante specie ci sono in Ticino di pipistrelli?
2: In Ticino ne abbiamo 24, nei grigioni sono 27.
0: Sì? Ok.
1: Quindi tutte questi nidi sono, immagino, protetti.
2: Sì, le colonie sono, cioè il pipistrello di per sé è un animale protetto dalla legge sulla natura del paesaggio e le colonie sono protette anche loro.
0: Sì. E quali sono i rischi maggiori per i pipistrelli?
2: Allora, penso che il rischio attualmente maggiore, un rischio non proprio naturale, è il gatto domestico. Cioè i gatti domestici sono dei grandi predatori di pipistrelli e possono fare anche parecchio danno. Di altri rischi sono per esempio i lavori di ristrutturazione in un rifugio, proprio perché all'interno del rifugio abbiamo tante femmine che si concentrano in un unico spazio. Quindi se a un rifugio succede qualcosa abbiamo di colpo una grossa proporzione della popolazione che viene colpita.
1: E se adesso, Christian, io andassi a pochi metri da qui, in quel boschetto dove c'è il percorso vita a San Bernardino, e prendessi un bastone e dessi fastidio a un formicaio, cosa mi succederebbe?
0: Ti corre
1: al di là
0: dietro
1: del
0: Christian.
1: Fatto che lui, tu non mi lasceresti fare una cosa,
3: okay,
1: del genere.
3: Allora, okay.
1: Cioè, questo è per dire cosa devo fare se vedo qualcuno che dà fastidio a un formicaio.
3: Ma sei multabile, perché sono protette dalla legge in Svizzera dal 1966, non solo in Svizzera ma anche in tante nazioni europee, proprio per la loro importanza per i boschi. Quindi di per sé, se distruggi, danneggi o sposti un nido di formiche dei boschi, puoi ricevere una multa in caso che qualcuno ti denunciasse, insomma, sì, proprio per legge.
0: Situazioni protette, insomma.
3: Sì, sì, sì.
0: E noi possiamo avere un pipistrello in casa senza saperlo e quindi magari fare delle azioni che disturbano?
2: Allora, di solito ci si accorge di avere una colonia, proprio perché visto che mangiano tanto, fanno anche tanto sterco e quindi si vede lo sterco, sì. No, di solito la gente, se fa qualcosa, lo fa coscientemente, però anche lì, come dice Christian, per le formiche si può essere multati. Cioè.
0: Quindi se ne trovi uno che si è infilato da qualche parte, cosa devi fare? Lo lasci lì o chiami qualcuno?
2: Allora, se si è infilato semplicemente dentro nella sala durante la sera, perché non so, c'erano le porte aperte, perché era caldo, bisognerebbe spegnere la luce, aspettare un attimo, lasciargli il tempo, perché lui quando arriva all'interno di un locale chiuso va in panico, perché noi magari andiamo in panico perché non ce l'aspettiamo, ma anche lui è super in panico, quindi all'inizio gira un po' all'impazzata, ci mette un po' a orientarsi, bisogna lasciargli quell'attimino di tempo che si orienta, poi trova da solo l'apertura e se ne va, perché non ha nessun interesse a stare all'intero della casa.
0: Te l'ho chiesto perché una volta mi è successo e era un po' impazzito e ha lasciato tutto dei segni sulle pareti, sul soffitto, eccetera.
2: E ormai
0: era
2: sono veramente
0: spaventato.
2: E sono spaventatissimi, perché in un locale chiuso dobbiamo immaginarci se ci orientassimo con l'eco, ci arriva l'eco da tutti i lati e andiamo veramente in panico. E la stessa cosa del pipistrello, appunto. Quindi bisogna proprio lasciarlo tranquillo e poi esce da solo.
1: Sì. Di formiche in casa non ne parliamo,
3: Ci vorrebbe un mese per una trasmissione di un mese.
0: Non basta tenere aperta la finestra e aspettare che vanno via,
3: No, dipende dalla situazione, appunto, se dobbiamo dettagliare diventa complicato.
1: Però rimaniamo su quelle che vivono in questi contesti idilliaci, sì, nei boschi, perché quelle in casa no, un altro tema, dai.
0: No, ci sono mille metodi.
3: Siamo più nella consulenza,
0: è vero, come fare
1: per eliminarle, quindi oggi
0: non è bello,
3: no. Vivere, non per eliminare.
0: Sì.
1: Ma non abbiamo risposto alla domanda: morsicano, pungono, spruzzano?
3: Dobbiamo distinguere, ci sono, diciamo molto semplicemente, tutte le formiche possono morsicare perché usano le mandibole, solo alcune possono pungere, perché pungere lo si fa col pungiglione e non tutte le formiche possiedono un pungiglione. Non è vero che le formiche rosse tutte hanno il pungiglione e non è vero che tutte quelle nere non ce l'hanno. È una questione evolutiva e dipende dalla famiglia o dalla specie di formica considerata. Nel mondo ci sono alcune specie che hanno perso il pungiglione nel corso dell'evoluzione, quindi non possono pungere, e altre che l'hanno mantenuto. Le formiche dei boschi sono un caso particolare perché possono mordere come tutte le formiche, ma in più, non avendo un pungiglione, loro spruzzano l'acido formico a distanza, lo fanno attivamente, anche a 50 centimetri possono spruzzare, ed è una situazione che non ritroviamo in altre specie a livello mondiale. Sono le uniche in grado di spruzzare così tanto acido formico a distanza e si possono osservare qui nei boschi. Basta non avvicinarsi troppo oppure passare un fazzolettino su un formicaio per vedere la reazione.
1: A livello didattico è formidabile per i bambini, questa è una scena quando ti avvicini col fazzoletto e loro tutte che spruzzano limone.
3: È un odore pungente. A livello didattico, con le classi, generalmente si prende anche la campanola, un fiorellino blu che tutti conosciamo, lo si agita sul formicaio e l'acido formico produce una reazione chimica, quel pigmento del fiore, che dal viola poi si trasforma in rosa chiaro, quindi è qualcosa di piccolo momento di magia che quelle classi fa sempre piacere.
1: Anche insomma. Danny vuole vedere questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, è interessante.
3: E quando abbiamo finito la trasmissione andiamo a vedere.
0: Posso fare due domande davvero falso? Le formiche allevano altri insetti?
3: Vero, allevano gli afidi in maniera consapevole, perché alcuni se li mangiano e poi prendono la melata che gli afidi buttano via, poi potremmo spiegare il dettaglio, e inconsapevolmente nel nido vivono anche dei parassiti, perché si camuffano con un odore da formica e vivono lì alle spese del formicaio.
0: E l'altra domanda è vero che la formica può sollevare molte volte il proprio peso?
3: È vero, questo non riguarda solo la formica, ma in particolare diciamo che tutti gli artropodi che hanno un po' l'esoscheletro, quindi la parte scheletrica all'esterno, hanno una struttura che permette di sprigionare più forza rispetto a quanto possiamo fare noi.
1: Secondo me, Danny Rauseo, puoi fare mille voci animali, tranquillo.
0: Sì, è vero.
1: No? Ti sei appassionato?
0: È interessante perché ci sono queste similitudini.

0: Siamo sempre in diretta da San Bernardino, lo ricordiamo, è la prima giornata di quattro giornate, perché fino a domenica alle 12.30 saremo qui per vivere gli incontri con i nostri ospiti, che sono tanti nel corso delle giornate, ma anche per vivere sabato sera una serata di festa, di chiusura della stagione, il closing party che San Bernardino insieme a noi di Rete 1 ha voluto creare per stare un po' insieme in leggerezza. Sabato sarà anche una bellissima giornata dal punto di vista meteorologico e in serata ci saranno i concerti di Giulia Meletta e Andrea Bignasca e un DJ set molto importante di Casati Rauseo.
1: Beh, certo.
0: Prima di quelli veri, ecco.
1: Quindi si chiude una stagione, quella estiva, e poi riparte la stagione della scuola, delle piogge, riparte la stagione anche della TV, Christian. Riparte il giardino di Albert.
2: Riparte il giardino di Albert, sì. Ricominciamo con le diffusioni, beh, inizio settembre, sempre il sabato alle 17. Le prime due puntate sono dedicate a progetti di conservazione proprio di animali a rischio di estinzione, quindi progetti interessanti, progetti concreti di salvaguardia della natura.
1: Sei sempre in giro, nel senso che
2: no,
1: sei sempre chiuso in ufficio.
2: No, non è vero, no, vai, finisci la domanda.
1: Ah, vedi, già
2: ho messo le mani avanti.
1: Guardi male. No, sei sempre in giro, pensavo, per realizzare questi documentari, queste puntate.
0: Per lavoro, intendevi?
1: Sì, intendevo per lavoro.
2: No, è vero che siamo parzialmente impegnati per realizzare dei servizi che poi mandiamo in onda anche per i colleghi a prima ora, quindi capita di essere presenti sul territorio per tutta una serie di alcuni documentari. Non è un mistero, non possiamo andarli a girare. Io non è che vado una settimana in Indonesia a parlare di vulcani.
1: Ma dillo che vai, dillo.
2: No,
1: che va.
2: Perché poi la gente crede che
1: sia
2: sempre davvero in giro. No, non è così, ci basiamo anche su documentari che sono prodotti da altre emittenti TV.
1: Tu dicevi conservazione, e quindi è un tema, anche la biodiversità. A volte forse diamo per scontato che tutti sappiano cosa voglia dire biodiversità.
2: Sì, è un tema che al giorno d'oggi è sulla bocca di tutti, perché siamo in cosiddetta perdita, crisi della biodiversità, poi anche Marzia potrà completare, ma sicuramente magari vale la pena distinguere tre livelli che sono quelli principali: c'è la diversità in numero di specie, c'è la diversità degli ambienti, vale a dire la foresta,

0: bosco, la savana, cioè tutta una serie di ambienti diversi, anche quella è biodiversità, e poi c'è un livello più nascosto che si dimentica spesso, è la biodiversità genetica, vale dire che all'interno di una stessa specie come può essere il faggio di turno, ecco che ogni albero ha la propria peculiarità genetica, ed è quella estremamente importante, perché nelle foreste del futuro, ecco, avere questa diversità ci permette di avere più probabilità che alcuni alberi si adattino meglio alla siccità o eccetera eccetera. Quindi è un aspetto che non si vede sempre, ma è importante.
1: Sì. A proposito di quello che vediamo noi intorno a noi, oggi siamo veramente attorniati da quelli che sono gli alberi che ci ricordano essere, insomma, in una zona alpina. Siamo in alto, siamo a 1600 metri.
2: 26 forse, 1626.
1: Bravo. E quello che vediamo intorno a noi, Christian, stiamo parlando di...
0: Beh, abbiamo un ambiente, se restiamo sui boschi, direi che abbiamo dominante l'abete rosso, però è molto presente anche il larice, che riconosciamo dal mese di ottobre perché si colora di arancione, e nella zona interessante sono presenti anche l'abete bianco, il pino mugo e in parte il pino cembro, quindi queste grandi conifere sono tutte presenti qua e danno già un'impressione della diversità che puoi trovare qui a San Bernardino. Poi c'è qualcosa anche di più microscopico che non sempre si può notare, ma la diversità è legata anche agli ambienti, come dicevo prima, torbiere, paludi, non solo boschi, per andare poi su nelle fasce più alte dove hai l'ambiente nivale, uno strato più, insomma, l'orizzonte più alto, o ecco le lande, no? questi alberelli bassissimi, non hai più l'alto fusto, hai tutto un altro tipo di vegetazione.
1: Ma è vero che vicino all'alpeggio qua sopra, Pian di Os, c'è una torbiera e ci sono delle piante carnivore, o è una diceria?
0: Detta così uno pensa che ci finiscano dentro le persone o anche le mucche, no? Ma è vero che nella zona il San Bernardino è una di quelle zone appunto a sud delle Alpi pregiate perché sono parecchie torbiere, paludi di importanza nazionale. In questi ambienti vivono anche delle piccole piante carnivore che sono in grado di digerire gli insetti, perché hanno bisogno di azoto che non trovano nell'ambiente in cui crescono per completare la loro crescita o il loro regime alimentare. Sono minuscole, ci vuole il colpo d'occhio, una lente, ecco.
2: Ah, okay.
0: Non pensiamo a piante carnivore quelle da film
2: che
0: cartoni animati
2: che ti mangiano delle persone.
1: Riusciamo a capire anche l'importanza delle varie passerelle. A volte sembra tutto scontato, no? Si arriva in una certa zona, si vedono queste passerelle, magari qualcuno dice: ma perché devo passare sulla passerella?
0: È una doppia funzione, prima di tutto perché sono ambienti che sono impregnati d'acqua, quindi uno non ci finisce dentro, non si inzuppa, e secondo protegge anche la vegetazione che sta sotto, che è molto delicata e non va schiacciata.
2: Marzia, cosa possiamo fare noi per mantenere la biodiversità, proprio concretamente, al di là di voi che siete studiosi, insomma?
3: Ma sicuramente ognuno di noi può fare tante cose. Per esempio, se uno ha la fortuna di avere un giardino, all'interno del giardino può scegliere di piantare delle piante indigene che offrono molto più nicchie ecologiche, quindi molto più spazio per gli insetti e di conseguenza poi anche per i predatori, tra cui ci sono solo i pipistrelli, ma non so, possiamo pensare anche a un riccio o qualcosa del genere. Se parlo del riccio, mi viene in mente un'altra cosa che magari suona banale, ma che potrebbe essere importantissima, è quella di evitare di mettere muri, muretti, recinzioni ovunque, perché per questi animaletti anche un po' piccoli che girano, magari veramente il riccio nel frattempo uno dei suoi ambienti principali, sono proprio un po' le nostre zone abitate, quelle meno intensive, però si trova sempre ostacolato da 150.000 muri, muretti, gradini e gradinetti. Che, ecco, lasciare un po' più di spazi aperti, per permettere anche alla fauna di girare, potrebbe essere molto utile. Sempre pensando ai giardini e magari un po' agli ambienti urbani o semiurbani, un altro tema importante per la biodiversità, pensando alle specie notturne, è quello dell'inquinamento luminoso, cioè che lì le specie notturne sono estremamente disturbate dalla nostra, io la chiamo anche un po' mania, di voler illuminare tutto e di più, cioè dalle cose utili, che va benissimo, a cose magari anche meno utili, non so, ecco, illuminare la palma in giardino è un...
1: Già la palma cosa ci fa in giardino?
3: Esatto, già la palma cosa ci fa in giardino? Uno non dovrebbe neanche metterla troppo in mostra se ce l'ha. Dal punto di vista di un biologo che si occupa di fauna, ecco, l'illuminazione di una,
2: di un tronco,
3: di una pianta in giardino, insomma, è una cosa veramente che fa veramente un grande danno ecologico.
1: Marzia, tu dici illuminazione magari esagerata, io ti dico Green Day, perché al Green Day ci sarà presente anche Dark Sky, ma non solo, sarà presente anche il giardino di Albert. Vogliamo dire...
2: Dark Sky non è un supereroe.
1: No. E tra l'altro saranno ospiti proprio questa domenica nella puntata dell'Ora della Terra, quindi continueremo a parlare anche di inquinamento luminoso, ma non solo, parleremo anche del bostrico, quindi problematiche nei nostri boschi. Ma questo per tornare al Green Day, appuntamento al 5 di settembre a Bellinzona, correggetemi se sbaglio, Christian, tu ci sarai.
0: Saremo presenti come giardino di Albert, sì, abbiamo uno stand anche noi, insieme a tanti altri, come dire, che si occupano di ambiente, di clima, di biodiversità, insomma tutto quello che ruota attorno alla natura, sì.
1: Questo è un appuntamento importante proprio perché non si finisce mai di parlare di biodiversità ed è importante dare alle persone le informazioni giuste, proprio concrete, per capire cosa fare per essere utili agli animali, ma non solo, a flora, fauna, a tutti, perché vogliamo evitare di essere invece inutili o dannosi.
0: Sì, penso che sia importante avere la sensibilità giusta, trasmetterla e poi dare dei consigli concreti per essere più sostenibili tutti noi, quindi si può, è un bel esempio questo evento per mostrare come anche i piccoli gesti possono essere, come dire, svolti da tutti noi, ecco. Quindi è una bella panoramica.
1: Posso chiederti se è vero che hai scoperto una formica tu? Cioè tu hai scoperto davvero la formica che poi hai chiamato con un'originalità?
2: Bernasconi?
1: No.
2: Cioè, allora
1: le hai dato il nome formica.
0: Raccontiamola bene. Formica, sì, allora sì, durante gli studi è emerso che una popolazione particolare all'interno del parco nazionale in Engadina avesse delle caratteristiche diverse da altre già conosciute. Poi durante le analisi che abbiamo portato avanti, anche con un po' di cocciutaggine, insomma, è emerso che effettivamente è una specie nuova, mai descritta prima. Avevamo suggerito formica elvetica, alla fine la descrizione non l'ho fatta ufficialmente io, e qualcuno anche che è molto più, come dire, abituato a misurare i peluzzi delle varie formiche, ed è stato anche confermato che anche dal punto di vista morfologico, beh, è difficilissimo distinguerla, è una specie nuova, quindi sì.
1: È rimasto il nome formica elvetica.
0: Sì, è fortuna che non è formica Bernasconi, perché metti che salta fuori che è una formica che si comporta malissimo, dopo ti porti questo nome sulle spalle.
2: Sì, poi Bernasconi è un cognome comune.
0: Ce ne sono tanti, figurati, facciamo anche le formiche, insomma.
2: Mentre si scoprono nuove specie di pipistrelli, è difficile, il più difficile,
3: No, non è così difficile neanche, io non ne ho mai scoperto. Okay. Però
1: Marzia, c'è ancora tempo, non ti preoccupare.
3: No, però cioè, sembra sorprendente, appunto, come dici tu, è difficile perché è un mammifero, uno parte dal presupposto, ma sì, i mammiferi li conosciamo, e invece negli ultimi 20 anni sono state scoperte ben 3 specie nuove, cioè presenti in Svizzera, non
2: lontano,
3: in qualche isola del sud sperduta, no, proprio qua da noi. Specie, è vero, morfologicamente, quindi di aspetto estremamente simili a altre specie già conosciute, ma comunque specie diverse che hanno un'ecologia diversa. Una, per esempio, è una specie molto simile al pipistrello nano, che è la nostra specie più comune, che si chiama pipistrello soprano, l'altra, cioè il nano e il soprano, e è stata scoperta all'inizio del 2000.
1: Vedi, c'è speranza anche per te.
3: Sì, no, boh, va bene, cioè nel senso, non è che no, probabilmente non sento il bisogno di scoprire una specie nuova. C'è comunque una cosa carina, se volete, che l'anno scorso abbiamo osservato per la prima volta una specie che prima non era mai stata osservata in Ticino, quindi ci sono comunque anche cose locali che si possono scoprire.
2: Adesso scusa, mi soffermavo sul nome soprano, perché c'è un motivo.
3: Sì, lui ha un ultrasuono leggermente più alto, con una frequenza leggermente più alta di quella del pipistrello nano.
2: Sì. E lo si è, fa la seconda voce, insomma.
3: Esatto, lo si è proprio scoperto quando si è cominciato a registrare gli ultrasuoni e si è visto che c'erano, appunto, queste differenze nella
2: produzione. Tu pensavi alla serie di Netflix?
0: No, volevo dire che ora la specie è nota, visto che restiamo in ambito
2: era
0: musicale.
2: Molto bella questa, Christian, era veramente molto bella.
0: Volevo aggiungere un aspetto legato alla descrizione delle specie, è che al giorno d'oggi abbiamo anche tecniche di analisi che sono molto più fine di un tempo, quindi non sono specie che per forza si stanno sviluppando adesso, ma erano già sotto i nostri occhi, ma oggi abbiamo una migliore comprensione della diversità attorno a noi, questo fa la differenza.
2: Ho una domanda generica che non riguarda proprio solo le formiche e i pipistrelli. Qual è l'animale più sottovalutato in Svizzera, secondo voi? c'è un animale che insomma è lì.
1: È calato il silenzio.
2: Ah, vedi, è una domanda difficile.
0: Mi verrebbe dire ce ne sono parecchi. Sono parecchi. Cioè, secondo me, no, adesso non tiro acqua al mio mulino, ma l'entomologia in generale.
2: Quello di
0: gli
2: cui
0: insetti,
2: non si occupa nessuno.
0: Gli insetti di solito non piacciono.
2: Non piacciono.
0: Al di fuori adesso lasciamo,
1: perché i pipistrelli invece sì.
2: Le no, mosche, magari ce n'è una che gira qui.
0: Oppure, beh, le mosche sono sicuramente una. Poi ci sono anche, uscendo dal gruppo degli insetti, andiamo, non so, negli artropodi in generale, anche i ragni hanno una importanza, però si fa fatica a parlare di quanto sono belli e importanti i ragni, perché danno, ma senza dimenticare, non so, anche i rettili hanno la loro difficoltà a farsi accettare nell'ambiente perché c'è questa barriera un po' a volte simbolica, sì, culturale, che ci animali che ci fanno un po' paura.
2: Marzia, per te?
3: Magari anche tutti gli organismi del suolo, visto che il suolo lo calpestiamo tutti i giorni, però non ci rendiamo conto che in fondo è vivo e che sotto vivono un sacco di organismi dei quali tanti veramente non abbiamo nessuna idea che faccia abbiano e nessuno li ha mai veramente guardati. Mm-hmm. Penso sì, tutta la biodiversità del suolo è sicuramente un tema molto negletto.
1: Mm-hmm. Hai detto ragni, volevo chiederti così una curiosità, ma quando si studiano
0: mi è venuto in mente che prima ho letto i due supereroi, gli animali, e infatti mi tirato fuori
2: l'uomo ragno.
0: Avevo dimenticato quello più importante,
1: perché quando si studiano, almeno un tuo collega, non faccio nomi, mi ha detto sto studiando questo ragno non è proprio bellissimo quando si studia un animale così piccolo, perché capita che per studiarli
2: devi isolarlo un po',
1: lo devi catturare.
0: Sì.
1: Lo porti via
0: e poi
1: muore.
0: Sì, è una parte comunque da tenere presente. Io l'ho sempre detto, ho lavorato molto sugli aspetti genetici delle formiche, non è che lo posso fare sul campo, quindi devi prelevare molte formiche, molti individui che sì, sono sacrificati, ma sai che per la colonia sono una minima parte, quindi cerchi di fare dei campionamenti che non vadano a pregiudicare la sopravvivenza della popolazione che stai studiando. Questo è sicuramente qualcosa di cui si tiene conto anche nel caso di altri animali come i pipistrelli. Non vai per forza a prelevare gli individui di popolazione che sono già in situazione delicata, ecco.
1: Abbiamo dato gli estremi per domani sera, Marzia? Forse no. Notte internazionale del pipistrello. C'è proprio un ritrovo in quel di Lugano, al Parco Ciani, per gli appassionati oppure le persone che proprio non hanno mai osservato un pipistrello. Ore 20 fino alle ore 21:30 ci sarà questa serata in cui si potrà vivere insieme a voi, esperti, un po' tutto quello che concerne il mondo dei pipistrelli.
3: Esatto, sarà un'occasione proprio per poterli osservare, li osserveremo in caccia, quindi ci sarà la possibilità di vedere le varie specie che vanno a cacciare al Parco Ciani e sul lago davanti, quindi...
1: Come bisogna vestirsi? C'è un outfit particolare?
2: No, da Batman, no.
3: Da Batman, esatto.
2: Scusa, era una battuta.
3: Tutti in costume da Batman. Così ci arrestano.
2: Non c'è un abbigliamento particolare.
3: No, siamo al Parco Ciani, quindi...
1: Torce non...
2: Esatto.
3: No, torce non c'è bisogno, noi l'abbiamo qua, avremo qua appunto il famoso bat detector per poterli ascoltare, così magari con un po' di fortuna riusciremo a sentire sia il pipistrello nano che il pipistrello soprano e vedremo che appunto hanno ultrasuoni diversi.
2: Sì.
3: E sì, niente.
2: Sentono il cattivo tempo i pipistrelli, nel senso si vedono di più quando c'è il sole, quando c'è una notte serena o quando...
3: Allora, loro escono anche quando è nuvoloso, non escono però quando piove forte. Mm-hmm. Più che altro perché non ci sono in giro insetti, quindi
2: certo.
3: Non ha tanto senso sprecare energie per volare in giro se comunque non riesci a mangiare, quindi in quei casi
2: non hanno dei piccoli ombrelli, non...
3: No, sembrano degli ombrelli, c'è chi dice che sembrano degli ombrelli, ma non hanno l'ombrello.
1: L'hai detto davvero?
2: L'ho detto davvero. Ma perché siamo vicino a mezzogiorno, quindi dovevamo chiudere
1: andare.
2: Questa prima parte, sì. Abbiamo ancora però fino alle 12:25 circa.
1: Beh certo, ma poi
2: non è che li mandiamo via loro.
1: Ci collegheremo anche con Alice Pedrazzini,
2: certo.
1: Perché sono curiosa di capire dove è andata. Siamo a ridosso del mezzogiorno, conoscendola un po'.
2: Sì.
1: sarà andata a pranzo.
2: Secondo me sì, e quindi ci riferirà da un ristorante, da quello che ho capito. E poi ricordiamolo, visto che siamo in tema di lancio anche di quello che verrà nel corso della giornata, dalle 14 torneremo qui ancora alternandoci a questo tavolo con altri ospiti, altri temi, anche quelli più discussi, diciamo, di San Bernardino, che escono un po' dal tema natura, parzialmente perché magari costruire è un po' un tema che va a volte a toccare la sensibilità anche dell'ambiente.
1: E poi io andrò, mi sposterò, vi lascerò qui per spostarmi a Splügen, dove conosceremo una ragazza che ha deciso di lasciare Bellinzona per trasferirsi a vivere ufficialmente a Splügen, e quindi sentiremo cosa vuol dire abitare lì e insomma aver vissuto questo cambiamento, che però a quanto mi dice se la sta proprio godendo, quindi potrebbe essere una buona idea quella di lasciare la città per trasferirsi in un luogo alpino.
2: Sì, adesso qualche secondo e poi i titoli del radiogiornale di mezzogiorno, quindi la linea torna provvisoriamente a Comano, ma poi torniamo qui ancora da San Bernardino.
1: E allora li salutiamo?
2: Ah, li salutiamo? Ah, non volete restare qui? Ah, io li volevo tenere qui.
1: Chi? No, li salutiamo. Volete andare?
0: Siamo incollati alla sedia, non so.
1: E allora rimanete con noi. Cristian Bernasconi, Marzia, Mattei Rosli, grazie mille.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Michel Volonté. Alluvione in Nepal e Tibet, oltre 270 i morti ufficiali e aumenta anche il numero dei dispersi, che ora sono oltre 1300, tra cui molti stranieri e turisti. Per il Blick ci sarebbe un disperso svizzero, attendiamo una smentita o una conferma da Berna. Le prime testimonianze, quelle delle ONG sul campo confrontati con l'emergenza, ci raccontano di una crisi peggiore rispetto al devastante terremoto in Nepal del 2015. Con un esperto cercheremo di far luce sul collasso del ghiacciaio che ha causato la catastrofe. In Svizzera cresce la disoccupazione per i laureati appena diplomati, dal 3,9% al 6,4% 4% in due anni, mentre continuano le difficoltà di reclutamento di personale qualificato. Le famiglie svizzere scelgono di vivere in centri di medie dimensioni rispetto alle grandi città, lo dice uno studio di UBS. In Ticino invece è gettonata Lugano, la città più grande del cantone.
2: Le informazioni sul traffico: a causa della presenza di un veicolo in avaria sulla A2, la galleria del San Gottardo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Al portale sud ci sono quindi 4 km di colonna tra Quinto e Airolo, per chi viaggia verso nord. Identica situazione anche nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, dove ci sono pure 4 km di coda. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 il traffico è fortemente rallentato tra Chiasso Centro e la dogana di Brugeda in direzione dell'Italia. Forti rallentamenti vengono anche segnalati su più tratti della strada da Quartino a Cadenazzo. E rammentiamo in conclusione, per quanto concerne lo stato delle strade, che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
1: 12:02, Rete 1 in diretta da San Bernardino. L'abbiamo sentito, strada chiusa, e quindi questa mattina Alice Pedrazzini ha preso anche lei l'elicottero, al pari degli abitanti che sono rimasti isolati in valle, e si è recata, adesso in questo istante. Alice, mi sono un po' persa e quindi non mi ricordo dove sei esattamente. Di nuovo buongiorno a te.
6: Buongiorno a voi tutti e tutte. Sono ad Arvigo, sono a metà di questa valle. Forse una cosa che mi ha un po' fatto riflettere, quando avete letto il traffico, la strada tra Molina e Arvigo è chiusa. Sì. L'abbiamo letto nell'ultima settimana molto spesso, essendo in studio l'abbiamo raccontato, e essere qui significa tanto di più. Noi abbiamo chiamato anche le persone negli scorsi giorni, abbiamo gli RG 6 di sera, noi stessi abbiamo chiamato le persone, ma non è mai come esserci, chiaramente. Quindi io sto cercando in in questa giornata veramente di raccontarvi come può cambiare una valle quando una strada si interrompe. Ci sono i voli di elicottero, sì, ma cambia tantissimo. Penso a come cambiano i luoghi, la sala comunale qui accanto, io sono davanti alla sala comunale, è una classe scolastica in questo momento. La centrale dei pompieri da cui ci siamo collegati prima è un via vai di spese, di buste che vanno, la posta che va e viene, la gente dice quanto è importante ricevere anche solo una busta. E poi ci sono luoghi come quello in cui sto entrando in questo momento, che di solito è un semplice ristorante, semplice sappiamo che non è mai solo un ristorante, un luogo, ma in particolare questo ristorante Germigna in cui sono entrata e vedo davanti a me anche la figura, il sorriso di chi accoglie le persone. Marina, non è più soltanto un ristorante in questo momento, no. Questo posto cosa sta diventando nell'ultima settimana?
7: Un posto di rincontro di tutti, che se sa la notizia, si se apre, si non si apre, l'espesa che arriva, che ora arriva, il pane, e qua se sa tutto qua.
6: Anche sì, si sa tutto, cosa si sa, cosa si sta sapendo?
7: Se sa tutti, non si sa niente, perché dobbiamo aspettare la pioggia di venerdì a vedere che cosa succede.
6: Ci sono tante incognite, le persone qua anche ai tavoli sono lì che dicono chi lo sa, c'è sempre questo gesto delle mani e dire è così.
7: È così, sì è così, però intanto siamo qua, non siamo tanto male.
6: Benissimo,
7: noi siamo tanto male, no?
6: No, questo sorriso, questa energia in questo posto, tra l'altro c'è qui un'altra persona che disturbiamo al volo. Marina, non scappare. Come si sta in questo momento? Dicevamo prima, mi dice, come si chiama lei?
8: Gabriele Minotti, sì.
6: Come sta Gabriele Minotti in questo momento?
8: Sono in pensione, quindi con il mio problema di andare a lavorare e sì. Però c'è tanta gente che magari hanno le macchine e non possono scendere, il problema è quello.
6: Certo, intanto ci raggiungono anche i bambini che stanno entrando, questa è diventata anche una mensa. Tu Marina stai organizzando qua delle cene, già di solito, ma adesso un po' di più. È il cordon bleu, i pizzoccheri, il pollo al cestello. Sì, ieri quanti eravate?
7: Due giorni fa eravamo in 30 e ieri sera eravamo in 53 persone qua a mangiare.
6: Direi tra le 53 persone c'era magari anche Cinzia che è entrata in questo momento. Ciao Cinzia.
9: C'ero anch'io.
6: Cinzia, tu ormai ci stiamo conoscendo tutti, mi state facendo entrare in questa comunità. Cinzia, tu di solito lavori in una macelleria a Grono, adesso sei a Rovere, a Mesocco.
9: Sì.
6: E adesso invece cosa stai facendo? Ti sei trasformata?
9: Sì, adesso sto facendo i trasporti, porto le persone da Russa a prendere l'elicottero e alla sera vengo a riprenderli.
6: E poi entri anche tu qua, in questo posto, sì. In questi posti, che posti sono in questo momento? Chi sta mangiando? Quando ci ascolta, cosa non capisce? Cosa non può capire se non è qui? Aiutiamoli a capire.
9: E sono posti di riunione, nel senso ti trovi, sai che se vieni qua qualcuno trovi comunque, per fare due chiacchiere, per parlare un po' in generale di tutto.
6: Già di solito?
9: Sì, già di solito, soprattutto la mattina passi, bevi il caffè, trovi gente, puoi parlare.
6: E adesso cosa cambia?
9: E adesso è la comunità, adesso trovi proprio solo quelli che ci sono qui dentro e ci troviamo a fare due chiacchiere, parlare un po' di tutto alla fine, in generale.
6: Allora io vi ricedo la linea dicendovi che effettivamente ci sono tanti interrogativi sul futuro, si sa che domani pioverà e questo preoccupa, qua è il grande tema in questo momento, si sa che a mezzogiorno di solito ci sono gli aggiornamenti, ogni mezzogiorno la vita delle persone qui è scandita da questi appuntamenti, oggi dovrebbero arrivarne anche di importanti, li attendiamo, li commenteremo anche con le persone che incontreremo nel corso delle prossime ore, io sarò qua e ve li racconterò anche da qui con queste voci che hanno tanta speranza, abbiamo tanto da imparare, io sto imparando tantissimo, la pazienza più di tutto.
2: Grazie Alice, grazie, quindi ci risentiremo. Dicevamo prima, mentre tu ci stavi parlando proprio da lì, quando ci sono queste situazioni di chiusura, ora questa magari è ancora gestibile da un certo punto di vista, ma quando ci sono, diciamo, disastri un po' più importanti come frane, incendi, ovviamente anche tutto il mondo animale e la natura ne risente notevolmente. Marzia o Cristian, tutte e due. Marzia, cominciamo da te.
3: Beh sì, chiaramente questi eventi toccano anche la natura, gli animali, è ovvio. Loro reagiscono probabilmente in maniera diversa, i loro problemi sono molto diversi rispetto ai nostri, probabilmente per loro una strada chiusa non è un problema. Ma magari una frana può separare delle popolazioni e addirittura ci sono delle specie che si sono proprio in parte anche poi separate o che vivono separate proprio da una frana, per esempio. Non so, mi viene in mente il caso delle talpe, in Ticino abbiamo due specie di talpa e ci sono delle zone dove il confine tra una specie e l'altra è proprio dato da una frana antica, ma comunque da una frana.
2: Sì, e adesso parlando di formiche, formicai vivono sottoterra, ci sono grandi colonie sottoterra anche di parecchi metri, quindi quando succede un disastro di questo tipo, insomma, è grave, insomma.
0: Sì, diciamo, se pensiamo agli incendi che hanno colpito l'Europa, ad esempio, questo può essere un problema. Ci sono chiaramente gli animali in base alla specie hanno mobilità differenti, c'è chi può volare, c'è chi può percorrere più chilometri al giorno e c'è chi invece ha mobilità ridotta e purtroppo vede la popolazione anche sparire, decimata, quindi la reazione è diversa. In caso di catastrofi, diciamo, magari gli incendi quando sono naturali in alcuni casi possono avere anche un beneficio per la natura perché permette la rigenerazione. È chiaro che sono momenti cioè, che colpiscono, come diceva Marzia, gli animali in maniera diversa, che hanno altre preoccupazioni rispetto alle nostre, che sono molto più pesanti. È chiaro però che può avere delle ripercussioni sulla resistenza, sulla sopravvivenza di una popolazione animale, quindi penso va anche tenuto conto.
1: Sono arrivati anche parecchi messaggi sul tema formiche, formicai e pipistrelli. Ne leggo uno perché mi fa sorridere. Non vogliamo fare la consulenza, l'abbiamo detto, abbiamo già messo le mani avanti, ma Christian, questo è per te. 2 anni fa, per l'ennesima volta, mi si era formato un ganglio sul pollice destro. L'avevo fatto già operare 3 volte. Un'amica mi ha consigliato di appoggiare le mani su un formicaio. Ora lo faccio spesso perché il ganglio è sparito e la mia artrosi non mi disturba. Dice, sistema vecchio?
0: Allora, non mi esprimo sull'aspetto medico perché non è il mio campo, ma vi posso dire che in passato si andava su questi formicai, le formiche dei boschi, con delle lenzuola e si cercava di impregnare questi pezzi di stoffa di acido formico per fare gli impacchi contro i reumatismi, questa è una cosa che so. E si può guardare anche qui la natura, ci sono degli uccelli che vanno sul formicaio con le ali aperte, si fanno spruzzare l'acido sotto le ali, un po' come se fosse l'autolavaggio per liberarsi dai parassiti, quindi questo acido formico può avere anche una certa utilità. Non farei il bagno nel formicaio, ma è comunque una tecnica interessante.
2: Sì, è arrivata anche una fotografia di un pipistrello.
1: L'hai visto, Danny? Guarda qua. Sì. Allora, scrivono, buongiorno, ho trovato questo pipistrello nel camino di mia cugina ad Ossasco, lo tengo con cura in una scatolina.
2: Cosa deve fare?
1: Mi sa che è morto. Guarda Marzia la foto, non mi sembra in buone condizioni.
3: No, direi che è morto.
1: Però lei lo conserva.
3: Va benissimo, cioè può essere, appunto, può essere conservato come portafortuna se pensiamo alla Cina e ai cinesi.
2: Sì.
1: Perfetto, ma ce l'ascoltiamo una canzone ancora?
2: Sì,
1: perché
2: certo,
1: vedo che c'è,
2: scusa,
1: Madonna, L'Isla Bonita, sì, non male per darci un po' la carica, e poi magari in conclusione leggiamo ancora qualche messaggio, cerchiamo di rispondere a qualche ascoltatore.
2: Perché no?
1: Guarda
2: Cristian, no?
1: Guarda com'è felice.
2: No, ma anche di pipistrelli, perché arrivano fotografie anche di pipistrelli salvati.
1: Benissimo. Madonna, L'Isla Bonita.

0: Sempre in diretta da San Bernardino, sono le 12 quasi e 16, abbiamo ancora qualche minuto per questa prima mattinata, poi nel pomeriggio torneremo di nuovo qui dalle 14 fino alle 18. Abbiamo detto che sono arrivati diversi messaggi che riguardano pipistrelli e formiche e fotografie anche, perché Rosaria ci ha mandato la fotografia di un piccolo pipistrello, dice: caduto dal nido nel sottotetto, li abbiamo da anni e ci sono simpatici, salvato e volato via. Quindi vedi che non a tutti fanno paura i pipistrelli, per fortuna.
1: Fantastico, sì, esatto. È una cosa tra l'altro legata al fatto che, appunto, vi spiegavo prima, queste colonie imparentate tra di loro, le madri quando hanno solo piccolo all'anno, cioè i pipistrelli non hanno tanti piccoli ma hanno solo un piccolo all'anno, e quando lo perdono, magari cade giù dal sottotetto, dal rifugio in cui è, lo cercano, visto che hanno un forte legame, e quindi se la sera noi mettiamo fuori il piccolino, la mamma viene e se lo riprende, lo riporta su nel rifugio.
0: Ti chiamano tante persone anche privatamente, così a chiederti cosa fare, cosa non fare?
1: Sì, abbiamo tra le 300 e le 400 chiamate all'anno.
0: Ah, caspita.
1: Sì.
0: Quindi praticamente una al giorno.
1: E d'estate sono tra 5 e 10 al giorno, okay. D'inverno, visto che i pipistrelli d'inverno sono in letargo, è un po' meno. Vado un po' in letargo anch'io.
0: Mentre San Bernardino, abbiamo detto, i formicai sono particolari, queste costruzioni, visto che prima parlavamo appunto anche di edifici, diciamo, che l'uomo costruisce, quello è un vero edificio per le formiche.
2: Beh, dal punto di vista architettonico, è interessante quello delle formiche dei boschi, perché è l'unico formicaio che riesce a essere climatizzato in maniera attiva dalle formiche, quindi tengono il calore, le formiche stesse sprigionano calore e riescono ad aprire e chiudere le entrate del nido per arieggiare e tenere una zona centrale che è sempre attorno ai 22 gradi durante il periodo d'attività, perché poi in inverno vanno in letargo, però ecco, i primi 2 centimetri sono impermeabili all'acqua, quindi l'acqua scivola via, è proprio una struttura particolare.
3: Posso disturbarvi un attimo perché abbiamo una importante informazione da Via Suisse. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni.
0: Eh beh, gallerie, le formiche ne fanno tante.
2: Gallerie sì, il fatto è che ci immaginiamo sempre che riescano a scavare chissà quanto sottoterra, alcune vanno in profondità, altre vivono in superficie, dipende dalla specie, però è chiaro che riescono a scavare, lavorano molto il terreno, lo arieggiano e questo rende anche il terreno più fertile, quindi è un lavoro importante anche in questa
0: direzione. Fino a quanto massimo riescono ad andare sotto?
2: Ma allora, dipende dalla specie, ma quelle, le formiche dei boschi che vivono quando si trovano più nelle zone di pianura dove il terreno può andare in profondità, beh, possono scendere anche un paio di metri. Mi è già capitato di andare a scavare un nido e di arrivare attorno al 1,50 m, per questioni di studio abbiamo dovuto cercare l'interno e va molto in profondità. In alta quota invece scendono di 20, 30, 40 centimetri, non di più, perché poi non c'è tanto strato di suolo.
0: Sì. Mentre i pipistrelli non scelgono la terra per nascondersi, per rintanarsi.
1: Allora no, solitamente no, dove però anche lì si impara sempre qualcosa di nuovo. Negli ultimi anni è successo varie volte di trovare pipistrelli in letargo nelle grotte, non appese ai soffitti come magari uno si potrebbe immaginare, ma infilati dentro nei mucchi di sassi e di ghiaia che ci sono al suolo nella grotta, quindi proprio anche loro non è che scavano, ma si infilano in questi pertugi all'interno di una sassaia.
3: Che ridere, è arrivato un messaggio.
0: Sì, anch'io l'ho visto.
3: L'hai visto?
0: Sì, possiamo leggerlo se vuoi.
3: Dai, leggiamolo.
0: Dai.
3: Allora, gentile signorina, può domandare.
0: Parla con te.
3: Sì, sì, sta parlando con me. Pietro, buongiorno. Può domandare al suo ospite cosa posso fare? Qui nel mio giardino i topi mi mangiano tutti i pomodori. Devo sterminarli? Con che metodo?
0: Aiuto.
3: No, no, ti salvo io, Christian. No, Pietro, non possiamo fare rispondere a Christian perché non è il suo campo, e quindi vedremo di trovare una soluzione magari domenica nell'ora della terra per quanto concerne i topi e i pomodori. Ma torniamo a parlare naturalmente di formiche e di pipistrelli, perché domani ci sarà questa notte importante, la notte internazionale del pipistrello, mentre c'è una giornata, Christian, dedicata alla formica, la giornata mondiale della formica.
2: Che io sappia no, ma mi hai dato un'idea.
3: Eccola.
0: È vero.
2: No, non credo, ma è vero che ci sono tanti gruppi a livello di ricerca che si occupano di formiche, quindi è chiaro che partecipare al congresso mondiale della formica, insomma, fa un po' ridere, ma però, è capitato, sì. E ogni tanto ci sono questi congressi tematici. In generale però non è solo la formica, sono gli insetti sociali, quindi l'ape di questo gruppo di insetti sociali è sicuramente quella che ha più interesse mediatico, proprio per l'impatto che ha per noi esseri umani.
3: L'ape, quindi tu e Conconi siete una coppia vincente da questo punto di vista. Tu e il tuo produttore.
2: Beh, diciamo che copriamo due dei grandi insetti sociali, quindi cerchiamo di spartirci un po' questa nicchia, insomma.
3: Comunque Irma ha mandato un messaggio relativo al pipistrello trovato ad Ossasco, Marzia, prima sì. L'abbiamo letto, e dice che è affumicato.
1: E può darsi, sì, che probabilmente
3: era in cammino.
1: Si è rifugiato nella cappa, ha scelto un rifugio nel quale è riuscito a entrare, magari non è più riuscito a uscire ed è restato intrappolato. Ogni tanto succede, purtroppo.
3: Capita che naturalmente finiscano male, ma è meglio finire così che non ritrovarsi, per esempio, il proprio nido perché qualcuno se ne infischia delle regole. Questo lo dico anche perché succede anche, per esempio, per le rondini. Ogni anno tornano e ogni anno loro sperano di ritrovare il nido. Anche questo è importantissimo per i pipistrelli.
1: Esatto, è un po' sì. È proprio come le rondini, cioè i pipistrelli, se trovano un posto che gli piace, tornano tradizionalmente, appunto, per anni, decine di anni, sempre nello stesso posto.
0: E alcuni non tornano, insomma, si spostano, ci sono colonie di pipistrelli che si spostano.
1: Pochissimo, cioè sono veramente molto molto tradizionalisti, okay. Cioè è raro che si spostano e... Appunto, proprio perché queste colonie sono scelte in base a dei criteri che a noi in parte sfuggono sempre ancora, a dei criteri climatici che permettono ai pipistrelli di avere proprio le condizioni climatiche che gli permettono di far crescere i piccoli nel miglior tempo possibile. Quindi loro non hanno la possibilità di regolare il clima come fanno le formiche, ma usano degli spazi che offrono questi climi e magari li sfruttano anche tipo all'interno di un solaio, magari in una giornata torrida si mettono piuttosto in basso dove fa un po' più fresco, se invece è più fresco vanno proprio in cima sotto il colmo dove è più caldo perché l'aria calda sale e si accumula lì. La stessa cosa attorno alle case, magari se è un'estate torrida stanno sulla facciata nord, invece quando fa un po' più fresco verso l'autunno in primavera si vanno sulla facciata sud.
3: Il top è una grotta.
1: Alle nostre latitudini, per riprodursi, le grotte attualmente sono ancora troppo fredde. In effetti noi non abbiamo rifugi di riproduzione di pipistrelli in grotta. Invece nel sud Italia ci sono anche delle colonie che proprio si riproducono all'interno delle grotte. Da noi per il momento le grotte vengono utilizzate soprattutto come rifugio invernale.
3: Ma giù spazio Breggia?
1: Spazio Breggia abbiamo i pipistrelli, abbiamo delle grosse colonie di pipistrelli in grotta, però appunto sono lì maschi durante l'estate,
3: maschi.
1: Oppure maschi e femmine durante l'inverno, vengono lì per accoppiarsi, ma per il momento non abbiamo ancora la prova di una riproduzione all'interno della grotta. Mai dire mai, cioè io ci spero ancora.
3: Ce la facciamo, Danny, a leggere,
0: sì?
3: Gli ultimi due messaggi.
0: Vai.
3: Allora, Fabri, abito in Leventina, ho trovato un piccolo pipistrello nel bagno, con una coperta l'ho portato in giardino e dopo poco non c'era più, quindi salvataggio andato a perfezione.
0: Corretto, insomma, ha fatto quello che bisogna fare.
3: Perfetto. Abito a Muralto, ho un giardino che sembra una foresta, la sera è un piacere, una meraviglia vedere una miriade di pipistrelli che volano attorno agli alberi, ci scrive Alfredo. Ecco, questo è l'ultimo messaggio, è quello che insomma ci lascia ben sperare per il futuro.
1: Esatto, bellissima questa descrizione, è fantastica.
3: Li salutiamo?
0: Questa volta davvero.
3: Davvero? Allora, grazie mille per essere venuti a trovarci qui a San Bernardino. Marzia, Matteo Rosli, Centro Protezione Chirotteri Ticino. Beh, buona notte internazionale del pipistrello per domani sera.
1: Grazie mille dell'ospitalità.
3: E grazie anche a Cristian Bernasconi, collega del Giardino di Albert, che ritroveremo in onda in televisione a partire dal 5 di settembre, ore 17, RSI, la 1.
2: Giusto, sì. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
0: E da oggi pomeriggio, dalle 14, storie di vita da San Bernardino e parleremo poi dalle 16 in poi di come sta cambiando proprio San Bernardino. La linea torna a Comano, ci risentiamo oggi pomeriggio.
4: Io che non so scordarti mai...

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud si prevede un pomeriggio abbastanza soleggiato, ma con l'aumento della nuvolosità a partire dalle Alpi. Le temperature massime risaliranno attorno ai 28 gradi. Al nord sarà ben soleggiato nonostante velature in addensamento e le temperature massime risaliranno attorno ai 30 gradi per la presenza di forte favonio. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 28 agosto. Al sud trascorrerà una giornata nuvolosa con alcuni rovesci o temporali. Al nord sarà inizialmente ancora in parte soleggiato e in seguito ci saranno rovesci o temporali in estensione da ovest. Le temperature massime risaliranno attorno ai 24 gradi, al nord nelle vallate alpine con favonio fino ai 27. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michelle Volonté. Alluvione in Nepal e Tibet, oltre 270 i morti ufficiali, aumenta il numero dei dispersi che ora sono attorno ai 1500, tra cui molti stranieri e turisti. Ci sarebbe un disperso svizzero, lo dicono alcune liste delle autorità nepalesi, Berna sta verificando. Le prime testimonianze, quelle delle ONG sul campo confrontati con l'emergenza, ci raccontano di una crisi peggiore rispetto al devastante terremoto in Nepal del 2015. Con un esperto cercheremo di far luce sul collasso del ghiacciaio che avrebbe causato la catastrofe. In Svizzera cresce la disoccupazione per i laureati appena diplomati, dal 3,9% al 6,4% in due anni per coloro che hanno conseguito il master, mentre continuano paradossalmente le difficoltà di reclutamento di personale qualificato. Per lo sport è già un primo importante crocevia stagionale, quello di stasera in Georgia per il Lugano contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri devono difendere il 2-1 dell'andata per qualificarsi per la fase a campionato di Conference League. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, dei dispersi, dell'alluvione che ha colpito la regione sul confine tra Nepal e Tibet. Ricordo una devastante piena improvvisa innescata dal collasso di un ghiacciaio nell'Himalaya, trascinato a valle acqua, fango, rocce e detriti, travolgendo villaggi, strade, ponti e infrastrutture. Secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 270 persone sono morte, questo comunque è il dato ufficiale, destinato purtroppo a salire, mentre i dispersi sarebbero ormai ufficialmente 1500 tra il Nepal e il Tibet, con centinaia di cittadini stranieri coinvolti. Il Blick per primo, poco fa, basandosi su delle liste pubblicate dalle autorità nepalesi, ha detto che ci sarebbe un disperso svizzero. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha risposto proprio un paio di minuti fa che verifiche sono in corso, conferma che una cittadina svizzera è attualmente irraggiungibile, ma attualmente non ha conferme di morti o feriti. In totale, aggiunge, una ventina di viaggiatori svizzeri sono registrati sull'app Travel Admin e oltre un centinaio di svizzeri sarebbero residenti nel paese. Allora, io direi di iniziare con un aggiornamento dalla nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
3: 178 dall'India, 65 dagli Stati Uniti, 33 dalla Gran Bretagna, in totale 700. Si allunga la lista dei turisti che si ritiene erano nella zona colpita e di cui non si ha notizia. Ma i numeri sono fluttuanti. Come sapere chi si è messo in salvo sulle alture, chi no, quando non c'è copertura telefonica? E come contare gli abitanti, i bambini che a quell'ora andavano a scuola nei vari villaggi, quasi scomparsi nel fango? Con il contagocce arrivano le testimonianze, come questo negoziante nel villaggio mercato di Trishul, spazzato via completamente. Avevo un negozio di vestiti da 15 anni, dice a una giornalista nepalese, e ora non c'è più niente. E non trovo nemmeno mia moglie né mio figlio, aggiunge singhiozzando. Che la tragedia sia di proporzioni gigantesche è evidente a guardare le immagini che arrivano dai droni, dai primi soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono in corso approfittando di un tempo clemente e delle ore diurne. Ci sono tantissimi turisti o abitanti bloccati nelle parti elevate delle valli che non possono scendere, i ponti sono crollati e faticano a trovare di che nutrirsi. Pochi alla volta in elicottero sono trasportati verso gli ospedali di Kathmandu. Anche in Cina proseguono le evacuazioni di massa e i soccorsi. La Cina ha anche informato che un centinaio di suoi cittadini sono dispersi in Nepal. Il problema dei dispersi proseguirà nei mesi prossimi. Infatti le persone scomparse non vengono dichiarate decedute in Nepal per 12 anni, se non attraverso procedure legali complesse, per cui la vera portata del disastro forse non la conosceremo mai. Intanto Rabi Lamichane, il politico fondatore del partito di governo in Nepal, ha offerto parole decisive questa mattina in conferenza stampa.
4: The full picture that is still emerging that tells us something we already knew and have never properly.
5: L'immagine completa deve ancora emergere, ma c'è qualcosa che tutti sapevano ma non abbiamo fatto niente. Nepal, India e Cina sono tre nazioni ma un solo sistema montuoso. I nostri fiumi cominciano dietro un confine e finiscono in un altro. Le acque che si sono alzate mercoledì mattina non si sono fermate a chiedere quale confine trapassavano. L'Himalaya sta cambiando più velocemente delle nostre istituzioni. I ghiacciai si stanno riducendo e i laghi si formano. Dunque uniamoci. India, Nepal e Cina per mitigare gli effetti di questo cambiamento climatico, per un sistema di allarme veloce che comunichi dati cruciali tra di noi immediatamente.
3: Bisogna uscire da ottiche ristrette alle singole nazioni, bisogna agire insieme, insomma, siamo tutti himalayani.
2: Questi dunque gli aggiornamenti con Chiara Reed. Noi siamo riusciti a sentire al telefono un operatore umanitario sul posto, il coordinatore per il Nepal di Terre des Hommes, l'organizzazione non governativa con base in Svizzera. Lui si chiama Anindya Roy Chowdhury. Sentite cosa ci ha appena raccontato.
6: It is perhaps the most devastating flood that Nepal has ever seen in history. We still have not been able to completely comprehend the scale of the problem.
7: Si tratta forse dell'alluvione più devastante che il Nepal abbia mai subito nella sua storia. Non siamo ancora riusciti a comprendere appieno la portata del problema. Il governo, insieme agli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, sta ancora cercando di capire. Insomma, se avete visto i video, intere strade sono state completamente spazzate via e poi circa 11 ponti, le case, le comunità. Insomma, la situazione è piuttosto grave. C'è chi sostiene che probabilmente le conseguenze saranno più gravi rispetto all'impatto del terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015. Ci stiamo occupando di reperire quanto serve. La priorità è il problema dell'illuminazione, quindi batterie, pannelli solari, cose del genere, perché l'intero sistema di alimentazione elettrica è stato compromesso. La seconda priorità riguarda poi l'igiene, l'acqua, l'acqua potabile, eccetera.
2: Questa è una breve testimonianza diretta dal Nepal, dal coordinatore nel paese di Terre des Hommes. In 6 di sera altre voci, altri racconti dalla regione. Ancora non si conoscono le cause precise di questa catastrofe. Diversi esperti parlano di un crollo di un ghiacciaio, di una colata detritica che ha inondato la valle sottostante, ipotesi che sembrano essere plausibili, lo dicono anche le immagini. Noi abbiamo contattato in mattinata Giovanni Kappenberger, che è meteorologo e glaciologo ora in pensione, che conosce bene la regione, è stato attivo anche per il devastante terremoto in Nepal del 2015. L'intervista è di Laura Dick, che dapprima gli ha chiesto che idea si è fatto.
8: Ecco, dalle ricerche che ho fatto finora non posso ancora dirlo, ma ho individuato un po' la zona, un po' visto quale ghiacciaio potrebbe trattarsi. Secondo me sì, l'acqua proviene molto probabilmente da molto ghiaccio andato a valle, dovuto al distacco stesso del ghiaccio come ghiacciaio pensile, che poi ha trascinato anche roccia, provocando una frana framista a ghiaccio e roccia, o direttamente una partenza come come roccia che vada a finire su un ghiacciaio che poi lo polverizza, tipo cengalo, ecco, cengalo è caduto su un piccolo ghiacciaio, non mi è ancora così chiaro, comunque è una cosa di grosse dimensioni, ma una cosa è certa, è probabilmente si tratta della, se non la stessa, ma una montagna molto vicina al Langtang Lirun, che 10 anni fa ha causato una cosa simile, ma a sud, nel Nepal. Mentre questa volta è successa a nord, sul Tibet.
9: Una regione, una montagna che lei conosce molto bene.
8: Io ho studiato proprio i ghiacciai del Langtang.

0: la moglie e il figlio di un mio migliore amico nepalese che abita lì, e l'altro figlio, che è il mio figlioccio, mi ha scritto che sta vivendo una situazione simile, perché lui questa volta nel Langtang è partito completamente, il villaggio di Siab Rubensi, che è l'entrata del Langtang dove si parte per fare il trekking, per cui sono abbastanza toccato anche personalmente.
1: Ecco, sono immagini ed emozioni forti quelle che ci riporta con le sue parole. Le immagini anche di questi giorni sono impressionanti. Situazioni del genere potrebbero succedere in Svizzera. Prima citava il Cengalo, ma si può pensare anche a Blatten. Ecco, possiamo immaginarcelo.
0: Ecco, come prima cosa da dire, qui in Svizzera abbiamo un monitoraggio molto molto avanzato, siamo estremamente ben messi, questa è la prima cosa. La seconda cosa, l'Himalaya è molto più grande, più grosso, più fresco, ha più erosione, sta crescendo ancora, le Alpi Svizzere sono un po' più fermi. Sui ghiacciai invece stiamo subendo la stessa cosa, sia me perché da noi stanno risparendo velocemente, e dopo c'è a disposizione acqua e ci sono nuovi fenomeni, avremo delle sorprese. Ecco, direi così, così grosso no, non me lo aspetto.
2: E questo era l'esperto Giovanni Kappenberger. In Svizzera adesso, nel secondo trimestre di quest'anno, l'occupazione è cresciuta del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cresce anche il numero di posti liberi e continuano le difficoltà di reclutamento di persone qualificato. Nonostante cresca il numero di diplomati in studi universitari disoccupati. Bene, per entrare nei dettagli, qui in studio con me c'è Marzio Minoli, della redazione economica.
3: Sì, buongiorno. Allora, tra aprile e giugno le imprese svizzere contavano 5 milioni e 700 mila impieghi, quindi come detto il 2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 40% di questi impieghi sono a tempo parziale, occupati soprattutto da donne. Tornando alla totalità, l'80% dei posti di lavoro riguarda il settore terziario, che spazia, diciamo, dalle banche fino agli ospedali e alla ristorazione. Il resto si riferisce invece al settore secondario, quindi industria e costruzioni. L'aumento dell'occupazione ha riguardato entrambi i settori, con il terziario che ha visto però il maggiore aumento. Sono aumentati anche i posti liberi, qui con delle differenze. Crescono i posti liberi nel settore secondario, quindi come detto industria e costruzioni, mentre nel terziario l'offerta di impieghi è scesa. Veniamo allora all'altro punto, alle difficoltà di reclutare personale qualificato. Secondo un terzo delle persone, delle imprese interrogate, c'è questa difficoltà, e questo in entrambi i settori, quindi secondario e terziario.
2: Ma Marzio, difficoltà a trovare personale qualificato dunque, ma allo stesso tempo crescono i disoccupati, laureati. Sembra un paradosso.
3: Sì, bisogna capire in cosa si è laureati, e qui però ci saranno delle sorprese. Allora, tra il 2023 e il 2025 la disoccupazione tra i possessori di un master universitario è passata dal 3,9 al 6,4%, mentre tra coloro che hanno ottenuto un bachelor in un'università professionale si è andati dal 3,4 al 4,9%. Si tratta di numeri forniti dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'ILO, e si riferiscono al primo anno dopo l'ottenimento del titolo di studio. Allora, il maggior numero di disoccupati si ha tra i diplomati delle scuole universitarie in materie come musica, teatro e altre discipline artistiche, mentre sono meno toccati i laureati in medicina, farmacia e i settori della sanità e del lavoro sociale. Ma qui arriva la sorpresa, nel senso che sono più che raddoppiati i disoccupati laureati in scienze tecniche, economia, ma anche quelli legati all'informatica, settori dove una volta si puntava molto. E tutti fanno quasi tutti fanno fatica a trovare un lavoro in base alle loro competenze. Anche qui naturalmente mi riferisco università e scuole universitarie professionali. Cosa concludere quindi? che l'offerta di personale qualificato, quindi assumendo che un laureato lo sia, non corrisponde alla domanda dell'economia, perlomeno i numeri dicono questo.
2: Le spiegazioni in diretta di Marzio Minoli. E ora una domanda: dove è più attrattivo vivere in Svizzera per le famiglie? I centri di medie dimensioni battono le grandi città, Aarau

0: meglio di Zurigo, Vevey meglio di Ginevra. Questo almeno stando all'indicatore di attrattività residenziale pubblicato oggi da UBS, studio che per il Ticino vede invece in testa la più grande città, che è Lugano. Gianluca Olgiati.
1: Quasi il 10% della popolazione svizzera si ritrova ogni anno a traslocare, molto spesso in un raggio inferiore ai 10 km. Per i redditi alti, nella scelta pesano fattori come la pressione fiscale, per le famiglie la disponibilità di asili nido, il livello degli affitti. UBS ne ha ricavato un indicatore regione per regione. La prima notizia: le grandi città sono battute.
2: In 9 dieser 10 Regionen ist eine mittelgroße Stadt auf Platz 1.
1: In 9 regioni su 10 a primeggiare c'è una città di medie dimensioni, ha spiegato l'economista della banca Thomas Rieder. L'eccezione è Basilea, altrimenti Friburgo batte Berna, Vevey batte Ginevra e Losanna, Aarau e Baden battono Zurigo. Vale soprattutto per le famiglie con reddito medio, ecco il perché. Le città di medie dimensioni offrono un costo della vita nettamente inferiore. Decidere di vivere a 15 minuti di treno da una grande città può significare risparmiare fino a 6.000 franchi all'anno per una famiglia. Nel caso di Zurigo anche oltre i 10.000 franchi. Località più convenienti, spiega Rieder, è che sono quasi in grado di tener testa le grandi città in quanto a livello delle infrastrutture, servizi e qualità di vita. Un mix vincente. Nei grigioni il capoluogo Coira si ritrova così al primo posto, in Ticino è Lugano, davanti a Locarno e Tenero. Claudio Saputelli, esperto immobiliare di UBS.
3: Centri come Aarau, Baden hanno il vantaggio grande di essere vicino a Zurigo e quindi approfittano di questo luogo, mentre in Ticino c'è Lugano e dopo Lugano non è che ci sono altri centri che sono allo stesso livello.
1: Una classifica ticinese influenzata dai collegamenti con i mezzi pubblici, ma anche da un fattore sorprendente: il lago, sinonimo di qualità di vita, fattore che agli occhi degli economisti di UBS penalizza invece Bellinzona, che entra a fatica nella top 10.
0: Torniamo ora sul patteggiamento della società statunitense Meta con quasi una trentina di stati americani in una delle più grandi cause legali riguardante i rischi dei social media per i minori. L'azienda dovrà pagare quasi 17 miliardi di dollari e apportare delle modifiche alle sue piattaforme social, Instagram e Facebook, un accordo che è stato definito storico e molto favorevole all'azienda, come ci spiega l'avvocato Michel Jacquard, esperto in ambito tecnologico e informatico. L'intervista di Camilla Camponovo.
4: Oui, alors effectivement, Meta en tout cas s'en sort assez bien.
5: Sì, effettivamente Meta se ne esce molto bene con questo patteggiamento, perché il rischio di andare fino alla fine del processo poteva essere dannoso sia a livello finanziario sia a livello reputazionale. Un processo implicherebbe anche che i dirigenti della società vengano interrogati in un'udienza da parte dei procuratori, che porterebbe a delle conseguenze più difficili da anticipare. Accettando questo accordo, Meta evita il peggio.
4: Aujourd'hui, Meta évite le pire.
6: Questo patteggiamento non rischia forse di creare un precedente che consenta alle grandi aziende di aggirare i limiti normativi semplicemente pagando per evitare un processo?
4: Lecture possible, c'est de dire en réalité.
5: Una lettura possibile potrebbe essere che questo tipo di procedura non è così grave, basta firmare un documento, pagare una multa di qualche miliardo e continuare a condurre le attività come in passato. In questo caso però c'è una differenza. Ci sono delle misure concrete che vengono imposte a Meta, che dovrà modificare il proprio prodotto e dovrà implementare delle misure tecniche per evitare un accesso eccessivo a queste piattaforme da parte degli utilizzatori. Ci sono blocchi notturni, limiti di tempo al giorno. Per Meta quindi non si tratta solo di pagare, ma di cambiare approccio in merito al suo prodotto.
4: C'est aussi modifier son approccio par rapport à son produit.
6: Le misure previste previste dall'accordo potrebbero avere ripercussioni anche in Svizzera, secondo lei, anche se la Svizzera non fa parte direttamente di questo procedimento statunitense.
4: Effettivamente, donc la Suisse ne va pas automatiquement être touchée par cet accord.
5: La Svizzera non sarà toccata da questo accordo, non c'è alcun obbligo nei confronti degli utilizzatori residenti in Svizzera, però bisognerà capire se Meta estenderà queste nuove misure di default, quindi limiti di tempo, eccetera, anche ad altri paesi fuori dagli Stati Uniti. Questo accordo potrebbe fornire una base per il dibattito politico in Svizzera. Meta ha accettato questo tipo di misure, dovremmo forse riprendere l'iniziativa a livello legislativo, proporre una legge e adottare queste misure anche in Svizzera, questi i temi, ed è un'occasione per discutere su questa questione. Oggi non si può più utilizzare il pretesto delle misure troppo complesse da attuare, visto che Meta le adotterà, ma l'accordo raggiunto negli Stati Uniti non avrà effetto automatico per la Svizzera.
4: Il n'y aura pas d'effet automatique pour la Suisse de cet accord trouvé aux États-Unis.
0: L'avvocato Michel Jacquard, su questo patteggiamento definito storico di Meta con diversi stati americani e le sue conseguenze, gli Stati Uniti allungano la lista delle organizzazioni terroristiche. Da qualche ora nella lista c'è anche Palestine Action, celebre gruppo fondato nel 2020 nel Regno Unito. Quali le motivazioni e gli effetti? Li ripercorriamo con Naima Kikerio. Anche Londra ha messo al bando Palestine Action, anche se resta pendente un ricorso sulla legittimità del bando alla Corte Suprema. Naima, perché un'organizzazione che dice di operare in difesa della vita finisce su una lista nera come Hamas, Al-Qaeda o lo Stato Islamico?
7: Secondo Washington ha sostenuto, cito, numerosi atti di terrorismo fin dalla sua fondazione. Si fanno anche degli esempi, si parla di lesioni fisiche alle forze dell'ordine e di intimidazioni contro imprese che effettuano operazioni commerciali legittime. Il riferimento qui è ad azioni dirette contro aziende produttrici di armi legate a Israele. Palestine Action ha in effetti colpito e fatto irruzioni in edifici, depositi e siti militari in diversi paesi, anche in Germania e Australia. E se andate a visitare il sito c'è una mappa dei potenziali target e vedrete puntini rossi anche qui in Ticino.
0: E Palestine Action come si difende di fronte a queste accuse?
7: In queste ore Huda Amori, che è fra i cofondatori, ha fatto un commento personale, ha detto: in quanto palestinese e irachena trovo molto ipocrita che gli Stati Uniti, che hanno distrutto entrambe le mie patrie, definisca me una terrorista. Amori ha poi detto in un commento generale: noi vogliamo solo fermare la macchina della guerra israeliana, il genocidio e salvare vite, mentre Regno Unito e Stati Uniti soffocano la libertà di parola, il diritto di manifestare e di manifestare il proprio dissenso. Ci sono 2.000 persone nel Regno Unito che rischiano di essere processate solo per aver detto che erano contro la messa al bando del gruppo.
0: Ma Naima, ha qualche fondamento questa controaccusa?
7: Lo credono in ogni caso diverse ONG come Amnesty e lo credono anche i democratici americani. Questo da quando il segretario di Stato Marco Rubio un mese fa aveva annunciato ai funzionari di ben 60 paesi che la lotta contro il terrorismo di estrema sinistra, così era stato definito, sarebbe stata rafforzata. A quel punto l'amministrazione Trump era stata accusata di usare la lista delle organizzazioni terroristiche a fini politici per togliere, ossia di mezzo, organizzazioni scomode, con rischio inoltre di togliere risorse a lotte molto più urgenti.
0: Con Naima Kikerio si chiude questa edizione del Radio Giornale. Grazie e buon pomeriggio.
8: Lo sport.
9: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. È già un primo importante crocevia stagionale quello di stasera in Georgia per il Lugano, nel ritorno degli spareggi di Conference League. Infatti il Maccabi Tel Aviv contro il Maccabi Tel Aviv, i bianconeri devono difendere il 2-1 dell'andata. Raggiungere la fase a campionato sarebbe già uno dei grandi obiettivi societari raggiunti in questa inizio di stagione. Sentiamo l'inviato David Conti.
10: L'ultima partita di una fase a gironi, David von Balmos l'ha giocata a metà dicembre del 2024, quasi 2 anni fa, con la maglia dello Young Boys. In Champions League, sconfitta 5-1 a Stoccarda. Il portiere è uno dei giocatori di maggiore esperienza del Lugano.
11: A livello internazionale è sempre la stessa storia, ci ha raccontato, si tratta di ridurre al minimo gli errori. Ancora una volta si vede che quando commetti degli sbagli in campo internazionale vieni punito senza pietà e bisogna anche prendere sul serio l'avversario, perché ogni squadra che ha la possibilità di raggiungere la fase a gironi di una competizione europea ha le proprie qualità e si merita di essere lì. Per questo dobbiamo accettare sia i punti di forza sia i punti deboli dell'avversario e cercare di trarne il massimo. Rispetto, dunque, ma non paura, e grande voglia soprattutto di tornare a vivere notti europee. Sì, penso che sia sempre qualcosa di speciale. L'obiettivo principale resta naturalmente la Superliga, è chiaro, ma allo stesso tempo da giocatore vorresti sempre avere la possibilità di scendere in campo ogni 3 giorni ed è una delle cose più belle che questo mestiere possa offrire. Per noi è quindi incredibilmente importante, sia come squadra sia come club, essere presenti nelle competizioni europee. Vogliamo affrontare questa triplice competizione nel migliore modo possibile, vogliamo esserci su tutti i fronti e avere la possibilità di metterci in mostra ovunque. Ed è proprio questa opportunità che stasera dobbiamo prendere molto sul serio e al volo, ha concluso un determinato David von Balmos.
9: A Batumi, Georgia, partita che avrà inizio alle 18 e vi ricordo la diretta televisiva su RSI La 2, come pure in radio su Rete 3 in sport e musica. Sempre in conference alle 20 si giocano San Gallo North Zealand, danesi in possesi 1-0 all'andata, e Ajax Sion, olandesi avanti già 4-2, mentre il Thun affronta in casa il Leg di Poznan, sconfitti all'andata 7-0 i bernesi, sembrano già esclusi dall'Europa League e verosimilmente saranno dirottati in Conference League. A Zurigo è il giorno della grande atletica con la bel classe dell'Etzigrund, attenzione particolare all'attacco al record del mondo degli 800 metri di Audrey Verrot, a Simone Hammer contro il greco Tentoglu nel salto in lungo e di Taji Kambunji sui 100 ostacoli, orario d'inizio con diretta TV alle 20. Altro appuntamento odierno è con i mondiali di mountain bike apertisi ieri in Trentino dopo l'argento svizzero della staffetta mista a squadre. Oggi in programma c'è lo short track, ce ne parla Omar Meschal.
12: È su Sina Frey che volgono le speranze principali di medaglia della nazionale svizzera. La biker più piccola del circuito, a discapito dei 151 cm di altezza, si presenta infatti in Val di Sonere da autentica gigante della disciplina. Ben 4 vittorie consecutive, lanciate dal doppio oro agli europei ticinesi, 4 volte lasciandosi alle spalle la svedese Risvets, che fino a metà estate pareva semplicemente imbattibile. Oltretutto, in una Val di Sole che al Mondiale 2021 vide Frey indossare la prima maglia iridata nella storia della short track ed il bronzo nella disciplina regina. Maglia iridata che verrà rimessa in palio nella gara breve da un'Alessandra Keller parsa in crescita di forma, senza dimenticare Blöcklinger, 3 podi in stagione, e Koller, giustamente tra le candidate ad una medaglia per la costanza mostrata in stagione e che dovranno vedersela con la già citata Risvets, con la padrona di casa Berg e con la statunitense Blank. Durissima invece per gli elvetici in campo maschile, per la prima volta orfani di Schurter ad un mondiale e da secco di podi nelle ultime 4 gare di Coppa del Mondo, ci si aggrappa allora al crescendo di forma mostrato da Flückiger, sempre capace di grandi prestazioni, ai grandi appuntamenti, a Lillo e Pöntener, reduci dai terzi posti all'Europeo del Monteceneri, e ad un Colombo fresco di un rientro confortante in Coppa del Mondo dopo il doloroso infortunio. Centrare un podio sarà però un'impresa di fronte al duplice campione olimpico Pidcock, ad un Van der Poel apparso in palla lo scorso weekend e da caccia della storica impresa di riunire tutte le corone mondiali dopo strada, ciclocross e gravel, senza dimenticare il duplice campione europeo Aldridge e dall'ombra di uno squadrone francese che da inizio stagione domina semplicemente la Coppa del Mondo.
9: Ricordiamo che per il tennis agli US Open stasera, non prima delle 18.30, Susan Bandecchi giocherà l'ultimo turno delle qualificazioni al tabellone principale del torneo femminile di New York. Avversaria sarà l'olandese Roos, numero 203 del ranking. E infine per l'hockey, stasera Biasca, l'Ambripiotta giocherà la sua terza amichevole precampionato contro il Langnau. La partita avrà inizio alle 19.00. Tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e un buon pomeriggio.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Huey Lewis and the News nascono a San Francisco nel 79. L'anno seguente pubblicano il primo disco che si rivela un flop, ma nelle stagioni successive raggiungono un grande successo con ben 19 singoli nella top 10 della classifica americana. La band è amata anche dal cinema. Il regista di Ritorno al Futuro, Robert Zemeckis, la sceglie come la preferita del protagonista Michael J. Fox nei panni di Marty McFly. Huey Lewis scrive la canzone principale, The Power of Love, e Back in Time per i titoli di coda, partecipando al film con un breve cameo. Nel 2018 gli è purtroppo stata diagnosticata la sindrome di Meunier, una patologia dell'orecchio interno che causa gravi vertigini e una progressiva perdita dell'udito. Ha quindi perso la capacità di sentire la musica in modo sufficiente per poter ancora cantare.

0: Vintage Cafè.
1: Huey Lewis and the News hanno aperto la puntata di oggi con Stuck With You, tratto dal quarto album dell'86, nel momento del vertice del successo internazionale e all'indomani della partecipazione alla storica canzone We Are The World. Gli anni 90 saranno meno fortunati e nel 2020 è pubblicato quello che con ogni probabilità resterà l'ultimo album, inciso prima dei problemi di salute di Lewis. Le hit del gruppo sono comunque rimaste nel cuore del pubblico e quattro anni dopo ha debuttato a Broadway il musical The Art of Rock and Roll, che ripercorre una carriera che ha lasciato una traccia importante negli anni Ottanta. La loro I Want a New Drug ha ispirato anche troppo il tema principale del film Ghostbusters e per questo Ray Parker Jr. sarà accusato di plagio. La questione si risolverà per via extragiudiziale. La prossima selezione ci porta alla fine degli anni 70 con Ray Parker Jr. e il suo gruppo dei Radio. You Can't Change That.

0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Lupi Solitari è la canzone che nel 96 dà il titolo al sesto album di Vanna Spagna, che inizia la carriera nel 71 con la cover italiana di Mami Blue, che però non ha successo. Ci riprova l'anno seguente con un brano scritto da Bruno Lauzi, ma per farsi conoscere dal grande pubblico dovrà attendere gli anni 80 e il fenomeno dell'Eurodisco. Easy Lady e Call Me diventano due tormentoni da discoteca in buona parte dell'Europa e raggiungono i vertici delle classifiche di vendita. Nel 95 Spagna torna a cantare in italiano con Il cerchio della vita, tema principale della colonna sonora de Il Re Leone, e con la partecipazione al Festival di Sanremo con Gente come noi, che si classifica al terzo posto. Nei prossimi minuti ascoltiamo gli American Breed, nome di una razza bovina, ma anche di un gruppo meteora della fine degli anni 60, dalle cui ceneri si formeranno in seguito i Rufus di Chaka Khan. La loro grande hit è Bend Me, Shake Me.

Suonate uno Vintage Café con Marco Trovesi. La britannica Electric Light Orchestra è stata una delle band di maggiore successo degli anni 70, con più di 50 milioni di dischi venduti. Anima del gruppo è Jeff Lynne. Cresciuto con una grande passione per la musica classica e per i Beatles, ha creato uno stile pop rock con arrangiamenti classici e forti influenze dei quattro di Liverpool, tanto che John Lennon definì il gruppo come i figli dei Beatles. Lynne ha scritto e prodotto quasi tutti i brani, suonando spesso buona parte degli strumenti. Discovery è uno dei loro album storici, grazie a canzoni come Last Train to London, Confusion, Don't Bring Me Down e Shine a Little Love che abbiamo ascoltato. Restiamo in Europa e andiamo in Norvegia con gli A-ha, popolarissimi a metà degli anni 80 con Take On Me. Immortale grazie anche ad un videoclip innovativo e pluripremiato. Aprono gli anni 90 con il quarto album East of the Sun, West of the Moon. Tra i singoli estratti, I Call Your Name.

0: Rete 1.
1: Julian Lennon è figlio primogenito di John, nato nel 63, ovviamente a Liverpool. A lui sono dedicate due delle canzoni più famose dei Beatles. Hey Jude, scritta da Paul McCartney per consolarlo nel periodo del divorzio dei genitori, e Lucy in the Sky with Diamonds. Debutta musicalmente nell'84 con l'album Valot e con la hit internazionale Too Late for Goodbyes. Negli anni ha ampliato i suoi orizzonti artistici e filantropici, come fotografo, autore di libri per bambini con tematiche ecologiste ed ambientali e creando una fondazione umanitaria ed ecologista per proteggere la biodiversità e supportare le popolazioni indigene, e sempre in questo album producendo progetti audiovisivi di grande successo. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Ron, che insieme a Tosca trionfa nell'edizione del 96 del Festival di Sanremo. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Rete 1 Vintage Caffè.
1: Negli anni 80 i fasti dei Beach Boys sono ormai un ricordo legato agli anni 60, ma la band torna in classifica grazie alla canzone scritta per la colonna sonora di Cocktail con protagonista Tom Cruise. Il film, stroncato dalla critica, è stato comunque un grande successo ai botteghini e uno dei più visti dell'88 a livello globale. Kokomo, che abbiamo ascoltato, ha un retroscena interessante.

interessante. Il produttore è Terry Melcher, figlio di Doris Day, mentre fra gli autori ci sono John Phillips, già dei Mamas and Papas, e Scott McKenzie, famoso per la hit del periodo Flower Power San Francisco. Ora torniamo in Gran Bretagna con il singolo di esordio degli Ace, gruppo capitanato dal cantante e tastierista Paul Carrack. How Long del 74 sarà ripreso con successo qualche anno più tardi anche dai Lips Inc. in chiave disco.

Il duo femminile delle Janay ha avuto una storia breve negli anni 90, durata lo spazio di due soli album. Il primo singolo, Hey Mr. DJ, ha avuto un ottimo riscontro nelle classifiche non solo americane, entrando anche nella hit parade svizzera, e farà ottenere un contratto con la prestigiosa etichetta Motown. Per motivi mai precisati, l'avventura termina presto e le due sceglieranno strade diverse. In chiusura di questa puntata ascoltiamo Philip Bailey insieme a Maurice White, la voce principale degli Earth, Wind and Fire. La sua estensione vocale di oltre 4 ottave è celebre soprattutto per il falsetto. Parallelamente alla band, Bailey inizia negli anni 80 la carriera solista che culmina con il terzo album prodotto da Phil Collins, che vi partecipa anche in voce e con la batteria. Le due grandi hit del disco sono Easy Lover e quella dei titoli di coda del Vintage Café di oggi, Walking on the Chinese Wall. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, si moltiplicano le iniziative a sostegno della popolazione colpita dalla devastante colata di fango e acqua che ieri ha travolto una vasta area al confine tra Tibet cinese e Nepal. Tra le tante organizzazioni che si sono attivate anche il Vetas, che ha stanziato 100.000 franchi, e la Croce Rossa Svizzera, che ha annunciato lo sblocco di un primo contributo di 50.000 franchi. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime, che per ora fa stato di oltre 350 morti, quasi 1.500 dispersi, alcuni tra cui anche numerosi turisti stranieri. Data per non rintracciabile anche una donna svizzera, come anticipato da alcuni media e confermato dal Dipartimento federale degli affari esteri. Imponente la macchina dei soccorsi, dispiegata in prima linea alla Cina, che ha mobilitato squadre di intervento e ricerca, tratte in salvo oltre un centinaio di persone. A innescare la tragedia potrebbe essere stato il crollo parziale di un ghiacciaio, ipotesi questa considerata plausibile da Giovanni Kappenberger, meteorologo e glaciologo che conosce bene la regione. Le sue considerazioni raccolte da Laura Dick.
2: Dalle ricerche che ho fatto finora, sì, l'acqua proviene molto probabilmente da molto ghiaccio andato a valle, dovuto al distacco stesso del ghiaccio, che poi ha trascinato anche roccia, provocando una frana framista a ghiaccio e roccia, o direttamente una partenza come roccia che vada a finire su un ghiacciaio che poi lo polverizza, tipo cengalo. Ecco, cengalo è caduto su un piccolo ghiacciaio. Non mi è ancora così chiaro, comunque è una cosa di grosse dimensioni.
3: Situazioni del genere potrebbero succedere in Svizzera. Prima citava il cengalo.
2: Ecco, come prima cosa da dire, qui in Svizzera abbiamo un monitoraggio molto molto avanzato, siamo estremamente ben messi. Direi così grosso no, non me lo aspetto.
1: Nella guerra russo-ucraina, Mosca torna ad alzare i toni, a minacciare anche Londra. A parlare la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, secondo cui la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi di Kiev sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Ieri intanto, secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia e dissuadere il Cremlino dall'eventuale attacco ad un paese della NATO. Minaccia questa ritenuta dall'intelligence americana realistica, che potrebbe avvenire nei prossimi anni per mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Dall'interno cresce il numero dei lavoratori in Svizzera con gli impieghi che nel terzo trimestre dello scorso anno sono aumentati su base annua del 2% a quasi 112.000. E quanto emerge dai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica, che evidenzia per contro tra il 2023 e il 2025 un numero sempre maggiore di disoccupati diplomati sia nelle università sia nelle scuole universitarie professionali. Scienze tecniche ed economiche, ma anche musica, teatro e design, le formazioni nelle quali sono state riscontrate maggiori difficoltà nel trovare un impiego ad un anno dalla fine degli studi. Per compensare le mancate entrate a causa dell'abolizione dell'imposta sul valore locativo, il governo grigionese intende introdurre un'imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie destinate ad uso proprio. Ne dà notizia lo stesso esecutivo, che prevede un ammanco nelle casse pubbliche di quasi 40 milioni e mezzo di franchi all'anno. Un ammanco da compensare con un'imposta immobiliare speciale. L'ultima parola spetterà quindi alla popolazione, visto che la modifica della Costituzione cantonale dovrà essere sottoposta al voto. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, con nuvolosità in aumento che domani porterà ad alcuni rovesci temporali dapprima a sud delle Alpi, poi anche oltre Alpe.
0: Rete 1.
4: E torniamo ancora una volta in diretta da San Bernardino, ve lo ricordiamo, fino a domenica a mezzogiorno e mezzo saremo in diretta per raccontare di Moesano, di Grigione Italiano, di San Bernardino, di tutta quella che è una zona che stiamo scoprendo anche noi, e soprattutto andremo ancora una volta in Calanca con la nostra Alice Pedrazzini, che da questa mattina si è portata da quelle parti per vedere un po' com'è la situazione e soprattutto come si stanno preparando a quella che potrebbe essere domani una giornata un po' particolare, perché sono previste ancora delle piogge. piogge importanti, ma soprattutto stiamo raccontandovi storie di vita, mettiamola così. Lo facciamo in compagnia di Dani Rauseo.
5: Ciao,
4: Dani.
5: Di nuovo, buongiorno.
4: Ciao di nuovo.
5: A tutti.
4: Ti ho già sentito da qualche parte.
5: Anche
4: sì.
5: te.
4: Sì, ci siamo, ma soprattutto con degli ospiti che siamo molto contenti di avere qui con noi. Da una parte Damia Monighetti, ben trovata.
6: Buongiorno.
4: E dall'altra parte invece abbiamo un po', a me me l'hanno venduto un po' come il l'uomo che sa tutto della zona, un jolly vero e proprio, Moreno Bianchi.
7: Buongiorno a tutti, esagerazione.
5: Esagerazione, niente di vero. No, no. Come niente di vero.
4: Così mi hanno detto, decideremo noi dopo.
5: Esatto, a questo comunque punto. È una memoria storica, ma soprattutto, come dicevi, conosce molto bene la zona e il territorio.
4: Assolutamente, un po' tutte e due, secondo me, fate un po' questo paio rispetto al territorio che conoscete assolutamente molto bene, che vivete da sempre fondamentalmente, ma poi ritorneremo a raccontare, insomma, di tutte quelle che sono le vostre storie. Ancora però noi abbiamo a che fare con dei collegamenti in esterna.
5: Sì.
4: Siamo in diretta con Axel Belloni, che dovrebbe sentirci direttamente da dove, Axel?
8: Allora, posso dire che sono arrivato una ventina di minuti fa e ho camminato su uno dei simboli di San Bernardino, e probabilmente una delle prime cose che si vede anche dall'autostrada arrivando verso San Bernardino, si vede sulla sinistra un lago di discrete dimensioni, e l'origine di questo lago è la diga del lago d'Isola. Sono sulla diga del lago d'Isola, sulla diga di San Bernardino, vedo in mezzo alle nuvole un po' il passo, la punta del Pizzuccello, e sono appunto sulla diga, e l'idea, la missione della prossima ora è entrare nel cuore della produzione idroelettrica, non solo di San Bernardino, ma in realtà della Mesolcina. E a far da cicerone, perché giustamente io non ho le chiavi per entrare all'interno della diga, c'è il direttore dell'esercizio locale delle officine idroelettriche Mesolcina, Armando Faccanoni. Buongiorno, ben arrivato.
9: Buongiorno, grazie a voi, ben arrivati in Mesolcina.
8: Allora, partiamo dall'esterno. Ora vediamo un lago di una discrete dimensioni e la diga. Una volta, prima degli anni 60, perché praticamente agli inizi degli anni 60 viene costruita questa diga, cosa dobbiamo immaginarci davanti ai nostri occhi?
9: Questo era un pascolo, era praticamente un ambiente come si vede la parte sopra sostanzialmente, e c'erano alcune stallette, non tantissime, però sostanzialmente era un prato verde.
8: E adesso invece questo lago, che tra l'altro è stato sfruttato fin da subito anche per scopi turistici, perché negli anni 60 evidentemente viene costruita la diga per motivi energetici, ma fin da subito si mette in chiaro che il lago deve rimanere una attrazione turistica. Tra l'altro mi diceva questa cosa prima di entrare nella diga: il livello del lago, per quanto riguarda il livello del lago, non si può fondamentalmente toccare proprio per una concessione turistica.
9: Allora sì, nella nostra concessione è scritto che appunto il lago non può essere abbassato durante il periodo estivo, prima dal 20 giugno al 20 settembre, sotto i 1601 metri, e questo significa che il lago, indipendentemente da quello che facciamo, è sempre presente anche nella zona del paese.
8: Anche perché deve garantire appunto una sua bellezza, mettiamola così. La diga è una diga rispetto, per esempio, alla diga della Verzasca, rispetto ad altri impianti nella Svizzera italiana, in Ticino. Possiamo parlare di una diga grande, piccola, di medie dimensioni?
9: Sì, beh, è una diga relativamente piccola, non è grandissima. Calcoliamo che noi tratteniamo circa 6 milioni di metri cubi d'acqua contro altre dighe che ne tengono dai 60 agli 80, a dire magari anche 100, quindi almeno 10 volte più piccola.
8: 45 metri l'altezza della diga per 290, quella che abbiamo percorso. Prima l'ho percorsa, ragazzi, l'ho percorsa sopra, sono passato da sopra, sì. Dove d'inverno diventa praticamente una pista di sci di fondo, d'estate c'è una bella passeggiata che si può fare attorno al lago, e poi siamo passati anche dall'interno della diga, perché ci sono ovviamente i cunicoli di servizio e per i vari controlli.
9: Sì, dentro ci sono due gallerie che servono per il controllo del manufatto, quindi ovviamente noi siamo sempre presenti più o meno settimanalmente qua con il responsabile, il guardiano della diga, e si occupa di fare i controlli che devono essere fatti, quindi questi controlli vengono fatti all'interno, anche all'interno.
8: Noi potremo entrare all'interno anche con i nostri microfoni dopo, possiamo fare questa cosa, possiamo compiere questa missione?
9: Certo, ben volentieri.
8: Allora questa è l'idea della prossima ora. Faccio ancora una domanda ad Armando Faccanoni delle officine idroelettriche Mesolcina. Chiaramente la diga di San Bernardino, il lago di San Bernardino ha un suo impatto visivo, quindi è chiaramente un manufatto molto ben visibile, non è però cioè è solo l'elemento di una rete della produzione idroelettrica in Mesolcina.
9: Sì, diciamo che il lago è il primo passo dove raccogliamo l'acqua e poi ci sono due salti dove quest'acqua viene lavorata, quindi turbinata, quindi è Pian San Giacomo il primo salto e il secondo a Soazza dove l'acqua poi viene restituita alla Moesa.
8: E in ogni caso appunto noi vediamo l'acqua del lago che entra, praticamente dobbiamo immaginarci che entra dalla base della diga?
9: Sì, non proprio alla base, c'è una presa, c'è un manufatto di presa qui adesso dove siamo noi sulla destra e che porta l'acqua tramite una galleria fino giù alla centrale di Pian San Giacomo.
8: Poi esce dall'altra parte, il fiume prosegue il suo corso più o meno come lo proseguiva prima della costruzione della diga e poi quest'acqua arriva fino, giustamente diceva, fino a Pian San Giacomo.
9: No, attenzione, quest'acqua qua resta nell'impianto praticamente fino a Soazza, fino alla restituzione del fiume, quindi ecco. Quest'acqua qua viene immagazzinata, così diciamo tra virgolette, qui a San Bernardino e poi dopo i due salti viene restituita alla Moesa in quel di Soazza, quindi da qui a là non ritorna più nel fiume.
8: Non si vede più, quindi quello che vedo io qua sotto alla base della diga, vedo praticamente un sentiero che scende, delle gole, immaginavo un fiume, cosa ho visto di sbagliato?
9: No, allora c'è ancora acqua, ci sono degli affluenti della Moesa che portano comunque un po' di acqua ancora dentro che non vengono ripresi da noi e quindi il fiume non è tutto secco, sì.
8: Perfetto. Allora ragazzi, io vi restituisco la linea, provo a entrare a questo punto nella diga e sarà un po' come una discesa negli inferi, siamo partiti dall'esterno a rimirare le stelle, scendiamo fino alle profondità della diga dove proveremo a trasmettervi nei prossimi collegamenti.
4: Sei veramente poetico. Grazie davvero Axel, ci risentiamo dopo. Tra l'altro tutte queste tue avventure le potete trovare anche sull'Instagram di Rete 1, andate a dare un'occhiata alle storie perché è veramente una cosa unica, no? Che riusciamo a farvi vedere da tanti punti di vista. Tra l'altro io vedevo prima Moreno Bianchi che diceva ma più o meno, cosa che stava commentando rispetto a quello che abbiamo sentito da Axel?
6: No, stavo facendo una riflessione fra me.
4: Prego.
6: In fondo viviamo in un ambiente confortevole nel Moesano.
4: Sì.
6: Specialmente per quanto riguarda tutto ciò che ci circonda.
4: Certo.
6: E si può fare di più, però, per esempio, il nostro fiume, se con un minimo di sforzo ancora da parte delle officine idroelettriche dovessero istituire, per esempio, un bacino di compensazione delle acque là dove fuoriescono in ara, questo potrebbe migliorare nettamente la qualità del fiume Moesa, poiché questi afflussi e deflussi e continui su e giù dal fiume distruggono completamente la fauna e il benton e il plancton del fiume. È un vero peccato.
4: Mm-hmm. Magari anche su questa cosa potremmo parlarne, certo, sì, sì. Ci saranno diverse tavole rotonde anche durante questi giorni per cercare di capire un po' anche quello che sarà il futuro, no, della regione. Qui poi lo futuro lo stiamo un po' vivendo a San Bernardino perché ci sono comunque, guardandosi in giro, tanti cantieri, tante situazioni che stanno cambiando, Moreno, rispetto ai vecchi tempi, immagino, no? È cambiato tutto.
6: Certo, sta cambiando velocemente, sta cambiando il clima, stanno cambiando le condizioni. Noi viviamo, come dicevo prima, in un ambiente confortante, ma dobbiamo cercare di svilupparci in modo sostenibile. Quindi c'è un'attenzione da parte di una parte della popolazione che cerca di far sì che il territorio si sviluppi, perché bloccare lo sviluppo non è possibile e anzi è auspicabile che il tutto si muova e che porti nuove energie, nuovi afflussi, eccetera. Ma il poterlo fare in modo sano e attendibile anche per le prossime generazioni diventa qualcosa di molto importante. In questo senso,
4: sì,
6: in questo senso dopo se volete possiamo parlare di ciò che viene fatto o già adesso, non lo so.
4: Sì, sì, dopo ne parleremo sicuramente.
5: Ecco. Sì, bisogna trovare questo equilibrio, insomma, mi sembra di capire, tra innovazione e mantenimento dello Stato. Ecco, è un po' anche quello che è una delle missioni della nostra ospite Damia, che è appunto architetto e ha...
4: Ha provato.
5: Per esperienza personale, anch'io ho tentato di fare l'architetto, ma poi ho cambiato strada e sono finito qua.
4: Sì, beh, lei è rimasta nell'ambito, insomma, dell'edilizia,
5: esatto,
4: perché comunque la famiglia spingeva anche in quella direzione, perché comunque è una storia di vita davvero che va indietro nel tempo. Il nonno addirittura, no?
10: Sì. La ditta è stata fondata dal nonno nel 1951.
5: Se era un'impresa di costruzioni?
10: Un'impresa di costruzioni, mm-hmm, sì, principalmente. Mm-hmm. E poi lui si è specializzato in tetti in piode, della Val Calanca principalmente, sì, che prendiamo a Ravigo, dalle cave Polti.
4: Sì.
10: E nell'85 poi è morto mio nonno, preso le redini mio papà.
4: Sì.
10: Lui poi nel tempo le piode non bastavano più per mantenere una ditta sana, ha integrato anche i ponteggi e ha funzionato bene.
4: Certo, poi a un certo punto proprio papà dice vai a fare l'architetto così mi aiuti. E com'è andata quella roba lì, quella storia?
10: Malissimo.
4: Danny l'ha detto.
10: Malissimo, perché dopo 3 mesi a scuola l'ho chiamato e gli ho detto non è la mia strada.
4: E cosa hai fatto dopo?
10: Allora, mi ha fatto finire l'anno perché non avevo scelta.
4: Certo.
10: Poi sono andata alla Svizzera interna a imparare il tedesco.
4: Sì, che quello serve ancora adesso, immagino.
10: Sì, tantissimo, specialmente con i nostri clienti in Val Calanca.
4: Certo.
10: Sono tanti tedeschi e svizzero-tedeschi.
4: Sì.
10: Quindi aiuto il tecnico o prima mio papà,
4: certo,
10: nelle traduzioni.
4: Sì, giustamente.
5: E quindi sì. Il tetto in piode, insomma, è simbolo della tradizione, no? Quindi
10: sì,
5: si riesce ancora, c'è tanta richiesta ancora di tetti in piode o diciamo...
10: Sì, appunto, sempre meno, per quello mio papà aveva integrato i ponteggi. Però no, facciamo ancora diversi, specialmente ci sono posti dove sono quasi obbligati,
5: sì,
10: i nuclei a rifarli in piode.
5: Quindi si riesce ad avere un po' di tradizione sul tetto e una casa ben isolata, diciamo, all'interno ancora.
10: Certo,
5: ecco,
10: certo.
5: Quindi è ancora funzionale,
10: certo,
5: il tetto in piode.
4: Beh, anche sì, perché sì, è veramente la nostra storia.
5: Esatto.
4: Continua ad avere un presente, certo, ma sicuramente è la nostra storia da tanti punti di vista. Poi il problema di fondo è che sono arrivati altri materiali, adesso parlo di quella situazione lì,
10: sì,
4: che chiaramente possono costare molto meno.
10: Molto meno, chiaro.
4: Sono un po' similari, ma non è la stessa roba.
10: No. Non è la stessa cosa, no, decisamente.
4: Però
10: è
4: chiaro che una grande forma di competizione c'è a questo punto.
10: Sì, ma noi al momento facciamo sì poche cose nuove.
4: Sì.
10: E magari facciamo più manutenzione dei tetti già esistenti,
4: certo,
10: perché
4: giusto,
10: bisogna
4: giusto
10: pulirli, bisogna mantenerli
5: in ordine.
10: In ordine,
4: precisi, giustamente,
10: sì,
4: giustamente. Molto bene, tra poco torneremo ancora nelle vostre storie di vita, nel vero senso della parola. Andiamo con un brano musicale che tra l'altro riguarda anche la giovinezza del nostro Danny Rauseo.
5: Sì.
4: Vanessa Paradis con Be My Baby.
5: Qui eravamo nel
4: 92.
5: Ah, pensa te.
4: Eri già nato da un po'.
5: Ero già da molto.
4: Da tanto ti chiamavi
5: Danny
4: Rauseo.
5: Sì, sì, mi sa di
4: musica.
5: Sì.

0: In diretta da San Bernardino siamo ancora qui e lo saremo fino a domenica alle 12.30. Chi vuole può anche venire a trovarci, può toccare con mano Fabrizio Casati e dire:
1: ah, ci metterete un bel po', però.
0: Sai quanti stamattina mi hanno fermato e ho detto: Mandula è il Casati, Mandula è il Casati.
1: Sempre in diretta,
0: dove sì, vero.
1: Tanto ricordiamo anche che sabato sarà una giornata dedicata davvero alle famiglie, quindi vi aspettiamo. Sabato sarà bellissimo.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci danno sole cocente anche a San Bernardino. Se fa caldo in città dovete trovare refrigerio qui, dirette per quanto ci riguarda dalle 10 del mattino fino alle 18 e poi un momento dedicato alla musica di casa nostra.
0: Sì.
1: Ci sarà Julie Meletta alle 20.30 e a seguire un grande concerto di Andrea Bignasca, e sappiate che durante tutto il giorno ci saranno dei mercatini, delle bancarelle, tanti prodotti locali, tante persone da conoscere.
0: Sì, mentre ascoltavamo la canzone che abbiamo appena ascoltato, insomma, Vanessa Paradis,
1: sì, salutiamo caramente, ci
0: salutiamo
1: spesso.
0: Caramente parlavamo con i nostri ospiti di percorsi scolastici. Abbiamo detto l'intenzione di Damian Monighetti era fare l'architetto, ma poi è andata come è andata, ha seguito altre orme, altre strade. Il nostro ospite Moreno Bianchi è un ex docente, quindi di scuola se ne intende, e stavamo dicendo che una volta è vero che c'era o l'università, il Politecnico, oppure si sceglieva una professione pratica. Adesso le vie possono essere diverse, no? Si arriva ad un punto, diciamo, di formazione alta pur facendo esperienze molto concrete, così Moreno, la differenza rispetto a quando magari lei insegnava.
2: Sì, io questo non lo posso dire per mia diretta esperienza, ma raccontavo un attimo fa che mio figlio, che ha fatto l'architetto e ha seguito l'accademia a Mendrisio, mi raccontava che non rifarebbe più la stessa via, ma partirebbe da, non lo so, da muratore o facendo poi una maturità professionale, andando e facendo, rifacendo un iter nuovo in questo momento.
1: Certo,
2: e che porta agli stessi risultati, ma con un bagaglio di esperienze diverso. Più arricchente probabilmente, meno teorico.
0: Più completo, ecco.
1: Più pratico, sì, forse sicuramente quello è un bagaglio in più che viene apprezzato, mi sembra, sempre di più anche veramente dai ragazzi. Ecco, a tal proposito, avendo fatto per tantissimi anni il professore, avendo visto davvero tanti ragazzi nella sua carriera, li avrà visti anche un po' cambiare negli anni. Quanto sono cambiati dai vecchi tempi ai giorni nostri? Perché comunque sì, è in pensione, però li vive i ragazzi. Come?
2: Sì, proprio pochi giorni fa mi sono ritrovato con degli ex colleghi e discutevamo proprio di questo. E i ragazzi sono cambiati perché erano più concentrati, forse. Potevano seguire lezioni anche noiose per 40-45 minuti.
1: È sulla soglia dell'attenzione.
2: E la soglia dell'attenzione è cambiata. Poi sono cambiati negli atteggiamenti, nei modi. Non so, dalla Calanca mi arrivavano gli scolari col trattore, per esempio.
1: Certo.
2: Con caricati sul trattore diversi compagni.
1: Sì, sì, sì.
2: E erano altri tempi.
0: Sì, adesso stavo guardando il mio telefonino, è per questo che la soglia dell'attenzione è diminuita, perché ovviamente siamo abituati a fruire contenuti, diciamo, come anche delle micro lezioni anche attraverso il telefonino, e quindi forse i 45 minuti di lezione o i 50 minuti di lezione adesso equivalgono a 10 minuti massimo.
1: Sì, e secondo lei è cambiato anche il rapporto che hanno avuto i ragazzi con la montagna, con il territorio in generale?
2: E con la natura in ogni caso sì, hanno meno tempo di poter uscire probabilmente si sono occupati in altre cose e hanno meno tempo di uscire per i boschi, per i campi, anche non controllati, anche liberi, come tutti noi, insomma, facevamo normalmente. Seguivamo i corsi dei fiumi, i boschi, e costruivamo le nostre capanne,
1: certo.
2: E si tornava a casa senza che i genitori fossero preoccupati,
0: certo,
2: di un'assenza magari un po' troppo prolungata.
1: Certo, quindi vuol dire che fondamentalmente i ragazzi di oggi qui conoscono meno i boschi e queste zone, ed è un peccato, mi viene da dire, perché poi è una zona meravigliosa anche da scoprire. Esci dall'abitato qui e sei subito in passeggiata, adesso per dirla in termini veramente un po' grezzi, però è sicuramente qualcosa che manca, anche se almeno dal mio punto di vista vedo che tanti giovani, magari Damia può dire il contrario oppure la stessa cosa, si stanno invece riavvicinando avvicinando un pochettino a quelle che sono un po' le nostre tradizioni, mi viene da dire.
2: Sì, ci stiamo riavvicinando, io direi a livello intergenerazionale.
1: Okay.
2: Cerchiamo noi, i vecchi, no, insomma, di capire quanto sia importante che i nostri giovani capiscano, siano informati, perché questa è la prima cosa. Se non si capisce non si può aiutare.
1: E
2: riuscire a conoscere quello che ci circonda, perché veramente, come dicevo prima, è confortante vivere in un ambiente come il nostro. E allora, per esempio, qui a San Bernardino, già in tempi non sospetti, ancora prima di questo boom edilizio, avevamo costituito un gruppo che lavorava e l'avevamo chiamato Paradisea, perché Paradisea è un ghiacciaio sullo Zapport che ormai sta languendo. Ci sono poche lastre di ghiaccio ancora, ma l'intento era quello di far capire a tutta la popolazione, quindi allievi compresi, quanto sia bello il nostro territorio, quanto sia valido uscire sul territorio e quanto sia confortante. E quindi abbiamo costituito questa associazione con l'interesse anche di occupare o di riallacciare i contatti con i nostri colleghi d'Oltralpe, e Oltralpe vuol dire qui a 7 chilometri di distanza,
1: certo,
2: con la regione del Rheinwald. E quindi abbiamo cominciato a lavorare cercando di riallacciare questi sfilacciati collegamenti che dopo la Galleria del San Bernardino si sono sempre più allontanati, rallentati, staccati, esattamente. E abbiamo costituito questa associazione che comprende dove cerchiamo di coinvolgere i comuni del Rheinwald. Abbiamo cercato di coinvolgere quindi i comuni dell'Alta Mesolcina e poi, con un ulteriore passo, con il Lab San Bernardino, il Laboratorio San Bernardino, abbiamo coinvolto anche entità di educazione didattica e pedagogica come l'Alta Scuola Pedagogica di Coira, come la Fachhochschule di Coira, la SUPSI del Canton Ticino e altri enti formativi, preparando del materiale sul territorio.
3: Sì.
2: Cercando poi di preparando materiale anche per le scuole, in modo particolare per le scuole, ma anche, come dicevo prima, per il resto della popolazione, con escursioni sul territorio, con serate informative che riguardano non solo la biologia, ma la geologia e la cultura in genere, e che riguardano il nostro territorio.
3: Sì.
2: Quindi abbiamo cercato di coprire a 360 gradi quella che è la nostra cultura regionale.
0: Sì, ha citato un po' il prima e dopo la galleria, ecco, domani tra l'altro lo ricordiamo, ci concentreremo nel pomeriggio proprio sul discorso della mobilità, perché da un certo punto di vista è vero che la galleria ha tolto il traffico, che poteva essere quasi fastidioso da un certo punto di vista, ma ovviamente non permette alle persone di fermarsi poi e di godere, insomma, di San Bernardino. Ma domani torneremo proprio su questo aspetto, mentre fra poco magari trattiamo questo argomento, perché ci parlava di riallacciare le legami con, diciamo, la parte nord e in parte anche con la parte sud. Voi siete facilitati anche per il tedesco, insomma, anche Daima ci ha detto che il tedesco è stato, insomma, un atu positivo per trovare poi una via interessante, quindi magari dopo parliamo se qui a San Bernardino si guarda un po' più a nord o si guarda un po' più a sud, dopo il prossimo disco.
1: Sì, che è Tommaso Paradiso con la chitarra e Coca-Cola, tra poco.

0: Torniamo ancora una volta in diretta, siamo in Piazza Brocco, venite tranquillamente a trovarci, a dirci la vostra, poi soprattutto tra un po' di tempo verso le 16 sarà una tavola rotonda che secondo me animerà, io te lo dico Roseo.
1: Eh beh, sappio. Sì, perché sta a cavallo tra gli investimenti, diciamo l'evoluzione che sì. ci si aspetta da un paese che magari ne aveva bisogno, all'equilibrio da mantenere con il passato, con il presente e le tradizioni che anche Moreno Bianchi ci stava dicendo.
0: Uno
1: prima.
0: Che ha paura di quello che potrebbe succedere si chiama Axel Belloni, sì. ha messo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, sì. o meglio sotto ancora perché
1: sotto la
0: è
1: diga.
0: All'interno della diga, vero Axel?
2: Assolutamente sì, non ho paura, ma mi sono rifugiato all'interno della diga del lago d'Isola, quindi questa eco che sentite è semplicemente il fatto che siamo all'interno del cunicolo, dovete immaginarvi una galleria, non per niente claustrofobica, larga più o meno un paio di metri e mezzo, alta 2 metri abbondanti, in cemento armato, completamente cablata, nel senso che c'è la possibilità, ci stiamo collegati perché evidentemente c'è anche un allacciamento ad internet, e sono sempre con la mia guida che è Armando Faccanoni delle officine idroelettriche della Mesolcina. Normalmente c'è sempre questa calma piatta, questa quiete all'interno di questo cunicolo, oppure durante le giornate dobbiamo immaginarci operai che entrano per determinati controlli.
3: No, la maggior parte è calma, anche perché quando vengono sono in 2, 3, quindi relativamente pochi, quindi si può lavorare con questa calma, sì.
2: Parlavamo, mentre andava avanti la trasmissione, parlavamo con Armando Faccanoni del fatto che si cerca in qualsiasi impianto idroelettrico di sfruttare il più possibile l'acqua che viene prelevata. Lo diciamo ancora una volta, la diga di Lago Isola è uno degli elementi di una messa in rete. Uno pensa l'acqua entra da una parte e esce dall'altra, in realtà, come ripetiamo ancora una volta, non è così. Veniamo però a concretamente come si produce l'energia nel caso specifico di questa diga, ma poi di tutto l'impianto, che come dicevamo scende praticamente fino a Soazza.
3: Sì, beh, allora la diga è, come detto, il nostro serbatoio, quindi l'acqua entra dal fiume Moesa qui a San Bernardino, viene raccolta nella diga, dalla diga c'è una presa che scende tramite delle gallerie fino a Pian San Giacomo, dove c'è il cosiddetto primo salto con un dislivello di circa 400 metri. Qui l'acqua viene turbinata una prima volta da una turbina che non è nient'altro che delle eliche che sono azionate appunto dalla forza dell'acqua con collegato al generatore che crea questa energia. Da lì l'acqua va in un bacino di compenso, sempre in quel di Pian San Giacomo, da dove poi parte lungo una galleria di circa 10 km verso Soazza, e a Soazza abbiamo il salto principale di circa 700 metri e le due macchine principali di Soazza, dove poi viene turbinato il secondo salto e da lì l'acqua ritorna nella Moesa.
2: Quanta energia viene prodotta e soprattutto quantifichiamolo rapportata a quanta energia consuma, mettiamola così, il Moesano?
3: Allora, sono calcoli sempre di grandi linee, delle medie, circa tra i 500 e 550 gigawattora annuali di produzione e per un consumo circa di 50-60 gigawattora della valle, quindi sostanzialmente noi produciamo 10 volte di più di quello che verrebbe consumato in valle.
2: Diciamo che evidentemente l'energia viene prodotta, viene anche consumata in valle, poi c'è chiaramente il discorso del fatto che bisogna immagazzinare questa energia, quindi ecco è un discorso un po' più ampio, però ecco l'energia che tra virgolette avanza dalla vostra produzione poi dove va a finire?
3: Ma questa va sui mercati nazionali o internazionali e viene gestita dalla nostra distribuzione di Baden, di Axpo, e lì c'è la borsa dell'energia dove viene messa sul mercato sostanzialmente.
2: Parliamo invece di periodi di produzione. Abbiamo già detto che appunto il livello del lago di Isola, quindi qui a San Bernardino, proprio per la concessione che si lega anche all'ambito, diciamo così, turistico, non può essere troppo alzato o abbassato il livello, quindi anche la produzione di energia non varia troppo. Ecco, qual è la stagione in cui si produce di più? Quale in quella in cui si produce di meno? E al di là della stagionalità, quali sono gli elementi che potrebbero influenzare negativamente la produzione?
3: Allora, Pensando ai periodi, sicuramente l'estate è quando abbiamo più acqua, nonostante quest'anno non è l'anno ideale per dire questa cosa, però nonostante appunto la quota che ci obbliga a mantenere per concessione, riusciamo comunque ad avere una buona produzione nonostante abbiamo 3 metri sui quali ci possiamo muovere. Durante l'inverno, anche proprio per la questione invernale, c'è molto meno arrivo, anche perché speriamo sempre ci sia più neve di quello che c'è di solito, quindi questa neve poi durante la primavera scende sotto forma di acqua e ci permette di fare una buona produzione.
2: Mi diceva, per chiudere, che durante la fine della stagione invernale anche il livello del lago viene un po' abbassato per, diciamo, accogliere l'acqua di scioglimento della neve, giusto?
3: Esatto, se durante l'estate il lago non si vedrà mai vuoto, durante l'inverno è l'incontrario, quindi a dipendenza di quando vale la pena turbinare e quando l'energia viene, può essere venduta al miglior prezzo, il lago viene poi abbassato verso fine inverno e si fa spazio per l'acqua che scende di scioglimento, quindi per raccogliere il più possibile quest'acqua.
2: Chiudendo e ricedendovi la linea, qual è la prossima tappa di questo nostro viaggio negli inferi? Richiederemo la linea tra una quindicina di minuti, dove saremo arrivati?
3: Allora, non sono proprio inferi, comunque scendiamo al piano di sotto, così per intenderci andiamo a vedere dove c'è lo scarico di fondo, che è il punto più basso della diga.
2: Grazie. Allora io parto, noi partiamo e vi ricediamo la linea, ci risentiamo dopo.
1: Grazie Axel, e intanto noi siamo sempre a Piazza Brocco, quindi
0: certo,
1: vedi che
0: certo.
1: Saltiamo da una parte all'altra.
0: Soprattutto ricordiamo che tra poco ci collegheremo ancora con Alice Pedrazzini che si trova in Calanca,
1: sì.
0: Ma soprattutto abbiamo detto prima, ci sono queste peculiarità con al di là e al di qua.
1: Al di là e al di qua, è vero, e quindi guardiamo al di là o guardiamo al di qua?
0: Voi guardano sicuramente più di qua, no?
1: Voi chiedo. Che vivete San Bernardino, Damia Monighetti, si guarda più di là o di qua? Nel senso, a nord o a sud?
4: Devo essere sincera, io mi ritengo grigionese, quindi sia di qua che di là. Però per il lavoro, devo essere sincera, un po' più di qua e verso il Ticino. Perché...
0: Ah, mi aspettavo invece molte più palanche dalla Svizzera interna.
4: Allora sì, però i lavori noi li facciamo in Ticino, un grigione italiano, cioè sì. Nel mezzolcino
0: da quel punto di vista sì,
4: esatto.
0: È vero. Poi dipende di chi sono le proprietà, mettiamola così.
4: Sì,
0: siamo
4: chiaro.
1: Tra l'altro alle nostre

0: tedesche, per esempio, sì, per visite sul territorio, per informazioni. Anche il materiale che mettiamo a disposizione, didattico e pedagogico, è bilingue e viene presentato spesso dall'alta scuola pedagogica, dove i futuri docenti preparano per esempio le loro tesi finali di formazione, e lo fanno sul nostro territorio. Queste classi poi arrivano e noi cercheremo con loro, con quelli della Svizzera dall'altra parte, di parlare un po' in italiano il più possibile, e viceversa con le scolaresche che provengono dal sud cerchiamo di usare il tedesco in modo tale che sappiano che esiste un altro Grigioni e che esiste un altro ambiente alpino dove si parla anche il tedesco.
1: Sì, e quindi queste sono, diciamo, situazioni concrete che mettono in connessione le persone il più possibile. Questo è un po' l'intento.
0: Questo è il nostro intento, e cerchiamo di farlo anche con azioni concrete. Per esempio organizziamo delle manifestazioni un po' al sud e un po' al nord. Per esempio l'anno scorso abbiamo organizzato una festa di cori, un raduno di cori nostrani, i nostri cori, e naturalmente erano presenti diversi cori allo stallo, erano presenti diversi cori di lingua tedesca, con grande soddisfazione loro e naturalmente anche nostra.
1: Domani mattina ci sarà un momento dedicato alla storia, ma tu hai insegnato anche storia. Ma perché la mesolcina non è in Ticino? Si può dire?
0: È molto complesso.
1: È molto complesso. Molto complesso.
0: Abbiamo fatto un po' su e giù.
1: Un po' su e giù.
0: Un po' su e giù. C'era Milano da una parte che fungeva da...
1: centralizzava, insomma.
0: Che centralizzava e che attirava la sua attenzione. Poi ci sono anche i nostri confederati d'oltre San Gottardo interessati a Bellinzona, e Bellinzona vuol dire la mesolcina, poi perché siamo qui a pochi passi. E poi eravamo sotto a dei De Sacco che in realtà provenivano dall'aldilà del passo
2: che detta così
0: dall'aldilà per allora era così,
2: certo.
0: E poi è stata venduta addirittura un Triulzio milanese condottiero e così via, e poi si sono liberati, e poi naturalmente i nostri confederati erano interessati a una mesolcina libera, perché al centro di tutto c'era il passo, i passaggi.
2: Chiaro.
0: Durante
1: che era fondamentale,
0: il periodo dei torbidi di Grigioni è stata una corsa a chi controllava i passi tra famiglie molto importanti nei Grigioni. Insomma, è complesso. Ci vorrebbero diverse
1: domani mattina ci torneremo un po'
2: questo è vero. Facciamo un po' andare alla musica con John Legend, e poi, come detto, torniamo in Val Calanca con Alice Pedrazzini.

0: Dopo John Legend andiamo ancora una volta, noi stavamo tra l'altro discutendo di cose storiche
1: ma domani mattina ci si
0: hanno,
1: torna
0: hanno poi voglio dire, Moreno è veramente una memoria storica impressionante. Ma è vero o no, Damian?
2: Vero
0: è tutto
2: confermo.
1: No, perché ci sono tantissime storie che riguardano San Bernardino, di passaggio, di commerci, di religioni, insomma il castello di Mesocco che è anche fondamentale per la storia. Ma appunto domani mattina abbiamo qui un parterre di tutto rispetto, magari chiediamo a Moreno Bianchi di tornare.
0: Sì, sarebbe bello.
3: Avrete Marcacci magari.
1: Certo.
0: L'istituzione. Quindi ne parleremo sicuramente ancora, l'avrete capito, ma come detto andiamo ancora una volta in Val Calanca. Alice Pedrazzini, dovresti essere collegata, vogliamo sapere com'è la situazione, ma soprattutto dove ti trovi e con chi in questo momento.
4: Ciao a tutti e tutte, ci risiamo, ci ricolleghiamo, vi abbiamo ascoltato con molto interesse perché ci sono alcuni punti che quando metti sulla radio, perché qua tutti stanno ascoltando la radio, commentano e non vedevamo l'ora di commentare anche noi, soprattutto perché, allora diciamolo, Franco che è il mio cicerone, Franco Marzoli, ben ritrovato, ciao.
5: Ciao, ben ritrovati.
4: Mi fa sorridere perché stiamo passando questa giornata insieme in questa valle. Doveva essere un solo passaggio e poi ti ho catturato. Per dire dove siamo, io pensavo, dico, beh, io spiego alle persone, siamo a Selma, dove si sale per andare all'Andarenca, magari qualcuno c'è già stato, stavo pensando siamo a metà della valle, però te l'ho chiesto a te e mi hai risposto, siamo al chilometro...
5: 11 circa, 11 e mezzo della valle su 17.
4: Cioè capite, io sono qui, mi hanno adottata un po' come una mascotte, ma parlano un'altra lingua, tra loro stiamo parlando di chilometri, le persone mi dicevano, cos'è che mi hai detto prima anche, facciamo una foto per là, e dicevo ma chi è? Beh, la maestra.
5: La Jenny, perché con i bambini è logico, per loro la Jenny è la maestra.
4: La maestra, sì. Quindi tra ogni l'altro, persona.
1: Scusa Alice, tra l'altro ci hai confidato via messaggio che Franco è stato allievo di Moreno Bianchi, che è qui con noi.
4: Sì, mi sono confusa, in realtà non lui, ma altre persone che ho incontrato.
1: Okay.
4: Lui lo conosce, mi ha detto, era uno dei nostri docenti inteso come...
1: della scuola.
5: Era un nostro docente, parte del corpo docente della scuola secondaria del Moesano. Saluto, ne approfitto per salutare Moreno, che
6: grazie.
5: È stato un pilastro
6: ricambio
5: della nostra scuola.
1: Pilastro della nostra scuola, zia De Fini.
4: Sì, e tra l'altro appunto io vi dicevo, sto imparando tante cose, tra le tante cose che imparo è che un luogo e una persona non è solo una persona, ma soprattutto hanno mille compiti. Siamo partiti da Franco che è pompiere, che è a capo della scuola, che fa anche altri mille mestieri, adesso anche mio cicerone, ma anche dove sono arrivata adesso, approdata adesso, sono qui dove il cartello dice a fa la spesa dal Vec, questo è il nome del negozio, e dico vabbè sarà solo un negozio, in realtà io conosco Elisabetta e scopro che c'è un mondo dietro. Buongiorno, ciao Elisabetta.
7: Buongiorno a tutti, salve.
4: Noi ci ricollegheremo ancora dopo, so che Axel Belloni anche ci deve salutare perché si trova in un luogo che sta per lasciare per tornare ancora a San Bernardino, ma brevemente vi dico, questo posto che cos'è? Allora è un negozio, ma cosa c'è dietro anche fisicamente?
7: Allora, c'è dentro tutta una vita, diciamo, perché sono già 8 anni che c'è il negozio, abbiamo una piccola azienda.
4: Allora, piccola, ci sono 550 galline, sei partita con quante?
7: 10.
4: Quanto tempo fa?
7: Ma circa 12 anni fa.
4: Ecco, sono 550, qua dietro ci sono gli asini.
7: Abbiamo 4 asinelli, sono rimaste 4 capre, e un po' di gatti, cani, uccellini, c'è un po' di tutto.
4: C'è di tutto qua, forse l'ultima cosa che vi dico è curiosa e che ci fa capire che anche qua qualcosa sta cambiando, c'è un equilibrio che è stato perso, c'è un falco che sta particolarmente attaccando queste galline perché prima c'erano altri uccelli che proteggevano le galline.
7: Esatto, sì, avevamo qua vicino 2 bei corvoni e sembrava che questo falchetto... sì, esatto, aveva un po' paura, mentre invece adesso sono un paio di settimanelle che non si vedono più e lui è ritornato e ci ha già beccato 5 gallinelle.
4: Questo è quello che succede, prima andavano anche in strada, per farvi capire, adesso sono chiuse dentro al momento. Niente, noi siamo disposti a tornare dopo perché effettivamente Elisabetta tra i mille cappelli che ha è stata anche una che ha abitato a San Bernardino e poi è arrivata di qua e adesso cosa ci dice di questa valle?
7: Che è meravigliosa. Invito tutti a venire.
4: Ecco, vi ricediamo volentieri la linea così anche Axel può salutare.
1: è in competizione.
0: Sì, c'è competizione,
1: c'è un po'
0: che
1: in competizione tra liceanze, no, io lo so, la sento, la sento.
0: Uno che è chiuso dentro praticamente nella diga, l'altra è chiusa invece in una situazione un po' particolare.
1: Sì.
0: Siamo a posto, molto bene, ci sentiamo comunque ovviamente anche più tardi. Grazie ancora Alice Pedrazzini, ai tuoi ospiti, aspettiamo altri video, così almeno contestualizziamo il tutto anche a livello di social. Troverete un po' di video anche della diga, quindi sì, andate sull'Instagram di Rete 1 perché troverete tutte le informazioni del
1: caso. Poi sono sempre luoghi affascinanti perché tecnologicamente avanzati e soprattutto per l'utilità che c'è, quello, nel caso, cioè, della diga è bello scoprire appunto tutti, cioè, i risvolti.
0: Abitavo per tutta la vita sotto la diga della Verzasca, so di cosa parlo.
1: Certo.
0: Andiamo con Viva la mamma, Edoardo Bennato, poi torniamo da Axel Belloni.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ecco,
1: eccoci,
0: sì. Vedi che San Bernardino, zona di passaggio, è zona di passaggio di linee, perché sì, siamo spalmati un po' in giro
1: un
0: sul
1: po'
0: territorio.
1: Dappertutto. Entriamo allora ancora una volta nella diga, perché vediamo un po' com'è la situazione con il nostro Belloni, che abbiamo creato questa competizione tra Pedrazzini e Belloni, sì, mi fa sì, ridere. Sì. Ci sei, Axel?
0: Non c'è ancora Axel? L'abbiamo perso, l'abbiamo ha detto perso. L'abbiamo perso, perché forse sotto la diga non è che è vero che ci sono i collegamenti che lui ha paventato prima.
1: No, io lo sento invece, Belloni.
2: Adesso vi sento, adesso vi sento. Ecco. Sono tornato. Ma perché sono nelle profondità della terra, sì, ma soprattutto nelle profondità della diga.
1: Viaggio al centro della terra di Axel Belloni. Era un
2: esatto,
1: altro.
2: Allora, era un'altra cosa. Allora, dove siamo arrivati, Armando Faccanoni?
3: E siamo in fondo alla diga, al piano di sotto, come dicevamo bene prima, siamo giù al locale dello scarico di fondo.
2: Mi diceva che sotto i nostri piedi praticamente ci sono le porte di entrata e di uscita della diga, l'ho detta male, ma delle acque della diga.
3: Sì, attenzione, è un po' come il tappo del lavandino, quindi se apriamo queste porte l'acqua se ne va nel fiume, non la possiamo più turbinare, sì.
2: Certo. Brevemente, per quanto riguarda la Calanca, voi avete anche delle prese d'acqua, l'ho detto male, però comunque guardate anche la situazione in Calanca, ecco, in questi giorni cosa è cambiato per voi?
3: Beh sì, non è detto male, giusto, abbiamo una presa dell'acqua in Calanca che porta l'acqua direttamente alla centrale di Spina, ma soprattutto noi gestiamo anche gli impianti idroelettrici della Calancasca S.A., quindi con il lago, la diga di Buseno, e per noi l'accesso alla Calanca è importante perché dobbiamo controllare anche quel lago costantemente e quindi per noi poterci arrivare è importante.
2: E in questi giorni avete alcuni operai che sono già sono in Calanca perché vivono lì e possono entrare e uscire, però diciamo che comunque è problematico.
3: Sì, beh, facciamo attenzione anche noi, però ovviamente come tutta la popolazione della Calanca anche noi seguiamo un po' gli avvenimenti e facciamo anche noi attenzione, dobbiamo seguire anche quello che ci dicono le autorità per poter accedere o meno ai nostri impianti.
2: Gli ultimi 30 secondi per dire che oggi abbiamo fatto noi questo viaggio da privilegiati, ve l'abbiamo fatto fare attraverso le onde radio, attraverso i nostri social, ma la visita della diga del lago d'Isola è una, non dico attrazione turistica, ma ogni tanto anche i turisti possono entrare.
3: Sì, non è un'attrazione turistica. Noi quest'anno abbiamo appena fatto al 12 di agosto una giornata delle porte aperte organizzata con l'ente turistico di San Bernardino. È stato per noi un gran successo, è sempre interessante avere gente che si interessa ai nostri impianti, che fa domande e quindi poter visitare con loro.
2: Io ringrazio tantissimo Armando Faccanoni delle Officine Idroelettriche Mesolcina per averci portato al centro di questo colosso di ingegneria. Grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie a voi tutti e grazie per questa possibilità che ci avete dato.
2: E con questo io riemergo dalle tenebre, torno in superficie e vi ricedo la linea.
0: Ti aspettiamo qui.
1: Torna qui con noi, anche perché poi, come hai detto, avrai a che fare anche tu con questa tavola rotonda che vi diciamo vale la pena seguire davvero. Tra poco l'informazione e poi torneremo ancora una volta a raccontare, a raccontarci un po' di qua e un po' di là, ma soprattutto tornando ancora da Alice Pedrazzini che vuole vincere la competizione.
0: Sì, ho capito.
1: Io te lo dico, è una situazione che parla molto chiaro. Tra poco dunque segnale l'orario e l'informazione.
4: Rete 1.
5: Sono le 15. In studio Lino Bini, è morto Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbi in Bosnia. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per genocidio nella sanguinosa guerra in Bosnia. A metà degli anni 90 del secolo scorso era stato ribattezzato dalla stampa internazionale il carnefice di Srebrenica per le atrocità commesse. A darne notizia la televisione pubblica serba, si è spento all'età di 84 anni nel centro di detenzione delle Nazioni Unite all'Aia, dove era detenuto. Anche la Svizzera, al pari di altri paesi e organizzazioni, stanzierà fondi per la popolazione colpita dalla devastante colata di fango e acqua che ieri ha travolto una vasta area al confine tra Tibet cinese e Nepal. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato il finanziamento attraverso le Nazioni Unite di aiuti umanitari per oltre $1 milione. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime, che per ora fa stato di oltre 350 morti, quasi 1500 dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri. Data per non rintracciabile anche una donna svizzera, come anticipato da alcuni media e confermato dal DFAE. È stato positivo il nuovo test effettuato in luglio dalla Posta Svizzera sul proprio sistema di voto elettronico. Ne dà notizia oggi la stessa ex regia secondo cui gli hacker etici ingaggiati non hanno rilevato alcuna vulnerabilità critica del sistema. Il test, che ha simulato per 3 settimane un voto reale, ha gestito più di 5.000 identità elettroniche sparse in un centinaio di paesi, registrando oltre 403.000 accessi. Testato in particolare l'intero processo di voto, come detto, dalla registrazione di dati fino all'inoltro della scheda elettronica nell'urna. La Commissione federale della concorrenza non ha rilevato irregolarità o poca trasparenza nella gestione delle commesse legate ai lavori per il lido di Grono nel Moesano. In particolare veniva contestato il possibile ricorso a incarichi diretti per lavori rilevanti senza un concorso o procedure su invito. A comunicarlo è la stessa Comco, che ha così deciso di chiudere il caso e di non procedere a ulteriori accertamenti. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato con nuvolosità in aumento che domani porterà ad alcuni rovesci temporali dapprima a sud delle Alpi poi anche oltre Alpe.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
0: È la Rete 1 questa.
1: La Rete 1 che si è trasferita praticamente in toto in quel di San Bernardino, Piazza Brocco, diciamolo, sta iniziando ad arrivare un po' il bruttarello, inizia a diventare un po' grigio. Oggi c'è stato un po' di sole che ha scaldato tantissimo.
0: Vero.
1: Ci ha dato un po' di illusione, io
0: sì,
1: te lo dico.
0: Sì, sì, sì, domani danno qualche ora di pioggia
1: sì.
0: E poi sabato sole.
1: Sole, sole,
0: e anche domenica,
1: festa, concerti, insomma, davvero vale la pena essere dei nostri.
0: Sì, mi dicono nei vari stantish della zona dicono che è molto attesa la giornata di sabato perché è un po' la chiusura della stagione, no? Infatti la serata con i concerti l'hanno chiamato il closing party della stagione.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: sai chi ha dato il titolo?
0: Chi? Tu?
1: Bolzani.
0: Ah, è vero?
1: Sì. Closing party. Detto questo però ricordiamo ancora una volta insomma quello che sta succedendo quest'oggi. Siamo un po' dappertutto con Alice Pedrazzini, siamo in Val Calanca. Tra poco ci collegheremo anche con Lara Montagna, ma non vogliamo svelarvi niente, anche perché siamo sempre con i nostri ospiti che ringraziamo per la pazienza e per essere qui con noi, anche perché insomma io sto imparando cose, te lo
0: certo
1: dico.
0: E poi abbiamo detto chiude la stagione diciamo di San Bernardino dal punto di vista turistico per il momento,
1: perché poi l'estate,
0: però sta per aprire la stagione della caccia,
1: guardalo lì
0: si vede che Moreno Bianchi da cacciatore insomma aspetta quel momento lì, è così?
6: Ah sì, è un appuntamento che fa parte ormai della tradizione perché ci si ritrova non soltanto nella natura ma anche con gli amici,
0: sì.
6: La baita, lontani da troppi
1: da
6: traffici
1: tutto.
6: E da tutto, esattamente, con la scusa di non esserci, esatto. Di poter dire no, non posso, non ci sono.
0: Perché sono a casa.
1: Sono a casa.
6: Esatto. Questo a tutti, anche alla moglie, ogni tanto.
1: Lo dice con troppo sorriso, spero che non ascolti. A questo punto però è vero che è un momento per quanto riguarda tante persone super importante. Già stamattina tra l'altro ne abbiamo parlato per una questione legata, adesso non entriamo nel dettaglio perché non è né il momento né il luogo per farlo, però del discorso legato al lupo, dei cani da protezione, l'attenzione che comunque è cambiata anche dal punto di vista della caccia, dei cacciatori, perché bisogna stare più attenti a tante cose. Ma come la vive la caccia appunto il nostro Moreno?
6: Non è semplice, la gestione del lupo è un problema grosso. Per esempio noi con la nostra baita e gli amici vicini eccetera abbiamo un grosso problema con i cani.
1: Sì.
6: Poiché il lupo non fa paura, ma i cani sì, da protezione. E muoversi di notte con lampadine, fucili, eccetera, in mezzo...
1: Attirate la loro attenzione.
6: Certo.
1: Giustamente, certo. Sono
6: e comunque... diventa un problema.
1: Sì, bisogna stare veramente molto, molto più attenti, questo sì, poco ma sicuro. Sì. Quanto tempo dedica alla caccia?
6: I prossimi 3 mesi sarò abbastanza impegnato
1: con la scusa,
6: una buona scusa, è un alibi molto interessante.
1: Questo di sicuro. Anche Dami è in famiglia dei cacciatori, addirittura magari è proprio lei la cacciatrice?
7: Allora, io no, nella mia famiglia stretta no, mio papà non andava a caccia,
1: sì?
7: Però c'è mio cugino da parte di papà, sì, che però ha preso dalla parte di suo papà, che appunto è cacciatore.
1: Sì. Mm.
7: Infatti sabato andiamo a fare la transumanza, chiamiamo,
1: sì,
7: cioè? Che l'aiutiamo a portare sui monti
1: i viveri.
7: I viveri, esatto. E ormai anche questa è una tradizione,
1: è vero,
7: che
1: giusto,
7: un gruppo di amici si caricano il sacco a spalla, gli portano su i viveri, però dopo godiamo della carne. Sì.
0: Certo. Arriva tanta gente da fuori a fare caccia qui, oppure
6: no,
0: siete
6: no,
0: più
6: no,
0: voi? Insomma.
6: Sì, più o meno siamo i soliti, ci conosciamo tutti, ognuno ha più o meno il suo territorio,
0: sì,
6: c'è un rispetto reciproco, almeno a inizio caccia, poi tutti vanno in dispersione per tanti
0: liberi
6: motivi.
0: Tutti.
6: Oh, liberi tutti.
1: Liberi però, tutti nel vero senso della parola. Tornando però insomma all'abitato, alla mesolcina, in quanto tale, c'è qualcosa, chiedo ad entrambi, che ci fosse una persona che non è mai stata da queste parti, arriva per la prima volta, cioè voi, Damia, dove lo portereste questo personaggio che arriva, che ne so, dalla città, non conosce, c'è un punto che vi piace particolarmente, che per voi significa particolarmente qualcosa, che faccia capire alle persone e a questa persona che abbiamo preso in considerazione, che cos'è per voi questo posto?
7: Ma secondo me tutta la valle, sia la Mesolcina che la Calanca, sono belle, quindi io farei fare un giro turistico delle valli, delle due valli.
1: A ecco, totale?
7: Sì, perché a me piace.
1: Non c'è un punto particolare, quindi qualcosa.
7: San Bernardino sicuramente ha il suo fascino, ho abitato anch'io 15 anni qua, quindi...
1: Sì, conosce bene.
7: Lo conosco bene, mio figlio abita tuttora qua.
1: Ah, vedi?
7: Perché lui l'ho sradicato a riportarlo allo stallo, poi è tornato a San Bernardino perché...
1: Ciao,
7: lui è nato qua.
1: Certo, certo.
7: Quindi
1: certo,
7: è nel suo cuore.
1: È nel suo cuore, quindi
7: arriva. Arriva, ma arriva poco, in bassa valle.
1: Giusto, sta bene.
7: Sta bene.
1: Questa cosa
7: sì,
1: alla mamma piace, immagino, però. Oppure dà fastidio che è così lontano, tra virgolette. Poi. Sei anche due pasti.
7: Ha 28 anni, penso che sia grande,
1: ma
7: vaccinato.
1: Figli sono pezze che ore, come dico,
7: sì,
1: a
7: chiaro,
1: San Bernardino.
7: Sì.
1: Ci sta, ci sta.
7: A San Bernardino, sì.
1: Esatto,
7: così,
1: esatto. Moreno invece...
6: Ma io a questo punto avrei scelto più o meno le parole,
1: certo,
6: ma se no li porterei a visitare una golena, per esempio. Mm-hmm. Parlavamo prima della golena di Cauco, che è di una bellezza
1: pazzesca,
6: ma poi hanno un significato anche verso l'esterno, perché noi con le nostre 5 golene che abbiamo nel Moesano, tutte ben riuscite e con altre ancora in via di progettazione, sì, eccetera, riusciamo a trattenere l'acqua sul nostro territorio, cerchiamo di andare incontro anche ai problemi che vi sono di inondazioni, di esondazioni che si trovano un po' ovunque, visto che il clima sta cambiando, sì, e queste zone golenali non migliorano solo il microclima, la fauna, la flora, tutto ciò che è il locale, ma permettono un deflusso dei fiumi molto più lento, o rallentato, diciamo, mm-hmm, molto di più, no, direi di no, ma dopo che abbiamo avuto il progetto Sana Silva negli anni 70 in Svizzera, poi abbiamo depurato tutta l'acqua che esce dalla Svizzera, adesso uno dei prossimi compiti è quello di rallentare il più possibile questi deflussi dalle montagne fin verso l'Olanda e l'Italia, eccetera, e l'unico sistema è quello di togliere gli argini che abbiamo costruito, queste autostrade dei fiumi, e allargarli e poi portarli in questi territori che sono di un interesse incredibile, locale, sì, proprio, no? Perché il fiume è il cuore biologico di una zona. Se riusciamo a proteggere questo fiume, proteggiamo tutto, fino all'alta montagna.
0: Sì. Quindi porterebbe qui a fare una passeggiata, ma ovviamente ci vuole lo spiegone, ci
1: certo,
0: vuole una guida come lei che riesce a far passare l'importanza, insomma, di alcune situazioni.
6: Questo è vero, però anche i bambini e le famiglie, tutti si divertono lungo un fiume, sì, che è accessibile,
0: sì,
6: e che non è protetto da scogliere, eccetera. sicuramente interessante per tutti. Poi se si portano degli specialisti, degli entomologi, esperti, questi certo, vanno in giugio, se ne fanno una goduria, perché abbiamo delle cose fantastiche.
1: È vero, verissimo. Bella risposta, grazie ancora. C'è Bryan Adams con The Best of Me e poi torniamo. Bryan Adams. Adesso va il fotografo, non sì, sempre più tanto. Poi andiamo da lì, c'è Pedrazzini.

0: Sono le 15:14. Così volevo dirlo.
1: Hai fatto bene a ricordarlo. Per
0: essere preciso.
1: Sì, anche ad Alice, che prima o poi dovrà tornare con l'elicottero anche qui dalle nostre parti. Allora, ti abbiamo lasciato a Selma. Sei ancora Selma, Alice?
2: Sì, sono Selma. E tra l'altro prima avete parlato, beh, del tempo che sta un po' cambiando, si sta un po' nuvolando. Effettivamente qua porta con sé delle preoccupazioni, perché si esce con l'elicottero, è l'unico modo per uscire da questa valle, ma solo se non c'è nebbia, solo se non diciamo la meteo non è avversa. E quindi quando ha cominciato a coprirsi, da voi era un'informazione, qui è la differenza tra entrare e uscire, quindi in alcuni momenti ti dimentichi che la valle al momento al chilometro 6, e parlo anch'io come le persone qui adesso, è chiusa, in altri momenti lo dimentichi. Qua nel negozio sono sempre a fa la spesa dal Vesh, questo è il nome del negozio a Selma, vedo gli scaffali e a me non sembrano così vuoti. Elisabetta mi dice no, guarda che sono particolarmente vuoti, ho cercato di allargare un po', quindi da quello anche capiamo che siamo in un contesto un po' diverso.
1: Questo di
3: esatto,
1: sicuro.
3: Esatto, in questo periodo qua, specialmente la stagione, il negozietto cerco di tenerlo ben fornito. Purtroppo queste due ditte che mi portano la merce in questo periodo non ce la fanno, e dunque io riesco a fornirmi sia dal pane eventualmente e che dal negozio giù di Grono, la Denner, che scendiamo la mattina con il tempo permettendo e il tempo proprio stretto.
2: Sì, perché ci sono due ore, diciamo, due ore di un'ora e mezza di viaggio precisa. Un'informazione in particolare vi dico, ero qua, le persone si illuminano quando vedono la frutta, dicono: "È arrivata! Ah, ci sono le mele!" E sembra niente, ma anche chi ascolta magari con questi esempi può capire. Forse una cosa anche che volevamo aggiungere rispetto a quello che stavate dicendo, il professore Moreno Bianchi diceva: "Bisogna riallacciare questi rapporti un po' sfilacciati col nord." E io di fronte a me Elisabetta, che ha vissuto anche a San Bernardino, ha vissuto entrambe le valli, ha lavorato anche a San Bernardino, e io voglio capire, noi siamo questa valle parallela rispetto a dove sono i nostri colleghi e le altre persone, che valli sono secondo te? Qual è la più grande differenza? Se qualcuno non le ha conosciute, beh, arriva la domanda se sono collegate tra loro, che quello è il tranello che vorrei che chiedesse anche ai vostri ospiti.
3: Allora, la differenza delle due valli, che a San Bernardino ci puoi passare per andare, non so io, anche a Splugen, così, dice, cioè, ci fermiamo in un ristorante a bere.
2: Alla Ramontagna, spoiler, non l'avete fatto voi, lo faccio io.
3: Ecco. Mentre invece chi vuole venire in Calanca è perché vuole venire in Calanca e si trova in Calanca perché lo vuole. E non può arrivare più di rosso e tornare indietro, non è di passaggio, ma è proprio chi vuole arrivarci. Ecco.
2: Prima di ridarvi la linea, tu volevi arrivarci, ci sei arrivata, mi dicevi una cosa bellissima, dici: noi siamo selvatici e tu ti senti come questa valle che ci ha tolto ma ci dà comunque tanto. Ce la spieghi questa cosa?
3: Allora, questa valle ci dà tanto perché nella sua grettezza, nel suo rude, possiamo trovare tutta la tranquillità, la bellezza, la serenità. Bon, forse perché mi rappresenta un po', ma io la adoro. È chiaro che quando viene giù una frana così ci toglie energia, ci toglie la possibilità di uscire, ma comunque con tutta quella bella, come si può dire, organizzazione che ci siamo date, anche con Marina, così, con Spitex, i pompieri, così, abbiamo trovato quasi una famiglia, e questo è bellissimo.
2: Io vi lascerei con queste parole e vi aggiungo che quello che dicevano Marina, anche le persone qua fuori dicevano: siamo più legati magari ad altro, ma meno a quella valle, la Mesolcina un pochino meno. Lascio l'interrogativo, forse Marina volevi completare un secondo, Elisabetta?
3: Sì, trovo un po' triste che il cantone ci abbia abbandonato, non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, nessun riscontro, nessun dialogo, e questo fa un po', non è critica, è un po' un dispiacere, ecco, che forse se qualcuno ci dava anche un supporto anche morale sarebbe stato ancora più leggera la situazione. Grazie.
2: Oggi sappiamo che sono arrivati dei rappresentanti di Coira qui per prendere delle decisioni, non hanno magari interagito con voi, magari adesso sì, magari non sono passati qui. Sappiamo che oggi erano in loco, erano qua con l'elicottero. Però questo è il vostro sentimento sicuramente rispetto a Coira, e poi appunto ci sono due valli che chissà se comunicano come comunicano, sono diverse comunque, ecco.
0: Grazie.
1: Grazie mille Alice, complimenti. Noi torneremo chiaramente ancora da te in finire di ora, quindi dopo veramente cerco di tornare, però adio. Sai già com'è la situazione? Cioè sei tranquilla?
0: O vuoi io tornare sono... subito?
2: Io sono tranquilla, anche se dovessi rimanere qui, devo ammettere che... No, ve lo dico, c'è quello che ha descritto Elisabetta, c'è davvero. Elisabetta può riaccendere la radio, gliel'ho vietato, pora. Nel frattempo il negozio ho detto, si spegne.
1: Certo.
2: No bene, adesso sì. Scherzi a parte, ci sono le cose serie, adesso torno seria. Sì. Se si potrà uscire, si uscirà, altrimenti si starà qui e si aspetta e si capisce. Domani arriva la pioggia.
0: Ti aspettiamo. Dato con i nostri ospiti, ma soprattutto con Moreno Bianchi, ma questa cosa che è stata sollevata un pochino, Coira, l'occhio di Coira si sente o parzialmente?
1: O vi sentite un po' abbandonati adesso? Diciamo
0: adesso nel caso della Calanca è particolare, ma diciamo in generale?
4: No, io direi di no. Nel caso adesso della Calanca non sono informato, non so di quello che stia succedendo. Comunque noi abbiamo i nostri rappresentanti che vengono ascoltati. Mm-hmm. No, ho l'impressione anche che noi, quando, non lo so, ai tempi della scuola, quando andavamo, avevamo anche dei piccoli privilegi, perché non essendo germanofoni, non parlando il tedesco,
1: c'era un aiuto.
4: E non lo so però, difficile poterlo valutare.
1: Però è anche difficile veramente
0: gestire,
4: comunicare, certo, non
1: perché
4: è così
1: siamo veramente, adesso, ogni tanto mi capita di dirlo, no? Un po' due mondi, siamo di culture uguali ma tanto differenti, quindi effettivamente non è una situazione semplice, adesso in questo momento chiaramente ancora di più quando si parla di emergenza, però è vero che comunque la gestione normale non è molte volte semplice, immagino, no?
0: Tra l'altro fra poco andremo a raccontare un'altra storia di vita con Lara Montagna, che è Ash Plugen.
1: Sì, è andata dall'altra parte, di là, nel vero senso della parola. Andiamo con settembre e due settimane e tra poco appunto ci colleghiamo con Lara.

0: sì.
1: No, due settimane no, quattro
2: però
1: giorni
2: sta per
1: sì.
2: arrivare settembre e lui si chiama settembre, però
1: è il suo momento.
2: È il suo momento, quindi passerà
1: ottobre,
2: tantissimo.
1: Basta.
2: Ottobre finita, non vanno più le sue canzoni perché poteva scegliere un altro nome, un altro mese. Poteva sì. chiamarsi Anno, così teneva dentro tutti. È una possata, ho detto.
1: È terribile.
2: Ho detto una cosa terribile.
1: È veramente brutto.
2: Stiamo raccontando.
1: Ride,
2: ah,
1: Dani,
2: vedi che ha fatto ridere qualcuno.
1: Moreno invece non si riprenderà mai più dopo questo.
2: Perché
1: dopo
2: diciamolo, noi siamo qui per parlare dei temi che riguardano San Bernardino e tra poco, dopo le 16, ci sarà anche una tavola rotonda sul presente e il futuro di San Bernardino, ma siamo anche qui per
1: quindi
2: sorridere.
1: Devi un po' decomprimere.
2: No,
1: per
2: dico per sorridere, per sì. parlare delle storie delle persone
1: sì.
2: e quindi raccontare un po' la vita qui a San Bernardino e non solo.
1: Certo, però abbiamo promesso di andare dall'Ara
2: per quello
1: montagna.
2: Te lo dico, perché non solo intendevo
1: non solo.
2: Quello.
1: E dov'era la montagna?
2: A Splügen.
1: Eh sì, ma fare che cosa e con chi?
2: Pronto.
1: Pronto.
2: C'è qualcuno?
3: Esagera. Tutto vuoi sapere? Sì.
1: Tutto, tutto.
3: Tutto, tutto. Allora, sono arrivata a Splügen e in effetti devo dire un viaggio relativamente corto dopo aver superato Interrhein, Nuffenen, Medels, esco Splügen e la nostra ospite di oggi mi ha attesa in rotonda perché avevo paura di perdermi a Splügen. Quindi
1: Dami a sta ridendo tantissimo.
3: Milena Gianferrari, gentilissima, è arrivata in rotonda e poi siamo arrivate a casa sua. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Sì, avevo paura che Lara non arrivasse a destinazione prima che mi arrivasse al di là del passo. Ho detto, c'è che la raccolgo.
3: Allora, siamo a casa tua ed è una bellissima casa questa che tu hai, diciamo, in qualche modo ereditato dai tuoi genitori, perché sono stati loro ad aver avuto questa idea di comprare ai tempi una casa a Splügen.
4: Non di comprarla, ma di costruirla. Ah. Quindi l'hanno costruita, l'abbiamo usata come casa di vacanza e 3 anni fa ho detto ho bisogno di natura, ho bisogno di tranquillità, c'è che la riattiamo un attimo e mi sposto.
3: Da Bellinzona a Splügen.
4: Esatto, dalla metropoli al paesello.
3: Ma e come hai fatto con il lavoro?
4: Inizialmente facevo avanti e indietro Bellinzona a Splügen, che comunque sono 50 minuti se non c'è traffico. E adesso sto lavorando praticamente da casa. Sì, da casa.
3: Qui non siamo sole, non siamo soltanto tu ed io, ma ci sono anche i tuoi gatti, quindi perché è importante dire che chi si trasferisce da un centro abitato come Bellinzona a Splügen, nei primi, diciamo, momenti, settimane, mesi, può soffrire un po' di quella solitudine dettata anche dal fatto di essere una straniera.
4: Sì, la mia fortuna devo dirti che è stato che già da piccola ero qua tanto in vacanza, ma non è che abbia aiutato tantissimo, perché si arriva comunque in un paese di circa 600 abitanti, tenendo conto di tutti i paesi che hai nominato prima, perché è diventato la frazione di Rheinwald, e quindi ti ritrovi a dover entrare in una nuova cultura e non è facile, soprattutto che è paese, quindi poi in altitudine le temperature non portano a essere troppo di fuori, le persone si rintanano in casa davanti al camino e quindi la socialità, diciamo, viene un po' a mancare, però bisogna attivarsi e si riesce.
3: Tu parlavi già tedesco bene prima?
4: La grande fortuna è che la mamma è dell'Engadina e quindi ha sempre parlato con me svizzero-tedesco e sono cresciuta bilingue, apprendendo anche il francese, quindi dai, sempre lingue, aumentiamo.
3: Senti Milena, qui siamo in un, possiamo dire, piccolo quartierino in cui non sei sola come ticinese, perché mi hai detto che intorno ci sono altri ticinesi e difatti la colpa che, cioè, diamo pure la colpa ai signori Ferrarini, perché oggi sono qui grazie alla loro dritta, che hanno la casa proprio accanto alla tua.
4: Esatto, Splügen è fatta di tanti ticinesi, quindi molti hanno una casa secondaria, arrivano qua soprattutto nel periodo invernale per andare a sciare e devo dire quest'anno anche nel periodo estivo per trovare un po' di aria fresca.
3: Tu esci di casa, aspetta, in linea d'aria io vedo gli impianti di risalita, cioè vedo proprio il capannone quello blu dove si fa lo ski pass, diciamo. E quindi tu esci da qua con gli scarponi ai piedi e sei sulle piste. È il sogno di tantissime persone.
4: Esatto, quindi mi preparo, faccio la mia giornata sugli sci e se c'è abbastanza neve arrivo fino alla porta di casa con gli sci, quindi non devo neanche trasportarli al rientro.
3: Hai però uno svantaggio, che è questa strada, perché tu sei proprio sulla strada che d'estate è aperta e si può arrivare proprio sul passo.
4: Esatto, lo spasso è spassosa come strada. Il passo dello Spluga che ci porta a Monte Spluga, poi si può scegliere se andare a Madesimo o a Chiavenna. Un bellissimo passo da fare, una bellissima strada che anche ai tempi collegava appunto la parte tedesca, quindi tutto Rheinwald, con la parte italiana.
3: Più tardi racconteremo anche al nostro pubblico il tuo lavoro, che cosa fai, perché fai un lavoro molto particolare, ma non solo, racconteremo anche del paese di Splugen visto dai tuoi occhi, visto da questo piccolo quartiere che si chiama
4: Indensteinen, perché una volta passava il fiume e adesso quando si vuol fare un lavoro nel giardino bisogna calcolare con dei sassi anche di 2 metri di lunghezza per 1 metro di profondità, quindi proprio Indensteinen, in die Sass.
3: Siamo in mezzo ai sassi. Giusto un'informazione, quando si circola sui passi, sulle strade di montagna, si devono rispettare i limiti di velocità. E qui ho detto tutto.
1: Tutto.
3: Chi vuole capire, capisce.
1: Hai preso
3: chi non
1: la multa.
3: Vuole capire.
1: Hai preso
3: no.
1: la multa, Lara. Hai preso la multa.
2: No.
3: No, no, per fortuna, perché c'era Milena in macchina con me dalla rotonda fino a casa sua.
2: C'è giù il radar, ci hanno detto che c'è giù il radar.
3: Io l'avevo detto in maniera molto più delicata, però.
1: Sì, sì, esatto. Ma sai che Danny poi quando può straripare, sì. lui vola. È fatta. Grazie mille Lara, tra poco ovviamente ci collegheremo. Intanto caro Emerald con Stack e poi torniamo con i nostri ospiti sempre in diretta da San Bernardino.

0: Eccoci qua.
1: Allora, l'abbiamo detto, qui stiamo parlando fondamentalmente di quelle che sono le radici, radici radicate nel vero senso della parola da parte di entrambi. Damia praticamente per me è quella che guarda i tetti in pioda e riconosce chi li ha fatti.
2: Sì.
1: Perché la metà gli ha fatto il topalto, no, no. Cioè, siamo d'accordo?
3: Sì. Sì. Una volta mio papà mi ha portato ad Agro, in Val Malvaglia.
1: Sì.
3: E da sopra si vedevano tutti i tetti sotto.
1: Ma guarda la differenza.
3: Ti sfido, voglio vedere se sai quale ho fatto io. E gli ho elencati, gliel'ho fatti vedere tutto. Non ci credeva.
1: Beccati, beccati tutti quindi.
3: Sì.
1: Vedi che poi l'esperienza alla fine la portiamo a casa.
2: Da lì c'è arrivato uno spunto che forse prima abbiamo un po' sfiorato. Diceva che in Calanca lei ha questa percezione che guardino un po' più a sud, si sentono un po' più, diciamo, verso Bellinzona, mentre gli altri, ma non è esattamente il vostro caso, guardano un po' a nord. Voi siete un po' nel mezzo, ecco, per affari, dicevamo, si guarda un po' ad entrambi i lati, di qua e di là.
3: No, abbiamo a che fare con Coira per l'assicurazione sociale,
1: certo,
3: tante altre
1: per
3: cose.
1: Tutta la parte istituzionale, esatto, mettiamo così, certo.
3: Però il lavorare, noi non lavoriamo mai a nord.
2: Sì.
3: Sempre in Mesolcina, Calanca, in Ticino.
1: Ma perché ci sono Ticino. Pochi tetti in piode, anche mi viene da dire.
2: Meno,
3: ma no, abbiamo altre. Sono fatti differenti.
1: Sono altre cose.
3: Sono altre cose.
1: Vero, è vero. È vero, è vero, anche proprio la grandezza forse della pioda.
2: Insomma, ci sono delle differenze tra le valli, insomma, che stiamo evidenziando un pochino anche nel corso di queste giornate.
1: Certo, cioè tanto diversi ma tanto uguali. E intanto, visto che vogliamo tornare anche dall'altra parte, torniamo ancora una volta a Splügen, dove c'è Lara Montagna, che secondo me in questo momento sta cercando di capire come quest'inverno potrà andare a sciare a gratis.
2: No!
4: Ha già capito tutto.
1: Prima inizia a dire qua vedo dove arriva la seggiovia, io sono qua due passi. Dai!
4: Ah già, adesso intanto cominciamo a chiacchierare, poi se le sto simpatica magari mi offrirà un posto letto quest'inverno per sciare, cosa dici?
5: Ma ci pensiamo un po', però sei simpatica quindi penso di sì, dai.
4: Vedi, è andata. Ho un amico, si chiama Fabrizio Casati, nel caso dovesse volere anche lui sciare.
5: Tu lo vuoi o non lo vuoi?
4: Adesso ne parliamo. Milena, torniamo serie.
1: Bene, prego.
4: No, Milena Gianferrari ha scelto di vivere a Splügen e a lasciare Bellinzona, e qui inizialmente dicevamo non è stato facilissimo. Adesso possiamo dire che ti sei integrata bene?
5: Posso dire di sì. La mia fortuna era anche, appunto, dicevo prima, ho fatto maestra di sci, quindi si riallacciano i contatti, essendo qua tutti i giorni ti vedono, si fermano, iniziano a parlare, si incuriosiscono, ma come mai sei qua a Splügen tutto il giorno? E quindi adagio adagio ci si integra, poi si partecipa agli eventi che ci sono nella valle, come ad esempio l'Open Air Rheinwald, che è nel Schwarzwald di Nufenen, dove c'è un open air in mezzo alla pineta che è fantastico, e quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni, quindi di attività ce ne sono. E poi c'è anche una chicca sul mercoledì delle ceneri, se vuoi sapere.
4: Dimmi tutto, non so, io non conosco, dimmi tutto.
5: Abbiamo praticamente lo pshurri, è una traduzione, sì, buonanotte, una tradizione di una del valzer. Praticamente il mercoledì delle ceneri ci sono i ragazzi del paese che vanno in giro per il paese a prendere i bambini, le ragazze e le donne nubili, e le pastricciano di nero, gli fanno la faccia nera praticamente con una pasta con una ricetta segreta, quindi bisogna mettere su tanto olio in faccia in modo che poi la si riesca a togliere. E questo è proprio per mostrare quali sono ancora le donne disponibili nel paese. E questa manifestazione viene veramente attesa da tutta la popolazione, la si sente già l'adrenalina, anche adesso mi si la pel d'oca.
2: È una specie di speed
5: perché
2: dating
5: proprio è una cosa che non so, crea adrenalina a tutti, voilà.
4: Non ti dico cosa ha detto Rauseo, no. Va bene anche così.
2: No, però è una tradizione che però ci riporta a situazioni anche più contemporanee.
1: Sì, lui non vorrebbe il posto letto per andare a sciare, ma per quella giornata.
4: Tu hai partecipato a questa giornata e dopo questo avvenimento hai trovato anche il moroso.
5: Sì, fortunatamente mo son salva anche per superati i limiti di età, perché arrivano fino a un certo livello e poi dopo non ti piastricciano più. Però sì, sono riuscita come si dice, a trovare una bella persona qua in quei Dischplügen, il che mi ha anche facilitato l'interazione con gli altri, devo dire, essere sincera.
4: Sì, assolutamente, perché lui è di qui.
5: Sì, era l'unica mo disponibile. Non ci credo.
2: Non era impiastricciato.
5: No, è veramente una persona in gamba e Cupido ha fatto il suo lavoro, diciamo così.
2: L'amore.
4: A proposito di lavoro,

0: la morte, e praticamente il mio obiettivo o il mio compito, quello che a cui mi sento chiamata, è proprio di seguire le persone nelle fasi pre-lutto, quindi quando una persona sta male, sta morendo, di seguirla nel lutto stesso, i familiari naturalmente, oppure anche in una situazione di malattia grave o in una situazione di, non so, può essere anche un problema personale da cui non si riesce a uscire. Quindi offro questo spazio per poter discutere assieme, parlare assieme, sfogarsi e trovare assieme la strada migliore da percorrere, perché io non ho la soluzione è dentro ognuno di noi. Quindi assieme andiamo a cercare dov'è questa sorgente, chiamiamola così, che si può riavvivare.
1: E l'essere qui a Splügen, essere in questo contesto, ti aiuta di più nel tuo lavoro?
0: Sì, il sito si chiama anche www.sorgentedessenza.ch. Ho scelto il nome anche perché io mi trovo accanto a un fiume e per me l'acqua è diventato un elemento molto importante. Dicevi prima di avere la pelle dura. Ci vuole tanta empatia, tanto ascolto e tanta voglia di essere accanto alla persona, fare anche un po' da punching ball nelle situazioni difficili, e per me l'acqua è un elemento che poi mi permette di lasciare andare, di lasciar fluire. Quindi devo dire che la natura mi permette di ritrovare quel centro di cui ho bisogno.
1: Non è evidente avere 49 anni e aver voglia di avvicinarti così tante volte, per esempio durante un anno, alla morte. Di solito tutti noi cerchiamo di tenerla più lontano possibile.
0: Sì, devo dire che mi ha aiutato un po' il fatto di fare il clown dottore negli ospedali, quindi andavo in giro in corsia con un vestito un po' particolare, col mio naso rosso, e sia quell'episodio sia anche la dipartita di mio padre, quindi ho potuto seguirlo in tutte le fasi, nella lunga malattia precedente, poi nel momento in cui si è ammalato e nel momento in cui se ne stava andando, e mi trovavo bene, mi sentivo veramente bene, e ho detto: c'è qualcosa di strano, voglio avvicinarmi di più a quello che è il tema della morte. Ho iniziato a leggere di tutto e di più e da lì ho detto: ok, bisogna trovare una strada per poter svolgere questo lavoro. E ho fatto un master all'Università di Lugano come scienze delle religioni, e poi ho fatto un CAS a Losanna, al CHUV di Losanna, proprio come accompagnatrice spirituale in ambito medico.
1: Beh, wow! Complimenti per aver scelto di rimetterti a studiare, rimetterti in gioco, complimenti per aver scelto di abbandonare una città che in alcuni casi aiuta, per quanto concerne quantomeno l'essere vicina ad altre persone, ma alla fine adesso tu sei qui da sola o in compagnia, hai trovato te stessa.
0: Sì, posso proprio dire, apprezzo anche le serate in cui sei da sola. Vabbè, il camino aiuta perché si accende il fuoco, quindi si rimane al caldo, si rimane proprio in un ambiente di natura. Voglio uscire, andare nel bosco, vado nel bosco, esco anche solo a lavorare la terra per il mio piccolo orticello, un po' disastrato, né? Però qualcosa si riesce a cogliere, e quindi a me piace proprio Splügen. Non tornerei più in città.
1: Poi quest'inverno avrai un'accompagnatrice sulle piste.
2: Eccola lì.
0: Ma certo, ti aspetto già.
1: Tu sei maestra di sci.
0: Sì, maestra di sci e maestra di nuoto. Quindi prima andiamo a sciare, poi andiamo ai bagni termali. Che ne dici?
3: Ah, però.
0: Accordo già fatto.
3: Ok.
1: In diretta su Rete 1
2: la montagna deve tornare.
3: Deve lavorare.
2: Lavorare.
3: Tutto l'anno. Anche tutto l'inverno.
2: Esattamente.
1: Adesso grazie, ci Lara. Penso io.
2: Grazie mille, a voi. Grazie anche alla tua ospite. Sì. Ovviamente qui ci guardavamo tutti in faccia mentre parlavamo di queste cose. Addirittura Dami ha detto:
4: mi è venuta la pelle di gallina.
2: Vedi.
4: Anch'io ho appena perso mio papà.
2: Quindi ancora di più, insomma, ti capiamo.
3: Poi mi è rimasta una frase che ha detto: io in città non ci tornerei più. Voi, nel vostro caso, siete sempre rimasti qui, non siete mai stati a lungo in città, quindi il valore...
2: Tu sì.
4: Sì, sono stata 3 anni a Coira.
3: Vero, non torneresti più in una situazione, diciamo, cittadina.
4: No. Condivido quello che ha detto Milena.
3: Moreno uguale. Non potrei vivere. Non andresti in una situazione più cittadina, o sì?
5: No, penso di no. Mm-hmm. Già a suo tempo avrei potuto lavorare a Coira, mi era stato offerto un un lavoro a Coira e ho preferito tornare a casa.
2: Stare a casa, è giusto. Allora noi andiamo invece con un sogno d'estate, quello di Paolo Meneguzzi, addirittura 2016.
3: Pensa a te. Come

0: passa il tempo quando era ci si
1: giovane.
0: Diverte. Era giovane, ancora adesso
1: certo.
0: Molto giovane, della mia età. Quindi
1: poi torniamo da Alice ancora, prima delle 4.
0: Sì, abbiamo anche un po' di notizie da commentare insieme che sono appena arrivate.

giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: La notizia che è appena arrivata è questa, la trovate anche su rsi.ch. Calanca interna, ancora diversi giorni di isolamento. Una riapertura parziale della strada cantonale tra Buseno e Arvigo è prevista per la settimana prossima. Si valuta la realizzazione di un tracciato provvisorio alternativo. E là in questo momento c'è Alice Pedrazzini. Alice, come è stata presa questa informazione, insomma, dagli abitanti, dai tuoi ospiti che sono lì?
1: Sì, guarda, noi nel frattempo siamo arrivati. E a Rossa abbiamo incontrato diverse persone, possiamo riassumerlo, Franco, un po' la reazione è quella di dire sì, tra una settimana, 7 giorni, magari diventerà di più.
2: Esatto. Rimane ancora un po' l'incertezza, l'indicazione settimana prossima vuol dire un giorno, 2, 7, quindi la gente probabilmente si aspettava qualcosa di un po' più preciso. Probabilmente al momento non è possibile.
1: Esatto, questa è un po' la sensazione. Noi prima di chiudere abbiamo percorso questi chilometri che sappiamo sono 17 dall'inizio, siamo arrivati a Rossa, all'ultimo villaggio, la strada proprio finisce qua, la strada cantonale finisce qua, da Bruno, siamo arrivati a casa di Bruno. Bruno, sei proprio alla fine di questa valle.
3: Sì.
1: Qui è un posto, per chiudere, per darvi un'immagine, questa casa qui è stata, è un posto dove si fanno delle magie. Bruno, per esempio, la tua casa, mi hai detto, era dall'altra parte, l'hanno trasportata.
3: È lindo, c'è il piazzale e qui c'era una stalla, l'abbiamo messa qua, trasportata.
1: L'hanno trasportata?
2: Sì, hanno proprio, la casa di Bruno è stata proprio smontata e rimontata a 10 metri di distanza.
1: Ed è un museo, chiunque venga qua, lo diciamo Bruno, qualcuno che è all'ascolto può passare e salutarti, perché entrare a trovarci.
3: Mi fa piacere.
1: Mi fa piacere. Bruno vi aspetta qua alla fine, a Rossa, arrivata alla fine della strada, è qui su una seggiolina, è una delle persone più accoglienti che abbia conosciuto, mi ha dato un abbraccio e posso dirvi che l'abbraccio lo dà a chiunque, questa valle lo fa e l'ha fatto con me, lo farà sicuramente anche con voi quando apriranno anche questa strada.
4: Grazie Alice. Grazie, dunque seguiremo gli sviluppi. Adesso siamo arrivati alle 15:57, abbiamo pochissimi minuti prima dello spazio informativo delle 16 per salutare i nostri ospiti soprattutto.
0: Grazie davvero per essere stati dei nostri, grazie mille Damia, grazie Moreno. È stato bello, davvero arricchente e tra poco, come dicevamo, invece è un momento arrivederci.
1: Bruno, vuole salutarmi.
4: Arrivederci.
3: Salve, sono Bruno e sono 50 anni che sono qua.
5: Ciao.
4: Sì, tra l'altro Alice in collegamento telefonico perché
1: emozionato.
4: Abbiamo avuto questo piccolo problema con la linea, diciamo, ufficiale, ma eravamo al telefono. No, io direi di ascoltare una canzone, sì. Rispondo a te Fabrizio, sì. Per arrivare dritti alle 16 per permettere poi ai prossimi ospiti
0: lo scambio tecnico,
4: esatto,
0: insomma,
4: mettiamola così.
0: Grazie ancora.
6: Grazie a voi.
7: Buon pomeriggio
0: a tutti.
4: Grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Lino Bini è morto Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbi bosniaci. Stava scontando una condanna all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità nella sanguinosa guerra in Bosnia, a metà degli anni 90 del secolo scorso. Era stato ribattezzato dalla stampa internazionale il macellaio di Srebrenica per le atrocità commesse proprio nel conflitto dei Balcani. A darne notizia la televisione pubblica serba. Si è spento all'età di 84 anni nel centro di detenzione delle Nazioni Unite all'Aia, dove era detenuto. Gli incendi che stanno imperversando nella regione boschiva orientale dell'Algeria hanno causato finora almeno 69 morti, decine di feriti e diversi dispersi, il cui numero non è stato ancora definito. Ne danno notizia le autorità locali, che non escludono un bilancio più grave delle vittime. Roghi non ancora del tutto domati a causa del caldo torrido, del vento e della siccità che alimentano le fiamme. Particolarmente colpite le regioni di Bejaia e Naba. Dall'interno il parco eolico della Gran Sonà nel Giura Vodese potrà essere realizzato. Le associazioni ambientaliste che si opponevano al progetto non ricorreranno in appello al Tribunale federale. Un progetto importante che prevede la posa di 15 turbine alte 150 metri in grado di produrre 90 gigawattora di elettricità all'anno, sufficienti a rifornire 24.000 economie domestiche. E a proposito di energie rinnovabili, Basilea abbandona il progetto geotermico avviato una ventina d'anni fa dalle aziende industriali di Basilea, progetto che aveva sollevato discussioni e battaglie legali a causa soprattutto dei suoi effetti secondari, tra cui un terremoto di magnitudo 3.4 seguito da numerose scosse di assestamento. Tremore della terra che ora ha portato il gruppo promotore a gettare la spugna e a sigillare per sempre il pozzo geotermico. Per la cronaca regionale, il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato il messaggio per lo stanziamento di un contributo unico di quasi 5 milioni di franchi per l'ampliamento e la ristrutturazione del centro anziani di Balerna. Il progetto in particolare prevede la realizzazione di una nuova ala per accogliere un reparto protetto per persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza. A fine lavori, la cui fattura complessiva ammonta a 15 milioni di franchi, la struttura offrirà 49 posti letto, 7 dei quali nel nuovo reparto protetto. L'ultima parola spetta ora al Gran Consiglio. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, con nuvolosità in aumento che domani porterà ad alcuni rovesci temporali dapprima su delle Alpi, poi anche oltre Alpe.
2: Rieccoci qua alle 16:04, sempre in diretta dal centro di San Bernardino, da Piazza Brocco, in questa prima di quattro giornate in cui la Rete 1 si trasferisce nel Moesano. Ma lo abbiamo sentito dalle voci nostre, dalle voci soprattutto degli ospiti, sia di Lara Montagna sia di Alice Pedrazzini, Rete 1 che sta cercando di toccare con mano non soltanto la Mesolcina, anche la Val Calanca. Abbiamo anche sconfinato oltre il passo del San Bernardino. Siamo noi, caro Danny Rauseo, nelle prossime due ore.
3: Axel Belloni, dunque, fino alle 18 abbiamo deciso di cominciare questo nuovo segmento del pomeriggio di Rete 1, cercando di dare una fotografia di quella che è stata la stagione, anche se ufficialmente non è ancora terminata, diciamo si chiude una tappa per aprirne subito un'altra. E allora non poteva mancare Cristian Vigne dell'ente turistico regionale del Moesano. Cristian, ben arrivato.
4: Buonasera a voi e buonasera alle radioascoltatrici e radioascoltatori, e ben arrivati in Mesolcina, in Calanca, ma soprattutto in Alta Mesolcina, quindi a San Bernardino.
3: Eccoci qui. E allora, per capire che come è andata questa stagione, i numeri parlano chiaro, ma dacci la tua di fotografia.
4: Diciamo che il polso che abbiamo potuto tastare quest'estate è stato molto importante a livello di presenze, quindi abbiamo avuto davanti agli occhi proprio tanta gente che, più dei dati, ci dà conferma effettivamente di aver avuto un esito diciamo importante, interessante, e soprattutto hanno potuto vivere un territorio ad ampio raggio, quindi quindi sì l'alta montagna, ma sì anche le due vallate, dove effettivamente abbiamo visto anche attorno ai punti, diciamo, d'acqua, quindi ai laghetti, ai fiumi, parecchia gente che cercava refrigerio, si è divertita pescando, si è divertita facendo dei bagni freschi laddove appunto l'acqua arrivava e dava la possibilità anche di fare esperienze. Le esperienze sono chiaramente quello che la gente cerca oggi, il territorio le mette a disposizione e soprattutto le permette anche di essere percorso in tutta sicurezza e di essere scoperto.
3: Sì, questa è la fortuna di avere un territorio a disposizione di questo tipo, ma ovviamente voi siete anche sempre molto attivi, quindi ci sono tantissime attività che voi create.
4: Diciamo che è un territorio molto attivo, ci sono molte realtà che organizzano, associazioni piuttosto che privati, che mettono a disposizione la loro conoscenza, la loro passione, che si trasforma poi in eventi e in richiami anche culturali. Ci sono anche feste storiche che vengono messe appunto a disposizione di chi vuole appunto vivere questo territorio, che vanno ad arricchire un calendario molto diversificato e soprattutto di grande richiamo. Quindi San Bernardino magari un palinsesto più dinamico a livello di concerti e di offerta, come invece le due vallate vanno a completare queste esperienze da vivere proprio attraverso queste passioni.
2: Parlando di turismo, poi arriveremo nella seconda parte di questa ultima parte di diretta del pomeriggio a parlare dell'evoluzione di San Bernardino, del progetto di rinnovamento di San Bernardino, quindi già da ora lanciamo il tema che poi affronteremo con alcuni ospiti in una tavola rotonda. Ecco, concentrandoci sul turismo, il turista che viene a San Bernardino è diverso dal turista che viene in Mesolcina e che va in Val Calanca, visto che dicevamo delle due valli?
4: Allora, è potenzialmente diverso, ma nel senso che di principio il cliente che arriva, il turista che arriva a San Bernardino non cerca magari quel contatto diretto che un turista che va in Calanca desidera trovare, quindi anche una certa tranquillità e soprattutto una vicinanza. In Mesolcina ci sono altre esperienze che chiaramente vanno ad arricchire la propria visita. Noi quello che stiamo cercando di fare è appunto confezionare delle possibilità di trascorrere la propria permanenza sia col soggiorno a San Bernardino che magari in Vallata, ma poi di visitare la Mesolcina e la Calanca, e questo grazie anche in Calanca soprattutto a un partner che si chiama Parco Val Calanca, molto ben presente sul territorio, soprattutto un coniugatore anche lui di esperienze, di prodotti e quindi di rete locale.
2: Parco Val Calanca, di cui parleremo nel dettaglio verso quest'ora più o meno domani, però diciamo che questa etichetta, il fatto che sia partito il Parco Val Calanca, anche lì è un attrattore, possiamo dire, alla luce di dei primi passi mossi dal Parco Val Calanca.
4: Assolutamente sì, diciamo che un parco come il Parco Regionale della Calanca è un label, quindi è un'etichetta, un identificatore, un attrattore, come invece è anche un partner, come vi ho detto prima, è per noi un partner, un networker sul territorio che ha una vicinanza maggiore con determinati operatori, produttori e delle attenzioni anche con tutta la loro rete.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Patrick Hernandez con Born to be Alive e poi torniamo ancora a parlare un po' di turismo, anche perché siamo in estate, ma vogliamo anche un po' capire la diversificazione, la destagionalizzazione fa cambiare il tipo di turista che arriva qui in valle. Born to be Alive e poi torniamo.

0: Andiamo sulle strade, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono 4 km di colonna a partire da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, ci sono 2 km di coda con attese di 20 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. E a proposito proprio di chiusura della strada della Val Calanca, lo ribadiamo, magari
1: l'abbiamo detto, ma lo ripetiamo.
0: La notizia di oggi è che la strada, quella tra Molina e Arvigo, quella che porta a Calanca, che porta a Rossa, la strada della Val Calanca, rimarrà chiusa ancora diversi giorni. Si prevede una potenziale riapertura parziale della strada tra Busino e Arvigo la settimana prossima, con una possibile realizzazione di un tracciato provvisorio alternativo, però il collegamento viario potrebbe aprire parzialmente, si usa il condizionale perché si valuteranno ancora nel corso della prossima settimana le condizioni, anche alla luce di quello che eventualmente succederà nelle prossime ore.
1: Dal punto di vista storico, poi domani avremo tutto un segmento dedicato proprio alla storia di San Bernardino, è una località di passaggio, no? È sempre stata una località di passaggio, ma ovviamente i tempi sono cambiati e quindi San Bernardino, oltre al passaggio, anche questa attrattività di cui dicevamo prima, per fermarsi e godere della zona.
2: Certamente, nel senso che le caratteristiche o comunque quello che ha dato un po' là all'epoca era chiaramente i grandi passaggi, certo. E quindi le esigenze anche di soggiornare ai piedi di un passo e tutto quello che è poi nato nei tempi più moderni con un'offerta strutturata, un'offerta organizzata che ancora procede in questo senso, sì. Proprio perché c'è l'esigenza di avere un'offerta di questo genere per permettere dei pernottamenti più lunghi, che è sempre uno degli obiettivi, come anche quello di diversificarla. Abbiamo sicuramente un occhio che punta a sud, quindi diciamo da San Bernardino verso Mesocco, ma anche un occhio che punta verso nord per poter completare questo tipo di offerta, e quindi diciamo che il nord e sud del passo del San Bernardino è diciamo un'ottica che vede bene uno sviluppo e un'offerta e soprattutto l'esperienza che vogliamo offrire alla nostra clientela, questo sia durante i periodi estivi sia durante il periodo invernale. Quindi è laddove ci si chinerà tutti assieme nei prossimi anni per poter appunto trovare quelle attrattive che il mercato desidera.
1: Sì, noi in queste prime ore, diciamo in questi primi 2 giorni qui a San Bernardino, abbiamo incontrato entrambe le tipologie di turista, quelli che vengono per stare una notte con la famiglia e magari dicono ne approfitto, faccio una gita fuori porta, sia quelli che decidono di star qui una settimana o comunque 5-6 giorni e approfittare poi magari anche come punto di partenza per andare altrove. Quindi c'è un po' questo equilibrio, no? Tra queste due tipologie di visitatori.
2: Esattamente, questo è anche uno dei motivi per cui nel progetto attualmente nato di rilancio sono entrati proprio gli appartamenti che vengono messi per periodi corti, brevi, sul mercato, e quindi c'è questa possibilità di vivere alcuni giorni a San Bernardino, di vivere l'esperienza, di vivere il territorio, e andiamo con questo a soddisfare una grande domanda che c'era e difficilmente veniva soddisfatta. Quindi siamo in piena linea di risposta ad un territorio o a un mercato che poneva questa domanda, e nel contorno appunto stiamo sviluppando quelli che sono gli attrattori. E è un bel lavoro, è un lavoro che trova soddisfazione, è un lavoro che effettivamente anche i numeri, come dicevamo prima, sta dando appunto il suo riscontro.
0: Paragonando l'estate e l'inverno, c'è un turismo diverso a San Bernardino?
2: Buona parte sì, diciamo che l'attrattore è chiaramente differente, e quindi diciamo che una volta magari la lettura era quella più, diciamo, la predisposizione a venire a San Bernardino come altre destinazioni di questo carattere era quella dell'inverno, perché si andava a sciare in montagna e magari si facevano le vacanze estive da altre parti. Ci sono stati dei flussi comunque medio alti durante l'estate, sempre più alti durante l'estate, proprio perché il cambiamento climatico sta dando del beneficio nell'andare in realtà sull'arco alpino, dove l'aria, la natura e tutto il resto danno dei miglioramenti del proprio benessere, e quindi questo è un beneficio che sta andando a compensare quella percentuale che prima dava ragione all'inverno verso l'estate, e quindi c'è anche uno sviluppo maggiore ulteriore di attrattore di prodotti e di esperienze verso questo settore estivo.
1: Sì, e le stagioni di mezzo? Diciamo,
2: stagioni di mezzo permettono l'autunno. Di allungare, chiaramente, specialmente a questa quota, l'autunno permette di avere delle esperienze molto piacevoli, anche gastronomiche. La primavera col tempo arriverà ad avere anche quella un'attrattività maggiore. Attualmente magari la tarda primavera diventa un po' poco vivibile sul territorio, ma in una prospettiva anche di sviluppo di parte di benessere sicuramente sarà una 365 giorni all'anno di offerta che completeranno appunto anche il fuoristagione, con poi un territorio che chiaramente deve dare le risposte.
0: Certo. Con l'evoluzione del turismo, anche un po' il cambiamento della faccia di San Bernardino e anche del tipo di turismo che arriva a San Bernardino. Detta dritta, avete dovuto aggiungere l'inglese nelle vostre nelle brochure all'italiano e al tedesco?
2: Allora, non ancora, però lo abbiamo preso, cioè nel senso, di petto allo sportello. Quest'anno, in modo particolare quest'estate, abbiamo avuto molte più realtà che parlavano inglese, non vuol dire che fossero chiaramente anglofone, ma ci ha sorpreso molto positivamente la parte romanda, che tendenzialmente verso il grigione non è mai stata comunque è una grande presenza. Hanno apprezzato il fatto che potessero venire e scoprire queste realtà, che comunque ci esprimessimo in lingua che gli permetteva chiaramente di potersi capire dove stavano, di poter entrare anche in empatia con un territorio da percorrere. Ed è bello perché ci permette di ampliare la nostra offerta, di capire e di coniugare nuovamente anche quelle che dovranno essere delle esigenze di questi mercati che stanno arrivando a San Bernardino, e quindi di mettere un attimino un po' sotto stress anche i nostri operatori, perché possono esaudire queste richieste.
0: Tra poco la nostra tavola rotonda sulla nuova San Bernardino, con Christian Vigne, che intanto ringraziamo, ti facciamo la stessa domanda
1: che faremo
0: a tutti gli ospiti per cominciare la nostra tavola rotonda. Oggi te la modifichiamo un po': in cosa sta meglio San Bernardino rispetto a 3 anni fa, e in cosa invece sta un po' meno bene, sta un po' peggio?
2: Allora, sta bene sicuramente nella sua offerta, e in questo includo anche, diciamo, la parte ottica, dove comunque arrivi in una realtà che sta subendo un lifting oggettivo degli edifici, ma soprattutto sta attualizzando un'offerta e quindi sta dando una risposta chiara ad un mercato che ha posto delle domande. E dall'altra, in cosa sta meno bene, direi che lasciamo agli altri questa possibile valutazione. Da parte nostra sta bene
1: dal punto di vista del turismo, esatto, diciamo, al di là delle opinioni sul progetto di trasformazione. Insomma, questa è la tua immagine, insomma, di San Bernardino oggi. Intanto grazie, però ovviamente tu non scappi, perché ti ritroveremo anche nei prossimi momenti con Rete 1, visto che siamo qua fino alle 12:30 di domenica, quindi avremo piacere ancora di incontrarti e chiacchierare.
2: Grazie mille.
1: Grazie Christian Vigne.
0: Andiamo con un po' di musica e poi torniamo. Senza scappare.

0: 16:26, torniamo in diretta qui da San Bernardino, qui da Piazza Brocco, quindi nel cuore pulsante di San Bernardino, proprio siamo all'interno del paese e lo saremo fino a domenica. Con Cristian Vigni abbiamo parlato di turismo, abbiamo cercato di scattare una fotografia di questa stagione turistica, ma anche delle ultime tre stagioni turistiche a San Bernardino. Quest'ultima parte della programmazione la dedichiamo invece al progetto Nuova San Bernardino, un progetto che parte da lontano, un progetto che parte dal 2022, di fatto il progetto di rilancio parte nel 2022, un progetto che fa capo al gruppo Artisa e quindi a Stefano Artioli, un progetto che in realtà pone e mette i suoi primi passi qualche anno prima, nel 2018, quando la popolazione di Mesocco, perché lo ricordiamo, San Bernardino è frazione di Mesocco, approva con oltre il 70% la revisione della pianificazione locale di San Bernardino, ponendo di fatto il primo passo per porre le condizioni urbanistiche per il futuro sviluppo turistico di San Bernardino. Poi nel 2021 il via libera cantonale e poi appunto un progetto che arriva per il rilancio di San Bernardino nel 2022 e dal 2023 al 2026, che è il punto in cui siamo arrivati oggi, quindi l'anno attuale, la cosiddetta fase zero per la riattivazione del nucleo del villaggio, con i primi interventi concreti sia all'interno del villaggio di San Bernardino, quindi con la parziale qualifica del centro, di alcuni edifici storici, con il recupero di alcune attività storiche, mettiamola così, e anche con la riattivazione degli impianti sciistici.
1: Quindi il contesto è questo: il rilancio di San Bernardino non è più soltanto un progetto, come dicevi, dal 23 sono già stati indicati circa 100 milioni di franchi di investimenti, i pernottamenti invernali sono passati da poco meno di 10.000 nella stagione 22-23 a quasi 18.000 nel 25-26, quindi un aumento considerevole, gli ingressi e gli impianti sono cresciuti del 37%, nel giugno di quest'anno, 2026, i pernottamenti estivi risultavano superiori del 40% rispetto ad un anno prima, quindi all'anno scorso. E qui arriviamo alla fase, diciamo, più discussa, più delicata. A Cuforta vale circa 200 milioni, prevede un albergo 5 stelle con 64 camere e 203 posti letto, oltre 2.000 metri quadrati di terme e wellness, 163 appartamenti, 286 posteggi. Il progetto ha ricevuto delle opposizioni, poi ne parleremo nel dettaglio, affronteremo ogni capitolo. Poi ci sono Confin, con circa 30 milioni previsti per nuova seggiovia, innevamento e ristorante, il progetto Le Terrazze, l'autosilo da circa 400 posti e i nuovi alloggi per i residenti. Il comune parla di circa 16 appartamenti in una prima fase e una trentina successivamente. Il punto, diciamo, politico importante è che nel 2023 il 75,5% dei votanti di Mesocco disse sì alla concessione dei terreni comunali di Acuforta, 351 sì contro 96 no. Oggi si discute della dimensione concreta che il progetto ha assunto e di ciò che comporterà negli anni. Insieme per San Bernardino è un'associazione, un gruppo di persone che continua a chiedere prudenza e confronto, mentre il comune e i promotori sostengono che lo sviluppo sia condiviso e sostenibile. E da qui dunque possiamo partire, no? Per questa nostra tavola rotonda. San Bernardino cambia volto, quale futuro per la località e quanto può crescere?
0: Allora, un po' gli attori in gioco li abbiamo messi sul campo in questa introduzione. Allora, noi con una rapida presentazione presentiamo i nostri ospiti. Due sono le voci dell'associazione Insieme per San Bernardino. Una è quella di Giovanni Kappenberger, glaciologo, ex meteorologo di Meteo Svizzera, magari lo ricorderete. Da anni è residente a San Bernardino, è una delle voci che chiede prudenza nello sviluppo della località. Appunto, dicevamo, una delle voci dell'associazione Insieme per San Bernardino, insieme a Sergio Fo, anche lui ingegnere da qualche tempo in pensione, legato da anni e da tempo a San Bernardino, è una delle voci critiche nella trasformazione edilizia, e capiremo perché. Dall'altra parte invece c'è la voce del comune di Mesocco, rappresentato da Giorgio Cereghetti, che è il segretario comunale di Mesocco, lo ricordiamo, San Bernardino frazione di Mesocco, e invece Nicolò Meroni, membro del management di San Bernardino Swiss Alps, lo ricordiamo, San Bernardino Swiss Alps è il gruppo che dal 2023 porta avanti il progetto progetto di rilancio di San Bernardino.
1: Vogliamo sottolinearlo, l'obiettivo di questa trasmissione che abbiamo voluto chiamare Tavola Rotonda è chiarire alcuni punti, dare un'occasione ulteriore di confronto tra le parti, ma ovviamente il pubblico che ci ascolta non è così magari dentro la situazione, quindi lo scopo e l'invito che diamo anche ai nostri ospiti è parlare ad un pubblico che magari vuole solo conoscere qualche dettaglio in più di quello che succede da queste parti. E la prima domanda che vogliamo porre a tutti i nostri ospiti è questa: San Bernardino oggi sta meglio o peggio rispetto a 3 anni fa e perché? Cominciamo da Nicolò Meroni.
2: Forse sono il meno indicato dei tre inizialmente per dire questa cosa, perché sono quello che è arrivato da 3 anni, quindi sì, per me è abbastanza normale dire che stia meglio. Poi che in realtà San Bernardino abbia mantenuto, malgrado tutta una sua difficoltà portata dopo la chiusura degli impianti e anni di difficoltà di sviluppo, una buona nomea è innegabile. È anche da lì che siamo riusciti a partire con un progetto di sviluppo che altrimenti sarebbe stato ancora più complicato. Sicuramente dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'investitore Stefano Artioli e di tutta la San Bernardino Swiss Alp, fondamentalmente il progetto ha dato un valore, penso sia innegabile, in quello che è la vivibilità nel paese, sia a livello di turismo sia a livello di servizi.
0: Andiamo dall'altra parte, Kappenberger. San Bernardino oggi sta meglio o peggio rispetto a 3 anni fa e perché? E in cosa sta meglio o peggio secondo lei?
3: Ma buonasera, sì, direi sta meglio. Anche guardando fuori vediamo come gli edifici vecchi sono rifatti, sono lì, belli, presenti e abbiamo più attività. Dopo dobbiamo vedere se nelle mezze stagioni o che come andremo avanti. Io ecco, sono qui perché mio nonno è venuto qui perché c'era la Cuforta e ogni giorno andavano a bere già da centinaia d'anni. Ecco, la Cuforta è un po' il perno attorno a San Bernardino che è nato attorno a questa
0: la fonte minerale,
3: sì, esatto.
0: Andiamo dalla parte del comune Cerghetti invece. Rispetto a 3 anni fa, San Bernardino sta meglio o peggio perché?
4: Certo che sta meglio perché dal nostro punto di vista si cominciano a vedere i frutti prima di tutto di un lavoro che è durato decenni, di una preparazione del terreno per far sì che arrivi qualcuno e approfitti della fertilità di questo terreno, e qualcuno è arrivato e sta concretizzando tutto quello che noi in appunto 10-15 anni fa, quando la crisi era marcatissima, c'era un degrado totale. Adesso tutto quello che avevamo previsto come concetto, come master plan turistico, che poi è stato elaborato democraticamente all'interno del comune, ecco, adesso si stanno vedendo questi frutti e dunque per noi è una soddisfazione, già solo i primi indizi, ecco, poi si vedrà.
1: Facciamo una piccola parentesi, lei qui è in rappresentanza del sì, comune, perché il sindaco proprio oggi metteva la firma in Gran Consiglio, è così?
4: Sì, lui è stato eletto in Gran Consiglio,
1: eletto
4: proprio oggi la prima seduta, ha giurato alle 2 la sua fedeltà al cantone, sì. Dunque sì, sono qua come sostituto in fondo, sì.
1: Sergio Foa invece dall'altra parte, lei è legato da tempo a San Bernardino, quindi sta meglio o peggio e perché?
5: Ma direi che io sono sempre stato bene qui a San Bernardino, è 18 anni che mi sono stabilito, direi che non posso altro che confermare quello che ha detto Giovanni, cioè che praticamente che in questi ultimi anni il paese ha assunto un aspetto decisamente migliore e questo è inevitabile. Prima, andando in giro verso la zona del Swiss, forse ci si vergognava quasi anche, invece oggi veramente il paese così come si è evoluto, si è evoluto benissimo. Devo aggiungere che è sempre stato un paese vivo anche nei momenti di morte, perché noi e soprattutto le persone che lo abitano sono toste e hanno portato avanti nei momenti sbagliati e nei momenti tristi soprattutto questa forza di andare avanti anche
1: nei momenti più difficili,
5: più duri e vanno ringraziati, sì, molto.
0: Quindi prego.
5: No, finito.
0: Volevo dire, comunque mi sembra di capire che comunque anche da parte di chi è un po' più prudente rispetto al progetto ci si riconosca il valore del rilancio. Quindi il problema di questo rilancio di San Bernardino, per andare al punto, è la dimensione di tutto
5: allora,
0: questo?
5: Se posso, io vorrei presentare un pochino quella che è la nostra associazione, ma proprio due parole, e il progetto così come è stato fatto, come deve andare avanti e come sarebbe bene che procedesse. Ecco, avrei bisogno di qualche stacco.
1: Magari
5: poi decidete voi.
1: Lo facciamo tra poco per andare a dare questo contesto che giustamente adesso vi abbiamo messo un po' in un contesto uno contro l'altro, voi due contro voi due, ma ovviamente no. È un tema di confronto e quindi cerchiamo di capire anche magari dalla parte dei promotori se c'è qualcosa delle critiche che considerate fondato, Meroni.
2: Ma allora, prima di tutto noi consideriamo ogni critica e ogni concetto un punto d'ascolto, un punto di partenza, un punto di discussione, e da questo punto di vista valutiamo, e l'abbiamo ripetuto sempre più volte, la possibilità di discutere. Il nostro punto di vista è di porci in una situazione che possa far sì che le critiche diano un vantaggio al progetto e lo possano migliorare. Da qui poi valutare ogni singola critica, ogni singola persona, ogni singolo momento che porta a qualcosa di negativo al progetto dipende poi dalla dimensione di quello che si sta andando a ragionare. Comunque l'ascolto c'è sempre e comunque.
1: Ecco, qui sì, Sergio sì. Foa. Allora perché è nata questa associazione?
5: Allora, l'associazione innanzitutto è nata a valle di una presentazione che è stata fatta a metà di dicembre del 2023, che sulla scorta di qualche così sentimento in giro l'abbiamo. Io come tecnico, perché io sono sì. 55 anni che faccio purtroppo
1: ingegnere.
5: Solo numeri.
1: Ingegnere, insomma.
5: Esatto. E l'ho analizzata, ho analizzato le proposte, i numeri. Non l'abbiamo analizzata per criticare, come purtroppo da tanti è stato recepito, assolutamente no, ma per analizzare e anche per dare un contributo di idee. Noi abbiamo delle idee.
1: Eravamo
5: anche
1: all'inizio, insomma, di
5: eravamo
1: tutta questa
5: proprio
1: fase.
5: All'inizio di questa fase. Noi ci siamo costituiti praticamente 2 mesi e mezzo dopo che in una riunione del dicembre del 23 è stato presentato a noi il progetto. Prima sicuramente ci saranno state degli incontri con il municipio e tutto, ma la popolazione sapeva che c'era
1: qualcosa in ballo.
5: Dei pur parlé, ma nulla di più. Ecco. Quindi la nostra idea è quella di poter contribuire con delle idee, no? Che pensiamo di avere. Non abbiamo nessun potere perché non contiamo di fatto da un punto di vista esecutivo nulla. 2 giorni fa abbiamo avuto un incontro ancora con il signor Nicolò Meroni e il sindaco, ci siamo chiariti qualche appunto in un altro momento. Io penso che ogni momento di incontro serve ad avvicinarci, tant'è vero che ritornando a San Bernardino con il sindaco, che mi ha dato un passaggio perché sennò dovevo aspettare 2
1: avete
5: ore.
1: Avete fatto un seguito del dibattito.
5: No, assolutamente, abbiamo parlato di tutt'altro e ci siamo trovati molto bene.
1: Siete diventati amici.
5: Ma è quello che mi auguro.
1: Insomma, questo è il senso, no? Allora, Meroni, perché c'è qualcosa che non va nella comunicazione? Forse stiamo, diciamo, alimentando il punto d'incontro, forse, in questa occasione.
2: No, questo io penso che siano le occasioni e quello che dobbiamo sempre cercare di fare, di avere dei momenti di confronto che sono positivi. Fortunatamente si ha un confronto con persone intelligenti che hanno un pensiero, e ben venga che le persone possano avere un pensiero. Quindi assolutamente questi momenti possono essere arricchenti e utili e portare a soluzioni o a nuove proposte, perché no? L'abbiamo visto, il progetto fondamentalmente anche da quando è iniziato ha avuto degli aggiustamenti, si ragiona nell'ottica di una startup che porta a una dimensione di un villaggio, ma che porti un progetto che sia un valore aggiunto per tutti. Cioè, chiaro, c'è una visione imprenditoriale, perché quello certo. È l'obiettivo, però questo deve essere, il confronto serve anche a questo.
0: Prima di andare sui elementi specifici di questo progetto per discuterne, ovviamente ci arriviamo. Rimaniamo ancora un passo indietro. Abbiamo detto nel 2018 la popolazione di Mesocco vota e approva con oltre il 70% questa revisione della pianificazione locale di San Bernardino. Nel 2023 c'è un altro voto importante, perché sempre la popolazione di Mesocco approva anche lì a ampia maggioranza il diritto di compra e di trasferimento dei fondi comunali in zona Cuforta, dove è previsto appunto questo grosso complesso di alto standing termale. Ecco, la popolazione di Mesocco ha detto sì, di fatto, ampiamente a questo rinnovamento. Faccio la stessa domanda sia a Kappenberger sia a Foa, e poi vengo magari dalla voce del comune. Come vi spiegate che Mesocco, quindi anche i cittadini di San Bernardino, abbiano votato così a favore?

0: Ecco, io posso dire che in effetti si è votato per fare un, diciamo, un miglioramento di quella zona lì. Non abbiamo potuto conoscere qual era la dimensione di questa, perché uno vota un'idea, ma dietro quell'idea non c'era nulla. Sono passati 3 anni, un po' meno perché l'abbiamo già vista 2 anni fa, poi un po' le cose si sono fermate, sono riandate avanti e così via. Però, diciamo, la dimensione del progetto la vediamo oggi.
1: Quindi, dal punto di vista del comune, insomma, che deve essere un po' quello che trova poi punto d'incontro quando ci sono queste situazioni, quindi mettere d'accordo sì, e implementare quello che la popolazione vota, ma anche poi tutte le varie posizioni. Come la vedete? Cos'è mancato? Perché siamo ancora qui a parlarne oggi, dopo un voto così fortemente passato?
2: Ma secondo me, appunto, siamo fuori tempo massimo per discutere di certe cose, cioè giustamente discutiamo di tutto, per l'amor di Dio, siamo un comune, non siamo né una dittatura, né... ma anche una cosa che mi dà fastidio sicuramente è mettere in contrapposizione San Bernardino con Mesocco, perché è una cosa che cerchiamo di limare, e poi non c'è nemmeno più bisogno di limare più di tanto, perché il voto lo dimostra, cioè quando abbiamo 1000 aventi diritto di voto, 300 San Bernardino e la percentuale di accettazione è così alta, vuol dire che Mesocco è con San Bernardino e che non bisogna mettere degli ostacoli tra Mesocco, San Bernardino, Pian San Giacomo o la piccola frazione di Doira che è dall'altra parte del castello. E la stessa cosa già nel tempo, cioè la gente di Mesocco, i miei di nonni erano muratori, venivano qua a lavorare in cava e hanno costruito una parte di San Bernardino, ma lavoravano anche a Mesocco, lavoravano a Pian San Giacomo. E questa cosa secondo me è fondamentale per il nostro comune non avere queste idee di contrapposizione interna. Per il resto, la pianificazione votata dal comune, dagli abitanti di Mesocco, era chiara, cioè è da lì che si dice cosa si può fare, cosa si vuole, cosa è permesso. Il contratto, l'accordo con San Bernardino Swiss Alps è chiaramente in linea con quello che la pianificazione dice. Dunque, possiamo discutere su tanti aspetti, ma non sui potenziali o su cosa è dato dalla legge, perché la legge comunale è approvata tra l'altro dal governo cantonale, cioè non è un'idea che oggi il sindaco o il municipale di Mesocco si mette d'accordo con Artioli e dice dai, facciamo un palazzone, cioè, sono cose nate, regolate, approvate anni fa e molto chiare, molto chiaramente spiegate anche alla
3: Tra l'altro ci
2: popolazione.
3: sono ancora alcuni elementi che sono in fase di analisi, penso per esempio per la prossima fase di sviluppo degli impianti sciistici, anche da quel punto di vista ci sono ancora alcuni elementi che il Cantone e anche la Confederazione sta valutando e quindi valuterà e poi deciderà sostanzialmente.
2: Certo, l'ulteriore sviluppo degli impianti che è previsto deve essere nuovamente anche autorizzato, deve passare tutta la procedura della revisione della pianificazione locale per questo aspetto specifico, anche per l'innevamento artificiale, per tutto. Dunque.
1: Mi sembra di capire che le dimensioni, insomma, dell'investimento, di quello che deve essere, era già così fin dall'inizio, no? A parte appunto quest'ultima parte sugli impianti sciistici, però l'intento vostro, Meroni, era arrivare a questo tipo di dimensione, no?
4: Bah, fondamentalmente il progetto è sempre stato suddiviso su fasi con il fatto di valutare anche gli step di crescita in questo senso. Quello che il progetto Acuforta, che ci tengo a dire giustamente sì, alto standing, ma non parliamo di un comparto dedicato al lusso, anzi, per quello che poi si va a parlare, in questo senso le terme o bagni minerali, che dir si voglia, fondamentalmente saranno aperti al pubblico, ma perché nella pianificazione del comune è volto in quel senso. Ci sarà un albergo 5 stelle, sì, che porta la crescita al villaggio, dove abbiamo alberghi 3 stelle, 4 stelle, che apriremo adesso con il Ravizza. Abbiamo anche l'ostello comunale e un 2 stelle, ma c'è un'ottica di progetto che va in questa crescita, e questo è definito dal master plan iniziale legato alla pianificazione. Master plan che in corso d'opera può subire delle modifiche. Faccio un esempio dell'Albarella. L'Albarella non era presente nel master plan iniziale. È stata un'acquisizione successiva, è stata inserita nella fase 0, ora si passa alla fase 1. Può essere che ci possano essere sempre cambiamenti aggiuntivi a seconda di quella che è poi la domanda del mercato.
3: Si pensava, ha detto Meroni, ragionare step by step, passo dopo passo e eventualmente limare e vedere.

0: un po' come reagisce anche, tra virgolette, il mercato e il turismo. Secondo voi, guardo
1: certo.
0: FOA,
1: sì.
0: Questi passi sono stati dei passettini troppo veloci, si è atteso troppo
1: diciamo,
0: poco?
1: Diciamo una cosa, mi sono fatto quattro appunti. Uno, che il progetto è partito. Il progetto è un aereo che è partito, ormai è in volo, non lo si può fermare. Non abbiamo nessuna intenzione.
2: Ma non lo volete
1: non
2: neanche
1: lo vogliamo, okay. Non abbiamo nessuna intenzione né di dirottarlo né di fermarlo.
2: Ah, okay.
1: Questo sia chiaro. Non possiamo, anche perché lo volessimo, non abbiamo potere. Quindi il discorso è tagliato fuori, no? Siamo in una fase in cui ormai stiamo passando dalla quota zero alla quota uno. Tanto per...
0: siccome il nome parlare delle fasi del progetto.
1: Bravo, ecco, no? E quindi in questo passaggio noi confidiamo nel manovratore in modo che la cloche faccia in modo che il trasferimento è graduale. Un paio di settimane fa un aereo di non so quale compagnia ha rischiato di andare in stallo perché l'intelligenza artificiale era intervenuta intervenuta sul computer del coso, rischiava di farlo andare in stallo. Grazie al cielo, oggigiorno ancora ci sono le persone che usano il cervello e ragionano bene, ed è stato ripreso e la gente è salva. Ecco, è una battuta,
0: sì, no? un parallelismo,
1: no? Di tipo aeronautico. Ecco, vediamo di prendere le quote giuste, ecco, e soprattutto secondo tanta gente, di controllarlo in maniera grado, che sia tutto sia nell'esecuzione
2: sotto controllo,
1: anche perché l'esecuzione è un'esecuzione molto massiva, no? E un paese così piccolo in un'esecuzione molto massiva potrebbe soffrire se non è organizzata bene di avere camion che vanno avanti in giro per anni, perché il discorso, Nicolò, credo che durerà 3-4 anni, non so quanti voi ne avete pensati, no? Per cui questo è un po' il discorso, e guardare anche i risultati della quota zero,
0: sì.
1: No? Vedere se sono compatibili, sì. Se si hanno dato i buoni risultati che si voleva per poter andare avanti.
2: Diluire un po' le tappe e dare un po' più di attesa tra una tappa e l'altra per vedere come si reagisce, insomma, in questo che sta dicendo.
1: Io consiglio chiaramente, sì. Di avere un modo, ma credo che ce l'abbiano anche loro, perché l'ha detto prima, vediamo come vanno le cose, sì. Per procedere in maniera, ecco. Diciamo, su questo punto credo
2: siete
1: Nicolò ed io siamo, diciamo, quasi
2: è così Meroni.
3: Ma sì, questo sicuramente dal punto di vista che, chiaro, noi facciamo sempre per i numeri che avete detto prima, mm-hmm. Quelle che sono le analisi. A queste aggiungiamo anche che i prodotti messi sul mercato, fondamentalmente non solo a livello turistico ma anche a livello di vendita immobiliare, hanno dimostrato la velocità di crescita per il numero di unità vendute. Quindi, come i numeri di cui avete parlato all'inizio, quello per noi sono anche lo step per proseguire, sì. Sulla fase 1 in questo senso. Chiaro che anche l'inizio del contesto della fase 1 ha dei suoi momenti di gestazione e la dimostrazione di quello che sono i numeri dell'ultimo inverno di quest'estate, avremo poi anche quelli dell'inverno prossimo e i successivi che vanno a dimostrare questo.
2: Sì, insomma, siete degli imprenditori, valutate tutti i rischi tappa dopo tappa, presumo, no?
3: Il signor Artioli è il primo che valuta queste cose, sì. Quindi in prima persona, quindi da questo punto di vista non c'è nulla di sconsiderato. Possono essere punti di vista differenti, chiaro, mm-hmm. Ma questo è normale che si vadano ad analizzare.
2: Mm-hmm. Io direi, ci fermiamo un attimo, anche perché fra poco abbiamo un collegamento con Meteo Svizzera per capire come evolve non San Bernardino, ma la meteorologia, insomma, il tempo. Quindi fra poco ci collegheremo con Meteo Svizzera.

0: 16:56, potevamo chiedere a Giovanni Kappenberger di farci le previsioni meteorologiche, ma è fuori allenamento forse?
1: Giovanni? Ma no, vedo le nubi transitare abbastanza veloci verso nord, sì. Poi qualcuno ci dirà perché.
0: E ce lo dice direttamente la collega di Meteo Svizzera Locarno Monti, Lisa Moser, con cui ci colleghiamo. Lisa, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ciao, buonasera a tutti e buonasera anche a Giovanni.
0: Ciao. Giovanni, che ha lavorato con tuo papà, giusto?
1: Mamma,
0: con la mamma, scusa.
2: Con mia mamma, esatto, sì.
3: Generazione di meteorologi.
0: Esatto.
3: Andiamo sul tempo al di là di San Bernardino, ma magari dando uno sguardo un po' specifico alla Mesolcina e alla Calanca, vista la situazione. Lisa, se ti va di partire da lì per quanto riguarda le prossime ore e la giornata di domani, per poi allargare lo sguardo a tutto il sud e poi a nord delle Alpi.
2: Sì, beh, partirei comunque con una premessa, ovvero che la Svizzera si trova al margine di una perturbazione che sta convogliando aria più umida e instabile verso le nostre regioni, e domani è previsto il transito di una perturbazione temporalesca che interesserà un po' tutta la Svizzera e quindi porterà anche al sud delle Alpi e in particolare nelle regioni appena citate dei rovesci dei temporali, che potranno essere in parte anche di forte intensità, quindi portare anche degli accumuli di pioggia che localmente potranno essere abbondanti, proprio perché rispetto agli ultimi due eventi di precipitazione avuti nelle scorse settimane, questa volta l'epicentro delle precipitazioni è proprio quello del Ticino centrale e dell'Alto Ticino, Alto Moesano, quindi anche le regioni citate prima saranno un po' più sollecitate dal punto di vista dell'intensità delle precipitazioni. Facendo uno zoom all'indietro, la situazione al sud delle Alpi sarà, diciamo, giornata di domani trascorrerà nuvolosa con questi rovesci temporali che, come detto, interesseranno soprattutto le regioni del Ticino centrale e delle Alpi, con appunto possibili fenomeni anche di forte intensità, e giornata simile anche al nord delle Alpi, anche se inizierà ancora abbastanza soleggiata, con dei rovesci temporali che nella mattinata interesseranno soprattutto le regioni della Svizzera nord-occidentale, le Alpi, e poi solamente dal pomeriggio si estenderanno, interesseranno tutte le regioni, con anche al nord dei temporali che potranno essere localmente di forte intensità. Da ricordare anche che nelle vallate alpine del nord delle Alpi attualmente soffia un favogno forte, continuerà a soffiare anche nella giornata di domani e si attenuerà solamente dalla serata. Per quanto riguarda le temperature, al nord, sia al nord che al sud delle Alpi, avremo delle massime attorno ai 22-24 gradi, nelle vallate alpine percorse dal Favonio si potranno raggiungere i 27.
3: Lisa, ringraziandoti, ti abbiamo perso proprio sulla parte finale della premessa che riguardava la Val Calanca, perché è saltato un momento il collegamento. Se puoi ripetere quello che ci hai detto proprio per quanto riguarda quell'ambito specifico, quella zona specifica.
2: È appunto che l'epicentro di questo evento di precipitazioni temporalesche proprio nelle zone del Ticino centrale, Alto Ticino, Alto Moesano, quindi saranno sicuramente zone ancora una volta molto sollecitate dal punto di vista delle precipitazioni.
3: Perfetto, grazie Lisa Moser per questa previsione, ti auguriamo buona serata, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: La linea adesso a Comano per l'informazione delle 17, poi torniamo qui in diretta da San Bernardino.
4: Rete 1.
5: In studio Lino Bini. Anche la Svizzera, al pari di altri paesi e organizzazioni, stanzierà fondi per la popolazione colpita dalla devastante colata di fango e acqua che ieri ha travolto una vasta area al confine tra Tibet, cinese e Nepal. Il Dipartimento federale degli esteri ha annunciato il finanziamento attraverso le Nazioni Unite di aiuti umanitari per $1 milione. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime, che ora fa stato di oltre 360 morti, migliaia di dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri. Ritrovata viva, per contro, la donna svizzera che fino a poche ore fa era stata data dalle autorità locali come non rintracciabile. Le prime testimonianze raccolte, quelle delle ONG attive nella regione, parlano di una crisi peggiore rispetto al devastante terremoto in Nepal del 2015. Sentiamo in merito le parole di Anidide Roy Chauduri, coordinatore di Terre des Hommes nell'area.
6: It is perhaps the most devastating flood that Nepal has ever seen in history. Si tratta forse dell'alluvione più devastante che il Nepal abbia mai subito nella sua storia. Non siamo ancora riusciti a comprendere appieno la portata del problema. Il governo, insieme agli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, sta ancora cercando di capire. Insomma, se avete visto i video, intere strade sono state completamente spazzate via e poi circa 11 ponti, le case, le comunità. Insomma, la situazione è piuttosto grave. C'è chi sostiene che probabilmente le conseguenze saranno più gravi rispetto all'impatto del terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015.
7: Impact of the earthquake that Nepal had seen in 2015. This is even perhaps worse than that. Make the procurements, and in this procurement we are looking at.
6: Ci stiamo occupando di reperire quanto serve. La priorità è il problema dell'illuminazione, quindi batterie, pannelli solari, cose del genere, perché l'intero sistema di alimentazione elettrica è stato compromesso. La seconda priorità riguarda poi l'igiene, l'acqua, l'acqua potabile.
7: So clean drinking water, hygiene kit.
5: È morto Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbi bosniaci, stava scontando una condanna all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità nella sanguinosa guerra in Bosnia a metà degli anni 90 del secolo scorso. Era stato ribattezzato dalla stampa internazionale il macellaio di Srebrenica per le atrocità commesse proprio nel conflitto dei Balcani. A darne notizia la televisione pubblica serba, si è spento all'età di 84 anni nel centro di detenzione delle Nazioni Unite all'Aia, dove era detenuto. Per meglio garantire la sicurezza e la difesa della Svizzera, l'esercito intende puntare maggiormente su droni e robotica. A confermare la nuova strategia è stato oggi il Dipartimento federale della difesa, che nella piazza d'armi di Thun ha presentato i dettagli del nuovo battaglione della scuola reclute per droni. Presente tra gli altri anche il ministro della difesa Martin Pfister. Il nuovo assetto sarà a disposizione dell'esercito dal 2028 e il suo sviluppo sarà assicurato anche dalla collaborazione con ambienti scientifici ed economici del paese, è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa. Per la cronaca regionale, buone notizie per i conti di Banca Stato, che chiudono il primo semestre dell'anno con un utile stabile a poco meno di 48 milioni di franchi. Tra le principali voci da segnalare la crescita dei crediti ipotecari di quasi il 2%, che hanno superato i 13 miliardi, e la flessione di poco più del 6% dei ricavi netti, che sfiorano i 153 milioni. Un andamento giudicato dai vertici dell'istituto positivo, che dovrebbe protrarsi fino a fine anno, visto che non sono previsti cambiamenti importanti nella politica monetaria. Per ripristinare velocemente l'accesso alla calanca interna bloccata da alcune frane la settimana scorsa, Coira sta valutando due opzioni: la posa di reti di protezione e la costruzione di un ponte d'emergenza ad una sola corsia. Un progetto a medio e lungo termine che non ferma però i lavori per lo sgombero della strada dei detriti, strada che potrebbe essere riaperta almeno parzialmente in determinati orari la prossima settimana meteo permettendo, visto che sono previste altre precipitazioni che potrebbero causare nuovi scoscendimenti. Domani in tutto il paese passaggio a tempo nuvoloso con rovesci temporali, dapprima a sud delle Alpi, poi anche oltre Alpe.
4: Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Sono le 17:05 minuti, noi torniamo in diretta qui da San Bernardino, stiamo dedicando al tema della nuova San Bernardino, il nuovo volto che San Bernardino sta acquisendo e ha acquisito negli ultimi 3 anni, dal 2023 essenzialmente ad oggi, quali saranno i prossimi passi dello sviluppo di San Bernardino, questo è il tema da qui nella prossima quarantina, cinquantina di minuti. Non ci dimentichiamo del resto della Svizzera, soprattutto di coloro che sono in auto, rapidamente per dirvi sì. Che c'è un po' di traffico, non qui a San Bernardino, ma ce n'è sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso, ce n'è tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Inoltre al Gottardo, al Portale Sud, ci sono 3 chilometri da Quinto verso Nord, mentre dall'altra parte al Portale Sud verso Nord c'è 1 chilometro di colonna. E chiudiamo ribadendo ancora una volta, vista la vicinanza, che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo rimane tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
0: Il rilancio di San Bernardino, a confronto diciamo ci sono interessi diversi, chi investe, chi amministra in qualche modo, chi vive il territorio e chi teme che la trasformazione vada troppo troppo lontano. Sono un po' questi i temi che abbiamo sollevato in questa prima parte di trasmissione, che continuiamo ad affrontare entrando un po' più nel dettaglio. Abbiamo citato alcune situazioni di questo rilancio, di questo grande investimento. Uno è a Cuforta, e quindi questo grande albergo, riassumo, questo grande albergo con posti alberghieri, diciamo, appartamenti, terme, spa, parcheggi, insomma, investimento oneroso intorno ai 200 milioni,
1: sì.
0: 200 milioni circa. Perché servono queste dimensioni, Meroni? Faccio un po' la parte contraria.
8: Allora, il discorso di dimensioni, torno sempre a una parte iniziale, non è una scelta dell'investitore, è un basarsi su quello che è la pianificazione che, con tutti gli studi, e come detto prima è stata votata in questo senso,
0: sì,
8: ha permesso di arrivare a un contesto che porti e pensa che portare queste dimensioni è il contesto giusto per la crescita di San Bernardino. Ci sono volumi, ci sono indici e anzi, sotto certi punti di vista, c'è anche un ragionare a indici inferiori a quelli permessi. Quindi la pianificazione porta, da questo punto di vista, a dire questo è il contesto di sviluppo corretto per valorizzare San Bernardino dal punto di vista turistico. Il comparto Acquaforta va a valorizzare quello che è l'acqua, quindi l'acqua di San Bernardino, in un contesto turistico ovviamente, che porta la possibilità, in un asse tra Milano e Zurigo, a una struttura legata all'acqua minerale di un certo livello che possa dare un'offerta ulteriore per quella che è l'attrattività del villaggio.
3: Dall'altra parte sì. Giovanni Kappenberger, che lo ripetiamo perché per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, in questa fase, in questa chiacchierata, rappresenta insieme a Sergio Foa l'associazione Insieme per San Bernardino, rimanendo su Acquaforta. Il problema di Acquaforta per voi dell'associazione, la criticità è soltanto la dimensione di questo compartimento, di questo complesso?
1: Posso fare una premessa? Oggi ho lavorato tutto il giorno sulle le cause del disastro nell'Himalaya e trovo che siamo molto privilegiati e parliamo di bazzecole rispetto a quello che sta succedendo in altri posti del mondo. Qui vedo le trasformazioni, essendo molto fuori nella natura del bosco e di quello che ci arriverà incontro ancora, per cui scusate un po' se sono anche toccato emozionalmente, perché ho degli amici che abitano lì ed è così. Verso Acquaforta noi sì abbiamo fatto opposizione per due motivi: uno minore, direi minore ma importante anche, è previsto di abbattere da prima i tre palazzi con degli appartamenti a prezzo modico per poter costruire Acquaforta, e questo avremmo preferito che le belle iniziative del comune per costruire dei palazzi a vere, dei appartamenti primari per chi non possiede ma chi è in affitto possano accadere prima, essere finiti prima. Ma il motivo più importante è questo, già detto prima, Acquaforta è il fulcro di San Bernardino, cui è cresciuto il paese. E seguendo
3: Acquaforta inteso la sorgente storica
1: minerale, secondo me è un valore altissimo e sarebbe peccato perderla. Perché dico perderla? Perché c'è un rischio, e ci sono dei geologi che lo confermano, che scavando troppo in quel posto si rischia anche di poterla perdere. C'è questo rischio, per cui sarebbe meglio avere da qualche altra parte, in un altro posto.
3: Andiamo dal comune. Il comune che deve far sicuramente
0: quadrare la faccenda,
3: ma soprattutto farsi portavoce degli interessi dei cittadini. Ecco, c'è effettivamente, secondo voi, secondo le valutazioni che si sono fatte anche con il cantone, questo tipo di rischio?
9: No, sicuramente non c'è. Poi è chiaro che come cadono o fanno disastri dei ghiacciai enormi, come diceva Giovanni prima, può succedere di tutto, però dal punto di vista proprio della legge federale, della legge cantonale e dal nostro regolamento comunale sulla protezione delle sorgenti, abbiamo fatto tutti i passi necessari prima ancora che arrivasse il gruppo Artisa. Già negli anni 80 c'è un regolamento sulle zone di protezione, poi l'abbiamo aggiornato ed è stato riapprovato dal cantone nel 2017, dunque abbastanza recentemente, e ci sono tutte le regole, tutte le restrizioni necessarie proprio a tutela delle sorgenti. Dunque noi ci fidiamo degli scienziati che hanno fatto questi studi, ci sono studi particolari proprio sulla zona, e chiaramente ci affidiamo alle leggi, dunque è tutto secondo regola. Poi chiaramente speriamo appunto che non ci sia nessuno, ma quello non si possono escludere cose estreme, comunque è tutto possibile e legalmente giusto, ecco.
3: Al di là di questa faccenda c'è la questione dell'acqua cosiddetta termale, cioè l'acqua riscaldata, perché di fatto è un'acqua che non uscirebbe alla temperatura che ha i crismi per essere definita termale. È uno dei punti che anche voi criticate come associazione.
10: Non critichiamo il discorso, noi critichiamo semmai il fatto di chiamarla termale, perché è un falso. Allora, l'armale, come ho scritto, e non mi ripeto troppo, sgorga con quantità costante prestabilita oltre i 20 gradi. Quindi noi abbiamo un'acqua che è minerale, per quello che si conosce, e che sgorga fra gli 8 gradi e mezzo e i 9 gradi, quindi non è un'acqua termale.
0: Sentiamo Meroni, è una terminologia che attrae e marketing, oppure è un errore come dice Fo?
8: Il mio ruolo è occuparmi di marketing, e quindi sì. Da questo punto di vista, senza nulla togliere appunto quello che dice il signor Fo, che è corretto, sì. Cioè in questo senso è anche per renderlo fruibile alle persone, che soprattutto nella Svizzera tedesca il mineral bad è normale, è riconosciuto. Per la fascia italiana, veri bagni termali, terme vere e proprie, anche nella fascia se ne contano, anche in Svizzera, veramente pochissime. Mm-hmm. E poi tutti si prendono il nome di terme. Quindi c'è sicuramente un lato promozionale,
0: sì, legato alla nomenclatura.
8: E c'è questo, non toglie il fatto che, se deve essere un problema e crea dei disagi da questo punto di vista, assolutamente. Però, chiaro, noi parliamo di offerta wellness, spa wellness, sapendo che l'acqua viene riscaldata perché non sgorga a 32 gradi. Questo poi anche in alcuni libri storici in cui siamo andati ad analizzare, quando si parlava dei romani che già utilizzavano qui a San Bernardino delle pozze, delle tinozze, e parlavano di spa e terme, ma in senso, questo è sicuramente un modo per valorizzare quello, sì, che
0: prima capire un po'. Che esatto. Cosa si intende?
3: Prima di sentire la reazione di Foa, volevo giusto per chi ci ascolta, che magari non ha tutti i passaggi chiari e le date chiare di questo progetto, la nuova fase nella quale è entrata con il 2026, il grosso progetto San Bernardino prevede tra le altre cose questo progetto a Cuforta. Rapidamente Meroni, che orizzonte temporale ha questo progetto, quando dovrebbe essere completato?
8: Prima cosa, appunto, oggi è stata portata la domanda di costruzione. La fase comunque è in previsione dal 2027, perché in questo momento, col termine con l'inverno 2026, avremo la conclusione della fase zero con gli ultimi due progetti, quindi con la riapertura dell'albergo storico di San Bernardino Ravizza e della Torre Albarella. Sì. Poi appunto la fase 2027-2031 è la prima fase che include tra i progetti, oltre a quelli degli impianti ed altri progetti di sviluppo, anche il progetto Conforta.
3: Torniamo da Foa, che aveva qualcosa, vedevo che preparava
0: sull'aspetto termale.
10: No, sull'aspetto termale, no, che dice l'amico Nicolò. Il discorso è che in Svizzera a nord ce n'è di roba termale, tant'è vero che a Bad Zurzach, che è al confine con il Reno, con la Germania, sì. Sgorga a 40 gradi da una profondità di 430 metri. Abbiamo Bad Ragaz, che è poco dopo Coira, a 36 gradi e mezzo. Abbiamo Vals, 30 gradi. Abbiamo Ander, che ho parlato proprio, che è qui vicino, a 30 chilometri. Ho parlato proprio con il direttore quando vado a farmi le terme, anche perché avendo rotto il femore, ogni tanto devo fare qualche...
0: Poi saranno San Bernardino più vicini.
10: Esatto, poi saranno,
8: sì, esatto.
10: No, no, ecco, sgorga 19 gradi e gli ho chiesto, ma visto che siamo vicino ai 20, perché non la chiamate Nine? Perché ancora sotto i 19 si chiama.
8: Noi abbiamo un po' di italianità da quel punto di vista.
0: Abbiamo capito che insomma, la terminologia potrebbe...
10: No, per dire che poi dopo, cioè certo. a nord delle Alpi c'è tanta terma, nonostante, e poi se andiamo ancora in più in Germania, nel Baden-Württemberg, è pieno, ma è proprio veramente pieno, si chiama Baden-Württemberg proprio per...
0: Uscendo dal discorso termale, sia di nomenclatura sia di tema, andiamo sul discorso degli impianti di sci. Chiedo al glaciologo, ha senso investire dal suo punto di vista ancora nello sci e nell'innevamento programmato, diciamo, in una località come San Bernardino che è a 1600 metri, guardando ai prossimi 10-20 anni, non so.
1: Domanda da un milione.
0: Al di là dell'investimento di San Bernardino.
1: Sì, sì, no, sulle tendenze del clima ci sono degli studi che indicano chiaramente che avremo, soprattutto secondo me, sempre più variabilità, sempre più estremizzazione, cioè inverni un po' bislacchi, un po' strani, con la grossa nevicata o le nevicate che arrivano tardi. Abbiamo avuto due inverni adesso con le nevicate che arrivano tardi, per cui avremo quello che faremo, non so cosa dire.
0: Non si può sapere con certezza, mentre dal punto di vista di un investitore, insomma, questo investimento che avete calcolato anche guardando al futuro della climatologia, insomma.
8: Bah, da questo punto di vista, fondamentalmente lo sviluppo turistico necessita di alcuni accorgimenti e valorizzazioni. Per dire, noi abbiamo rinnovato gli impianti esistenti, che non erano in una situazione che quando si arrivava si girava la chiave e ripartivano, quindi c'è già stato un grosso investimento per ripristinare e rinnovare cos'era presente. Alcune cose arrivano anche a termine, alcune cose vanno sviluppate, e l'investimento di sviluppare ad esempio una nuova seggiovia che debba sostituire la precedente, quando arriverà a fine corsa, fondamentalmente senza poi un investimento sugli impianti di innevamento non avrebbe senso. Così come in un contesto di valorizzazione dove dal nostro punto di vista lo sci diventa un elemento, mentre in precedenza per San Bernardino per anni è stato l'elemento, oggi si vuole portare a far sì che sia un elemento, ma allo stesso tempo necessita di una valorizzazione. E in quello che sono gli impianti, l'abbiamo sempre detto, sono concatenati all'offerta di letti caldi. Lo sviluppo di letti caldi e la vendita anche dal punto di vista immobiliare è quella che poi porta al finanziamento dello sviluppo, che ricordiamo è fatto da un imprenditore.
0: Giusto una battuta, quanto costerà la giornaliera? non solo San Bernardino, sappiamo che è aumentata molto in altri posti, però non c'è il rischio che poi diventi come lo sci, sta diventando un po'...
8: Ricordare che ad oggi, al terzo anno, lanceremo la prossima settimana l'offerta per le stagionali del prossimo inverno. Per la terza stagione, fondamentalmente, per la quarta stagione da questo punto di vista, andremo a mantenere ancora lo stesso prezzo di 49 franchi, che tendenzialmente è il più basso,
0: credo anch'io,
8: di tutta la fascia sud svizzera, e non solo, perché siamo più bassi anche dell'Italia sotto certi punti di vista. E il nostro intento proprio per questo: attiriamo principalmente famiglie, bambini che vengono a imparare a sciare. Da questo punto di vista è il nostro intento orientarci sempre di più in questa direzione.
0: Quindi non fare San Moritz, insomma, dal punto di vista...
8: Ma questo non l'abbiamo mai detto. Okay. Da questo punto di vista il signor Artioli ha sempre parlato di boutique, ma quando si parla di boutique non si parla della boutique che vende la borsa di lusso, è nel senso una boutique per qualità, che chiaro offre diversi servizi, ma offre diversi servizi, come dicevamo prima, da un prezzo più basso a un prezzo più alto.
3: Allora, giusto questa domanda, frutto del fatto che nella fase successiva insomma, il potenziamento degli impianti sciistici è uno degli elementi, si parla circa di un investimento, lo avete comunicato voi, di circa 30 milioni per una nuova seggiovia, un nuovo ristorante, nuovi sistemi di innevamento artificiale. Bisogna anche dire, ne abbiamo accennato brevemente in precedenza, che è necessaria ed è in fase di analisi una modifica pianificatoria che sta insomma è in fase di analisi sia presso il Canton Grigioni sia presso la Confederazione, e se approvata questa modifica nel 2027 sarà sottoposta alla popolazione. A proposito di popolazione, vengo dal comune di Mesocco. Cereghetti, la decadenza, possiamo così dire, degli impianti sciistici di San Bernardino, parlo di 15 anni fa, 10-15 anni fa, è stata per lungo tempo, possiamo dire, una spina nel fianco per San Bernardino, quindi è uno di quegli elementi che ha convinto il comune a dire il rilancio di San Bernardino è necessario e deve passare anche dal rilancio degli impianti.
9: Sì, esattamente così, cioè, abbiamo praticamente toccato il fondo e a quel punto ci siamo dovuti concentrare un attimo e dire ma cosa vogliamo fare per il futuro, cosa vogliamo per San Bernardino. È chiaro che la nostra priorità era ricreare un paese prima di tutto e far sì che la gente qua possa vivere abbastanza bene, poter fare delle scelte, poter contribuire a tutto questo. Una delle domande che ci siamo posti a suo tempo era anche: continuiamo con lo sci, lo lasciamo perdere, ci concentriamo su altre cose? E gli esperti, io metto esempio un signor Zeck che è un esperto europeo di turismo invernale, ci ha detto sì, potete chiaramente concentrarvi anche su altro, diversificare l'offerta, è logico, bisogna diversificare, non ci si può concentrare su una cosa, però lo sci comunque deve essere parte di questi elementi anche con la diversificazione dell'offerta.
3: Quanti anni è stato chiuso San Bernardino prima di questa?
9: Una decina di anni. E lì forse è stato anche lì il punto che ci ha dato lo stimolo e ci ha obbligato quasi quasi a ripensare il tutto e a creare questo famoso master plan che continuiamo a sfoderare, anche se ormai ha qualche anno, però è stata la base per poi arrivare adesso a cogliere un po' di frutti al momento, e speriamo di cogliere ulteriori frutti in futuro, ecco.
3: Stiamo un po' messo sul tavolo un elemento, poi tra un attimo ci prendiamo una pausa, ma andiamo su un altro capitolo. Per chi sta costruendo, per chi si sta costruendo questa nuova San Bernardino? Partiamo da Meroni.
8: Ma a livello di target, noi abbiamo, quello che dicevo poco fa, l'obiettivo di ampliare il più possibile l'offerta di qualità turistica, e anche per chi vive San Bernardino. Non peraltro abbiamo qui alle spalle una nuova piazzetta che è stata realizzata, è nel centro del villaggio e quindi è sì per i turisti, ma è anche per chi vive San Bernardino, con la realizzazione di un nuovo negozio che offre prodotti locali, una caffetteria, quindi in questo senso è una valorizzazione per tutti, quello su cui puntiamo. Sicuramente è un villaggio facilmente accessibile, in questo caso per famiglie, per anziani, per chiunque voglia vivere in una montagna a 1600 metri d'altitudine arrivandoci con un'autostrada, non dopo tornanti o ore di viaggio. Quindi questo agevola il fatto di ampliare la forchetta dal punto di vista di possibilità di vari target da raggiungere. Quindi quello che poi noi ci teniamo è: qualità non è sinonimo di lusso, quindi questa cosa è una cosa che vogliamo ripetere e puntare dal fatto che non è il villaggio che deve diventare il lusso di montagna.
0: Fifo, avete un'impressione diversa che si stia costruendo San Bernardino per un ceto troppo alto, forse? Non avete questa idea?
10: Io credo che, da come la vedo io, non so a chi va questi investimenti. Io non mi sono dato una risposta, mm-hmm. però non riesco a trovare chi è che può venire attratto da questa calamita. Ecco, mm-hmm. Qual è la strategia di fondo? Io non l'ho ancora vista. ma sicuramente sono molto poco rispetto ad altri. Però io,
0: è la sua opinione,
10: la mia impressione è che anche
0: che non è un investitore lei, quindi
10: no,
0: è
10: io non
0: che
10: sono un investitore, io riporto anche
0: un po' il
10: non
0: sentimento,
10: solo le mie idee, ma sì, un po' all'inglese, no? Ecco, il sentimento da un'analisi poi di numeri, anche perché qui si sta parlando di un investimento che è duplice: uno è di tipo appart hotel e un altro che chiamiamo appartamenti, io li chiamo individuali, poi si cambia quello che si vuole il nome, ma è così, no? E quindi è da questa serie di numeri che a me piacerebbe ripartire per analizzarli un attimino e vedere i volumi, ecco. Cioè, solo dare questa informazione, poi ognuno fa le sue considerazioni.
8: Ma io, se posso aggiungere, sì, da questo punto di vista è stata anche una scelta ad oggi nella fase zero di rivalorizzazione del villaggio anche come biglietto da visita, anche per cogliere poi questi elementi, perché a differenza di altre stazioni che sono andate a scegliere un concetto sviluppo, il concetto mountain bike, sviluppo il concetto snowboard per attrarre più i giovani, sviluppo, non era questa la fase in cui andare a scegliere un target definito.
0: È quasi un sondaggio, insomma.
8: Esatto,
0: quasi.
8: Anche per valorizzare e capire nelle varie fasi quale può essere la richiesta. Quello che stiamo vedendo dai numeri è che sicuramente attraiamo sia giovani che famiglie che
0: a oggi.
8: Quindi questo ci permette di diversificare molto e di essere attrattivi, in un senso che i numeri possano essere riempiti proprio da questa tipologia di valore.
3: Voi come associazione Insieme per San Bernardino, vado da Giovanni Kappenberger, non avete la paura opposta, cioè la paura dell'effetto, passatemi l'immagine, quello che abbiamo visto a Roccaraso in Italia, dove nel fine settimana i pullman arrivano, scaricano vagonate di persone e il villaggio diventa invivibile. Non avete paura di un sovraffollamento di San Bernardino?
1: Potrebbe essere nei weekend, perché siamo ben messi con la viabilità. L'altra è di avere magari dei palazzi con tante luci spente, e questa è un po' anche la paura che abbiamo.
3: Più la paura inversa, quindi.
1: Sì.
8: Da questo punto di vista, però, anche qui, tornando sempre sul discorso di qualità, l'obiettivo non è avere pullman, non è avere quella tipologia di turismo mordi e fuggi, proprio per questo, perché l'investimento è sui letti caldi, e nell'analisi anche con il comune è proprio il fatto di valorizzare, anche perché la legge porta a questo, questa tipologia di offerte alberghiere. Giusto per darvi un'idea, analisi di oggi, le due settimane di Natale, gli appartamenti, ce ne sono sei liberi.
0: Sono già prenotati.
8: Sei tutti. Liberi, tutti prenotati.
3: Allora, prima di andare a Comano per cedere la linea a Via Suisse, sì, per un aggiornamento di viabilità, i numeri funzionano sempre molto poco alla radio. Per questo, sì, chiedo al signor Foa di fare uno sforzo di sintesi e dirci, tra tutti i numeri, noi li abbiamo qua sotto gli occhi, quali sono i numeri che secondo lei sintetizzano, tra virgolette, il problema o il centro della questione che vuole sollevare?
10: Allora, i numeri sono molto semplici. Noi abbiamo, il progetto ci è stato presentato in tre fasi. Noi adesso siamo alla fine della prima fase, che sì, è la fase zero. Sì. Ci sarà la fase uno, che è targata Q-Fort, ma che poi è anche l'altra parte relativa. E poi c'è una fase due che era stata buttata lì, ma di cui adesso oggi forse non ne parla più nessuno, o forse è stata abbandonata, o non è stata, non sappiamo. Quindi, però il progetto complessivo era questo. Allora, diciamo che ci sono due settori: uno è l'albergo paralbergo, praticamente, e l'altro è quelle costruzioni che portano a appartamenti di proprietà individuale.
0: Sì.
10: Allora, noi partiamo praticamente oggi, parliamo del paralbergo. Oggi abbiamo una capacità di circa. Avevamo al 23, cioè, sì,
3: questa fase
10: avevamo 500 posti letti. No, alla fine del 23, che sarà la fine di quest'anno, perché attualmente alcuni li vedete sono ancora
3: 26,
10: in fase di esecuzione,
3: fine del 26.
10: Arriveremo praticamente a un 75%, un 80% in più, quindi arriveremo a 925. Stiamo parlando sempre del paralbergo. con l'esecuzione del discorso di fase 1, che è la Cuforta, la stima di questi letti arriverà a un migliaio rispetto ai 500, vuol dire quasi tre volte in più in pratica. Se vogliamo tralasciare l'ultima fase, che è la fase 2, che però prevede altri nuovi letti per 1500 posti, e a questo punto arriveremo a un rapporto di 1 su 4 rispetto al 23. Questi sono pochi numeri.
0: E dice sovradimensionato l'obiettivo.
10: No, io non dico che sono questo, io dico che sono questi i numeri. Poi a qualcuno può decidere se a livello di albergo e paralbergo, quindi praticamente un'offerta che arriva e va. Sì. Cioè che non è fatta dalle persone che poi si comprano la casa e che hanno voglia di venire
0: e vivono
10: la vacanza come vogliono loro, no? Che sono quelli che poi credo che siano i cosiddetti letti freddi, che per me sono tiepidi, però, perché ognuno li riempie come vuole, ma li riempie in ogni modo. Ecco, questo è il settore, quindi pensare in 10 anni di passare a una offerta di 500 posti e arrivare a 4 volte tanto, a me fa un po' paura.
0: Avete fatto questi calcoli, Meroni, un po'?
8: È chiaro che ripeto, i calcoli li abbiamo fatti noi, li ha fatti in precedenza il comune con la parte cantonale anche, quindi ci sono tutti una serie di valori che, chiaro, possono sembrare tanti. Chiaro che riempire poi tutto un anno è un conto. Quello che dico sempre, noi oggi parliamo di inverno e di estate, ma ad oggi sono fasi dell'alta stagione, sul Natale, il Carnevale, la parte estiva, quindi bisogna ampliare l'offerta,
0: cioè diluire sull'arco dell'anno.
8: Esatto, e l'offerta non può basarsi solo sugli appartamenti. Quindi è per questo che nel master plan e in quello che noi stessi sviluppiamo e il comune anche sta andando a sviluppare, perché ricordiamoci quello che sarà il progetto del nuovo centro sportivo, comunque l'attrattività con la parte di parcheggi e tutto, o i servizi, come parlavamo prima, hanno aperto e abbiamo aperto, ma non solo noi, già una serie di nuove attività a San Bernardino, quindi si andrà a sviluppare, l'attrattività sarà ampia e su 10 anni i numeri possono essere confermati. Al momento sono in crescita. Sta anche a noi, con l'offerta turistica, a quello che è la proposta, fare in modo alimentare che questi numeri crescano.
3: Dobbiamo fermarci un momento perché abbiamo un appuntamento con la viabilità. Dopo un brano musicale poi riprendiamo da dove siamo arrivati per cercare di arrivare un po' a conclusione di questa tavola rotonda sulla nuova San Bernardino.
11: Nel canton Berna la A16 è chiusa in direzione di Delémont tra La Haute e Sonsbo a causa di un incidente. In Ticino, forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Chiasso, tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Manno e Bioggio e tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna a partire da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, c'è 1 chilometro di coda con attese di 10 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

0: Allora, l'abbiamo scelta casualmente questa canzone dei Take That, Everything Changes, ma effettivamente sta cambiando molto, se non tutto,
1: tutto
0: a
1: cambia.
0: San Bernardino, tutto cambia, a San Bernardino sta cambiando molto, stiamo cercando di capire come mai sta cambiando e come soprattutto sta cambiando, lo abbiamo fatto insieme ai nostri ospiti, lo ricordiamo, Nicolò Meroni, Giorgio Cereghetti, Giovanni Kappenberger e Sergio Foa. Andiamo dal comune. Perché il comune di Mesocco, in questo caso, di cui San Bernardino fa parte, vuole il rinnovamento di San Bernardino e vuole questo tipo di progetto?
2: Ma lo scopo principale per noi è sociale ed economico, collegati i due fattori chiaramente. Cioè, vogliamo ricreare un paese, perché con quello che è successo, quello che abbiamo detto prima, le crisi, le chiusure, a un certo punto anche il paese, lo zoccolo duro di abitanti di qua, che non vuol dire che devono essere per forza del comune di Mesocco, c'è tanta gente anche dall'esterno che sono affezionati, che hanno anche il domicilio qua, erano diminuiti, erano scoraggiati, non c'era più economia o pochissima, c'è stata gente molto resiliente che ha continuato comunque a lavorare, però noi vogliamo aumentare questo zoccolo duro per creare anche creando posti di lavoro, potenziale di lavoro anche per gli artigiani, come dicevo prima, non solo di San Bernardino ma di tutta la regione, e di conseguenza speriamo che si possano riavere anche dei servizi tipo la banca. Stiamo lavorando per un posto di ambulanza, cioè un'ambulanza fissa qua, cioè creare veramente un paese in quel senso, magari arrivare a riproporre delle scuole, perché fino a 20 anni fa c'era una scuola primaria fino alla quarta, quinta classe, che abbiamo dovuto chiaramente togliere perché costava troppo per poca gente. Ecco, il nostro scopo in fondo è ridare vita a San Bernardino, dando la possibilità di rimanere qua e garantire così anche un ritorno a una storia di San Bernardino, che è stata poi quella che ha portato all'apertura al turismo e all'apertura verso l'esterno, cioè la gente di qua che ha vissuto San Bernardino ha vissuto il mondo proprio perché il mondo arrivava qua. Dunque per noi questa, anche dal punto di vista proprio sociale e culturale, è una cosa molto importante.
0: Ovviamente noi lo speriamo da abitanti della Svizzera italiana, lo auguriamo ovviamente a San Bernardino. San Bernardino è che chi ha qualche anno si ricorda la San Bernardino degli anni 70, degli anni 80. Ecco, poi è successo qualcosa e si è arrivati al punto di dover a un certo punto ripartire. Non c'è un rischio di una San Bernardino anni 80 bis, cioè di avere un momento di picco in cui magari San Bernardino arriverà ad attrarre tanta gente per poi ritornare ad essere un po' un luogo che accoglie un po' di cattedrali in mezzo al deserto?
2: Beh, secondo me no, perché abbiamo ripensato il tutto, poi magari commetteremo degli errori, però la cosa non è una crescita selvaggia di qualcosa, è una cosa pensata, ponderata, con esperti, abbiamo avuto il tempo per farlo e noi abbiamo così dissodato la terra, messo lì tutto pronto, abbiamo detto quali sono i semi che vogliamo usare, poi è arrivato qualcuno che ha gettato questi semi e adesso stiamo lavorando assieme per curare le piantine, per farle crescere, estirpiamo le erbacce dove ci sono e speriamo di poter cogliere i frutti, ma ne siamo convinti proprio perché è una cosa pensata, non è un caso, non è arrivato qualcuno e ha detto dai facciamo questo, l'abbiamo pensato prima e poi per fortuna quel qualcuno è arrivato.
1: Siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata, che è cominciata alle 16:30 circa e quindi siamo alle 17:41. C'è qualcosa che non abbiamo sollevato in quest'oretta o poco più, Giovanni Kappenberger, che vuole sottolineare?
3: No, ancora poco da dire. Mi fa molto piacere che il segretario per il comune parli di eventuale riapertura di una scuola a San Bernardino, perché penso questo sarebbe un nuovo cuore, sarebbe il top, e ringrazio per che ci sia questa
1: visione.
3: Sì. E per il resto no, io penso indietro a 100-200 anni fa, quando già venivano a bere l'acqua medicinale di Acquaforte, e spero che farà 100-200 anni e che poi chissà come sarà qui. ci sia ancora.
0: Foa, c'è qualcosa che abbiamo lasciato indietro e che è l'occasione, comunque questa è stata un po' una chiacchierata, sì, con i tra virgolette due fronti che mi sembra che un pochettino si siano avvicinati nel corso di quest'ora, ora e dieci.
4: No, ma sicuramente si sono avvicinati e dovranno e dovranno continuare ad avvicinarsi. Volevo solo dare ancora dei numeri, disgraziatamente alla mia
1: mia disgrazia quotidiana.
4: No, no. Dice che uno che vive da 55 anni a far numeri non può farli diversamente. Siccome quando ci siamo visti due giorni fa con Nicolò e anche il sindaco, si è parlato molto di LACS, si è parlato molto di fare un qualcosa tipo LACS. Ancora una volta lancio solo dei numeri. Allora, io ho fatto un piccolo ho guardato un po' Google Map, ho fatto delle superfici. La superficie residenziale di San Bernardino sono grosso modo 0,4 km quadrati.

0: rispettivamente dalla rilevazione di Andermatt sono 3.200, che sono stati fatti tra l'altro in tutti quei 12 anni con Samir Sawiris che ha, sì, è andato avanti, e mentre invece i letti di Lax sono 4.500. Unità per chilometro quadrato, 2700 letti a chilometro quadrato Andermatt e Lax 2200 letti a chilometro quadrato.
1: Ma quindi a quale realtà dovrebbe ispirarsi San Bernardino?
0: Adesso le dico quali sono invece le tre fasi di San Bernardino in unità di letto per chilometro quadrato. Allora, con la fase 0, questa sarà completata quest'anno, abbiamo un rapporto di 2300 letti a chilometro quadrato. Con la fase a cuforta e terrazze ne avremo 3008, con la fase 2 ne avremo 5200.
2: Insomma, un paragone che sottolinea dal suo punto di vista una sovradimensione.
0: Sembrerebbe così, sembrerebbe. Sicuramente c'è stato qualcuno in comune e non in comune che ha fatto delle altre valutazioni. Comunque, diciamo, se uno va a Calcutta, probabilmente sono un po' di più.
2: A chi vi ispirate, Meroni, come località, diciamo, paragonabile, c'è
3: un passo indietro sul fatto di quello che avete detto prima, sull'avvicinamento delle posizioni, come già anticipato due giorni fa, sia io che il vero protagonista da questo punto di vista, che è l'investitore, che è Stefano Ortioli, abbiamo intenzione di aderire all'associazione per poter andare e essere consapevoli di quelle che sono le realtà e anche poter discutere apertamente. E in questo senso non è un fattore di ispirarsi, ma è bello che San Bernardino venga avvicinata a queste località. Il progetto di Saviris è iniziato più di 15 anni fa, il progetto di Lax quasi 20 anni con quello che è della Valle Serena, e i numeri stanno ancora sviluppando, questi sono i numeri attuali, vorrei vedere i numeri basati su quella che sarà la fine della loro fase di sviluppo. Quindi essere abbinati a queste situazioni sicuramente ci fa piacere e dimostra che in un futuro si possa crescere e San Bernardino abbia i numeri per poter crescere al pari di queste realtà che ormai hanno un progetto già ben avviato.
1: Prima di avviarci anche noi alla conclusione, si è detto circa il progetto Saviris è 15 anni e sta ancora andando avanti, ecco, per ritornare un po' a una domanda che può essere anche un po' la conclusione, San Bernardino quando verosimilmente potrà vedere questo progetto ultimato? Avete detto 2032, è confermato questo orizzonte temporale?
3: La fase 1, questo che diciamo, sì, poi ci sono già ottiche di quello che sarà ancora la pianificazione, lo sviluppo in ottica di possibili nuovi investitori, prosecuzione dell'investimento nostro o queste situazioni. Chiaro che ad oggi l'orizzonte temporale è, come ci siamo dati l'obiettivo di terminare per il 2026 la fase 0 e in 3 anni l'abbiamo terminata, l'obiettivo adesso è poter portare al 2032 quella che è la fase 1 e poi con tutte le valutazioni in corso d'opera, come abbiamo detto.
2: Adesso facciamo un giro di riflessioni finali partendo ancora da Meroni, quindi San Bernardino fra 10 anni avrà avuto successo, sarà attrattiva se...
3: Da questo punto di vista, se continua a valorizzare come ha fatto fino adesso, a raccogliere i frutti, prima parlavamo di semina e frutti, di quello che si sta seminando, andando a alimentare, generalmente si dice col concime, evitiamo in questo senso che non è carino, però alimentare la crescita di questi semi e per poter avere ottimi risultati.
2: È il suo stesso pensiero, Giorgio Cereghetti?
4: Certo, sì, cioè, e abbiamo l'opportunità di verificare passo per passo l'eventuale futuro sviluppo, come diceva prima Nicolò, delle ulteriori fasi ipotizzate al momento, ma che potremo sicuramente ancora gestire. Ecco.
2: Giovanni Kappenberger, San Bernardino avrà avuto successo fra 10 anni se...
5: riavremo una scuola.
2: Questo adesso le è rimasto come punto focalizzante.
5: E da nonno non posso dire diversamente.
2: Certo. E Sergio Foa, in conclusione...
0: Se continuerà ad essere un ambiente con queste dimensioni altrettanto vivibile di come lo è adesso.
2: Bene, io ringrazio tutti voi, Giovanni Kappenberger, Sergio Foa, Giorgio Cereghetti e Nicolò Meroni, per essere stati qui e per averci concesso un po' di tempo, anche per chiarire, per chi non conosce il dettaglio di San Bernardino e di quello che sta succedendo, la situazione. Speriamo di averci di esserci riusciti, ecco,
1: ovviamente non sarà l'ultima occasione di incontro, non sarà l'ultima occasione di

confronto anche sugli sviluppi, lo abbiamo capito, di un progetto, quello della nuova San Bernardino, che continua a muovere dei passi e continua ad analizzare questi passi. Ringraziamo, salutiamo i nostri ospiti, un disco e poi anche noi tiriamo le fila di questa prima giornata qui in diretta da San Bernardino.

0: si chiude qui la prima giornata da San Bernardino, ma noi restiamo qui fino a domenica alle 12.30, quindi domattina dalle 9 avremo altri temi, altri ospiti, altre storie legate alla località, ma non solo, allargheremo anche un po' il discorso su altre zone e altri orizzonti temporali, non so come dire.
1: Possiamo dire che faremo una puntata dedicata alla storia,
0: esatto,
1: di San Bernardino.
0: Tu che sei storico.
1: Proprio io e te domani mattina, sì. Ma poi soprattutto come sempre avremo i nostri occhi sul territorio, Alice sarà sul territorio, poi torneranno i nostri Fabrizio Casati e Lara Montagna, insomma saremo noi i cinque a tenervi compagnia fino a domani, poi lo diciamo già, da sabato ci raggiungerà Clarissa Tami per la puntata di sabato mattina, ma in ogni caso venite a trovare fino a domenica, noi fino a mezzogiorno e mezza saremo qui e ovviamente saremo in onda per tenervi compagnia,
0: sì, e poi ricordatevi che sabato durante la giornata ci saranno attività per tutta la famiglia e la sera con i concerti di Giulia Meletta a partire dalle 20.30 e Andrea Bignasco.
1: Qualcuno ci ha detto, una voce ci ha detto, non sono tanto che abita a San Bernardino, non sono tanto un tipo da concerto, ma vedrete che Giulia Meletta e Andrea Bignasco vi convinceranno,
0: esatto,
1: con i loro modi musicali delicati, quindi venite e lasciatevi trasportare dall'atmosfera.
0: Da Axel Belloni e Dani Rauseo un augurio per un'ottima continuazione di serata, fra poco l'informazione delle 18 con 6 di sera.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 28 agosto. E vi posso dire che al sud trascorrerà una giornata nuvolosa con alcuni rovesci o temporali. Al nord sarà inizialmente ancora in parte soleggiato e in seguito ci saranno rovesci o temporali in estensione da ovest. Le temperature massime risaliranno attorno ai 24 gradi e al nord, nelle vallate alpine, con favonio fino ai 27. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Un bilancio che si aggrava, chilometri di strade spazzate via, la mancanza di corrente elettrica e un paese già colpito in passato da catastrofi naturali che ha il morale a terra. Buonasera da Giuseppe Bucci, in apertura anche questa sera. La situazione in Nepal, dopo la grave alluvione avvenuta ieri, c'è anche una donna svizzera tra i dispersi, notizia di poco fa. Sentiremo anche la testimonianza di tre operatori locali di alcune ONG elvetiche presenti nel paese. Altro fatto saliente di giornata, è morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Il generale serbo stava scontando l'ergastolo per il genocidio compiuto in Bosnia durante la sanguinosa guerra nei Balcani, erano gli anni 90 del secolo scorso. L'esercito svizzero ha presentato oggi il nuovo centro sui droni nel tentativo di adattarsi all'evoluzione che si osserva in molti scenari di guerra, a partire dall'Ucraina. Ne parleremo con un esperto di questioni militari. E poi il rapporto tra centro e periferia, ma anche la canicola di quest'estate, sono questi i temi che sono stati al centro della giornata delle città che si è tenuta oggi a Bellinzona. L'ultima volta che l'appuntamento è stato ospitato dal Ticino è stato 40 anni fa. Andremo infine in Valle Onsernone con i suoi 643 abitanti, pochi, un numero in costante declino, una tendenza allo spopolamento che ora si vuole cercare di invertire.
3: Con le risorse che abbiamo, non siamo un comune ricco, stiamo cercando di articolare tutta una strategia che possa da un lato frenare il calo demografico, ma nel contempo attirare nuove persone, in particolare giovani e famiglie.
2: E questo era Nadir Cortesi, municipale di Onsernone. Sarà lui a spiegarci cosa intende fare l'autorità comunale per attrarre famiglie in valle. C'è anche un'iniziativa molto particolare, un assegno per la procreazione assistita. Partiamo. Si sta aggravando di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Si parla adesso di 362 morti e oltre 1400 dispersi, tra cui vari stranieri. Il Dipartimento federale degli affari esteri proprio poco fa ha aggiornato la situazione per quanto riguarda gli svizzeri presenti in zona. Ebbene, due cittadini elvetici sono stati salvati, mentre una persona, una donna, risulta ancora dispersa. Quindi si confermano le notizie che si sono rincorse a partire da questa mattina. C'è anche una persona svizzera tra i dispersi in Nepal. Nel paese intanto i bisogni, le urgenze umanitarie sono molte. Tra poco sentiremo delle testimonianze, prima però le ultime con la nostra collaboratrice Chiara Riti.
4: Il Nepal si appresta a passare la seconda notte dopo la catastrofe ed è la più difficile, perché ora sono più chiare le proporzioni di questa alluvione. Le cifre dei dispersi aumentano da una parte e dall'altra del confine, sia in Cina che in Nepal. Sono oltre 1500, di cui non si sa niente. Cresce anche il numero delle vittime confermate, quasi 400 in Nepal, mentre la Cina resta ferma a una decina, ma con tantissimi scomparsi. Circolano liste, quelle delle decine di compagnie di trekking che dicono di aver perso il contatto con i loro clienti, liste di stranieri che dovevano essere nella zona e che non si sono più fatti sentire, liste di abitanti dei villaggi che i loro cari non trovano e liste che si ingrossano dei feriti negli ospedali di Kathmandu, dove i medici parlano di fratture, ferite profonde agli arti, al torace, al capo, provocate dai detriti che scorrevano con violenza nel fiume di fango. Liste che i banchetti della polizia in alcuni punti cruciali di Kathmandu continuano a stilare, raccogliendo informazioni dai cittadini che quasi sempre in Nepal hanno famiglia sulle montagne. Ci dicono che le zone colpite sono raggiungibili solo dal cielo, con elicotteri dei militari o privati, ma da testimonianze individuali sui social media si sa che diverse persone disperate per la mancanza di notizie si sono messe in marcia attraverso strade di campagna, foreste, per raggiungere le valli dove risiedono i loro cari. E non sarà una notte facile anche per chi si è salvato. Sembra infatti che un nuovo pericolo aleggi sul corso del fiume Botakashi, una nuova diga che si è formata a monte a causa dei detriti e che trattiene un nuovo lago, pronto a straripare anche quello. L'ordine è di allontanarsi dai corsi d'acqua, anche da quelli più a valle, fino alla pianura. Intanto la macchina umanitaria e della protezione civile si mette in moto. Una volta raggiunti i superstiti avranno bisogno di tutto: cibo, riparo, medicine e acqua. Purtroppo il Nepal ha molta esperienza in questo campo e sa come muoversi.
2: Gli aggiornamenti con Chiara Ridi a proposito proprio dei bisogni umanitari, come si diceva, nei paesi i soccorsi procedono tra mille difficoltà. Noi abbiamo raggiunto in giornata tre collaboratori locali di tre ONG svizzere che operano in Nepal, una di queste ticinesi. Sentiamo le testimonianze nel contributo di Giorgia Lorenzini.
5: Il Nepal è un paese dove frane e alluvioni sono comuni e spesso causano anche morti. Così ci dice Anedit Roy Choudhury, direttore per il Nepal di Terre des Hommes. Ma la frana che ha colpito ieri il paese sembra essere un evento di una portata molto diversa dai precedenti.
6: It is perhaps the most devastating flood that Nepal has ever seen in history.
7: È forse l'alluvione più devastante della storia del Nepal. Non possiamo ancora capire esattamente la portata, ma sappiamo già che è enorme. Va oltre la comprensione di ciò che potrebbe essere. È davvero una situazione grave. Intere strade e ponti sono stati spazzati via, così come case e comunità. Penso che sia pure peggio del terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015.
6: In 2015, this is even perhaps worse than that.
5: Mentre si continuano a cercare i dispersi, si trovano anche dei morti, a volte in modi anche molto macabri, come racconta Rajan Srestra, coordinatore di Camp for Sud in Nepal.
8: Ci sono tante storie tristi, corpi che si trovano nel letto del fiume, corpi che spesso non sono riconoscibili, a volte si trovano solo alcune parti. Questo è molto tragico, ha un impatto psicologico sulla popolazione.
5: Sono tanti morti, non abbiamo ancora un numero certo. Tanti sono anche i dispersi, che sempre Rajan Shrestha si augura possano essere ritrovati sani e salvi.
8: Spero che stiano bene e possano presto mettersi in contatto con noi, perché un altro problema è che sono fuori uso le centrali idroelettriche, quindi non c'è elettricità, non c'è connessione. Spero che questa sia la ragione per cui tante persone sono disperse.
5: E intanto i numerosi sfollati stanno trovando rifugio, secondo il responsabile dell'aiuto umanitario per Helvetas in Nepal, Niraj Acharya.
9: Chiunque sia stato salvato o chi è riuscito a scappare sta trovando rifugio in alcune strutture pubbliche, negli uffici del governo o a casa dei loro familiari. Più di 40 chilometri di strade sono state spazzate via, quindi è molto difficile accedere alla zona.
5: Per questo le organizzazioni umanitarie stanno cercando di portare pannelli solari e acqua potabile alle vittime. Le persone con cui ho parlato mi hanno raccontato di tanta solidarietà, sia all'interno del paese che internazionale. Tuttavia i nepalesi restano molto preoccupati e, ci dice Anedit Choudhury di Terre des Hommes, c'è anche tanta tristezza tra la popolazione.
7: Penso che le persone siano giù di morale. Il Nepal ha vissuto molti terribili disastri naturali. Nel 2015 c'è stato il terremoto peggiore di tutta l'Asia e ora questo. E nel frattempo l'anno scorso, con le proteste del movimento giovanile dei Gen Z, sono morti 72 giovani. Quindi la situazione negli ultimi anni è stata abbastanza tragica in Nepal. Il paese non fa in tempo a riprendersi da un disastro che succede un'altra catastrofe.
2: Questo quanto potevamo dirvi oggi di questa tragedia avvenuta in Nepal. Ora ci spostiamo altrove, parliamo di una delle figure centrali di una delle peggiori guerre degli ultimi decenni avvenute su suolo europeo. Ratko Mladic, l'ex comandante dei serbo-bosniaci, è morto in carcere a inizio pomeriggio, era gravemente malato, aveva 84 anni, era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia nella prima metà degli anni 90.
10: For having committed these crimes, rank among the most heinous known to humankind, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: La voce del giudice che nel 2017 ha condannato alla prigione a vita Ratko Mladic, soprannominato anche il macellaio dei Balcani o il macellaio di Srebrenica. Riapriamo questa pagina di storia con il nostro collaboratore dai Balcani. Allora, Giovanni Vale, la guerra in Bosnia ha fatto 100.000 morti. Lui si chiamava innocente e accusava i giudici di mentire durante il processo. Il nome di Mladic sarà però per sempre legato proprio alle terribili atrocità, proprio il massacro di Srebrenica del 1995 che abbiamo appena evocato.
11: Sì, Ratko Mladic si è macchiato di atrocità immense. Dopo una lunga carriera nell'Armata Popolare Jugoslava, Mladic era diventato nel 1992, all'età di 50 anni, il comandante del neonato esercito della Repubblica Srpska, diventando così il braccio militare di Radovan Karadžić, il leader politico dell'entità. Sotto il comando di Mladic si è consumato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni, con oltre 11.000 vittime, e la campagna di pulizia etnica culminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica. Fu infatti il generale a prendere la città, allora enclave protetta dall'ONU, e a ordinare lo sterminio sistematico di più di 8.000 uomini e ragazzi musulmani, il primo genocidio in Europa dal secondo dopoguerra. Incriminato dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia già nel 1995, fu latitante per 16 anni, in realtà muovendosi liberamente tra la Serbia e la Repubblica Srpska con la protezione delle autorità di Belgrado e Banja Luka. Fu arrestato nel 2011, estradato all'Aia e condannato all'ergastolo nel 2017, una sentenza confermata in appello nel 2021.
2: Ecco, Giovanni, quali reazioni ha suscitato oggi la sua morte, la morte in sé di Ratko Mladic? Quali reazioni ha suscitato in Serbia, naturalmente, ma anche altrove?
11: Basta una rapida occhiata ai titoli delle testate online dell'ex Jugoslavia per rendersi conto di quanto sia divisiva ancora oggi la figura di Ratko Mladic. La vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia. Si legge ad esempio su Informer, uno dei principali tabloid serbi vicini al governo del presidente Aleksandar Vučić. Blitz, un altro tabloid serbo, si concentra sulla malattia del generale, ricordando che appena una settimana fa Vučić aveva scritto al tribunale dell'Aia chiedendo che Mladic fosse rilasciato per motivi umanitari affinché potesse morire nel suo paese, così aveva detto il presidente. Il rifiuto del tribunale è ora presentato come una mancanza di civiltà. Al contrario, la stampa croata e bosniaca annuncia la morte del mostro o del boia dei Balcani. A più di 30 anni dalla fine della guerra in Bosnia e Erzegovina, Mladic rimane un eroe per i nazionalisti serbi e il suo volto è spesso raffigurato sui muri delle città in Serbia e nella Repubblica Srpska. Nella sua città natale, ad esempio a Kalinovnik, un murale salto più di 3 metri dal benvenuto a chi entra in paese già dal 2018.
2: Giovanni Vale, e la scomparsa dell'ex generale Ratko Mladic. Andiamo in Svizzera ora, dove prosegue il cantiere esercito sul terreno con lo sviluppo del nuovo centro di competenze droni e sul piano politico per quanto riguarda il suo finanziamento. A questo proposito, nei giorni scorsi una commissione parlamentare ha presentato un'alternativa ai piani di Martin Pfister, chiedendo un aumento più lieve dell'IVA compensato con altre entrate, e la notizia di oggi è che Pfister non dice di no, anzi, ci dice di più Giampaolo Driussi da Berna.
12: Sì, Pfister si è espresso in merito nell'ambito di un evento stampa a Thun, fra l'altro proprio sull'impiego dei droni. L'idea sorta nei giorni scorsi prevede un aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali anziché di 0,5 punti, facendo confluire le nuove entrate in un fondo ad hoc, fondo che può indebitarsi e per il resto alimentato con residui di credito raccolti altrove, quelli che altrimenti servirebbero per abbattere altri debiti, quelli causati dalla pandemia Covid.
13: Wir brauchen einfach diese Mittel, um die wahrscheinlichsten Bedrohungen.
12: E Martin Pfister, che inizialmente puntava addirittura a un aumento IVA di 0,8 punti, oggi ha detto: abbiamo bisogno di queste risorse per combattere le minacce più probabili ed essere pronti a prevenirle. Se queste soluzioni aiutano a raggiungere tale scopo, probabilmente il Consiglio federale potrebbe accettarle. Aggiungo che la spesa extra prevista nell'arco di una dozzina d'anni per potenziare la difesa dei cieli svizzeri con i sistemi antimissili e antidroni ammonta a 24 miliardi di franchi.
2: Ecco Giampaolo, a proposito di droni, si diceva oggi c'è stato un evento a Thun.
12: Sì, qui parliamo sia di difesa dai droni, sia di droni da ricognizione, ma anche d'attacco. Si è trattato di una dimostrazione per la stampa in cui sono state mostrate le novità che verranno prossimamente introdotte o che in qualche modo già sono presenti a livello di formazione. A partire dal 2028 l'esercito impiegherà un proprio battaglione di droni per la ricognizione e la difesa. Allo stesso tempo verrà potenziata l'istruzione in quest'ambito. Una propria scuola reclute per i droni permetterà di sviluppare in modo sistematico competenze ed effettivi destinati a questo battaglione, il tutto nell'ambito di un centro di competenze creato in collaborazione col mondo scientifico ed economico.
2: Grazie Giampaolo Driussi per queste spiegazioni. Allora approfondiamo queste novità sui droni annunciate, a dir la verità, negli scorsi mesi e oggi, diciamo così, messe in mostra a Thun. Lo facciamo con Mauro Gilli, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. Buonasera.
14: Grazie a voi, buonasera.
2: Allora, anche la Svizzera punta ormai sui droni, la domanda è: basta quanto sta facendo l'esercito svizzero, un nuovo battaglione, la scuola reclute dal 2028, il nuovo centro di competenza per questi velivoli senza pilota, o siamo in ritardo rispetto ad altri, considerando che la guerra in Ucraina, che ha cambiato molti concetti militari, è iniziata ormai da quasi 5 anni?
14: Questa è una domanda estremamente difficile, chiaramente, per chi queste decisioni le deve prendere. Sicuramente la direzione che la Svizzera sta seguendo è quella della stragrande maggioranza dei paesi occidentali, che si tratta quindi di maggiore automazione, maggiore affidamento a tecnologie moderne emergenti come appunto i droni. Se questo è poi sufficiente o adeguato alle necessità moderne, purtroppo è molto difficile da dire per qualsiasi paese, perché purtroppo queste sono poi le lezioni che si imparano dai conflitti militari.
2: Ma rispetto ai nostri vicini, per esempio, come siamo messi? C'è chi si sta attrezzando più di noi?
14: C'è da fare un distinguo forte. Chiaramente la Germania, per via delle sue dimensioni e del ruolo che gioca in Europa e nella NATO, affronta delle minacce differenti addirittura di quelle di Francia e Italia. Si trova in una situazione completamente diversa da tutti gli altri. Quindi la comparazione più appropriata per la Svizzera sarebbe l'Austria, e di nuovo, dalle informazioni disponibili, mi sento di dire che la Svizzera sembra essere più avanti.
2: Servirà poi attrezzarsi per fare in modo che la Svizzera sia in grado di reperire questi mezzi, soprattutto in caso di tensioni geopolitiche. A questo proposito ci sono degli studi appena pubblicati. Che cosa ci dicono? Quali sono vantaggi e limiti della catena di approvvigionamento svizzera?
14: Sì, esattamente. C'è uno studio pubblicato da miei ex colleghi al Politecnico di Zurigo proprio su questo tema. Quello che ci dicono è che da una parte la Svizzera ha dei grandi vantaggi dovuti al fatto di trovarsi comunque ad essere un paese molto avanzato tecnologicamente, con una base industriale in più segmenti delle catene dei valori avanzate. Allo stesso tempo, ma questo non è un problema solo per la Svizzera, direi sostanzialmente per tutti i paesi, c'è un problema di cosiddetta scala, cioè la capacità di produrre tutti questi componenti o appropriarsi di tutti i materiali necessari in quantitativi necessari, cosa che è molto molto difficile, e questo problema diventa ancora più, direi, difficile da risolvere per via del veloce ciclo cosiddetto del prodotto, ovvero di come la guerra moderna abbia accelerato significativamente questo ciclo di misure e contromisure, per cui nel giro di pochi mesi dei droni possono passare dall'essere la tecnologia più avanzata a una ormai obsoleta, perché l'avversario ha sviluppato appunto delle contromisure.
2: Ecco, in parte ci leghiamo a quest'ultimo aspetto, una questione più di fondo. I droni in questo momento sembrano diventati un elemento centrale della guerra moderna, ma c'è davvero unanimità tra gli esperti del settore nel ritenere che siano davvero la priorità negli investimenti futuri per un esercito?
14: E la sua domanda, insomma, suggerisce già parte della risposta, nel senso che non c'è unanimità. Da una parte ci sono analisti, commentatori o esperti che propongono un'adozione più massiccia di queste nuove tecnologie, e dall'altra ci sono altri analisti, esperti e commentatori che suggeriscono più cautela. Dicono che comunque la storia della guerra è una storia fatta di un continuo ciclo di misura e contromisura. Come mi dicevo prima, le rivoluzioni militari non sono qualcosa di così frequente come altri sembrano pensare.
2: Un'ultima cosa, professor Gili, si parla molto dell'uso dei droni per colpire l'avversario, poi però dai droni ci si deve anche difendere. Ci sono eserciti, aziende che stanno lavorando a sistemi per difendere le truppe e i mezzi, per esempio i carri armati, dai droni con sistemi di integrati, computerizzati, con l'intelligenza artificiale. La Svizzera da questo punto di vista, e si parla quindi di capacità di difendersi dai droni, secondo lei com'è messa?
14: Assolutamente, la minaccia dei droni va innanzitutto neutralizzata prima ancora di essere adottata per le proprie forze armate. Le informazioni su questo tema sono molto molto limitate ed è vero, insomma, un po' per tutti i paesi, però noi sappiamo che la Svizzera, in particolare Zurigo e Losanna, per via del ruolo dei loro centri di ricerca in ambito tecnologico e scientifico, vantano una base tecnologica e industriale molto molto avanzata proprio in quei settori che sono centrali per neutralizzare i droni. Come diceva lei, l'intelligenza artificiale, che è centrale per identificare e avvistare e riconoscere droni nemici, ad esempio, o altre tecnologie fatte per abbatterli in modo più efficace. Pensiamo ad esempio allo sviluppo di questi laser ad alta potenza, che sostanzialmente vanno a creare dei problemi meccanici in questi droni, riscaldandoli in modo molto significativo.
2: Mauro Gilli, esperto di strategia e tecnologia militare, grazie per queste spiegazioni, le auguro una buona serata.
14: Grazie a voi, buona serata.
2: Parliamo adesso di un tema molto delicato che riguarda una scelta definitiva e un diritto fondamentale, la fine vita. Ieri in Lombardia c'è stato il primo suicidio assistito, gestito dal servizio sanitario locale. Non è l'unico caso in Italia, ma è vero che in Italia manca ancora una legge nazionale che disciplini questo tema. Il suicidio assistito è stato depenalizzato nel 2019, ma le cronache raccontano ancora di viaggi all'estero, soprattutto in Svizzera, per rendere possibile una scelta dettata da sofferenze fisiche e psicologiche. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ne ha parlato con il professor Carlo Casonato, direttore del laboratorio di biodiritto dell'Università di Trento, dove insegna diritto costituzionale comparato. Sentiamo.
15: Professor Casonato, in Italia esiste la possibilità di esercitare il fine vita, però sembra molto complesso arrivare a compiere, a determinarsi in questo atto. Perché?
16: Sì, lei ha parlato di possibilità. Io direi che la Corte Costituzionale italiana è andata oltre, affermando non solo la possibilità di essere assistiti, essere seguiti nel processo del morire, ma ha parlato in una sentenza proprio dell'estate scorsa di un vero e proprio diritto di essere accompagnati nel proprio suicidio laddove esistano quattro condizioni. Dico questo perché alle volte si pensa che in Italia questo diritto non esista. In realtà il diritto esiste, manca però una legge nazionale che vada a specificare i dettagli, le procedure, ma questo non significa che quel diritto non esista.
15: Facciamo un piccolo inciso per specificare quali sono le quattro condizioni di cui ha accennato. Li ricordo: sono la presenza di una patologia irreversibile, la presenza di sofferenze intollerabili, la dipendenza da trattamenti vitali e la capacità di autodeterminazione, cioè la persona deve essere lucida. Questi sono i requisiti contenuti nella sentenza del 2019 che riguardava il caso di DJ Fabo, accompagnato alla morte in Svizzera da Marco Cappato, ed è poi diventata la sentenza madre in questo ambito che ha depenalizzato l'aiuto al suicidio. Per tornare al diritto, professor Casonato, il fatto che manchi in Italia una legge nazionale cosa determina?
16: Il fatto che non esista una legge nazionale apre dei margini di incertezza per quanto riguarda i tempi, le procedure. Per esempio, il signor Zuccarella ha dovuto aspettare oltre 9 mesi per vedere il proprio diritto riconosciuto. Allora, una legge nazionale sarebbe auspicabile. Una legge che preveda in tempi chiari per dare certezza nell'esercizio e nel rispetto di questo diritto. In assenza di una legge nazionale si sono mosse alcune regioni, la Sardegna, la Toscana, l'Emilia, altre stanno pensando di adottare leggi proprio per specificare, rendere maggiormente, diciamo, realizzabile e celere e tempestivo il rispetto di questo diritto.
15: Ma visto che appunto alcune regioni hanno agito, si sono mosse in questo ambito, mentre altre non ancora. Potrebbe, ecco, questo creare una frammentazione, una specie di gerarchia dentro il paese tra luoghi che facilitano il fine vita e altri no?
16: Dunque, ma il rischio c'è già, ma non è dovuto, secondo me, alla presenza di leggi regionali. Il rischio è dovuto al fatto che manca una legge nazionale, quindi le leggi regionali tendono a intervenire per cercare di rendere effettivo, realizzabile il diritto, stanno proprio cercando di evitare, di limitare il più possibile questa frammentazione. Lo strumento principe per evitare questa frammentazione sarebbe proprio quello dell'approvazione di una legge nazionale, verso cui però l'attuale maggioranza non sembra ben disposta.
15: Una domanda ancora, il ricorso alla Svizzera è stato fatto più volte, è noto il tramite dell'associazione Luca Coscioni. Dal 2019, cioè dalla sentenza della Cassazione di cui abbiamo parlato, è diminuita questa tendenza?
16: Certamente, il diritto di cui stiamo parlando, di essere assistiti nel proprio suicidio, esiste sul territorio nazionale, sul territorio italiano. Il fatto che ancora alcune persone, per avere un rispetto totale e rapido del loro diritto, debbano andare in Svizzera, per esempio, significa solo che in Italia le aziende sanitarie, alle volte l'ambito professionale, non rispetta un diritto che invece è previsto a livello costituzionale. Purtroppo qui c'è un po' una discrepanza fra quello che esiste a livello di disposizione, quello che ha detto la Corte Costituzionale, e la concreta realizzabilità del diritto.
2: E questo era Carlo Casonato, direttore del laboratorio di biodiritto dell'Università di Trento. Dopo quasi 40 anni dall'ultima volta a sud delle Alpi, l'Unione delle Città Svizzere Sirio si è riunito e si riunirà anche domani in Ticino. La sede scelta è Bellinzona, mentre i temi guardano alle grandi sfide. Si è discusso di relazione con le campagne, su cui le visioni a volte divergono, e lo si vede soprattutto in alcune votazioni federali, ma a far capolino al termine di un'estate torrida sono stati anche tematiche che legate ai cambiamenti climatici. Un dibattito che è recentemente costato critiche al Consiglio federale. Per noi c'era Luca Berti.
17: Sarà per i 27 gradi in Piazza Governo o sarà perché il ricordo delle ondate di caldo di questa estate non è svanito? Sarà perché le città boccheggiano sempre più. Sta di fatto che il tema del caldo è uscito ben presto nelle discussioni e l'Unione delle Città Svizzere lo ha preso a carico assieme ad altri. Hans-Peter Hilfiger, sindaco di Aarau, è il presidente dell'Unione.
18: Ja, wir haben ja sehr viele Themen, die eben die Städte sehr stark beschäftigen. Wir haben jetzt diese drei Monate Hitzephase.
19: Ci sono davvero parecchi temi che preoccupano molto le città. Abbiamo appena attraversato questi tre mesi di caldo ed è palese come i centri cittadini siano più esposti. Un'associazione come la nostra può riunire questi temi, portarli all'attenzione degli altri organi e garantire questo ruolo di rappresentanza a livello federale e cantonale.
18: In den Bundes- und Kantonsebenen eben sicherstellen.
17: Ieri, presentando misure sul tema, il consigliere federale Albert Rösti ha detto che tutti, anche cantoni e città, devono fare la loro parte.
19: Certamente, è giusto. Le città e i comuni si assumono effettivamente le loro responsabilità. Non c'è nessun livello amministrativo che faccia di più per mitigare i cambiamenti climatici. Tuttavia, se vogliamo procedere più rapidamente, è necessario un sostegno più forte da parte dei cantoni e della Confederazione.
18: Auch die stärkere Unterstützung der Kantone und des Bundes haben.
17: Confederazione quindi ancora troppo poco presente? Domanda che abbiamo girato alla consigliera federale Karin Keller-Sutter oggi all'Assemblea.
20: No, allora, il Consiglio federale prende très au sérieux les changements climatiques.
21: No, il Consiglio federale prende molto sul serio il cambiamento climatico, ma bisogna anche rispettare le differenti competenze dei differenti livelli dello Stato. Sono i cantoni che sono responsabili per i loro comuni e le loro città. E se guardiamo la situazione finanziaria, quella di molti cantoni è migliore di quella della Confederazione. Ci sono naturalmente molti compiti comuni, tra cui il cambiamento climatico. Tuttavia, non ci si può aspettare che sia la Confederazione a pagare tutto.
20: Ma non può s'attendre a che la Confederazione paghi tutto.
17: E infatti, ieri a Berna si è parlato di foreste e settore agricolo, niente soldi per le città. Di nuovo Hans-Peter Hilfiker.
19: Penso che questo sia un piccolo passo in avanti, no? È già un miglioramento che vengano stanziati fondi per l'agricoltura e per le foreste. Esprimeremo la nostra opinione in tutte le prossime occasioni. Penso che anche gli abitanti delle aree urbane, che rappresentano i tre quarti della popolazione svizzera, sostengano uno sviluppo che sia condiviso da tutti i settori e a tutti i livelli.
17: Tanto più che con le campagne le città vogliono continuare a intensificare la collaborazione. Di oggi una dichiarazione di intenti in tal senso sull'onda del Uniti si è più forti. Bisogna però anche intendersi tra città diverse. Nell'Unione c'è ad esempio Aarau con 27.000 abitanti e Zurigo con
18: 447.000.
19: Esistono diverse categorie di città, questo è chiaro. Spesso i problemi sono più o meno accentuati, ma in sostanza le tematiche sono in realtà le stesse. E indipendentemente dalle dimensioni delle città, le tematiche pubbliche su cui ci pronunciamo come Unione sono rilevanti per tutte le città.
17: E poi l'Unione permette di scambiarsi idee, come ha fatto notare il sindaco della città ospitante, Mario Branda.
0: Ci si confronta su quelli che sono magari anche gli aspetti critici, problematici, magari per evitare anche di ripetere gli stessi errori, e poi soprattutto si capisce anche cosa si sta facendo altrove, ed è sicuramente anche di stimolo per trovare nuove idee, nuove soluzioni anche da portare al sud delle Alpi.
2: Il sindaco di Bellinzona Branda al microfono di Luca Berti. A proposito di entità locali, di territori locali, tra poco noi andremo a sentire gli abitanti di Onsernone, sempre meno a dire il vero, contro lo spopolamento. Il municipio ha lanciato una campagna per attirare nuove famiglie con proposte anche sorprendenti. Prima con Gian Robiani, in breve altre notizie di giornata.
1: Iniziamo dall'Algeria, dove è salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi, lo riferisce l'ospedale di El Milia nell'Algeria orientale, dove sono ricoverati diverse decine di feriti. Allora, il bilancio è ancora provvisorio e non tiene conto delle vittime che si trovano negli altri ospedali della provincia. Nuovi problemi per Valerie Ditli, la consigliera di Stato vodese del centro, finita sotto inchiesta perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del suo partito l'accusa di aver tentato di svuotare un conto creato lo scorso anno in vista della campagna elettorale. Il conto conteneva 22.000 franchi, scusate. La consigliera di Stato nega ogni addebito. Nella Svizzera italiana ora, per ripristinare velocemente l'accesso alla Calanca interna, che è bloccata da alcune frane scese settimana scorsa, il Canton Grigioni sta valutando due opzioni: la posa di reti di protezione e la costruzione di un ponte d'emergenza a una sola corsia, un progetto a medio-lungo termine che non ferma i lavori per lo sgombero della strada dai detriti, strada che potrebbe essere riaperta almeno parzialmente settimana prossima. E in Ticino i conti di Banca Stato chiudono il primo semestre dell'anno con un utile stabile di poco meno di 48 milioni di franchi. Crescono i crediti ipotecari, che hanno superato i 13 miliardi, mentre diminuiscono di circa il 6% i ricavi netti. Il trend positivo dovrebbe continuare fino a fine anno.
2: E adesso, come detto, andiamo in Valle Onsernone, dove ormai da diverso tempo si è confrontati con un fenomeno: il costante spopolamento. Negli ultimi 10 anni i domiciliati sono scesi del 10% e ora si è ad una quota che mai era stata così bassa, 643 abitanti suddivisi nelle 9 frazioni che dal 2016 formano il comune unico di Onsernone. Per invertire la tendenza, il municipio ha così lanciato un progetto per attrarre famiglie in valle, anche con iniziative assolutamente inedite, come un assegno per la procreazione assistita. Ci arriveremo tra poco, ma per prima cosa andiamo a sentire come si vive in Onsernone con le voci raccolte a loco da Marcello Irace.
22: Cos'è questo posto?
23: Una palestra. A noi ci piace molto perché giochiamo a dei giochi bellissimi.
22: Ma a te piace vivere qui a loco, o come lo chiami tu, loco o lo chiami Onsernone?
23: Tutte e due.
22: Tutte e due. Ti piace vivere qua?
23: Sì.
22: Perché?
23: perché di notte fa freddo e bello, e in più non ci sono le macchine che fanno boom boom boom, boom così.
3: Questo è l'ex municipio di Isorni, adesso c'è la sede del comune grande di Onsernone, è a Russo.
22: Mentre qui c'è la scuola.
3: C'è la scuola e poi abbiamo una parte di cancelleria sotto.
22: Adesso la scuola ospita quanti bambini?
4: A inizio a settembre ospiterà 12 bambini, 7 per la scuola dell'infanzia e 5 per la scuola elementare, il primo ciclo, quindi prima e seconda. Terza, quarta e quinta invece vanno a Intragna. Abbiamo la mensa, qui abbiamo lo spazio...
23: Chiocciola.
4: La chiocciola, okay. Che è uno spazio di socializzazione per genitori con figli in età prescolare.
22: Diciamo che Locco è il centro nevralgico della Valle Onsernone, o è più russo?
3: La frazione è più abitata, però okay. Il centro nevralgico non si può dire. Il centro nevralgico dipende un po' a momenti, in certi casi è Locco, in certi casi è russo, ma magari a dipendenza del periodo anche Comologno, Vergeletto, è molto vissuto comunque. La comunità è molto attiva su tutte le frazioni.
22: Questo cos'è?
3: Lo spazio coworking è uno spazio che si è voluto un po' anche in collaborazione col nostro gestore degli ostelli per favorire chi lavora da remoto.
4: La casa schiera, oltre ad essere un ostello, però gli spazi sono fruibili dalla popolazione tutto l'anno. Faccio un esempio, i compleanni dei bambini quasi tutti li facciamo in questi spazi qua, o anche associazioni organizzano eventi, c'è sulla grande sala, c'è la cucina e quindi ecco, non è solo un elemento utilizzato da turisti, ma è anche un elemento che il comune mette a disposizione di tutta la comunità anche per favorire questi momenti di aggregazione e soprattutto l'associazionismo in valle, che è molto vivo. Abbiamo più di 20 associazioni per un comune di poco più di 600 abitanti, è enorme.
22: Buongiorno.
3: Ciao Elena.
22: Buongiorno.
23: Ciao, buongiorno.
22: Come si sta qui a Locco, in Valle Onsernone?
6: Ma si sta bene, ma certo, basta lavorare e non fare gli affari degli altri.
8: Io mi trovo bene, da quasi 50 anni.
22: Cos'è che manca però qui?
8: Per la nostra generazione dico niente, poi magari più giovani o hanno bisogno d'altro, ma per noi va bene così.
24: Questo è il caffè di lui, così può bere il caffè.
22: Ciao. Piacere Marcello.
25: Andrea, ciao.
22: Tu fai parte di quelle persone che hanno deciso di venire a vivere in Onsernone, perché?
25: Prima di tutto per particolarità del territorio, perché ci piaceva quando avevamo scelto di insediarci qua il contesto e la valle. In pratica cercavamo un posto fuori città, non troppo lontano comunque dal centro, e qua è ideale perché in 5 minuti noi siamo a Gavigliano, ecco, se abiti a Locco ce ne vanno 10. Comunque un posto molto accessibile e ideale per chi cerca un posto vicino al centro ma in un contesto rurale.
22: E quindi è una scelta che rifaresti?
25: Sì, certo, assolutamente. Chiaro, non è per tutti, ma ci sono molte persone che cercano un contesto simile.
2: Vivere in un luogo discosto come la Valle Onsernone non è per tutti, lo abbiamo sentito, ma la politica comunale in questo caso ha deciso di non stare a guardare e ha lanciato il progetto Viviamo l'Onsernone. Ci dice di più ancora Marcello Iraci.
26: Qui tra Locco, Russo, Vergeletto e le altre frazioni della valle la popolazione continua a diminuire e soprattutto invecchia. Onsernone, sui 2134 comuni svizzeri, è al decimo posto assoluto per l'età media più alta e addirittura è al sesto posto per proporzionalmente meno residenti sotto i 15 anni. A questi dati ne vanno sommati altri due che rendono il quadro ancora più complicato da gestire. Il comune di Onsernone è infatti tra gli ultimi in Ticino per forza finanziaria, con la possibilità di investire soltanto circa 200.000 franchi all'anno e al contempo è uno dei comuni più estesi del cantone, con 104 km quadrati di cui oltre l'80% è bosco, quindi pochi soldi e sempre meno gente. Chiedo dunque al sindaco Andri Kunz cosa spinge le persone ad andarsene.
3: Ma i motivi sono diversi, in parte un po' la popolazione che invecchia e quindi purtroppo è passata a miglior vita, in parte gente che magari ha dovuto trasferirsi per motivi di lavoro e quindi chiaramente qua l'Onsernone non ha un'industria, non ha una grande offerta di posti di lavoro, no? E un po' anche abbiamo avuto da combattere sempre un po' con i servizi. Una volta c'era addirittura una banca qua a Locco, adesso abbiamo solo il bancomat che comunque è già qualcosa. Abbiamo l'ufficio postale che poi è diventata un'agenzia che ha ripreso il comune per diversi anni, ma che anche questo purtroppo abbiamo dovuto dismettere. e tutta una serie di servizi che chiaramente la gente guarda se ci sono, magari fa pendere un po' la bilancia della decisione, e un po' anche forse la disponibilità di abitazioni da affittare. Questo è anche un grande problema che abbiamo. Ci sono tante case di vacanza, tante case secondarie, abbiamo case in vendita, ma sul mercato l'offerta di case in affitto, appartamenti, è molto bassa.
26: Questa situazione ha indotto il municipio a mettere sul tavolo proposte concrete: assegni per i nuovi nati, forti sconti per i mezzi pubblici, sussidi per legna da ardere, pellet e anche benzina. Nadir Cortesi è capo di Castero Scuola e Sanità di Onsernone.
5: Si tratta di una strategia che questo municipio ha voluto intraprendere per frenare e invertire il calo demografico. E l'idea è quella che di fronte a un problema così complesso la soluzione non possa essere univoca e semplice, ma articolata. E quindi con le risorse che abbiamo, non siamo un comune ricco, stiamo cercando di articolare tutta una strategia che possa da un lato frenare il calo demografico, ma nel contempo attirare nuove persone, in particolare giovani e famiglie.
26: E poi c'è l'assegno vita. Una proposta probabilmente unica a livello svizzero. Un contributo che può arrivare fino a 5.000 franchi per chi decide per necessità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.
5: È un unicum probabilmente in Svizzera, è una misura per aiutare le coppie che si ritrovano a dover fare la procreazione in vitro, che oggi in Svizzera è a carico completo delle famiglie, e quindi come comunità vogliamo dare un contributo, stringerci intorno a queste persone. È quasi simbolico anche verso le autorità cantonali e federali di chinarsi su questo tema, perché noi viviamo quello che è la demografia svizzera tra 10-20 anni.
26: Ci sono però alcuni criteri da rispettare. Si deve ricorrere alla procreazione assistita per motivi strettamente medici. Bisogna essere residenti a Onsernone da almeno 12 mesi e soprattutto bisogna restare in valle per i successivi 10 anni. Se traslochi, ridai indietro i soldi. A mali estremi, verrebbe da dire, estremi rimedi.
2: I tentativi anche creativi di portare nuovi abitanti in Valle Onsernone nell'approfondimento di Marcello Girace. A questo punto non ci resta che chiudere l'edizione odierna di 6 di sera preparata con Gian Robbiani. A mio nome e a nome di tutta la redazione l'augurio di un'ottima serata. Vi lascio lo sport.
7: Lo sport.
9: Il Lugano si gioca un posto in Conference League. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli, e siamo alle battute finali del primo tempo tra Maccabi Tel Aviv e i Bianconeri. Lo ricordo, sfida valida per il ritorno delle playoff di Conference League. Si gioca a Batumi in Georgia. La situazione dice 0-0 al momento, quando siamo alla 41esimo del primo tempo. C'è stato un possibile rigore per il Maccabi Tel Aviv, poi sventato, annullato dall'intervento del VAR. Una partita che vi stiamo raccontando in diretta su Rete 3. Alle 20 toccherà alla Sion ad Amsterdam provare a rimontare il 4-2 dell'andata subito dall'Ajax, alla San Gallo provare a ribaltare l'1-0 subito dai danesi del North Zealand, mentre sarà pressoché impossibile per il Latun proseguire in Europa League. Bernesi sconfitti all'andata 7-0 in Polonia dalla Lech Poznan, Latun che prenderà comunque parte alla Conference League. Sono in corso invece, lo ricordo per chi volesse seguirli, i sorteggi della fase campionato di Champions League. E a proposito di UEFA, l'organo europeo ha deciso di sospendere il boicottaggio delle competizioni FIFA, almeno per quanto riguarda questa stagione. E questa sera alla Letzigrund cambiamo disciplina, si respirerà aria di grande atletica con la Weltklasse, occhi puntati su Audrey Verreaux e il suo possibile attacco al record del mondo degli 800 metri, su Ditaji Kambunji nei 100 ostacoli e su Simon Ehammer nel lungo. Ehammer che scende in pedana come uno dei favoriti, sfidando il greco Tentoglu in quella che sembra un duello ormai consolidato.
10: Penso che stia vivendo una stagione davvero straordinaria in cui ha ritrovato la sua forma migliore, ma io credo in me stesso e vi dico, è battibile, però bisogna semplicemente farsi trovare pronti e fornire la migliore prestazione al momento giusto, e penso che sia un buon momento per affrontarlo davanti proprio al pubblico di casa. Sarebbe il miglior posto per batterlo.
11: Tentoglu
10: ha già dimostrato in carriera una costanza impressionante nelle prestazioni proprio ad alto livello, da sapere esattamente come ci si sente e come ci si deve comportare nei momenti decisivi della competizione. Sa cosa bisogna fare quando un concorso si decide su misure ben oltre gli 8 metri, come è successo agli europei. Lui ha già saltato più volte queste misure e penso che abbia proprio bisogno di quel brivido, di quella provocazione da parte degli altri atleti per esaltarsi, ma credo che se mi concentro su me stesso, se mostro quei salti che ho già dimostrato di saper fare, evitando magari qualche salto nullo in apertura, ecco che con un po' di fortuna ce la possiamo giocare. Tentoglu fa della costanza, dicevo, la sua grande qualità. A volte regala un po' di centimetri sulla pedana di stacco, ma in realtà non fa quasi mai salti nulli. Preferisce piuttosto regalare 20 centimetri ed è questo che trovo davvero impressionante, perché salta in qualsiasi condizione, con vento contrario o a favore, e riesce ad adattarsi sempre alla situazione. Anche quando deve fare un terzo tentativo per entrare in finale, riesce sempre a tirare fuori il salto di decisivo, perché sa di avere un controllo incredibile.
9: E questo era

0: Genoni ha deciso di rinnovare con lo Zugo sino al 2030 ed è notizia di pochi minuti fa. Marc Lüthi, ex CEO della Berna, è stato nominato quale nuovo presidente della Federazione Svizzera di Hockey. Entrerà in carica con effetto immediato in campo a breve. E concludiamo con il tennis. Nell'ultimo turno di qualificazione agli US Open, Susan Bandecchi sfiderà l'olandese Rus. Ultimi minuti anche del primo tempo a Batumi in Georgia, 0-0 tra Maccabi Tel Aviv e Lugano. Ve lo ricordo, una partita che vi stiamo raccontando in diretta su Rete 3.
1: Nel canton Berna la A16 è ancora chiusa in direzione di Delémont tra La Hotte e Sonsebo a causa di un incidente. In Ticino, forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code per un chilometro a partire da Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che la Fluela è chiusa dalle 22 fino alle 5 di mattina di domani. Infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che la Galleria del San Gottardo è chiusa questa notte dalle 23 alle 5 e che la Galleria Vedeggio Cassarate a Lugano è chiusa dalle 21 alle 5. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Calanca, reti di protezione e un ponte d'emergenza per riaprire il collegamento. La regione chiede sostegno economico al cantone. Al via la nuova legislatura del Gran Consiglio, con parecchi volti nuovi e anche un inedito gruppo parlamentare. Buonasera da Patrick Colombo. I responsabili del cantone, dei comuni e dell'economia locale si sono incontrati oggi in Val Calanca per valutare la situazione dopo il maltempo di giovedì scorso. Sentiamo i dettagli di quanto discusso nel servizio di Alessandro Tini.
2: Nonostante gli intensi lavori, le condizioni restano difficili, in particolare sopra la zona di Pont Nefa ad Arvigo, dove molto materiale roccioso e instabile potrebbe ancora staccarsi. Le precipitazioni costringono a interrompere ripetutamente gli interventi di messa in sicurezza e sgombero. La protezione degli operai ha la massima priorità, ha sottolineato l'ingegnere cantonale Reto Knuchel. Per quanto riguarda la viabilità, l'ufficio tecnico cantonale sta portando avanti due soluzioni in parallelo. Da oggi vengono installate reti di protezione nella zona pericolosa, necessarie per liberare in sicurezza la carreggiata. L'obiettivo è riaprire la strada della Calanca nel corso della prossima settimana, inizialmente soltanto in determinate fasce orarie e con alcune limitazioni. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la strada potrà essere nuovamente chiusa. Parallelamente è iniziata la progettazione di un ponte d'emergenza a una corsia, circa 120 metri a sud di Pont Nef. La struttura in acciaio attraverserà la Calancasca e permetterà di aggirare completamente il tratto esposto. La costruzione dovrebbe richiedere dalle 3 alle 4 settimane. Cantone, comuni e rappresentanti dell'economia condividono l'obiettivo di ristabilire al più presto un accesso sicuro e affidabile alla parte alta della Val Calanca. Il vicepresidente della regione Moesa e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, lamenta però una mancanza di sostegno economico da parte di Coira.
3: I tecnici stanno facendo il loro lavoro, si sono adoperati in più modi, portando anche delle soluzioni che siano anche supportabili per il futuro, per la viabilità. Invece adesso la parte economica e la parte anche di sostegno e l'immagine va difesa tramite il sostegno da parte del cantone. A tutt'oggi, da quando è successo l'evento, non abbiamo percepito nessun segnale. Noi invochiamo che sia adottata una situazione speciale per poter sopperire a questi costi che abbiamo sopportato, che non solo come comune ma anche la gente ha sopportato dei costi, perché se penso anche alle attività sono molto penalizzate, in special modo adesso vedo che chi sono penalizzati sono le strutture ricettive che ricevono disdette a breve, ma ricevono anche disdette dal mese di ottobre perché non hanno più una garanzia che ci sia un collegamento, e questo è molto grave, non lo possiamo sottacere e faremo di tutto per farci sentire a Coira perché aprono le porte e il porcellino in questo caso.
2: Una voce importante dei costi, sottolinea Zanardi, è rappresentata dai trasporti.
3: Anche qui siamo sempre con lo stesso problema, che l'ordinanza non prevede nulla, l'ordinanza delle strade cantonali, e attualmente sono i comuni che si stanno sobbarcando queste spese, che non sono indifferenti, non solo al trasporto ma anche alla logistica. Ci sono i pompieri che si stanno adoperando sul territorio con dei costi, anche all'interno stiamo promuovendo dei servizi, anche lì hanno dei costi. Abbiamo fatto un po' un'analisi, ma superiamo, prevedendo fino a mercoledì, gli superiamo i 200.000 franchi. Che è questione di credere nel progetto Calanca, nella continuità, di dare anche una certa sicurezza di presenza e di sostegno.
1: Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi. Primo giorno della nuova legislatura oggi per il Gran Consiglio grigionese, un Parlamento rinnovato per oltre un terzo dei suoi membri, 44 su 120 per l'esattezza, e in cui l'età media è scesa a poco meno di 50 anni. Un legislativo cantonale nel quale c'è un nuovo gruppo politico, quello dei Verdi, mentre il più numeroso, 35 membri, è quello dell'UDC. Prima dell'inizio della seduta Roberto Scolla ha raccolto le voci di alcuni deputati. Sentiamo.
4: È emozionante, sono veramente curioso di vedere come funziona, di capire come funziona, e sono molto motivato a collaborare per il bene del nostro cantone.
5: Il primo gran consigliere che incontriamo nell'atrio del Gran Consiglio è il poschiavino Davide Vassella, al suo primo giorno da deputato cantonale. Dal socialista Grigione Italiano al democentrista engadinese Stefan Metzger, nuovo capogruppo dell'UDC, a cui scherzosamente chiediamo come terrà a bada i membri del suo numerosissimo gruppo parlamentare, con il bastone o la carota.
6: Mit keinem von beiden. E tu si führa.
5: Né l'uno né l'altra. Io li condurrò, alcuni controllandoli molto, altri lasciandoli più liberi. Qui tratteremo argomenti su cui bisogna essere oggettivi per trovare delle soluzioni e voglio che il mio gruppo possa lasciare il segno su questa legislatura.
6: Diventi dass meine Fraktion auch der Legislatur ein bisschen den Stempel aufdrückt.
5: Dal maggiore gruppo parlamentare a quello più piccolo, ma soprattutto quello più giovane, visto che è solo da oggi, da questa legislatura, che i Verdi hanno il numero sufficiente di gran consiglieri proprio per poter partecipare, tra le altre cose, a pieno titolo al lavoro nelle commissioni parlamentari. Ecco cosa ci ha detto la presidente Verde e deputata del Circolo di Coira, Anita Mazzetta.
7: Sì, sono molto emozionata, anche un po' nervosa, perché noi come frazione dobbiamo ancora trovarci un po', ma molto motivata.
5: Chiudiamo questa brevissima carrellata di voci dei gran consiglieri con un deputato che siede in Parlamento ormai da 8 anni e che perciò potrebbe anche spiegare o insegnare qualcosa ai neocolleghi, il liberale mesolcinese Samuele Censi.
8: Si ritorna con piacere per la terza legislatura, quindi chiaramente con un po' più di esperienza sulle spalle. Da insegnare no, chiaramente non mi permetto di insegnare nulla alle colleghe e colleghi nuovi che arrivano, ma sono contento che ci sia anche un certo rinnovamento, gente nuova in Parlamento, ci sarà modo di dibattere e dialogare con nuove idee, nuove persone.
1: Quale primo oggetto all'ordine del giorno oggi c'è stata l'elezione dei vertici del Gran Consiglio. Alla presidenza è stato scelto il liberale del Circolo di Sursees Fabio Luzio, suo vice è il centrista Kevin Brunold di Ilanz. Per oggi è tutto, buona serata.

0: I Texas che cantavano del figlio dell'estate come un amore, un amorazzo come si direbbe estivo, che finisce in attesa della pioggia d'inverno che in qualche modo rappresenterà la purificazione. In effetti siamo abbastanza vicini alla fine dell'estate meteorologica. Buonasera da noi di Effetto Sera, lui è Nicola Calotti, io sono Marco Trovesi. A proposito di estate meteorologica e di autunno, siamo alle porte ormai dell'autunno meteorologico. Ho letto bene? Inizio il primo di settembre.
1: No, vorrei che avessi detto male. Perché,
0: vorresti?
1: Sì, un po' perché sentendo la temperatura ancora abbastanza umida,
0: sì,
1: e opprimente di oggi.
0: Anche un po' troppo.
1: Sì, perché adesso la cappa di umidità anche che ci sta un po' sovrastando fa pensare che comunque ci potrebbero essere ancora giornate di temperature magari anche sopra alle medie, ma questo poi lo si vedrà mischiato con questo tempo che non si capisce se è variabile, tendente al brutto, variabile, tendente al non troppo brutto. E poi mi verrebbe voglia di dire, sì, è vero, meteorologicamente parlando si dice che l'autunno comincia con l'inizio di settembre, poi è vero dal punto di vista astronomico bisogna ancora aspettare il
0: solstizio,
1: no,
0: l'equinozio. Ok, quella roba lì intorno al 20 di settembre.
1: Sì, perché al solstizio, no, scusami, è l'equinozio, effettivamente
0: è l'equinozio, perché il solstizio è quello d'estate ed è alternato all'equinozio.
1: Sì, perché con l'inizio dell'autunno effettivamente poi le giornate riprendono ad accorciarsi, anzi in realtà hanno cominciato ad accorciarsi dopo il 21 di giugno.
0: E ce ne accorgiamo all'ora di cena.
1: Ecco, poi si accorceranno fino al solstizio d'inverno che è il 21-22 dicembre, e poi ci sono gli equinozi, appunto l'equinozio d'autunno, che sarebbe intorno al 20-21 di settembre più o meno. Sì, ma occhio. Accidenti, sto facendo confusione, mi sto occupando di troppe cose,
0: sì,
1: di che girano nei cieli in questo periodo.
0: Ma sappiamo che tu
1: faccio un po'
0: sei un po' in apprensione per l'evento.
1: Ma lascia
0: che
1: perdere, lascia perdere, vabbè, di quello parliamo dopo.
0: Sì.
1: No, ma volevo fare un altro accenno che è sia meteorologico che musicale.
0: Mm-hmm.
1: Perché abbiamo già tediato i nostri ascoltatori con questo riferimento musicale, ma che per me rimane comunque un classico. Ed è un brano splendido, Un été indien.
0: Ok, sì.
1: Che è di Jules Dassin, no?
0: Jules Dassin, sì.
1: Ecco. E l'été indien, che è un brano bellissimo, tra l'altro lo si potrebbe anche recuperare volendo, perché ce la dovremmo avere.
0: Tradotto tra l'altro in italiano da Franco Califano, che ne aveva curato il testo, in Un'estate fa.
1: Ecco, e invece l'été indien è un riferimento, è un chiaro riferimento a un fenomeno meteorologico, che è questo dell'estate indiana, che effettivamente è un momento di ritorno quasi del caldo estivo in autunno in certe zone del continente nordamericano, in Canada, negli Stati Uniti, e il riferimento è anche del testo della canzone proprio a questo autunno caldo che si verifica per tutta una serie di ragioni orografiche, geografiche e climatologiche. E quindi ecco, io l'estate non la do mai per vinta, e quindi fino a quando non comincia l'inverno. Il problema è che oltretutto stiamo vivendo in un'epoca in cui la suddivisione, diciamo, climatica delle stagioni diventa sempre più complicata da capire, perché effettivamente ti chiedi se poi non ci sono dei passaggi repentini da caldo estivo e poi arrivano improvvisamente condizioni meteorologiche molto più rigide e non sai bene. Poi quest'anno abbiamo anche la questione del Niño, che non è ben chiara, perché ancora non si è capito come si sta sviluppando anche questo fenomeno, e ahimè
0: parlano di un autunno e inverno caldi almeno dalle nostre parti, o comunque con temperature superiori alla media. Intanto Barbara X, buona serata, ci scrive: estate dopo l'estate.
1: Eh sì, un'estate dopo l'estate, però appunto tenuto conto di tutto quello che sta succedendo sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista anche, verrebbe da dire, orografico, con quello che è successo in Nepal, che è qualcosa di incredibile, ti chiedi come sta influendo il clima anche su tutti questi fenomeni improvvisi che sono di una violenza straordinaria. Però su questo poi ci torniamo.
0: Nel nostro piccolo potremmo parlare anche della Vasca Lanca.
1: Infatti anche quello, perché poi dopo è vero che appunto, date le dimensioni orografiche, tutto è rapportato,
0: certo.
1: Cioè se siamo a ridosso delle Alpi ed effettivamente c'è stato un paragone tra quanto è successo in Nepal e per esempio Blatten, mm-hmm. Però si parla di un fenomeno che si è sviluppato con dimensioni triplo, quadruplo, certo, rispetto a Blatten. Però ecco, tenuto conto di tutti questi elementi, uno alla fine non sa più come orientarsi, e poi ci veniamo magari su questo terribile scoscendimento che c'è stato in Nepal, perché se uno guarda le immagini e guarda non soltanto la violenza dell'impeto della natura come si è manifestato, ma guarda il cielo in quel momento, di quella zona, e vede che è sereno.
0: Sì, ecco, le immagini erano impressionanti, perché si sono viste ieri sera al TG.
1: Ecco, e questo ci fa capire come è difficile orientarsi sia dal punto di vista delle stagioni, sia dal punto di vista del clima, sia dal punto di vista degli accadimenti astronomici, perché anche qui ci sono dei punti interrogativi che protrarremo fino a domani mattina all'alba. Ecco,
0: ma basta. L'animazione di Meteo Svizzera, almeno dalle nostre parti, quindi stiamo parlando del Ticino, insomma, su delle Alpi, un passaggio piovoso intorno alle 6:30, 7.
1: Perfetto.
0: Sì, sarebbe proprio nel momento del culmine del fenomeno dell'eclissi, però magari un inizio si potrà intravedere.
1: Sì, però Marco, adesso dai per scontato che i nostri ascoltatori sappiano di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'imminente eclissi di luna che si dovrebbe svolgere questa notte a partire dalle 3 più o meno fino alle 6 del mattino, ma dopo ci veniamo per giusto ricapitolare.
0: Intanto in tema di clima, tra poco musicalmente andremo fino quasi all'altezza dell'equatore, diciamo a largo della costa africana, di circa 400-500 chilometri, per ricordare un personaggio che ha fatto parte della storia della musica. Ora Eros Ramazzotti.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il sassofonista e compositore Claudio Fasoli. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Effetto sera qui sulla Rete 1 anche con Christopher Cross Allwright. Lui è statunitense. Nicola mi diceva, ma è svizzero? No, ma ha incontrato parecchie volte i gusti svizzeri. Questo disco aveva raggiunto, questa canzone aveva raggiunto anche i vertici della nostra hit parade ufficiale. Buona serata anche ad Anna, anzi ricordiamo innanzitutto il nostro numero WhatsApp 076-321-1113. Anna, a proposito dell'eclisse, dice: voi date per scontato, forse più io che tu Nicola, che quando non piove sia necessariamente sereno. La pioggia sarà alle 6:30, ma prima sarà comunque nuvoloso.
1: E René, non è detto.
0: Non è detto.
1: Non è detto che sia completamente nuvoloso, magari si apre qualche spiraglio.
2: No, però effettivamente, guardando un po' la cappa che oggi di nuvole che sembra, però
0: nuvole basse.
2: Anche ieri sera sembrava che il cielo dovesse coprirsi completamente, poi improvvisamente si è aperto. Certo, ci fosse un po' di aria, magari un po' di vento, le speranze sarebbero maggiori, però niente, lasciamoci sorprendere. Poi
0: un caro saluto e buona serata a René, grazie per le belle parole che ci dà degli spunti che in realtà di cui avevamo già parlato e ne parleremo anche questa sera, perché dice questo fenomeno meteorologico, insomma, i cambiamenti meritano più approfondimenti dal punto di vista idrico, agricolo, energetico e della salute. Ne parlavamo anche ieri sera. Resta all'ascolto René, noi siamo qui fino alle 22, ma adesso ci spostiamo fino all'arcipelago di Capo Verde, che è un arcipelago, si trova nell'Oceano Atlantico, a circa 500 chilometri a largo della costa del Senegal. Siamo piuttosto a sud, non molto lontani dall'equatore. Sono 10 isole principali, 9 sono abitate, ma inizialmente tutto l'arcipelago era disabitato, per diventare poi uno dei crocevia commerciali più importanti dell'Atlantico. Possiamo dire che la storia dell'arcipelago si divide un po' in quattro fasi. Viene scoperto comunque nel XIV secolo da due navigatori italiani che comunque esploravano per conto della corona portoghese, avvistano le prime isole. Quando Cristoforo Colombo visita un'isola nel 1498, scrive che il nome Capo Verde è ingannevole perché le terre apparivano aride e prive di vegetazione lussureggiante. In effetti, per quanto riguarda soprattutto l'isola di Boa Vista, posso confermare, ci sono stato in vacanza una ventina d'anni fa ed è fondamentalmente un'enorme duna di sabbia. Ecco, cioè, di verde ce n'è poco, anche perché comunque l'arcipelago si divide nelle isole Sopravento, che sono quelle un po' più aride, di cui fa parte appunto Boa Vista, Sal, che è l'isola forse più turistica, paradiso dei windsurfer e dei kitesurfer, e le isole Sottovento, che sono decisamente più umide e quindi hanno una vegetazione sicuramente più ricca, ci sono piantagioni di caffè, viti e quant'altro. Ma perché parlo di Capo Verde?
2: Perché tra l'altro il nome deriva anche dalla propagine della costiera del Senegal, che è antistante, Capo Verde, quindi può darsi che il verde fosse più nella zona del Senegal, e poi vabbè, le isole sono sottoposte anche a condizioni meteorologiche che ovviamente poi per un arcipelago come questo magari hanno un'influenza e un influsso decisamente poco propizio allo sviluppo di una bella vegetazione. Quello che però è interessante è che le popolazioni che hanno abitato e abitano queste zone si sono dovute confrontare ovviamente con condizioni di vita non così favorevoli, non soltanto dal punto di vista orografico, ma anche dal punto di vista storico, verrebbe da dire, perché di qui sono anche le rotte dove passavano le navi degli schiavi, poi.
0: Esatto, quando schiavi che sono stati portati su Capo Verde dal continente africano.
2: Ecco, e quindi arriviamo gradatamente alla storia e alla vicenda dell'artista a cui facciamo riferimento, che è
0: Cesaria Evora, che è scomparsa 15 anni fa e nasceva comunque il 27 agosto del 1941, oggi avrebbe 85 anni. È stata la più famosa cantante di Capo Verde, la regina della morna. La morna è il genere musicale tradizionale dell'arcipelago, che prende ha diverse influenze che possono risiedere appunto nella storia dell'arcipelago, un po' di portoghese, un po' di Africa.
2: Ci ho provato a capire che cos'è la morna, sono anche andato a vedermi quali sono le scansioni ritmiche della morna, confesso non ci ho capito niente, se c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando che sa esattamente che cos'è come diciamo come stile musicale, come ritmica musicale. Poi, vabbè, se uno ha ascoltato le canzoni di Cesaria Evora, probabilmente ritrova facilmente lo stile, eccetera. Però ammetto che ho avuto qualche difficoltà. Poi è bello pensare che comunque Cesaria Evora è stata anche una contaminatrice di stili, perché probabilmente sì, si è sviluppata in quell'ambito, in quella musica folcloristica della sua isola d'origine, però poi si è aperta al resto del mondo che l'ha scoperta come una grande interprete.
0: Sì, è diventata famosa fondamentalmente a partire dagli anni Ottanta, era non più giovanissima dopo gli inizi nei locali di Praia, che è la seconda...
2: Isola? Seconda...
0: No, è sull'isola di Santiago, ed è la Praia è la capitale. Lei nasce a... Mindelo, che invece è la città più grande di Capo Verde sull'isola di São Vicente. E la morna, insomma, rappresenta un po' in qualche modo tutti questi stili, questa influenza, ma soprattutto per quanto riguarda l'atmosfera, è tipicamente nostalgica, esprime malinconia, un rimpianto, un attaccamento verso una terra o una persona, più una terra, possiamo dire, che si trova lontana, perché dopo il periodo della schiavitù, dopo disastri ecologici, grandi carestie, la diaspora, ecco, per sopravvivere gran parte della popolazione, inizia a emigrare. Infatti la comunità capoverdiana, credo che sia in rapporto alla popolazione originaria quella che vanta il maggior numero di emigranti all'estero, e spesso gli abitanti che economicamente, insomma, non se la passano benissimo, sopravvivono grazie agli aiuti che gli vengono inviati dai parenti che sono emigrati, moltissimi peraltro negli Stati Uniti. Della morna, una delle canzoni più famose portata al successo internazionale appunto da Cesaria Evora, è Sodad, che fa riferimento un pochino alla saudade portoghese o brasiliana, e fa riferimento all'emigrazione forzata per motivi di lavoro dei capoverdiani verso l'estero, o piantagioni di cacao e di caffè durante il periodo coloniale, quindi sulle isole più lussoreggianti a livello di vegetazione. È nostalgia fondamentalmente della terra, ed è la canzone per la quale viene soprattutto ricordata Cesaria Evora. L'ascoltiamo.

0: Sodad, abbiamo ricordato così Cesaria Evora, se ne ha ricordato bene anche René che ci ha scritto poco fa, ha avuto la fortuna di ascoltarla una serata di Estival a Lugano straordinaria. Era l'estate del 2007, se non ricordo male.
1: Beh, una voce cristallina.
0: È una grande malinconia. Anche
1: sì, c'è un'inflessione quasi drammatica, sì. in questi toni e in questi ritmi musicali che fanno anche pensare alla tranquillità di una navigazione su mari. Mi fa venire in mente i versi di Herman Melville in Moby Dick, mm-hmm. che dice I love to sail forbidden seas, cioè amo navigare su mari proibiti. C'è una visione ancora anche romantica della navigazione che ahimè però qui si intinge di tutto il dramma invece di chi queste terre poi le ha dovute lasciare o le ha dovute subire perché oggetto di...
0: Prima ci è andato forzatamente e poi le ha dovute lasciare.
1: Sì, qui c'è tutto il capitolo orrendo del colonialismo che ha fatto i disastri di cui oggi poi paradossalmente noi oggi fruiamo al contrario. Prima di tornare un attimo al fatto che poi Cesaria Evora ha avuto legami anche con artisti italiani, che anche questo è un aspetto che apre poi la sua musica a una conoscenza e a una fruizione molto europea e anche molto vicina a noi, volevo tornare un attimo all'idea che effettivamente oggi a Capo Verde ci si può andare facilmente in vacanza, c'è cioè sì. un aeroporto sull'isola principale, cosa che tu hai fatto magari in epoche meno trafficate di oggi.
0: E più di 20 anni fa.
1: Sì, però mi fa riflettere sul fatto che questi luoghi dai quali noi abbiamo carpito tutto ciò che ci serviva durante diciamo, l'epoca del colonialismo, quello proprio più legato ancora alle navigazioni, alle scoperte. Facevamo riferimento a questi marinai, a questi scopritori di terre italiani che però lavoravano per la corona portoghese, sì. gli spagnoli, insomma era la grande conquista dei mari, poi l'abbiamo diciamo colonizzati, ne abbiamo sfruttato le risorse, li abbiamo depauperati, abbiamo preso le popolazioni, le abbiamo utilizzate per scopi che poi ahimè hanno lasciato tracce indelebili nella storia umana come lo schiavismo e oggi ci andiamo tranquillamente e facilmente in vacanza.
0: E devo dirti che durante la mia vacanza, seppur breve, ho percepito da parte soprattutto delle donne locali una certa diffidenza nei confronti di noi occidentali, forse tramandata in qualche modo a livello di DNA.
1: Bello che tu dica occidentali, perché poi Capo Verde è più a occidente di quanto non lo siamo noi,
0: sì.
1: ma qui in realtà non è il rapporto tra diciamo l'occidente europeo quanto piuttosto il nord e il sud del mondo,
0: sì.
1: e qui in tutta la sua apparente drammaticità e parossistica quasi, perché oggi quelle isole del sud sono diventate appunto mete turistiche o si va ancora alla ricerca di una purezza che ahimè probabilmente non c'è più, ma che ritorna forse proprio nella nostalgia, nel nostalgico tono musicale di Cesaria Evora. E forse non è un caso che poi lei entrando in contatto anche con artisti italiani, non sapevo che per esempio nel 2004 avesse cantato insieme ad Adriano Celentano quel Casigna, un rifacimento del ragazzo della via Gluck, per dire, o che abbia poi partecipato a dei progetti musicali.
0: Leggevo con Gianni Morandi, Ornella Vanoni, sì. Stefano Bollani, Ron.
1: Ha cantato con tutti.
0: Sì. Goran Bregovic per andare all'estero, Bonnie Raitt negli Stati Uniti, artisti africani, artisti cubani come Compay Segundo, Caetano Veloso per rimanere in Brasile, oppure anche Noah. Ha collaborato anche con Noah. Quindi...
1: Anche qui c'è un aspetto interessante, qui leggo testualmente. Cesaria accetterà di duettare appunto con Gianni Morandi, con Gigi D'Alessio e con Ron, con un progetto finalizzato a dare visibilità e raccogliere fondi per l'iniziativa del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, quindi l'Organizzazione Umanitaria delle Nazioni Unite, della quale tra l'altro Cesaria Evora è stata ambasciatrice a partire dal 2003. E qui anche questo aspetto mi sembra interessante, cioè l'artista che arriva da una periferia del mondo e che ha dovuto patire probabilmente la fame, gli stenti, le difficoltà, poi diventa, diciamo, il numero uno nel suo stile musicale, diventa un personaggio di rilevanza internazionale ed ecco che diventa anche testimone di qualche cosa che è molto più urgente che non appunto le rotte aeree con le quali noi andiamo in vacanza, quanto piuttosto quelle marittime, che tra l'altro non dimentichiamo, Capo Verde è una di quelle zone dalle quali oggi arrivano magari anche persone che poi vengono caricate sui barconi che tentano di attraversare il Mediterraneo perché magari hanno fatto il giro largo in Africa. Ecco, credo che la figura di Cesaria Evora da questo punto di vista sia un bel esempio di quante contraddizioni in fondo noi ci troviamo a vivere e a sentire, forse anche attraverso una canzone come quella che abbiamo ascoltato.
0: Abbiamo sentito un esempio di Morna, che è considerata la musica, il genere musicale nazionale, è dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO.
1: E beh, mi sembra, ed è forse proprio grazie proprio a un personaggio come Cesaria Evora, che ho letto all'età di 16 anni aveva conosciuto un marinaio capoverdiano che le aveva insegnato gli stili tradizionali della musica appunto e di Capo Verde, la colladera, la morna. C'è una radice profonda in tutto questo.

0: usare, magari hai crampi allo stomaco, magari un modo per farteli passare
1: Sì.
0: è quello di cantare. Ecco. Vabbè, abbiamo reso omaggio a Cesaria Evora e è stato bello riascoltare questo ritmo, che è anche cullante, però un po' il risveglio può essere anche improvviso.
1: Adesso andiamo in Italia e a Napoli con Napoleone, una canzone che abbiamo ascoltato parecchio in queste ultime settimane. Cucù Mari, Rete 1.

0: E change would do you good insieme alla voce di Sheryl Crow. 19:52, siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Ci avviciniamo anche all'appuntamento con il notiziario, in seguito al quale vi racconteremo delle altre cose.
1: Sì, adesso stavo guardando l'immagine fotografica delle previsioni meteo che Anna ha avuto la bontà di mandarci sulla nostra chat, e spero che serva come viatico scaramantico, che io sono un puro e duro, continuo a crederci che sia possibile. E poi vabbè, se così non sarà niente, le crisi di luna la vedremo in un'altra occasione. Tra l'altro sono andato a guardarmi quali prossime eclissi lunari si potrebbero osservare, e ce ne saranno delle altre, non bisognerà aspettare, diciamo, troppo tempo. Anzi, credo che la prossima che potrebbe essere visibile è già a febbraio dell'anno prossimo. Vabbè, questo per dire che con la meteorologia ormai, come dicevo prima, bisogna un po' tirare anche a indovinare e sperare che magari qualcosa cambi all'ultimo minuto. Poi la prossima ora dedicheremo spazio anche a un film che, insomma, quest'anno ricorrono i 20 anni dalla sua uscita, e vabbè,
0: se ne è parlato
1: in questi giorni perché è stato riproposto in televisione, e questa riproposizione ha provocato, diciamo, un piccolo incidente che, insomma, ha avuto risvolti che possono sembrare paradossali, ma ahimè.
0: Beh, se non siete connessi, se ne è parlato parecchio in rete, ve ne racconteremo.
1: Sì, e poi vabbè, vorremmo tornare ovviamente visto che appunto c'era un'ascoltatrice che ci sollecitava magari a tornare a parlare delle questioni climatiche. Sì, forse varrebbe la pena porre la mente a quanto è successo in queste ultime ore, pensando ai paradossi che appunto ci troviamo a dover vedere, questi fenomeni atmosferici estremi con i quali non sappiamo più come rapportarci. Sono andato adesso a ricercarmi una notizia che abbiamo dato alle 16 oggi pomeriggio, e che era relativo ai disastri provocati dagli incendi nella regione orientale dell'Algeria, dove sono registrati circa 70 morti. Mi sono detto, veramente non si sa più da che parte guardare. Se poi si pensa al disastro che è successo tra il Nepal e il Tibet, ecco, davvero c'è da chiedersi che cosa stiamo combinando e cosa sta succedendo nel mondo. Poi ci sono anche riferimenti alla Svizzera, faremo anche quelli, perché è notizia che è uscita
0: nel tardo pomeriggio
1: che riguarda
0: quello che potrebbe essere il futuro del Reno, ecco, entro il 2100. Ecco. Potrebbe essere non più navigabile per circa metà dell'anno. E questo,
1: insomma, ce n'è per tutti, ecco. E quindi per avviso ai naviganti, come si diceva una volta. E se i naviganti poi non hanno più neanche l'acqua su cui navigare, dopo ci sarebbero comunque sempre da prendere con le pinze questi modelli previsionali, perché ovviamente sono basati su delle proiezioni a lungo termine che ovviamente sono difficili da calcolare e da valutare nella loro esatta entità. Però sono notizie sulle quali è bene riflettere, perché tutto quello che sta succedendo ci dice qualcosa e lancia delle lucine d'allarme alle quali faremmo bene a prestare attenzione.
0: Parleremo anche di questo dopo le 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie, partiamo subito dal calcio perché il Lugano si è qualificato per la fase campionato di Conference League. David Conti in diretta da Batumi in Georgia.
3: Buonasera, ebbene sull'arco dei 180 minuti Lugano ha meritato questa qualificazione ai gironi, una qualificazione conquistata contro un avversario che ha mostrato buone qualità ma che il Lugano ha saputo arginare con grande maturità rimanendo imbattuto anche oggi dall'inizio della stagione. Un Lugano che una volta ritrovatosi in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Zanotti in una partita nella quale fondamentalmente fino a quel momento non aveva praticamente mai rischiato, si è trovato addirittura sotto 1-0 per il rigore dubbio trasformato da Perez, il capitano degli israeliani. Allora lì si poteva pensare che la formazione bianconera potesse accusare il colpo, e invece no, è rimasta tranquilla, matura, compatta, concentrata, ordinata, fate voi quale sinonimo preferite, e poi dal cilindro è uscita la giocata di Moncada, entrato in campo pochi minuti prima al posto di Berens, un autentico Eurogol che di fatto ha spento ogni speranza israeliana. Dunque il grande calcio torna in Ticino e la IL Arena nell'anno del suo debutto non poteva credo desiderare un regalo migliore. Il migliore in campo a proposito di migliori è stato Del Croix, semplicemente monumentale, capace di annullare Davida che è sempre stato tra la partita di giovedì scorso e oggi il più pericoloso dei suoi. Stasera non ce la sentiamo di dare un cartellino a nessuno nel capitolo dei peggiori. Oggi davvero bisogna solo pensare a festeggiare in attesa del sorteggio di domani e dei milioni che entreranno nelle casse della società bianconera.
2: David Conti in diretta. È salito a 392 morti il bilancio della devastante inondazione che ha colpito il Nepal, facendo vittime anche nel vicino Tibet. Ha invece superato quota 1400 il numero dei dispersi, fra i quali figura una donna svizzera. Un'altra donna e un uomo, entrambi di nazionalità svizzera, sono stati nel frattempo rintracciati, lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri, che si mantiene in contatto con le autorità nepalesi e cinesi. Tra le notizie di oggi, la morte del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, che stava scontando una condanna per genocidio e crimini contro l'umanità in relazione al massacro di Srebrenica, avvenuto nell'omonima località della Bosnia-Erzegovina nel luglio del 1995. Mladic era gravemente malato, aveva 84 anni. La Federcalcio europea prepara una denuncia penale nei confronti di Gianni Infantino. Stando al quotidiano britannico Guardian, il vertice della FIFA è nel mirino della UEFA per una presunta cattiva gestione finanziaria legata al fallito progetto di privatizzare i mondiali di calcio. La denuncia verrà presentata verosimilmente in Svizzera. Per l'attualità regionale è stato condannato a 22 mesi da scontare e a un trattamento ambulatoriale per gestire la rabbia il 52enne italiano che un anno fa a Gravesano aggredì il nuovo compagno dell'ex moglie e il fratello di quest'ultima. La Corte delle Assise Criminali non ha però riconosciuto l'accusa principale, quella di tentato omicidio. L'imputato è stato invece condannato per lesioni semplici e atti persecutori. L'esercito svizzero ha presentato il nuovo centro di competenza sui droni e sulla robotica, due settori sui quali punterà il Dipartimento federale della difesa in collaborazione col mondo scientifico e industriale. Il battaglione verrà attivato nel 2028. Il Consiglio federale invita il Parlamento a regolamentare i prezzi praticati dalle piattaforme di streaming e accoglie la proposta del consigliere nazionale ticinese Alex Farinelli, che mira a proteggere gli utenti da ingiustificati aumenti delle tariffe. Italia e Germania sono già intervenute sul tema. Allo studio in Svizzera c'è l'introduzione di un diritto di recesso semplificato in caso di modifica unilaterale dell'abbonamento. Domani a sud delle Alpi cieli coperti con rovesci o temporali anche intensi, soprattutto in montagna. Nel resto del paese inizialmente soleggiato e poi precipitazioni a partire dalla Romandia.
0: Lo sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli, lo avete sentito in apertura di notiziario. Il Lugano si è qualificato alla fase campionato di Conference League e sarà la quinta avventura europea per i bianconeri dal 2017 a oggi. È bastato un 1-1 a Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv per proiettare, per spedire i bianconeri, come ha detto, nella terza competizione in ordine di importanza europea. Si stanno giocando altre due partite sempre in Conference League, iniziate alle 20. Ajax Sion è già 1-0 per gli olandesi, che si erano imposti settimana scorsa 4-2 sui Vallesani, 0-0 invece ancora tra San Gallo e i danesi del North Zealand. In Europa League iniziata anche Thun Lech Poznan, si riparte dal 7-0 per i polacchi di settimana scorsa. Per quanto riguarda invece i mondiali di mountain bike, in corso in Val di Sole, è arrivata una medaglia di bronzo per la Svizzera grazie a Sina Frey, mentre nella gara alla maschile non ci sono state medaglie svizzere, imporsi è stato il francese Boachis davanti a Aldridge, mentre è rimasto fuori dalle medaglie sia Dario Lillo sia Filippo Colombo, che ha concluso in 16ª posizione e che sentiamo.
4: Sì, non è stato facile partire un po' indietro, poi ho cercato di stare tranquillo, di vedere un po' come si fosse evoluta la corsa, però è stata molto tirata e non ho mai avuto davvero occasione per saltare davanti. Peccato, avevo delle buone situazioni. Alla fine non so, 15, 16, 17, Vasari e Valsani. Comunque le gambe sono buone per domenica.
1: E queste dunque le parole di Filippo Colombo. Per quanto riguarda la pallacanestro, è iniziato da un minuto il terzo quarto della prima partita di qualificazione agli europei maschili. Svizzera sotto 50-38 contro la Gran Bretagna. Ed è sotto anche l'Ambri Piotta nella sua terza amichevole prestagionale, 4-3 per il Langnau quando siamo a metà confronto, decimo del secondo periodo. Si sta giocando in quel di Biasca. Chiudo ricordando che attorno alle 19, o meglio attorno alle 20:30, Susanna Bandecchi dovrebbe scendere in campo nell'ultimo impegno, nell'ultimo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open, avversaria l'olandese Rus.
5: Nel Canton Bern la A16 è stata riaperta in direzione di Delemont tra la Haute e Sonsbeau. Rallentamenti sono ancora segnalati sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Ricordiamo ancora che sulle strade della Svizzera italiana in generale la circolazione è fluida, non ci sono disagi particolari da segnalare.
0: Rete 1.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: dall'Australia, Down Under, Xavier Rudd e Follow the Sun, 20:16, effetto sera qui sulla Rete 1. Buonasera a tutti voi, da Nicola Colotti che è lui e da Marco Trovesi che sono io. Ci hanno scritto diversi ascoltatori.
1: Mi piace quello, Nicola Colotti che è lui, come se la gente ci vedesse. Ma in realtà non mi vedono, io non mi manifesto per pudore e quindi lascio fare i saluti a te.
0: Allora, ci sono diverse suggestioni per te, diverse domande. A Pietro posso dire che ci sta ascoltando la sua baita.
1: Beato lui.
0: Ecco, che ci richiede la canzone di un mito della musica brasiliana. Non mancherò nei prossimi minuti. Ho scelto una delle mie canzoni preferite in assoluto. Poi c'è Anna. Cosa facciamo? Te le butto lì tutte?
1: Sì, grazie, mi sommergi e dopo io devo cercare di dipanare il tutto, cercando di non fare poi figure da peracottaro che non è in grado di rispondere, quindi se non sono in grado di rispondere, piuttosto che dire una sciocchezza mi taccio.
0: Beh, Anna ci manda una considerazione che condivido: noi umani siamo strani, reagiamo solo quando siamo sull'orlo del baratro. Le proiezioni climatiche sono nefaste, ma non tengono conto di quel guizzo di rene che sappiamo fare quando tutto è quasi perduto. Spero riusciremo a tamponare almeno un pochino gli effetti delle nostre azioni scellerate.
1: Beh, si potrebbe rispondere con la metafora della rana che viene fatta bollire nell'acqua.
0: Sì.
1: Cioè, se
0: sì.
1: prendete la rana e la buttate nell'acqua bollente, la rana reagisce immediatamente e magari tenta di scappare, ma se voi mettete la rana nell'acqua fredda, tiepida e scaldate lentamente, porterete ad ebollizione la rana che non se ne accorgerà. Con il clima è un po' questo il rischio, e cioè che finiamo per accettare che ci siano queste manifestazioni estreme, però poi, passate le quali, ce ne dimentichiamo.
0: Sì.
1: E quindi questo, ahimè, finisce per essere...
0: Soprattutto con l'arrivo dell'autunno, no? Quando finisce la canicola, tutto viene dimenticato fino alla stagione successiva.
1: Sì, dopo però bisogna vedere che cosa succede in autunno e cosa succede in inverno.
0: Tra l'altro.
1: Ecco, perché non è che finita la canicola andiamo necessariamente verso un autunno o un inverno, diciamo, meteorologicamente definiti, perché potremmo trovarci comunque ad avere ancora siccità, potremmo trovarci ad avere ancora manifestazioni meteorologiche improvvise e violente e tutto ciò adesso, che ne consegue.
0: Fino adesso però tutto sommato c'è ancora andata tra virgolette bene.
1: E ni.
0: Ecco. Sempre peggio, comunque sempre peggio.
1: Lo ricordavamo ieri sera. Mm-hmm. Solo nella Svizzera italiana si è calcolato che ci siano state almeno una ventina di persone
0: sì.
1: che sono morte a causa della, diciamo, contemporaneità del caldo canicolare e poi forse anche altre condizioni di comorbidità, come si dice, che possono aver influito. Però ecco, se dobbiamo vedere come hanno dovuto lavorare tutti i reparti di pronto soccorso degli ospedali durante quest'estate, ecco, dire che ci è andata bene è un eufemismo.
0: Ancora con i WhatsApp, Flavio scrive a proposito di Pietro, baito lui, che non è male.
1: Baito lui, bella, sì.
0: Ecco, ma tornando a Pietro, la domanda per te è: come fanno a contare i fulmini?
1: Li contano 1, 2, 3, non lo so.
0: Soprattutto quando parlano di migliaia di fulmini che si sono scatenati magari nel giro di poche ore di tempo piuttosto ristretto.
1: Darò una risposta intuitiva, quindi se c'è un esperto di meteorologia, di calcolo dei fenomeni meteorologici all'ascolto e sto per dire una sciocchezza, mi perdonerà, perché a questo punto vado solo di intuito.
0: Ci scriva nel caso.
1: Ecco, allora, in primis, sappiamo che in passato avevamo anche un centro di studi sui fulmini che sorgeva sul San Salvatore, quindi sulle pendici, mm-hmm. a ridosso del Ceresio, perché sappiamo che la Svizzera italiana è sempre stata considerata, in particolare il bacino del lago Ceresio, una zona particolarmente interessante per l'osservazione dei fulmini, perché si scatenavano, anzi io leggevo sul mio libro di fisica al liceo che la zona del Ceresio era una delle zone più temporalesche d'Europa, se non addirittura del mondo.
0: Addirittura.
1: Ma questo già storicamente, quindi il fatto che abbiamo costruito mm-hmm. un centro studi fulmini In questa zona non è un caso. Poi effettivamente, quando abbiamo notato che i temporali che si verificano, diciamo, nell'arco alpino e a ridosso dell'altipiano, che possono diventare molto violenti e con grande intensità di fulmini, che poi per fortuna non tutti cadono a terra, perché molti fulmini poi si scatenano, diciamo, nell'atmosfera e rimangono, diciamo, circoscritti, sì, sì, alla copertura delle nuvole in cui si svolge il fenomeno, e diventavano effettivamente sempre più intensi. Tra l'altro credo che proprio recentemente Meteo Svizzera ha lanciato una nuova app proprio basata anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per calcolare meglio lo sviluppo dei temporali, perché effettivamente poi i temporali hanno questa caratteristica di essere spesso anche difficili da monitorare, valutare anche nella loro intensità. Però effettivamente nel momento in cui si scatena un temporale violento con centinaia, se non addirittura migliaia di fulmini, come è anche successo, non è che c'è qualcuno effettivamente che sta lì a contarli con il contatore, perché sennò avrebbe vita dura. Però ci sono le camere CCD che possono analizzare, per esempio, l'atmosfera e diciamo contabilizzare,
0: come delle specie di cellule fotovoltaiche, diciamo.
1: Sì, delle cellule digitali in grado di, un po' come si usa per esempio in astronomia, l'osservazione delle meteore, cioè come si fa a vedere se nel cielo sereno, in questo caso, c'è una meteora che lo attraversa improvvisamente? Non è che c'è qualcuno che passa la notte a guardare il cielo e sta lì cercando di puntare il telescopio,
0: arriva all'alba col torcicollo.
1: No, ci sono delle videocamere che vengono posizionate in luoghi sufficientemente, diciamo, favorevoli, e poi hanno un'attivazione automatica, per cui come si accende, diciamo, una luce nel cielo, ecco che la camera, queste camere cosiddette CCD, sono in grado di repertoriare, di osservare il passaggio. E infatti gli astrofili, ce ne sono anche di molto valenti nella Svizzera italiana, hanno a disposizione questi aggeggi, e quindi possono valutare il numero di meteore che, per esempio, si sono verificate nell'arco di una notte durante l'estate. Per i fulmini forse potrebbe essere la stessa cosa, cioè si utilizzano dei sistemi che repertoriano quante luci si sono accese nel temporale, e poi si possono fare delle stime, magari anche di calcolo approssimativo, perché non credo che possiamo arrivare a dire in quel temporale si sono verificati
0: 987 fulmini.
1: Ecco, però possiamo entrare in un ordine anche guardando magari un singolo momento e moltiplicando per la durata del temporale. Questa è la mia, diciamo, inferenza.
0: Ecco, René aggiunge qualcosa che è a metà tra una provocazione, insomma, sempre per te: se contro queste celle temporalesche stracariche di grandine provassimo a sparare dei droni con delle cariche di esplosivo, cosa ne pensa il nostro divulgatore Nicola?
1: È probabile che quei droni farebbero una brutta fine. Comunque, perché quando ci sono queste correnti ascensionali, lo spiegano molto bene i meteorologi, non ho la competenza per farlo, però perché tendono ad ingrossarsi, per esempio, i chicchi di grandine? Perché in realtà sono composizioni di ghiaccio che si vanno formando all'interno di queste correnti ascensionali, per cui scendono e risalgono fino a quando non raggiungono, diciamo, una massa e un peso critici che la nuvola non è più in grado di sostenere, ed ecco che poi precipitano a terra. Ma ahimè, quando si creano questi vortici sali-scendi, non fanno che alimentare la dimensione del chicco di grandine, e quindi ci ritroviamo con chicchi di grandine grandi come palline da tennis. Ora voi provate ad immaginare una qualsiasi cosa che passa lì in mezzo, ecco, non è che avrebbe vita facile. Se poi guardate, non so, per esempio le immagini dei cacciatori di tornado, o meglio i cacciatori di uragani, quelli che vanno, per esempio, gli aerei del Servizio Meteorologico degli Stati Uniti, che entrano nell'uragano per arrivare fino all'occhio del ciclone, e improvvisamente c'è la calma dell'occhio del ciclone. Ecco, se immaginate quegli aerei quando devono passare lì in mezzo, a quali sollecitazioni sono sottoposti, e sono degli aerei apposta, ecco, mandateci un drone e probabilmente il drone non
0: torna più indietro. Ecco, Flavio poi ci faceva un'altra domanda a cui non sappiamo rispondere, ma comunque è una cosa che avevamo già notato di carattere sportivo.
1: Beh, quello capita a tutti, cioè parlare alla radio ha questo di difficile, che se si legge c'è rischio che ti fai beccare perché stai leggendo e quindi viene fuori una cosa che non è gradevole. Se vai a braccio dipende di che cosa parli, perché se parli di una cosa in cui, diciamo, hai un po' di emozione, un po' di emotività, poi magari riesci a raccontarla, no? Raccontamela bene. E se devi descrivere qualcosa che sta accadendo in tempo reale,
0: mantenendo un certo ritmo,
1: devi avere una coordinazione, sì, occhio, cervello, bocca, che non è sempre facile. E sì, il rischio che poi ti perdi via con le vocali che si allungano, sì, ma questo, ripeto, è un intercalare che può capitare a chiunque, sì, chiunque che parli alla radio può avere questo tipo di esitazione. Io stesso, quando mi riascolto talvolta, ed è una cosa che suggeriscono di fare a chi lavora alla radio, ogni tanto riascoltarsi può essere utile. E quando ti riascolti ti rendi conto di tutti i difetti che hai, certo, e che vorresti correggere.
0: E che sono amplificati di non poco.
1: Allora, insomma, chi è senza vocale, alzi.
0: Ecco, un saluto anche a Paolo che ci ha scritto poco fa, ma tornando a Pietro, chiedeva se poteva ascoltare una canzone di Antonio Carlos Jobim. Più che volentieri. Detto anche Tom, è stato uno dei padri della bossa nova, genere musicale brasiliano che univa, insomma, le radici a suoni più moderni, carattere, genere musicale anche un po' bistrattato negli anni della dittatura, se vogliamo. Beh, tra le canzoni firmate da Jobim sicuramente ricordiamo Garota de Ipanema, Desafinado, Corcovado, abbiamo detto niente, insomma, ma proporrei quella che è stata definita una delle canzoni con la melodia più bella del mondo, Aguas de Marzo, stata ripresa da tantissimi artisti, anche dalla nostra Mina, con La pioggia di marzo, versione italiana stupenda.
1: Mi piace che dici la nostra Mina.
0: Certo.
1: Che è nostra, ma non è nostra, però è sempre
0: di adozione. Ecco, Jobim la scrive in un momento di stanchezza, mentre si trova nella sua casa di campagna, descrive dei frammenti di realtà che in qualche modo sono una metafora dello scorrere della vita, del ciclo della natura, e dove la fine dell'estate rappresenta, o meglio rappresentava all'epoca, un momento di rigenerazione. La versione più famosa è quella che lo vede in compagnia di Elis Regina, Aguas de Marzo.

0: Samuele Bersani, e restiamo ancora qui, sì, restiamo ancora qui fino alle 22 per questa edizione di quasi fine settimana di Effetto Sera sulla Rete 1. Di nuovo buonasera a voi da Nicola Calotti e da Marco Trovesi.
1: Allora, che dire, visto che ci hanno sollecitato anche a parlare di questioni legate, ahimè, in questo caso al disastro che si è verificato nel Tibet, che è veramente agghiacciante. Intanto stavo dando un'occhiata ai messaggi che ci stanno arrivando, quindi...
0: Beh, Federico ci scrive, possibile convincere chi... Allora, basta, è affascinante il tema dell'astronomia. Possibile convincere chi invece crede all'astrologia che delle stelle distanti miliardi di chilometri possano influire sulle nostre vite, addirittura determinare il nostro carattere, il nostro umore. E allora, via discorrendo.
1: Dalla piattezza della nostra terra, su cui ahimè invece no, le montagne possono giocare dei brutti scherzi, è vero che c'è ancora chi in fondo alla terra la crede piatta, alle vastità cosmiche, alla vastità della nostra ignoranza e quindi anche alla vastità del nostro tentativo di piegare il funzionamento del cosmo alle nostre esigenze. Ammetto che mi ha fatto un po' sorridere, provocandomi un certo brivido, la notizia su un portale di lingua italiana, non dirò per carità di popolo di quale testata si trattava, che riportava la notizia della imminente eclissi di luna, che effettivamente a guardare fuori dalla finestra in questo momento sarà difficile che riusciremo a vedere, vabbè, non perdiamo le speranze. E riportando la notizia dell'eclissi di luna, che passava quasi così come un dato di cronaca spiccia, faceva invece riferimento alla luna piena, che la luna si svolge ovviamente in questa notte di luna piena, e faceva tutti i riferimenti astrologici legati a questa luna piena, che non ricordo neanche più, perché adesso tutte le lune piene devono
0: avere... La luna rossa, sì, devono avere necessariamente qualche nome, questa
1: sì,
0: credo
1: questa
0: sia
1: la luna
0: rossa.
1: No, se è rossa è perché c'è l'eclisse,
0: appunto.
1: Ma questa qui ha un nome legato al fatto che è la fine di agosto, ci sono le lune che cambiano colori di animali, eccetera, e
0: sì.
1: Poi c'era tutte le
0: legate alle tradizioni dei nativi americani spesso.
1: Ecco, e poi i riferimenti astrologici, cosa vuol dire se la luna in questo momento è nella costellazione dei gemelli
0: e che effetti ha sullo scorpione.
1: Allora, va bene, ci mancherebbe, cioè ognuno guardi le stelle come gli pare, ma il fatto che tu metti insieme il fenomeno astronomico di un'eclisse lunare con le considerazioni astrologiche legate all'influenza eventuale di una luna piena nella tal costellazione invece che in un'altra, ecco, questa cosa mi ha un po' fatto rabbrividire, perché mi sono detto, se quasi passa in secondo piano il fenomeno astronomico per dare invece più risalto alle, diciamo, supposizioni di carattere astrologico. Allora, è chiaro che non c'è molto da dire rispetto al messaggio che ci ha mandato Federico, giusto, che ci ha scritto.
0: Vista, sì.
1: Ecco. E, sì, chi segue, diciamo, le sirene dell'astrologia è libero di farlo, ci mancherebbe altro. Però, ecco, teniamo sempre presente che non vi è nulla di scientifico, non vi è nulla di utilizzabile per fare delle previsioni che possano essere anche soltanto vagamente attendibili. Lo sappiamo, ogni anno, quando arriviamo alla fine dell'anno, c'è il Comitato Italiano per le Affermazioni Pseudoscientifiche, che ci ripete quante previsioni sono state fatte per l'anno che si sta per chiudere e quante in realtà sono state delle toppate allucinanti, ma anche qui...
0: E quello ci può stare, però io confesso che da due notti fatico a dormire, questo mi succede quando arriva la luna piena. Di questo ne abbiamo già parlato.
1: Sì, prenditi una
0: sarà un caso.
1: Prenditi una
0: sarà
1: tisana.
0: Un caso.
1: Prenditi una tisana anche quando c'è la luna piena. Sul fatto che la luna piena possa influire sulle notti insonne non c'è evidenza scientifica.
0: No,
1: poi
0: ne sono consapevole.
1: Ecco, però i falsi miti legati alla scienza, avevamo già dedicato una parte, una sera adesso dovrei andare a riprendere la lista perché me l'ero tenuta da parte, ma ce ne sono almeno 50 repertoriati su tutti i vari miti scientifici, che pseudoscientifici in questo caso. Ora, sul fatto che uno potrebbe dire ci sono delle forme di autosuggestione, perché sai che sta per arrivare la luna piena e quindi in qualche modo c'è una tua parte di retropensiero che dice quella notte dormirò male, e poi effettivamente uno dice ma io non lo sapevo che ci sarebbe stata la luna piena e ho dormito male lo stesso.
0: Sì.
1: Insomma, è una vexata questio, come dicevano gli antichi, e io adesso non ci entro perché sennò ci perdiamo, ma sul fatto che appunto si voglia pretendere di attribuire a delle pseudoscienze delle valenze che sarebbero invece scientifiche.
0: Certo.
1: Ecco, questa è una questione che è inutile affrontare. Poi, ripeto, dell'astrologia ognuno faccia ciò che crede. Non dimentichiamo, tuttavia, che è stato anche grazie agli astrologi del passato che noi abbiamo sviluppato poi delle conoscenze astronomiche. E quindi, ecco, però non confondiamo i due ambiti, come si dice qui da noi, non mettiamo insieme il burro con la ferrovia, passatemi questa espressione così popolare.
0: Infine Giacomo, che conclude il suo messaggio con solo un'illazione priva di fondamento, dice: ho una teoria per cercare di spiegare le indubbie differenze tra chi nasce d'autunno, d'inverno, in primavera o in estate, fermo restando le variazioni interindividuali. Le stelle, scrive, non hanno nulla a che vedere. Secondo me sono influenze ormonali che derivano dalla risposta della madre durante la gestazione ai cambiamenti del clima. Non so in quale periodo dello sviluppo fetale possano avere un effetto, probabilmente nel secondo o terzo trimestre. Ripeto, conclude con solo un'illazione priva di fondamento.
1: Allora, adesso non entriamo in questo, però magari serve questo invece a farci capire come noi abbiamo, un rapporto con il mondo che ci circonda, che è sempre in fondo dettato da una certa irrazionalità. Lo definisco amico perché abbiamo, una buona complicità intellettuale, le rare volte che abbiamo avuto occasione di incontrarci, persona che io stimo molto, che è Telmo Pievani, che è un filosofo della

0: reazioni al mondo che ci circonda, che sono estremamente primitive. Noi abbiamo un cervello ancora molto primitivo dal punto di vista, diciamo, dell'istinto.
1: Quindi, e seguendo Giacomo, potrebbe esserci una sensazione di malinconia con l'arrivo della brutta stagione o dell'inverno o dell'autunno, di una minore esposizione al sole, che potrebbe causare un po' di tristezza.
0: Sì,
1: questo
0: poi
1: ci può stare, secondo me.
0: Questo poi dipende anche dai nostri stili di vita.
1: Certo.
0: Ma se noi abbiamo tendenza, per esempio, a provare delle paure irrazionali rispetto a certi fenomeni, lo dobbiamo in fondo ancora alle nostre origini diciamo di primati. La
1: sì.
0: Paura, per esempio, è un sistema di reazione estremamente importante per il genere umano, perché ci ha permesso di sopravvivere quando eravamo nudi, non avevamo armi e dovevamo lottare contro le fiere che potevano mangiarci in qualsiasi momento. Le paure irrazionali sono, da un lato, una reazione primordiale, dall'altro è quella che poi gli psicologi, diciamo, sociali chiamano la cosiddetta dissonanza cognitiva. Cioè, ci sono delle realtà di fronte alle quali noi non riusciamo ad accettarne la portata, e allora dentro di noi la rifiutiamo e ci appigliamo a tutta una serie di... Questo capita a tutti noi, cioè, tutti noi abbiamo dissonanze cognitive. Ma di fronte a fenomeni così globali, come per esempio quello legato alla situazione del clima, è chiaro che abbiamo delle reazioni che possono essere o iperrazionali o del tutto irrazionali, e non sappiamo più come valutare, perché poi qualcuno dice: ah, ma andate a prendere sempre i casi estremi. Ma il problema è che il numero dei casi estremi si va moltiplicando e si va estendendo ad ogni luogo del mondo, quindi da quel lato lì non abbiamo più, come individui, la capacità di darci una risposta che non sia o totalmente irrazionale o iperrazionale. Allora mi fermo qui, poi magari torniamo brevemente sulla vicenda del disastro che è successo in Tibet, perché anche lì forse qualche piccola considerazione meriterebbe di essere almeno proposta. Poi, ripeto, ognuno se ne farà un'idea, e soprattutto quando avremo tutti i dati per valutare l'entità di questo disastro, che sembra veramente terribile, allora avremo anche forse le risposte più attendibili sul perché è successo.
1: Nella prossima canzone Curtis Tigers si chiede il perché, ma qui parliamo di amore. I Wonder Why.

0: È sempre un piacere leggere i vostri messaggi WhatsApp e capire la vostra partecipazione, la vostra attenzione all'ascolto. 076-321-1113. Noi siamo quelli di Effetto Sera qui sulla Rete 1.
1: Dicevamo prima, scusate, del fatto che il nostro cervello talvolta, anzi sovente, non è in grado di dare delle spiegazioni che siano onnicomprensive e che quindi ci mettano, se non altro, in totale disarmonia con il mondo che ci circonda, e finiamo a volte per cadere magari anche in tranelli nei quali sarebbe bene non cadere. Ora, per quanto riguarda l'attualità di queste ultime ore, questa terribile alluvione che si è verificata in Nepal, al confine tra il Nepal e il Tibet, che è stato definito appunto un'alluvione lampo, non ci sono ancora delle spiegazioni, diciamo, scientifiche definitive per spiegare. Andate a vedere le immagini, ma penso molti le avranno viste, sono qualcosa di veramente terribile, cioè vedere questa massa gigantesca che travolge tutto quello che
0: paesi interi.
1: Paesi interi, ma edifici anche di grosse dimensioni. Sì. Sono veramente, poi vedere queste persone anche riprese dalle videocamere che vengono completamente travolte, e sai che di queste persone probabilmente non si troverà più traccia. Mette veramente i brividi. Secondo un articolo che trovate anche sul nostro sito, un ricercatore dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio ha parlato, qui mi riferisco a un'altra questione che riguarda il Reno, ma su questo ci veniamo dopo, no? Ma secondo dei ricercatori comunque del Politecnico di Zurigo, questa alluvione è stata probabilmente per potenza distruttiva 10 volte persino peggio della colata di Blatten in Vallese lo scorso anno. Ecco, ora imputare questo disastro ai mutamenti climatici è una buona tentazione, perché qualcuno ha detto forse quel ghiacciaio che è precipitato è probabilmente stato anche indebolito dall'aumento delle temperature, i ghiacciai non reggono più, e probabilmente se c'è stata una scossa di terremoto questo è stato un fatto scatenante. Che questo sia direttamente legato o non legato ai mutamenti climatici bisognerà capirlo, e quindi non farsi prendere subito, ahimè, dalla tendenza che oggi abbiamo di spiegare tutto o con i mutamenti climatici e dire è colpa dei mutamenti climatici, se succede questo succede quest'altro, perché ci sono delle evenienze, degli accadimenti che non sono strettamente legati. Tuttavia non bisogna fare il contrario, perché è questa la condizione invece più pericolosa, e dire ah no, ma visto che
0: certe cose sono sempre accadute,
1: ha sempre fatto caldo d'estate, e quindi di che cosa
0: di colate e detriti che ce ne sono sempre state e via discorrendo.
1: E non dimentichiamo un ultimo elemento, che noi viviamo oggi anche in una civiltà dell'informazione in tempo reale, che ci dà subito immagini, considerazioni, interpretazioni che ovviamente ci soverchiano, ci sovrastano
0: emotivamente, ci colpiscono molto di più,
1: e noi come piccoli esseri umani abbiamo degli strumenti limitati. Quindi chiudo dicendo: lasciamo fare il lavoro agli scienziati, perché gli scienziati lavorano in comunità, e lavorando in comunità mettono a disposizione i propri dati gli uni degli altri e li mettono alla prova della comunità scientifica. Quindi ecco, prima di trarre conclusioni affrettate, aspettiamo che siano gli scienziati a darci delle risposte e non degli improvvisati, diciamo, raccontatori di folle.
0: E intanto sentiamo le ultime notizie dopo Giusy Ferreri e Volevo Te, e poi dopo le 21 conteremo anche la richiesta musicale di René. State con noi, Effetto Sera qui sulla Rete 1.

0: Sono le 21.
1: L'informazione con Alberto Andreani. Una donna svizzera continua a figurare tra gli oltre 1400 dispersi causati dalla devastante inondazione che ha colpito Tibet e Nepal. Al momento della catastrofe erano una ventina i cittadini svizzeri registrati sull'applicazione Travel Admin, risultando pertanto in viaggio per turismo. Altre 120 persone di nazionalità elvetica erano invece iscritte come espatriate. Lo ha indicato da Berna il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, riuscito nel frattempo a rintracciare un uomo e una donna di cui inizialmente non si avevano più notizie. Il numero dei morti sfiora ormai quota 400. A Losanna continuano a riservare colpi di scena le vicende che chiamano in causa Valérie Ditli. Mentre oggi si apprendeva che la consigliera di Stato Vodese è finita al centro di una nuova inchiesta, Ditli annunciava di lasciare il centro per fondare un nuovo movimento di stampo liberale. I vertici del suo partito le avevano comunque voltato le spalle. La nuova inchiesta riguarda invece un prelievo di denaro da un conto creato l'anno scorso dalla sezione cantonale del centro a sostegno della campagna elettorale di Valérie Ditli. Guai giudiziari anche per l'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Pierre Mirabeau verrà giudicato per corruzione dal Tribunale Penale Federale in un processo che si aprirà fra pochi giorni. Mirabeau è accusato di aver corrotto un alto funzionario del Kuwait per ottenere la gestione di ingenti fondi pubblici. La giustizia ticinese ha condannato a 22 mesi di carcere da scontare il 53enne italiano a processo da ieri per aver aggredito il nuovo compagno della ex moglie e il cognato un anno fa a Gravesano. La Corte delle Assise Criminali ha però stralciato l'accusa principale di tentato omicidio. Ha infatti ritenuto che l'imputato non abbia mai avuto l'intenzione di uccidere i due uomini, colpevole però di lesioni semplici, coazione, minaccia e ingiuria, nonché ascolto e registrazione di conversazioni estranee. Ancora dall'estero, Donald Trump ha mantenuto la promessa di rinominare anche il lago Ontario, che segna il confine tra Stati Uniti e Canada. Dopo il Golfo d'America, ecco arrivare il lago d'America, come recita un ordine esecutivo appena firmato dal presidente statunitense. In causa c'è il nuovo scontro sui dazi col paese confinante. E per lo sport, il Lugano Calcio torna a disputare un torneo europeo dopo un anno di assenza. I bianconeri si sono infatti qualificati per la fase campionato della Conference League. 1-1 è il risultato della gara di ritorno contro il Maccabi di Tel Aviv, che si aggiunge al precedente 2-1 ottenuto in casa. Gol del pareggio firmato da Derek Moncada. Previsto tempo nuvoloso domani a sud con qualche rovescio, ma anche intensi temporali a ridosso delle Alpi. Nel resto della Svizzera inizialmente soleggiato e poi precipitazioni a partire dal settore ovest.
0: Sulla 2 in direzione di Chiasso sono segnalati rallentamenti tra Melide e la Galleria di San Nicolao.

Da domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Effetto Sera, edizione del giovedì. Buonasera a tutti voi dalla Rete 1 e da Nicola Colotti e da Marco Trovesi, con voi ancora per poco più di 40 minuti. Abbiamo ancora delle cose da raccontarvi. Di nuovo un caro saluto a tutti voi che ci dimostrate la vostra partecipazione via WhatsApp e ci mandate un sacco di suggestioni. Abbiamo ascoltato Rod Stewart, che recentemente ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore per impianto di uno stent coronarico. Ha dovuto per questo interrompere e rinviare le date del suo tour negli Stati Uniti, che dovrebbe essere l'ultimo One Last Time Tour. L'abbiamo sentito con Love Touch, colonna sonora tra l'altro di Pericolosamente Insieme, Legal Eagles, film della metà degli anni Ottanta, che vedeva come protagonisti Robert Redford, Debra Winger e Daryl Hannah. Restiamo ancora in tema cinematografico.
1: È così potente che degli uomini sono morti per proteggerlo e altri ucciderebbero per rivelarlo. È un messaggio che è rimasto nascosto per secoli davanti ai nostri occhi. E se le più grandi opere d'arte celassero un segreto che potrebbe cambiare definitivamente il corso della storia del genere umano? Se lo avete letto, non importa in cosa credete, il viaggio è appena cominciato.
0: Sono sicuro che molti di voi hanno già intuito di che cosa si tratta.
2: Allora, l'atmosfera dovrebbe sembrare inquietante, poi questi sono i trailer che fanno pensare magari a un film di Walt Disney, ma in realtà stiamo parlando di un film che compie quest'anno 20 anni, e che se non fosse un film, diciamo, all'apparenza abbastanza inquietante, potrebbe far persino ridere, di un sorriso e di un riso un po' sardonico, per quello che è successo e che è diventato poi oggetto di sfottitura generalizzata,
0: virale
2: direi, perché una rete televisiva...
0: Stiamo parlando del Codice da Vinci.
2: Stiamo parlando del Codice da Vinci, sì.
0: Diretto da Ron Howard.
2: Sì, diretto da Ron Howard, con Tom Hanks, tratto da uno dei romanzi della trilogia di Dan Brown, ed è il primo capitolo, perché poi gli succede Angeli e Demoni, e poi c'è il terzo capitolo che è Inferno. Allora, a 20 anni di distanza, una rete televisiva
0: pubblica
2: italiana, diciamolo pure, la RAI, decide di mandare in onda il primo tassello della trilogia, Il Codice da Vinci,
0: 2 sere fa.
2: Tutto bene fino ai 30 secondi o
0: risolutivi
2: 40
0: di
2: secondi
0: tutto il
2: finali
0: film.
2: Perché inopinatamente la scena finale viene brutalmente tagliata, e quindi per chi, vabbè, adesso non si può spoilerare, perché chi non avesse visto il film non lo voglio privare della possibilità di guardarselo, però
0: possiamo spoilerare con cosa è stata tagliata.
2: Allora, suggerisco per chi non avesse visto Il Codice da Vinci e lo volesse vedere o rivedere, di non andare a cercarsi quello che è stato trasmesso dalla RAI alcune sere fa, perché è monco dei 30 secondi finali, che sono, diciamo, risolutivi. Poi qualcuno, sfottendo sui social questo errore, perché è stato un ovvio errore tecnico della RAI, che ovviamente ha suscitato tutta una serie di reazioni stizzite da parte del pubblico, c'è chi addirittura ha postato anche la scena finale completa, perché la trovate facilmente su YouTube. Però sarebbe un po' peccato andare a vedersi il film, poi arriva il momento finale, te lo tagliano brutalmente, non vedi quei 30-40 secondi finali che sono comunque determinanti, e poi devi andare a cercarteli su YouTube. Insomma, sono cose che capitano, sarebbe meglio che non capitasse, e tanto più che non capitasse a un ente radio televisivo di servizio pubblico, perché ovviamente gli sfottò del pubblico, che ripeto, come diceva Marco, sono diventati virali. C'è gente che appunto se l'è presa ovviamente dicendo: ma come, la Rai fa una gaffe, anzi in questo caso diremmo un lapsus, in questo senso un lapsus tecnico che effettivamente è stato terribile, che peraltro io stesso ho subito, perché stavo effettivamente riguardando il film, e quando mi sono trovato il taglio finale brutale mi sono detto: è un errore del sistema
3: del replay.
2: E invece purtroppo no, era proprio un errore alla matrice. Poi effettivamente mi sono detto: beh, sono passati 20 anni. Il film ovviamente ha tutta una sua drammaticità che può essere anche interessante. Adesso sarebbe interessante soprattutto conoscere magari anche il parere dei nostri ascoltatori, perché immagino che molti lo abbiano visto. Poi è stata trasmessa proprio ieri sera il secondo capitolo, che è Angeli e Demoni, e poi verrà trasmesso anche il terzo, che è Inferno. In tutti e tre c'è questo connubio artistico tra Tom Hanks, che è nella parte del professor Langdon, che è un po' questo risolutore di misteri legati alla religione, alle interpretazioni delle teorie più diciamo esoteriche, il regista appunto Ron Howard, il protagonista Tom Hanks e l'autore delle musiche, che è Hans Zimmer, che direi soprattutto nel Codice da Vinci, ma forse ancora più in Angeli e Demoni, dà il meglio di sé, perché costruisce una colonna sonora straordinaria, e il motivo diciamo portante proprio della scena finale, che è stata brutalmente tagliata, è diventato forse uno dei brani musicali più noti di Hans Zimmer, delle sue colonne sonore, che se non ricordate quali sono quelle più famose, basterebbe citare film come Inception, come Interstellar e molte altre, o I Pirati dei Caraibi. Ha firmato credo anche la colonna sonora di Rain Man.
3: Ecco, tra l'altro,
2: in sottofondo vi facciamo sentire questo brano straordinario.
3: Intanto fateci sapere se avete visto appunto il Codice da Vinci, cosa ne pensate.
2: Fateci sapere se avete visto quello trasmesso erroneamente
3: in favore del processo del lunedì. Ma comunque il film, a dispetto del grande successo globale, anche stato più di 750 milioni di dollari, ha suscitato polemiche abbastanza accese, soprattutto da parte della Chiesa.
2: Quindi questo brano, che si intitola Le Chevalier de Saint-Gréal, beh, è una cavalcata verso un'apoteosi che effettivamente nel film è proprio nella scena finale, con Tom Hanks che si trova diciamo nella piazza del Louvre, e non dico altro, e sotto questo brano, mentre lui guarda verso il cielo e scopre diciamo l'arcano, e il brano di Hans Zimmer da questo punto di vista rimane probabilmente uno dei brani più celebri e della storia della musica da film, e sicuramente della produzione di Hans Zimmer.
3: Ce ne godiamo qualche istante.

0: La musica di Hans Zimmer accompagna le scene finali del primo capitolo della trilogia del Codice da Vinci,
1: film della trilogia di Dan Brown, composta da Codice da Vinci, da Angeli e Demoni e Inferno. Ed è, tra l'altro, la colonna sonora di Hans Zimmer è una colonna sonora che potremmo definire a leitmotiv, cioè fa parte di quella tradizione di compositori di musica da film che, se volete un paragone, si potrebbe associare per esempio alla grande tradizione di un John Williams per quanto riguarda, sì, per esempio la saga di Star Wars, dove ci sono comunque dei temi ricorrenti, e questo del tema dei Cavalieri di San Real effettivamente è un tema che ritorna, trasformato, rivisto, riadattato. E in una delle colonne sonore, adesso non ricordo, forse proprio di Angeli e Demoni o forse di Inferno, non comunque del Codice da Vinci, c'è una versione con un assolo di violino interpretato peraltro da Joshua Bell, che è considerato uno dei più importanti violinisti al mondo, straordinario, che dà la sua arte violinistica a questa colonna sonora, che effettivamente porta verso questa cavalcata che nella scena finale del Codice da Vinci è l'apoteosi, che è stata, diciamo, brutalmente tagliata, maldestramente tagliata per chi l'ha voluto vedere l'altra sera, ma che non toglie il fascino alla risoluzione del mistero. E adesso, ripeto, per non fare spoiler, non dico di che cosa si tratta, basta ricordare, diciamo, il tema portante, cioè la vicenda legata ad un mistero che coinvolge questo professore di simbologia religiosa, che è il professor Langdon, interpretato appunto da Tom Hanks, Robert Langdon, che viene chiamato per cercare di capire che cosa è successo in un sinistro fatto di sangue avvenuto al Museo del Louvre, che vede coinvolto tra l'altro il direttore del museo, che viene trovato morto e orrendamente, diciamo, ferito, e il corpo lasciato, diciamo, sul pavimento e messo con la forma dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Sì, da qui comincia tutto un tentativo di risolvere un mistero che ovviamente porterà i due protagonisti, che sono Tom Hanks nella parte di Robert Langdon e una splendida Audrey Tautou, non so mai come pronunciarlo, Tautou, che è la parte della Sophie, la figliastra del direttore del museo, che è stato ucciso e che però è anche una consulente della polizia parigina.
0: Nel cast c'è anche Jean Reno.
1: E tra l'altro a fare la parte del commissario è piuttosto, tra l'altro il nome non è scelto a caso, perché si chiama Bézu Fache, e Fache è sempre un po' Fache arrabbiato, e lui effettivamente, e insomma tutto il tema del film ruota intorno a una guerra intestina della Chiesa Cattolica, che vede scatenarsi delle forze occulte in uno scontro sanguigno, cruento, che vede coinvolta anche l'Opus Dei. E ovviamente tutta la vicenda, tutta la ricostruzione falsamente storica che fa Dan Brown di tutti i segni che si potrebbero ritrovare proprio nell'opera di Leonardo da Vinci, ovviamente ha suscitato
0: critiche
1: da parte di molti rappresentanti della Chiesa Cattolica, con però, come spesso succede, il rischio di andare poi all'estremo opposto, perché ci sono stati personaggi, diciamo, aperti e illuminati della Chiesa che hanno detto: sì, il film è una provocazione, si basa su fatti storici che non sono assolutamente veritieri, è tutto inventato, sono tutti pezzi messi insieme da Dan Brown per costruire questo mosaico che dà l'idea che tutto sia verosimile, ma di vero non c'è assolutamente nulla, e quindi è un'opera di fantasia e come tale va presa. E mentre ci sono stati personaggi della Chiesa che si sono schierati in maniera così accesa contro il film, al punto di volerlo quasi mettere all'indice, cioè non leggete i libri di Dan Brown, che mi sembra francamente una stortura, perché se la Chiesa o dei rappresentanti, diciamo, della Chiesa ufficiale deve temere di essere messa in discussione o in pericolo dalle teorie di uno scrittore che è fondamentalmente uno scrittore di fantasia, secondo me le cose non tornano tanto. Il film è affascinante perché effettivamente trae degli spunti dall'opera di Leonardo da Vinci, coinvolge le teorie di Newton, c'è l'idea che, insomma, che in qualche modo ci siano stati dei personaggi che hanno attraversato la storia portando con sé un segreto che si è protratto fino ai giorni nostri e che il film cerca in qualche modo di svelare.
0: Quindi ci sono arte, teorie del complotto, storia.
1: Sì. Il problema è che il tutto si basa sull'idea dell'esistenza di una sorta di congregazione che si chiamerebbe il Priorato di Sion, che non è Sion in vallese.
0: Non è la nostra Sion.
1: No, anche se la teoria è nata effettivamente in Francia negli anni 60, poi ripresa negli anni 90 con un libro, insomma, non lontano proprio dal confine con la Svizzera, ma il priorato di Sion ha a che fare con Sion, che è il nome, diciamo, per metafora geografica di Gerusalemme. Se ricordate il Va pensiero di Giuseppe Verdi, che dice a un certo punto di Sion le torri atterrate, quando canta il coro degli ebrei del Va pensiero. Sion è la, diciamo, italianizzazione poetica di Sion, inteso come il monte che sta a sud di Gerusalemme. Quindi il priorato di Sion è una invenzione che in realtà non ha nessuna connotazione storica attendibile, anzi è fondamentalmente frutto di una cosa farlocca inventata per creare questo mito, sposandolo poi con tutta la teoria dei cavalieri templari e tutta la storia dell'ordine dei templari, che invece questo è reale, e anche la loro, diciamo, repressione o la loro cacciata, diciamo, dalla chiesa ufficiale. Ma mettere tutto questo insieme,
0: il Santo Graal,
1: il Santo Graal, Leonardo da Vinci, metterci dentro Isaac Newton, inventarsi questo priorato che in realtà non è mai esistito, e da lì far discendere attraverso la linea della rosa, e faccio un riferimento che chi ha visto il film capisce, chi non l'ha visto, se vedrà il film lo capirà, mettendoci in mezzo tra l'altro anche Cassini, Gian Domenico Cassini e l'Osservatorio Astronomico di Parigi, le formelle che sono state poste a Parigi per segnare il meridiano di Parigi da Farago, che poi in realtà sono delle opere artistiche. Insomma, c'è tutta una commistione tra verosimiglianza e invenzione che porta, diciamo, l'osservatore sprovveduto a dire wow, che scoperta che ha fatto Dan Brown, ma in realtà non scopre assolutamente niente, inventa tutto. Quello che sarà interessante è che nel capitolo successivo, ma di questo magari parliamo un'altra volta, e che è Angeli e Demoni, allora lui arriva a metterci in mezzo anche la scienza addirittura che coinvolge il CERN di Ginevra, e ho detto tutto.
0: Tanta roba, come si dice. Inferno l'hai visto?
1: Inferno l'ho visto, ma dovrei rivederlo perché me lo ricordo male, ma mi sono riguardato anche Angeli e Demoni e ho provato il piacere della fantasmagoria legata alle ricerche al CERN, che francamente è un paradosso insostenibile.
0: Un bel trittico. Codice da Vinci quest'anno compie 20 anni, Angeli e Demoni nel 2009, ne compie 10 invece il film Inferno. Ora musica di nuovo con Brian Ferry.

0: Le 21.40, buona serata da Rete 1. Siete l'ascolto delle battute finali ormai di Effetto Sera, grazie.
1: Che vedremo di non tagliare maldestramente, come è successo.
0: Come è successo con.
1: Non riusciamo a starvi
0: con
1: dietro,
0: il codice Da Vinci. Esatto, Federico, appunto, un'errata corrige. Sì, il sistema non mostra la parte finale a causa, appunto, di quell'errore tecnico di Rai 2, di cui, appunto, il
1: quindi
0: web,
1: non è stato un atto di sabotaggio, ma è stato semplicemente un errore tecnico.
0: Censura, no,
1: niente a che fare con la censura, anche perché censurare il codice di Da Vinci adesso sarebbe soltanto ridicolo, perché sono passati 20 anni, si è scritto e detto di tutto su questo film, andate a leggervi tutti i commenti, tutti gli storici, Introvigne e altri che hanno detto che è tutta una serie di cose farlocche, che non hanno nessuna verità storica. Il film è affascinante perché è comunque un thriller e quindi poi c'è una bella musica, sono delle belle ambientazioni. La scena finale ha il suo perché e la vicenda in quanto tale ha un suo, diciamo, è fascinosa come teoria ed è anche interessante perché mette insieme anche delle componenti che possono sembrare un po', diciamo, un po' legate ai tempi, ma forse con un certo anticipo, perché mette al centro anche la questione del ruolo della donna. E questo è un aspetto che comunque probabilmente Dan Brown ammiccava, sapendo che comunque i suoi libri sarebbero stati letti, e poi sappiamo che soprattutto sono le donne spesso grandi lettrici, quindi ha saputo costruire una cosa, diciamo, affascinante, ma ripeto, non ha nessuna veridicità storica.
0: Ecco, il libro comunque ha venduto 80 milioni di copie, che non sono poche,
1: ma neanche gli altri probabilmente ne hanno venduti altrettanto. Sì. Rimane comunque, diciamo, un'opera letteraria discutibile dal punto di vista, diciamo, della
0: veridicità,
1: del pregio letterario, anche del pregio letterario, perché magari io ammetto non li ho letti i libri di Dan Brown. Il film di Ron Howard sono comunque, diciamo, un bel lavoro anche dal punto di vista proprio della, come potrei definirla, della tecnica cinematografica. Ecco, poi c'è comunque Tom Hanks che, insomma, è un attore comunque più che valido, ci mancherebbe altro, poi sempre affiancato da bravi attrici e da bravi personaggi anche comprimari, perché mi pare che è in Angeli e Demoni che compare anche un attore famoso, adesso ho voglia a trovarlo, e, aiutami, in Angeli e Demoni. A parte che in Angeli e Demoni c'è anche un ruolo importante del comandante delle guardie svizzere, che parla con nella versione italiana parla con un accento evidentemente tedesco, insomma, che si sente e che dovrebbe essere appunto il comandante. In Angeli e Demoni c'è anche una bella interpretazione, anche se anche fa una brutta fine, di Pier Francesco Favino.
0: Sì, e c'è anche Ivan McGregor.
1: Ecco, insomma, ottimi cast. Ottima sceneggiatura, le teorie sono quelle che sono e poi ognuno se le legga come meglio crede. Detto questo
0: ringraziamo anche Giacomo che ci ha mandato degli spunti molto interessanti, che magari di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti col microfono che abbiamo davanti a noi.
1: Non possiamo che augurare una notte serena e stellata ad Anna, che dice che va a coricarsi speriamo tutti che. Se volete vedere l'eclissi di luna, cominciate a guardare il cielo a partire dalle 4:30 più o meno, perché prima ha poco senso verso le 5, poi abbiate fiducia se riuscite a resistere fino alle 6 e oltre, e sperando che la luna sia ancora abbastanza alta nel cielo, la vedrete almeno cambiare di colore in buona parte. Questo è quello che promette l'eclissi di luna, che dovrebbe avvenire, diciamo, all'alba di domani, cioè nella notte tra giovedì che è adesso e venerdì che è domani. Poi, che dire d'altro?
0: Estate. Lasciamo dire Negramaro?
1: Eh sì, io volevo l'été indien, ma fa niente adesso.
0: Ma ci arriviamo.
1: Ci arriviamo.
0: Ci arriviamo.
1: Siamo ormai ai titoli di

0: Le 21:52 sul titolo di coda di Effetto Sera. Mi dispiace di non essere, non siamo riusciti a accontentare la richiesta musicale di René, The Great Pretender di Freddie Mercury, anche perché ho avuto un dubbio, non ho potuto verificare, perché dopo il notiziario delle 22 con noi Patrizia Cavallin per Legami, gli intrecci di note, il tema della puntata di questa sera è Big, grande, e quindi si rischiava una ripetizione. Sarà per la prossima volta molto volentieri, René. Intanto abbiamo ascoltato la richiesta musicale di Nicola Colotti
1: che era... Beh, viene da dire di un altro grande, perché Joe Dassin, niente da dire, insomma, rimane un, sì, un grande, peraltro in questo brano splendido Le Tendien, è appaiato a un altro grande della musica, no?
0: Sì, è buffa la cosa, perché la canzone nasce con il titolo di Africa, scritta da Toto Cutugno, che descrive un po' la nostalgia per l'Africa incontaminata, un mondo contrapposto un po' alla frenesia della società del nord del mondo, insomma, un luogo dove poter ritrovare la voglia di vivere e una certa umanità. Ma la melodia affascina i discografici francesi, e diciamo se ne impossessano del tutto legalmente, e sarà trasformata in L'été indien, che è poi l'estate indiana, nome che nasce in Nord America, a cui fa tra l'altro riferimento anche Joe Dassin nel testo alla fine del Settecento, ed è il periodo dell'anno che si riferisce ai giorni di sole in cui i nativi americani si dedicavano ai raccolti e alla prima caccia dell'inverno. Quindi
1: quella che noi chiamiamo l'estate di San Martino, che sì, avviene di solito a novembre, e quindi è un...
0: Tra settembre e novembre, ecco, con temperature particolarmente
1: allora, quando mite. Quando c'erano le stagioni come una volta, adesso chissà, sì, vada a pescare l'età andina, ammesso che ci sia. Però che ha di particolare questo brano è anche che all'inizio è parlato, no? Perché è come una narrazione che ti riporta indietro nostalgicamente, e lui dice: tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là, nous marchions sur une plage. Insomma, lo sai, non sono mai stato così felice come quella mattina mentre camminavamo sulla spiaggia. E insomma, c'è tutta questa nostalgia. Poi c'è il refrain musicale, che comunque è indimenticabile, e questi versi: on ira où tu voudras, quand tu voudras, rimangono comunque nella memoria. È sicuramente un brano che... Siamo stati un po' nostalgici stasera, ma ne valeva la pena, perché in fondo siamo nostalgici dell'estate, magari di un'estate non canicolare, e vedremo se poi l'autunno ci riserverà magari dei bei colori e ancora delle belle giornate, speriamo, insomma. Questo non possiamo che augurarcelo, vedremo che cosa succederà stanotte e poi ne riparleremo la settimana prossima. Ne parliamo già domani sera,
0: perché comunque ci rincontriamo.
1: Ma non lo voglio, io non dico più niente, perché scaramanzia, non voglio dire, certo, non voglio dire niente.
0: Salutiamo Irma, Federico, Anna, Flavio, Giacomo, Ore, Aldo, René, Paolo, Pietro e Barbarix, che sono stati tra i nostri 26-27 ascoltatori di questa sera.
1: No, ma grazie soprattutto per il tempo che sono presi per scriverci, anche sì, cose sì, molto sì, articolate di questo, certo, siamo grati. Allora, mancano pochi minuti alle 22, che è il momento dell'informazione, poi, come effettivamente diceva Marco, c'è Patrizia Cavallini che ci accompagna con le sue scelte musicali. Noi torniamo domani sera?
0: Sì, 19:30, minuto più minuto meno, vi salutiamo con Guilty, Barbra Streisand e Barry Gibb dei Bee Gees.
1: Marco Trovesi
0: Colotti.
1: A presto.
0: Buona serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Alberto Andreani, continuano gli sforzi del Dipartimento federale degli affari esteri per tentare di rintracciare l'unica cittadina svizzera che manca tuttora all'appello nella regione dell'Himalaya. Dopo il passaggio dell'inondazione che ha colpito il Nepal e la regione cinese del Tibet, Berna ha ristabilito il contatto con altre due persone di nazionalità elvetica, un uomo e una donna. Le cifre del disastro sono destinate a peggiorare, con oltre 1.400 dispersi e 400 morti accertati. Secondo dati dell'UNICEF, i bambini toccati da questa alluvione sono almeno 17.000. Le scuole distrutte sono una ventina, mentre altrettante hanno subito gravi danni. Solidarietà al mondo agricolo svizzero toccato dalla siccità di questi mesi è stata espressa oggi dal presidente della Confederazione. Guy Parmalin, dopo il collega di governo Albert Rösti, ha visitato un'azienda della campagna vodese che sperimenta colture più resistenti alla siccità, utilizzabili come foraggio. Nella Svizzera italiana si lavora invece per ripristinare la viabilità della Val Calanca, compromessa dalla recente ondata di maltempo. Le autorità grigionesi stanno valutando in particolare due possibilità, ovvero la posa di reti di protezione e la costruzione di un ponte d'emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire parzialmente solo dalla prossima settimana. Tra le notizie di giornata, lo ricordiamo, c'è anche la morte del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic all'età di 84 anni. Stava scontando una condanna a vita pronunciata dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia in relazione al massacro di migliaia di bosniaci musulmani avvenuto a Srebrenica nel 1995. Le condizioni di Mladic erano peggiorate nell'ultima settimana. Infine ancora un furto spettacolare in un museo europeo, questa volta accaduto a Vienna, dove due malviventi si sono introdotti come normali visitatori nel museo di arti applicate e hanno rubato un prezioso gioiello. Poche ore prima un tesoro dell'età del bronzo era stato invece trafugato in Spagna in un museo della provincia di Alicante. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano a sud cieli coperti con rovesci o temporali intensi, soprattutto in montagna. Altrove inizialmente soleggiato e poi precipitazioni a partire dalla Romandia. Per chi viaggia sulla A2 verso sud, segnaliamo forti disagi al traffico per un cantiere tra la Galleria del San Nicolao e Mendrisio.
3: Si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
5: Legami.
4: Intrecci di note.

Gin Night con Mr. Big Stuff, un classico brano soul del 1971, ironico, deciso, con quella domanda nel testo che sembra mettere subito le cose praticamente in chiaro: chi ti credi di essere? La storia di questa canzone è abbastanza curiosa. Registrata da Gin Night nei primi anni 70, rimase per un po' nel cassetto prima di diventare un successo internazionale, e Mr. Big Stuff racconta di un uomo molto pieno di sé, convinto di essere irresistibile, al quale la protagonista di questa canzone risponde con ironia e sicurezza, senza lasciarsi impressionare dalle apparenze. E benvenuti a Legami, Intrecci di note, con me Patrizia Cavallin. Oggi la parola che ci guida e che intrecceremo con le canzoni è proprio big, grande, grande come un carattere, un successo, un amore, un sogno, o come qualcuno che si sente un po' troppo importante. E allora siamo partiti proprio da questa canzone, da questo Mr. Big Stuff, e da un Mr. Big Stuff, uno che si sente grande e importante, passiamo ad un altro modo di vivere la grandezza. Negli anni 80 gli Alphaville immaginavano il Giappone come il simbolo di un futuro affascinante e pieno di possibilità. E allora restiamo in compagnia della parola big, grande, perché a volte i sogni più big, grandi, nascono proprio guardando lontano. Ci sono gli Alphaville con Big in Japan.

In Japan è il brano che a metà degli anni Ottanta fece conoscere gli Alphaville al mondo intero e aprì la strada al loro album d'esordio Forever Young. Molti hanno sempre pensato che parlasse del Giappone e del successo internazionale, ma il cantante Marian Gold ha spiegato che il significato è molto più profondo. Racconta la storia di due giovani intrappolati nella difficile realtà della Berlino Ovest di quegli anni, che sognano una vita diversa e migliore. L'espressione Big in Japan diventa così una sorta di illusione, il desiderio di sentirsi importanti e realizzati almeno in un altro mondo. Un grande successo degli anni Ottanta che nasconde una storia molto più intensa di quanto lascia immaginare il suo ritornello. E restando in compagnia della parola Big, passiamo adesso ad una canzone che celebra la grandezza di un amore e di un sogno condiviso. C'è una canzone che è entrata nella storia della musica leggera, un inno alle emozioni vissute senza mezze misure. Con la sua voce inconfondibile c'è Mina che ci ricorda che certi sentimenti possono essere davvero grandi, grandi, grandi. Questa è Mina.

Grande, grande, grande, è uno dei brani più amati della carriera di Mina, è una delle canzoni italiane simbolo degli anni 70. La curiosità è che il brano, scritto da Tony Renis e Alberto Testa, era stato proposto ad altre interpreti prima di arrivare a lei, Mina. Lei inizialmente non era convinta, giudicando l'arrangiamento un po' datato, ma grazie al lavoro di Pino Presti il brano venne completamente rinnovato e diventò un successo straordinario, arrivando in vetta alle classifiche del 1972. E in fondo questa canzone rappresenta perfettamente la parola di oggi, big, grande, perché qui non è solo l'amore ad essere grande, ma anche il successo di un brano che a più di 50 anni dalla sua uscita continua ad emozionare e a far cantare intere generazioni. E se Mina ci ha ricordato quanto possa essere grande un sentimento, restiamo ancora dalle parti della parola che lega questa puntata di Legami Intrecci di Note. Da un amore grande, grande, grande, passiamo a quella che per questo gruppo, gli Ambrosia, è semplicemente la parte più importante di tutto, la persona amata. Ecco la canzone The Biggest Part of Me. Questi sono gli Ambrosia.

Doja con The Biggest Part of Me, e la parola che lega questa puntata è sempre big, e con questo gruppo diventa addirittura la parte più grande di qualcuno. Biggest Part of Me nacque in modo quasi improvviso. David Pack, il leader della band, raccontò di aver trovato melodie e accordi in pochi minuti mentre stava per uscire di casa per una gita, quel famoso 4 luglio di parecchi anni fa. Corse a registrare l'idea su un registratore a bobine prima che svanisse. Eppure lui stesso aveva molti dubbi sul testo, che giudicava troppo romantico. A convincerlo a non cambiarlo fu un amico speciale, Michael McDonald dei Doobie Brothers, che gli disse: proprio quelle parole faranno il successo della canzone. E aveva ragione. Nel 1980 arrivò fino al terzo posto delle classifiche americane e diventò uno dei simboli ancora oggi del genere yacht rock americano. E dopo aver ascoltato la parte più grande di me, The Biggest Part of Me, restiamo dalle parti della grandezza, ma in una dimensione tutta poetica e visionaria, con un brano di Alberto Fortis e titolo anche dell'album che lo consacrò definitivamente. Usa l'immagine della grotta come rifugio dell'anima e dell'amore, un luogo simbolico in cui trovare protezione, serenità e speranza. La grande grotta, Alberto Fortis.

Four Seasons con uno dei grandi classici dei primi anni 60, Big Girls Don't Cry, fu il secondo numero uno consecutivo dei Four Seasons dopo Sherry, un risultato allora davvero eccezionale per quel periodo. Nacque da una frase sentita in televisione dagli autori del brano, Bob Gaudio e Bob Crewe, mentre stavano guardando un vecchio film. I due raccontarono per anni poi diverse versioni della storia, ma da quella battuta, le ragazze grandi non piangono, nacque uno dei successi più celebri del gruppo. E con questa canzone i Four Seasons entrarono nella storia del pop americano e dalle classifiche americane dei primi anni 60 voliamo nella New York scintillante degli anni 80, quella della grande mela, e proprio alla Big Apple dedicano il loro sguardo i Kajagoogoo. Questa è Big Apple.

con Big Apple e proprio la grande mela New York era ancora il centro del mondo per la musica, la moda e le nuove tendenze quando i Kajagoogoo pubblicarono questo brano nel 1983. Fu anche una prova importante per la band. Era il primo singolo dopo la partenza di Limahl e molti osservatori pensavano che il gruppo fosse destinato a scomparire rapidamente dalle classifiche. Invece il brano conquistò il pubblico britannico e dimostrò che i Kajagoogoo avevano ancora personalità e idee. E dalla New York raccontata dai Kajagoogoo torniamo negli Stati Uniti, ma questa volta con una delle band più amate della storia. Ci imbattiamo in una grande big sorpresa, quella cantata dai Chicago in una canzone che nel 1977 riportò la formazione ai vertici delle classifiche, grazie alla voce inconfondibile di Peter Cetera. Questa è Baby, What a Big Surprise!

Baby with a Big Surprise con i Chicago e segnò una tappa importante nell'evoluzione di questa band verso un suono più melodico e romantico. La canzone fu scritta da Peter Cetera, che in origine aveva immaginato un testo dal contenuto spirituale e religioso, ispirato alla propria fede. Il titolo provvisorio era infatti Great Inspiration. Con il passare del tempo però il brano si trasformò in una canzone d'amore. L'ispirazione non era più divina per lui, ma arrivava dalla persona amata e da una grande sorpresa ad un grande amore. Ma cambiamo atmosfera, dai fiati e dalle melodie dei Chicago passiamo al fascino magnetico dei Fleetwood Mac, un brano che porta la firma di Lindsey Buckingham. Questa è Big Love, sono i Fleetwood Mac.

0: I Fleetwood Mac con Big Love nacque in realtà come un progetto solista di Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham pensava infatti di pubblicare il brano per conto proprio, per un album solista. Fu soltanto in seguito che la canzone entrò nel repertorio dei Fleetwood Mac. La curiosità più famosa riguarda la registrazione di questa canzone. Quei particolari sospiri e vocalizzi che si sentono nel brano non sono un duetto, ma sono quasi tutti opera dello stesso Lindsey Buckingham, manipolati e sovraincisi in studio per creare un effetto sonoro davvero originale. E dopo il desiderio impetuoso di Big Love dei Fleetwood Mac, arriviamo ad uno dei brani più amati della canzone italiana, Piazza Grande. La canzone racconta la vita di un uomo semplice, spesso identificato come un senza tetto, che osserva il mondo dalla sua piazza senza però rinunciare alla dignità, ai sogni e alla voglia di amare. Una storia profondamente umana che ancora oggi emoziona per la sua delicatezza e per il suo sguardo pieno di compassione verso chi vive ai margini del mondo. Lucio Dalla, questa è Piazza Grande.
1: Senti che pagano il mio pranzo, non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

Joni Mitchell e la sua Big Yellow Taxi. Restiamo in compagnia della parola che lega questa puntata di Legami Intrecci di Note. Big Yellow Taxi fu scritta da Joni Mitchell dopo un viaggio alle Hawaii. Dalla finestra dell'albergo vide un enorme parcheggio al posto di un'area verde e ne rimase profondamente colpita. Da quell'immagine nacque una canzone diventata un piccolo manifesto ecologista, con il celebre verso che dice: hanno asfaltato il paradiso per farne un parcheggio. Una curiosità: nonostante sia uno dei suoi brani più famosi, inizialmente non ebbe un grande successo negli Stati Uniti, diventando col tempo uno dei simboli del repertorio di Joni Mitchell. E adesso restiamo ancora in compagnia della parola che ci accompagna oggi, ma con un cambio di ritmo davvero deciso. Big Fun, una canzone che fu pubblicata nel 1986 dalla Gap Band, uno dei gruppi più influenti del funk americano, e il trio dei fratelli Wilson aveva scelto il nome Gap non per indicare una distanza, ma come omaggio a Greenwood, Archer and Pine, le tre strade che si incrociano nel quartiere di Tulsa, dove erano cresciuti. E Big Fun è uno di quei brani che raccontano il lato più spensierato e festoso della musica funk degli anni Ottanta. Un invito a lasciarsi andare, divertirsi e celebrare il piacere di stare insieme. La Gap Band, questa è Big Fun.

Big Fan con la Gab Band. Siamo arrivati all'ultimo intreccio di questa puntata con Rick James e Big Time. Tra poco si chiude il nostro viaggio tra tutte le sfumature della parola big: grandi amori, grandi sorprese, grandi città, grandi canzoni. E se vi siete persi qualche passaggio, vi ricordo che tutte le puntate di Legami Intrecci di Note vi aspettano sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e a presto con una nuova parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
1: Su Rete 1 sono le 23. In studio Alberto Andreani con le notizie. Sfiora già i 400 morti il bilancio della devastante inondazione che ha colpito il Nepal e il confinante Tibet. Ha invece superato quota 1400 il numero dei dispersi, fra i quali figura una donna svizzera. Un'altra donna e un uomo, entrambi di nazionalità svizzera, sono stati nel frattempo rintracciati. Lo ha confermato in giornata il Dipartimento federale degli affari esteri. In Francia è salito invece a 2 morti il bilancio della folle corsa di un'auto piombata ieri sera su un gruppo di pedoni a Caen in Normandia. Arrestato il conducente, un cittadino russo di 26 anni, che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Dalla Svizzera il Consiglio federale concorda sulla necessità di stabilire un sistema uniforme per la presentazione delle liste elettorali in occasione del rinnovo del Consiglio nazionale, una proposta avanzata dalla Commissione Istituzioni Politiche e sottoscritta pure dall'esponente dei Verdi ticinesi Greta Ghisin. L'obiettivo è rendere più chiare le congiunzioni di lista. L'esercito svizzero ha presentato il nuovo centro di competenza sui droni e sulla robotica, due settori sui quali punterà il Dipartimento federale della difesa in collaborazione col mondo scientifico e industriale. Il battaglione verrà attivato nel 2028. In Ticino infine è ufficializzata dall'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, la nomina di Tiziana Zaninelli quale nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. Zaninelli, attuale responsabile dell'insegnamento medio, entrerà in carica a gennaio. Domani a sud tempo nuvoloso con qualche rovescio e temporali più intensi in montagna. Nel resto del paese estensione delle precipitazioni da ovest dopo una mattinata ancora in parte soleggiata.
3: Rete 1 presenta

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Sale ancora il numero dei morti e dei dispersi nella regione dell'Himalaya colpita da una devastante inondazione. Anche una donna svizzera manca all'appello, rintracciati invece altri due cittadini svizzeri. Morto in carcere Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco che a Srebrenica si macchiò del crimine di genocidio nel primo sterminio sistematico in Europa del secondo dopoguerra. In Reginotte anche un'intervista alla nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona, la nomina di Tiziana Zaninelli ufficializzata in giornata. E per il calcio il Lugano pareggia col Maccabi di Tel Aviv e raggiunge la fase campionato di Conference League. In apertura ancora le inondazioni che quasi 48 ore fa hanno travolto vaste regioni del Nepal e la zona di confine col Tibet. Nelle ultime ore il bilancio delle vittime è salito a 400 morti e oltre 1400 dispersi, tra questi una donna di nazionalità svizzera. Altri due cittadini elvetici, un uomo e una donna, sono stati invece rintracciati dal Dipartimento federale degli affari esteri. Ma per un aggiornamento sulla situazione sentiamo la nostra collaboratrice Chiara Reed.
2: Il Nepal si appresta a passare la seconda notte dopo la catastrofe ed è la più difficile, perché ora sono più chiare le proporzioni di questa alluvione. Le cifre dei dispersi aumentano da una parte e dall'altra del confine, sia in Cina che in Nepal. Cresce anche il numero delle vittime confermate, quasi 400 in Nepal, mentre la Cina resta ferma a una decina, ma con tantissimi scomparsi. Circolano liste, quelle delle decine di compagnie di trekking che dicono di aver perso il contatto con i loro clienti, liste di abitanti dei villaggi che i loro cari non trovano e liste che si ingrossano dei feriti negli ospedali di Kathmandu. Ci dicono che le zone colpite sono raggiungibili solo dal cielo, con elicotteri dei militari o privati, ma da testimonianze individuali sui social media si sa che diverse persone disperate per la mancanza di notizie si sono messe in marcia attraverso strade di campagna, foreste, per raggiungere le valli dove risiedono i loro cari. E non sarà una notte facile anche per chi si è salvato. Sembra infatti che un nuovo pericolo aleggi sul corso del fiume Botakashi, una nuova diga che si è formata a monte a causa dei detriti e che trattiene un nuovo lago, pronto a straripare anche quello. L'ordine è di allontanarsi dai corsi d'acqua, anche da quelle più a valle, fino alla pianura. Intanto la macchina umanitaria e della protezione civile si mette in moto. Una volta raggiunti i superstiti avranno bisogno di tutto: cibo, riparo, medicine e acqua. Purtroppo il Nepal ha molta esperienza in questo campo e sa come muoversi.
1: Ratko Mladic, già comandante dei serbo-bosniaci durante le guerre nella ex Jugoslavia, è morto a 84 anni. Stava scontando una condanna a vita stabilita dalla Corte Internazionale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella prima metà degli anni 90. Il nome di Mladic è legato soprattutto al massacro di Srebrenica avvenuto nel 1995. Il suo ritratto nella corrispondenza di Giovanni Vale.
3: Ratko Mladic si è macchiato di atrocità immense. Dopo una lunga carriera nell'Armata Popolare Jugoslava, Mladic era diventato nel 1992, all'età di 50 anni, il comandante del neonato esercito della Repubblica Srpska, diventando così il braccio militare di Radovan Karadžić, il leader politico dell'entità. Sotto il comando di Mladic si è consumato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni, con oltre 11.000 vittime, e la campagna di pulizia etnica culminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica. Fu infatti il generale a prendere la città, allora enclave protetta dall'ONU, e a ordinare lo sterminio sistematico di più di 8.000 uomini e ragazzi musulmani, il primo genocidio in Europa dal secondo dopoguerra. Incriminato dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia già nel 1995, fu latitante per 16 anni, in realtà muovendosi liberamente tra la Serbia e la Repubblica Srpska con la protezione delle autorità di Belgrado e Banja Luka. Fu arrestato nel 2011, estradato all'Aia e condannato all'ergastolo nel 2017, una sentenza confermata in appello nel 2021. Basta una rapida occhiata ai titoli delle testate online dell'ex Jugoslavia per rendersi conto di quanto sia divisiva ancora oggi la figura di Ratko Mladic. La vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia, si legge ad esempio su Informer, uno dei principali tabloid serbi vicini al governo del presidente Aleksandar Vučić. Al contrario, la stampa croata e bosniaca annuncia la morte del mostro o del boia, dei Balcani. A più di 30 anni dalla fine della guerra in Bosnia Erzegovina, Mladic rimane un eroe per i nazionalisti serbi e il suo volto è spesso raffigurato sui muri delle città in Serbia e nella Repubblica Srpska. Nella sua città natale, ad esempio a Kalinovnik, un murale salto più di 3 metri dal benvenuto a chi entra in paese già dal 2018.
1: Donald Trump ha mantenuto la promessa di rinominare anche il lago Ontario, che segna il confine tra Stati Uniti e Canada. Dopo il Golfo d'America, ecco il lago d'America, come recita un ordine esecutivo firmato dal presidente statunitense. In causa c'è il nuovo scontro sui dazi col paese confinante. A Losanna continuano a riservare colpi di scena le vicende di Valérie Dietli, la consigliera di Stato vodese oggetto di nuove accuse per un prelievo di denaro da un conto creato l'anno scorso dalla sezione cantonale del centro a sostegno della sua campagna elettorale. Dietli, sempre nelle scorse ore, ha annunciato di voler fondare un nuovo movimento di stampo liberale. I vertici del suo partito le avevano comunque voltato le spalle. In Ticino è stato condannato a 22 mesi da scontare e a un trattamento ambulatoriale per gestire la rabbia il cittadino italiano che la sera del 22 settembre dell'anno scorso aggredì nel parcheggio di un supermercato a Gravesano il nuovo compagno dell'ex moglie e il fratello della donna, prima di essere a sua volta colpito da 3 coltellate. La Corte delle Assise Criminali non ha però riconosciuto l'accusa principale, quella di tentato omicidio. L'imputato è stato invece condannato per lesioni semplici e atti persecutori. Il Ministero Pubblico chiedeva una condanna di 9 anni di carcere e l'espulsione dalla Svizzera. Ufficializzata dall'amministratore apostolico della diocesi di Lugano Alain de Rémy, la nomina di Tiziana Zaninelli quale nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. Zaninelli, attuale responsabile dell'insegnamento medio in Ticino, entrerà in carica a gennaio. L'ha intervistata Giona Robbiani.
4: Domanda forse un po' scontata, ma la prima donna alla guida del Papio porta comunque un ampio bagaglio, un lungo bagaglio appunto di esperienza dal Dex. Cosa gliel'ha fatto fare, ecco, di andare al Collegio Papio?
5: Detto così sembra una punizione. In realtà di fatto ritorno nella scuola da dove sono partita, perché è vero che ho 10 anni di esperienza come funzionaria del dipartimento, che sono stati anni molto importanti per me, ma sono stata anche soprattutto per 30 anni insegnante, e quindi per me è un tornare a scuola, non perché le scuole private parificate siano una concorrenza alla scuola pubblica, ma perché possono essere complementari. A me sembra che possano esserci delle collaborazioni e delle risposte.
4: C'è stata questa apertura appunto sul rettorato laico di cui si è molto parlato. Le chiedo magari una riflessione su questo cambiamento all'interno del Collegio Papio, ecco.
5: Non dimentichiamoci che il collegio è fortemente radicato nel Locarnese, fortemente legato al comune di Ascona, al patriziato e alla parrocchia di Ascona, ed è anche una scuola diocesana. Ad un certo momento c'è stata questa apertura verso i laici. Io ritengo che sia giunto il momento anche di un'apertura verso una presenza femminile, che in questo momento mi sembra essere anche un segnale positivo. Pensi alla rettrice della facoltà di teologia, che è anch'essa una donna. Io lo leggo come un segnale dei tempi, ecco.
1: Tiziana Zaninelli, nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. A Coira si è aperta una nuova legislatura per il Gran Consiglio Grigionese, un Parlamento rinnovato per oltre un terzo dei suoi 120 membri con 44 nuovi deputati. Nella prima giornata di sessione è stato eletto presidente l'esponente PLR Fabio Luzio, il suo vice è invece Kevin Brunold del Centro. Il governo grigionese ha intanto presentato il progetto di imposta immobiliare sulle case di vacanza destinata a sostituire l'imposta sul valore locativo di prossima abolizione. Il Consiglio di Stato propone un'aliquota dell'1,5 per mille sul valore fiscale della sostanza immobiliare. Questo a livello cantonale, perché anche i comuni potranno introdurre una loro imposta sulle residenze secondarie. La modifica costituzionale sarà sottoposta a votazione popolare. E siamo alla pagina sportiva, ci dice tutto Patrick Locatelli.
6: Il Lugano è alla fase campionato di Conference League, ben ritrovati grazie all'1-1 di Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri hanno vinto il doppio confronto con gli israeliani e sono entrati a far parte delle 36 partecipanti alla Conference League. È la quinta apparizione europea negli ultimi 9 anni, la terza in 4. È di Moncada l'Eurogol che ha regalato la qualificazione, oggi alle 13 il sorteggio che rivelerà gli avversari del Lugano. Eliminati per contro Sion e San Gallo, i valesani hanno perso anche ad Amsterdam, questa volta per 5-3. I sangallesi sono stati superati 3-2 dai danesi del North Zealand che avevano già vinto all'andata. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2 ieri sera. Accede alla terza competizione europea anche l'Atalanta, seppur faticando con l'Apoel Tel Aviv. Nella fase campionato di Champions League, Mourinho con il suo Real Madrid affronterà il passato, Inter e Roma. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, se la vedrà con Manchester City e Barcellona. Da segnalare poi tra le altre grandi sfide, ce ne saranno tante, anche Bayern Monaco Arsenal e Bayern Monaco Atletico Madrid. Grande serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con ben 2 record del mondo, quello del brasiliano Alisson dos Santos che con una gara mostruosa ha chiuso i 400 ostacoli in 45-80 battendo nettamente Carsten Warholm e strappandogli pure il primato di 45-94, e poi quello della statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli con il cronometro di 12-09, settima e ottava nella stessa gara di Taji Kambunji e Annika Kelin. Altra vittoria poi negli 800 metri per Audrey Verreaux che ha stampato il tempo di 1:53.70, migliorando così il record svizzero. Infine Duplantis con la misura di 6,25 m ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6,20 m. Ai mondiali di mountain bike in Val di Sole è arrivato il bronzo di Sina Frey nello short track, nessuna medaglia rossocrociata invece nella gara maschile con Filippo Colombo solamente 16. E prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla Vuelta, lo sloveno ha vinto anche la sesta frazione e ha aumentato il vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. La nazionale maschile di pallacanestro ha steccato l'esordio nelle prequalificazioni all'europeo perdendo a Friburgo 110-75 contro la Gran Bretagna. Passaggio vuoto anche per l'Ambri Piot nella terza amichevole, le ventinesi sconfitti 6-3 a Biasca dal Lagnau, 3 punti per Coditec. Bernesi avversari del Lugano alle 19 a Sigirino. Per i biancoblu a Coira ci saranno i tedeschi dello Schwenninger.
1: Prima dei saluti uno sguardo alle previsioni meteo per oggi, venerdì 28 agosto. A sud delle Alpi cieli coperti con rovesci o temporali intensi soprattutto in montagna, piogge abbondanti anche sul Ticino centrale, temperatura massima in calo verso i 24 gradi, nel resto della Svizzera inizialmente soleggiato e poi precipitazioni a partire dalla Romandia, 27 gradi la massima sul versante nordalpino. E l'informazione continua anche sul nostro sito rsi.ch. Grazie per l'ascolto e buonanotte.
7: Scomparsa di persona. La polizia cantonale ticinese annuncia la scomparsa del signor Zrdan Cvetkovic, cittadino serbo di 50 anni, residente a Lugano. Il signor Cvetkovic è scomparso da Lugano il 19 luglio verso le 22.30. Questi suoi connotati: carnagione chiara, età apparente 60 anni, corporatura snella, altezza 1,90 m, viso ovale, occhi verde chiari, capelli castano chiari, lisci e corti. Chi avesse utili informazioni per il ritrovamento di Zrdan Cvetkovic di Lugano è pregato di contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo residente a Lugano, età 49 anni. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 60 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 1 metro e 90, occhi verdi chiari e capelli castano chiari, lisci e corti. Si esprime in italiano. Chi avesse informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: È la una in studio, Maria Armanda Trezzini. Sfiora
0: Rete 1.
1: È la una in studio, Maria Armanda Trezzini. Sfiora i 400 morti, l'ultimo bilancio della devastante inondazione che ha colpito il Nepal e il confinante Tibet. Ha invece superato quota 1400 il numero dei dispersi, fra i quali figura una donna svizzera. Un'altra donna e un uomo, entrambi di nazionalità elvetica, sono stati nel frattempo rintracciati. Lo ha confermato in giornata il Dipartimento federale degli affari esteri. Negli Stati Uniti resi noti i risultati dell'inchiesta sullo scontro fra un aereo canadese e un camion dei pompieri avvenuto 5 mesi fa all'aeroporto LaGuardia di New York. Secondo informazioni del Wall Street Journal, ben 2 controllori di volo si assentarono 1 ora prima di concludere il turno, lasciando a ranghi ridotti la torre di controllo. Nello schianto persero la vita il comandante e il primo ufficiale, 40 i feriti. Sempre oltreoceano provoca già attriti tra Stati Uniti e Canada la decisione di Donald Trump di ribattezzare il lago Ontario con il nome di Lago d'America, e questo sullo sfondo della nuova guerra commerciale tra Washington e Ottawa. Per l'attualità regionale è stato condannato a 22 mesi da scontare e a un trattamento ambulatoriale per gestire la rabbia il cittadino italiano che 1 anno fa a Gravesano aggredì il nuovo compagno della ex moglie e il fratello di quest'ultima. La Corte delle Assise Criminali non ha però riconosciuto l'accusa principale, quella di tentato omicidio. L'imputato è stato invece condannato per lesioni semplici e atti persecutori. La UEFA prepara una denuncia penale nei confronti di Gianni Infantino. Stando al quotidiano britannico Guardian, il vertice della FIFA è nel mirino della Federcalcio europea per una presunta cattiva gestione finanziaria legata al fallito progetto di privatizzare i mondiali di calcio. La denuncia verrà presentata verosimilmente in Svizzera. Per il calcio giocato, il Lugano torna a disputare un torneo europeo dopo 1 anno di assenza. I bianconeri si sono qualificati per la fase campionato della Conference League. 1-1 il risultato della gara di ritorno in Georgia contro il Maccabi di Tel Aviv, che si aggiunge al precedente 2-1 ottenuto in casa. Eliminati Sion e San Gallo, i vallesani in trasferta sono stati battuti 5-3 dall'Ajax. I sangallesi, che giocavano in casa, hanno perso 3-2 dai danesi del Nordsjælland. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2. E vediamo infine le previsioni meteo per oggi, venerdì, che indicano cieli coperti a sud con rovescio, temporali intensi soprattutto in montagna, altrove inizialmente soleggiato e poi precipitazioni a partire dalla Romandia.
0: Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.